0: Zicoina Weisen, per violino e archi, opere 20. Valentina Sviatlovskaya, violino. Ensemble Taris Virtuosi.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, Rondò brillante in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 29. Roberto Prosseda, pianoforte. Residency Orchestre de Laia, Jan Willem de Vriend, direttore.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il rondò brillante Mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 29. Roberto Prosseda, pianoforte. Residenzi Orchestre de l'Aia. Jan Willem de Vriend, direttore.
1: Heinrich Schütz, Meine Seele erhebt den Herren. Deutsches Magnificat, per doppio coro, strumenti e basso continuo. Schütz Werke Verzeichnis, 494. Complesso strumentale, concerto palatino e Collegium Vocale Ghent, diretti da Philippe Reveghe.

di Heinrich Schütz. Avete ascoltato? Meine Seele erhebt den Herren, Deutsches Magnificat, per doppio coro, strumenti e basso continuo. Schütz Werkeverzeichnis 494. Complesso strumentale, concerto palatino e Collegium Vocale Ghent, diretti da Philippe Reveghe. Henri Dumont. Magnificat per due cori e strumenti. Magnificat, et exultavit, quia respexit, deposuit potentes, suscepit Israel, sicut locutus est, sicut erat in principio. Brigitte Bellamy, soprano. Orchestra, coro e solisti della Chapelle Royale, diretti da Philippe Reveghe.

0: di Henri Dumont avete ascoltato Magnificat per due cori e strumenti. Brigitte Bellamy, soprano. Orchestra, coro e solisti della Chapelle Royale, diretti da Philippe Hervéguez.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo, K10. Composta nel 1764. Allegro, andante, minuetto primo e secondo. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in si bemolle maggiore per violino, violoncello e clavicembalo K10, composta nel 1764. Rachel Pogger, violino. Alison McGillivray, violoncello. Gary Cooper, clavicembalo.

Samuel Barber, quartetto in si minore per archi, opera 11. Molto allegro e appassionato, molto adagio, molto allegro, come prima, presto. Quartetto d'archi Emerson, Philip Setzer, Eugene Drucker, violini, Lawrence Dutton, viola, David Finkel, violoncello.

0: Di Samuel Barber avete ascoltato Quartetto in Si minore per archi, opera 11. Quartetto d'archi Emerson. Philip Setzer, Eugene Drucker, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.
1: Joaquín Rodrigo, Concierto de Aranjuez, per chitarra e orchestra. Allegro con spirito, adagio, allegro gentile. Chitarrista Julian Bream. Chamber Orchestra of Europe, diretta da John Eliot Gardiner.

0: Di Joaquín Rodrigo avete ascoltato Concierto de Aranjuez per chitarra e orchestra. Chitarrista Julian Bream. Chamber Orchestra of Europe diretta da John Eliot Gardiner.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore D417, tragica. Adagio molto allegro vivace, andante, minuetto. Allegro vivace e trio. Allegro. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Do minore D417, Tragica. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Sebastian Bach, cantata numero 4 per soli, coro e orchestra. Christ lag in Todesband. Bach Werker Verzeichnis 4. Cantata per il giorno di Pasqua. Yumiko Kurusi, soprano. Akira Takikawa, controtenore. Koki Katano, tenore. Peter Koi, basso. Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la cantata numero 4 per soli, coro e orchestra Christ lag in Todesband, Bach Werke Verzeichnis 4, cantata per il giorno di Pasqua. Yumiko Kurusi, soprano. Akira Takikawa, controtenore. Koki Katano, tenore. Peter Coy, basso. Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki, direttore.
1: Johannes Brahms. Concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Maestoso, poco più moderato, adagio, rondò, allegro non troppo. Radu Lupu, pianoforte, London Philharmonic Orchestra, Edo De Waard, direttore.

0: di Johannes Brahms, abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15. Radu Lupu, pianoforte, London Philharmonic Orchestra, Edo De Waard, direttore.
1: Pablo de Sarasate, fantasia da concerto per violino e orchestra su temi dell'opera Carmen di Bizet, opera 25. Violinista Leila Josefovic, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

di Pablo de Sarasate avete ascoltato Fantasia da concerto per violino e orchestra, opera 25, su temi dell'opera Carmen di Bizet. Violinista Leila Josefovic, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

Rai Radio 3 Classica. Robert Schumann, quartetto per archi in La maggiore, opera 41, numero 3. Andante espressivo, allegro molto moderato, assai agitato, adagio molto, finale allegro molto vivace. Quartetto Zettmeier, Thomas Zettmeier e Matthias Metzger, violini, Ruth Kilius, viola, Françoise Groben, violoncello.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Un pittore dipinge sempre il proprio ritratto. Guardando i tuoi dipinti ti vedo, piuttosto cupo, come quando si è innamorati. Buongiorno da Radio 3 Rai e da qui comincia lunedì 4 maggio 2026, Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali Domenico Ganci, che cura la messa in onda della console, Attilio Scarpellini, che vi sta parlando al microfono, piuttosto cupo come quando si è innamorati, come Jean Cocteau, scrittore e pittore, vedeva l'artista di cui parleremo oggi, il tedesco Max Peiffer Vatenfull, un artista che ha attraversato il Novecento con uno sguardo insieme, nello stesso tempo centrale e defilato, centrale perché iniziò il suo percorso nella leggendaria scuola multidisciplinare del Bauhaus a Weimar, che aveva l'ambizioso progetto di ricostruire il mondo e di ridisegnare il futuro sulle macerie della prima guerra mondiale e che avrebbe innescato un irreversibile processo di rinnovamento a cui peraltro contribuirono personalità artistiche del calibro di Paul Klee, Vassili Kandinsky, Oskar Schlemmer e molti altri. E pittore del Bauhaus viene ancora definito Max Peiffer Vatenfull nella grande retrospettiva curata da Gregor Lersch alla Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma, che gli è dedicata, ma anche appunto defilato, decentrato rispetto al modernismo europeo, perché dopo essere stato colpito, stigmatizzato come artista degenerato dai nazisti, questo pittore e fotografo che nasceva autodidatta scelse di inseguire la luce del Mediterraneo a Venezia, a Ischia, a Cefalù e finalmente a Roma, dove si stabilì definitivamente dopo la guerra e dove oggi è sepolto al cimitero acattolico. Ed è soprattutto delle sue pitture veneziane, delle sue vedute veneziane che oggi parleremo. Ma cos'era poi il Bauhaus, fondato dall'architetto Walter Gropius? Era una scuola, una pedagogia basata sulla possibilità di ricominciare da capo e di sperimentare a oltranza in tutti i campi, assorbendo e riorientando le grandi innovazioni della modernità, concentrandosi soprattutto sulla forma, sull'architettura e sul design, ma era anche uno straordinario concentrato di stimoli e di forme di vita che attraeva artisti da tutto il mondo, musicisti compresi, ed è da uno di questi che prende inizio la scaletta di Federico Vizzaccaro, Rondò da quattro bagatelle, opera 70 per pianoforte a quattro mani di Ernest Krenek. L'ascoltiamo da Reinhard Schmidl e Larissa Kondratieva al pianoforte.

Rondò da quattro bagatelle opera 70 per pianoforte a quattro mani di Ernest Krenek, l'abbiamo ascoltato da Reinhard Schmiedel e da Larissa Kondratieva al pianoforte. È nato a Vienna da una famiglia di origine ceca il 23 agosto del 1900. Krenek fu dapprima un allievo di Franz Schäker e nel 1920 seguì il suo maestro a Berlino, dove incontrò Ferruccio Busoni ed ebbe anche contatti con altri musicisti come il compositore Kurt Weill e il direttore Hermann Scherken, e seguì con interesse il lavoro del Bauhaus, di cui oggi parleremo, partecipando anche all'esposizione del 1923. Dopo il 1923 soggiornò per un paio d'anni in Svizzera, quindi tornò in Germania e finalmente emigrò negli Stati Uniti, seguendo un movimento comune a molti artisti europei di quel periodo tra gli anni 40 e gli anni 50. E noi partiamo da un luogo molto più senza tempo, per così dire, perché partiamo da un quadro, affiora da un velo di lieve, granulosa foschia, una specie di invisibile griglia di luce in cui i colori si scompongono, la facciata di un'imponente chiesa bianca sormontata da una grande cupola semisferica di cui non si intravede la cima, a malapena si distinguono due campanili, quattro statue incastonate in altrettante nicchie, le arcate superiori e inferiori sono ricettacoli d'ombra, tutto, anche la scalinata che digrada senza soluzione di continuità nell'acqua turchese screziata da riflessi grigi, che ha un aspetto più solido che fluido, anche le gondole nere che sembrano governate da ombre, oscilla tra la riconoscibilità di uno dei luoghi più amati e visitati di Venezia, cioè la seicentesca chiesa di Santa Maria della Salute, appunto dalla dogana, e il vago, trasfigurato scenario di un sogno che da un momento all'altro potrebbe dissolversi con la stessa attonita fatalità che ha visto sorgere il suo miraggio. L'autore di questo acquarello del 1946, il pittore tedesco Max Peifer Watenfuhl, pittore del Bauhaus, come lo definisce la mostra curata da Gregor Lerch che si sta svolgendo alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma, ne era perfettamente consapevole, non soltanto perché il modernismo artistico cambiava anche la percezione stessa del paesaggio, introducendo in esso degli elementi di astrazione e scoprendovi anche l'ennesima scena dell'interiorità, l'ennesimo ritratto, per dirla con la frase di Jean Cocteau, da cui oggi abbiamo preso le mosse, ma perché la luce condiziona la visibilità e la visionarietà di Venezia, città di riflessi, di specchi e di spettri, come dice il filosofo Giorgio Agamben, più di quanto accada probabilmente in qualunque altra città del mondo. Peifer, che nel suo girovagare in Italia tra la costa napoletana, quella siciliana, Venezia e Roma, lo aveva scoperto un po' a sue spese, con un approccio inizialmente disorientato alle cangianti vedute lagunari. Venezia, notava infatti nel 1952, è la città della luce, prende forma attraverso la luce, senza il sole crolla e si disincanta, la luce dà vita alle sue facciate e si fa risplendere le cupole di San Marco. Venezia è più bella in autunno e in primavera, prima del tramonto. Tutto brilla come madreperla ed è delicatamente incandescente. Dunque non sorprende che San Marco, assieme alla Cadore, al Canal Grande, diventi la principale cartina di tornasole dei cambiamenti luministici e del vedutismo di Peifer, che applicava al paesaggio i punti di vista della fotografia, una delle arti, oltre alla tessitura, di cui aveva appreso i rudimenti in quell'irripetibile laboratorio pedagogico che era appunto il Bauhaus, la scuola fondata da Walter Gropius a Weimar e poi trasferita in un secondo momento a Dessau, dove il giovane pittore autodidatta aveva studiato con docenti del calibro di Paul Klee, di Oskar Schlemmer e di Laszlo Moholy-Nagy. In un'altra opera, un olio su tela del 1949, che si intitola Veduta di San Marco, la cattedrale appare presa in un campo ristretto attraverso le due ante di una finestra
finestra che ne limitano l'ampiezza ma ne esaltano la prospettiva tridimensionale, tutt'altro che scontato in un pittore come Pfeiffer Watenfuhl, che dal modernismo ha ereditato un accentuato gusto per le superfici e le architetture appiattite e semplificate, vista di sbiego, insomma, ma con uno slancio che normalmente San Marco non ha. Basta confrontare il quadro con un altro olio del 1950, dove invece il voluttuoso bizantinismo degli archi che si ripetono viene appunto messo e soprattutto messo a fuoco. Questa San Marco, vista invece da una finestra, è ricoperta da un'incandescente patina dorata che immerge il dipinto in un'atmosfera brillante, quasi divisionista, o che potrebbe ricordare una versione più temperata, cioè meno vibrante al limite della smaterializzazione nella luce delle cattedrali, delle famose cattedrali di Monet. E siamo sempre in quell'ora che precede il crepuscolo, la più cara al pittore tedesco, quando tutto è vivace e arioso e una nebbia blu e oro, per citare ancora le sue parole, vela delicatamente la città e sopra la nebbia il sole al tramonto indora la cattedrale e le sue cupole. L'oro del resto è talmente presente nella tavolozza veneziana che in una veduta del bacino di San Marco del 1947 ha contagiato persino i banchi di nubi che sovrastano il rettangolo delicatamente rosa di Palazzo Ducale. E qui le forme elementari e geometrizzate, la lezione modernistica del Bauhaus di Stato sembrerebbero molto lontane. Max veneziana che in una veduta del bacino di San Marco del 1947 ha contagiato persino i banchi di nubi che sovrastano il rettangolo delicatamente rosa di Palazzo Ducale. E qui le forme elementari e geometrizzate, la lezione modernistica del Bauhaus di Stato sembrerebbero molto lontane. Max Pfeiffer Watenfuhl, artista che tra il 1937 e gli anni del dopoguerra

seppellito nel cimitero cattolico di Roma, sembrerebbe quasi un pittore italiano, guardando ad esempio le sue sgargianti composizioni floreali. Non si può non notare una certa consonanza con il lavoro, con il poetico lavoro di Filippo De Pisis. Eppure il segno, il graffio dell'avanguardia da cui proviene è sempre visibile nel suo gesto pittorico.

Danza delle rondini spaventate, la prima scena di Der Dämon, opera 28 di Paul Hindemith. L'abbiamo ascoltata da Siegfried Moser al pianoforte della Radio Sinfonia Orchestra Frankfurt, diretta da Werner Andreas Albert. E Hindemith fu uno dei compositori, scrive Federico Vizzaccaro, nella sua nota più vicini all'estetica del Bauhaus, musica asciutta, costruttiva e antiromantica, perfetta per il teatro geometrico del geniale Oskar Schlemmer. Fu invitato ufficialmente alla Bauhaus Woche di Weimar nel 1923 e Der Dämon, che è del 1922, è una transpantomima costruita per gesti spezzati, ritmo secco e scene modulati più che attraverso la narrazione lirica. E pur non essendo un'opera ufficialmente appartenente al Bauhaus, nasce nello stesso clima appunto del teatro sperimentale di Oskar Schlemmer e condivide l'idea del corpo come figura meccanica e astratta, un'idea che peraltro si vede, diciamo,

soprattutto nelle prime opere della mostra di cui stiamo parlando, cioè Max Pfeffer, Wattenfuhl, pittore del Bauhaus che si sta svolgendo alla Gnam di Roma. E Max Pfeffer, Wattenfuhl, doveva diventare un avvocato, cioè una di quelle vocazioni artistiche relativamente tardive che si spiegano soltanto attraverso una rivelazione. Da giovanissimo studente universitario nel 1915, racconta lo stesso pittore, visitai una mostra presso il mercante d'arte Goltz e rimasi colpito da disegni che non avevo mai visto prima. Assomigliavano molto a scarabocchi infantili e a motivi che si vedono spesso sui muri delle case dei profani e alle raffigurazioni dei martiri. Quei piccoli disegni mi affascinarono a tal punto che andavo quasi ogni giorno alla galleria Goltz e mi fermavo davanti ad essi incantato. Fu il mio primo incontro con l'opera di Paul Klee. Ecco, all'inizio del percorso illustrato dall'esposizione romana, insomma, c'è Klee, l'artista svizzero al quale il nostro Alberto Savinio rimproverava l'infantilismo, senza però rendersi abbastanza conto che quella cifra infantile e primitivista era per Klee una sorta di dotta ignoranza, grazie alla quale, secondo la testimonianza di Pfeffer, Wattenfuhl, l'artista e non artistico si sarebbero saldati in una nuova rifondazione creativa del mondo. E se questo imprinti, e questo imprinti che è ben visibile nelle opere del periodo giovanile di Pfeiffer legato al Bauhaus, soprattutto nei ritratti nelle nature morte, secondo Michael Senf, che è l'autore di uno dei saggi del catalogo pubblicato da Electra, lo è anche nei dipinti del dopoguerra, compresi quelli veneziani, malgrado tra una pittura e l'altra ci sia un'apparente cesura. La stessa luce che irrora i paesaggi della Cadoro o del Palazzo Dario, sostiene il critico sul catalogo, non ha un'origine naturale, bensì astratta. I paesaggi veneziani sono pressoché sempre caratterizzati ancora da un elevato grado di astrazione, e l'arditezza delle inquadrature appresa dalla fotografia, la scelta di ritagliare porzioni di edifici, sfidano qualunque convenzione del vedutismo. E accade ad esempio in un quadro del 1950, Venezia, Palazzo Dario, dove, a differenza di Monet, che aveva dipinto lo stesso palazzo in quattro diverse versioni, Pfeffer Wattenfuhl non si interessa all'effetto della luce atmosferica, elimina il pittoresco e ricopre la facciata dell'edificio di tracce, di graffi che lasciano intravedere tutta la porosità della tela. Insomma, più che un ritorno verso la figurazione, le opere del pittore tedesco rappresentano uno stato di sospensione più unico che raro tra apparizioni e sparizioni, tra materialità e spiritualità.

Ed era un tango di Stefan Volpe, l'abbiamo ascoltato da Stefan Schleiermacher alla pianoforte, nato a Berlino nel 1902. Stefan Volpe scrive Federico Di Zaccaro nella sua nota, trascorse l'estate del 1920 a Weimar, dove strinse amicizia con studenti e insegnanti proprio del Bauhaus, e da quel momento le sue idee sulla nuova musica furono colorate dai concetti di design e forma, costruzione ed espressione che erano tipici dei maestri di quella scuola. Allievo di Busoni, fuggì dalla Germania perché era ebreo con l'avvento del nazismo e si stabilì prima in Palestina, poi a New York, dove rimase fino alla morte.

erano nell'ordine 1 Marche du Soldat, 2 Petit Air au bord du ruisseau, 3 Pastorale, 4 Marche Royale, tutti appartenenti all'Histoire du Soldat, suite K29 di Igor Stravinsky e la Cleveland Orchestra, era diretta da un grande innovatore della musica del dopoguerra, cioè da Pierre Boulez. L'Histoire du Soldat è stato uno dei brani simboli che vennero eseguiti nella settimana Bauhaus a Weimar nel 1923. La sua struttura fatta di musica, parola e danza con un ensemble ridotto e un ritmo spezzato offriva un modello perfetto per il nuovo teatro costruttivo, appunto, che Oskar Schlemmer, ancora lui, stava sviluppando al Bauhaus. E l'Histoire du Soldat, storia da leggere, recitare e danzare in due parti, venne composta nel 1918 su libretto in francese di Charles Ferdinand Ramus, scrittore svizzero a dispetto del cognome, ed eseguita per la prima volta il 28 settembre del 1918 a Losanna, e nel 1919 Stravinsky ne trasse la suite che abbiamo ascoltato alle 6:40 minuti e 6 secondi. È il momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo, e chiudiamo in piena temperie degli anni 30, ma con un brano di Kurt Weill e Bertolt Brecht interpretato dai Doors, Alabama Song, originariamente pubblicata da Brecht nella raccolta nel libro di devozioni domestiche del 1927.

0: il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su RaiPlay Sound e scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Appesa ad un filo il cessate il fuoco nel Golfo Persico, Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti e Trump annuncia un'operazione militare nello stretto di Hormuz.
3: Caccia torpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota, multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Si tratta di una missione difensiva, rimarca il comando unificato delle forze armate statunitensi. Una superpetroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di guerra, avverte la Repubblica Islamica. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Le crisi internazionali saranno sul tavolo del vertice della comunità politica europea che si riunisce oggi in Armenia. Presente Giorgia Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, strategico partner energetico del nostro paese. Al rientro non è escluso un incontro con il segretario di Stato americano Rubio, che giovedì sarà a Roma per ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump alla Santa Sede. E il giorno successivo vedrà i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto. Quest'ultimo ha in programma un viaggio a Washington per un confronto su NATO e presenza dei militari statunitensi in Italia.
2: I 7 paesi membri dell'OPEC Plus aumenteranno la propria produzione di petrolio di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. La decisione arriva dopo il ritiro degli Emirati Arabi Uniti dal cartello. Intanto gli Stati Uniti, con 250 milioni di barili in 9 settimane, sono diventati i primi esportatori al mondo, superando l'Arabia Saudita. Nelle ultime ore il prezzo del greggio WTI è sceso sotto quota $100 al barile, mentre il Brent ha perso il 2,5% sulla scia dell'annunciato intento americano di liberare le navi bloccate ad Hormuz.
4: La cronaca con l'omicidio di Garlasco. Previsto mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, mentre trapela il contenuto di un post in cui l'indagato avrebbe parlato di una sua ossessione amorosa. A breve la chiusura delle indagini.
5: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR3.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano. A breve l'arrivo dei primi esiti degli accertamenti all'estero. Al centro dell'attenzione l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e il compagno. Tutto in regola, afferma l'Istituto del Paese Sudamericano che ha seguito la pratica.
4: È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e nel calcio. Festa grande per l'Inter che si è laureata campione d'Italia.
6: Migliore attacco, migliore difesa, in sintesi ha vinto la più forte. L'Inter è per la 21ª volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo.
7: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo e di raggiungere quello che era il sogno.
6: E intanto si riaccende la corsa Champions, spera la Roma che stasera, vincendo con la Fiorentina, potrebbe sorpassare il Como e portarsi a un solo punto dal quarto quarto posto della Juventus, che non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona. Vlahovic ha risposto a Bowie. Rischia pure il Milan, crollato 2-0 sul campo del Sassuolo, a segno Berardi e Lorientè. Oggi si gioca anche Cremonese-Lazio alle 18.30. Tennis non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Rianni, che è il quinto 1000 consecutivo. La domenica trionfale per l'Italia ha anche il volto di Antonelli. A Miami la sua Mercedes è prima davanti a Norris e Piastri. Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Sono 20 ora i punti di vantaggio di Kimi in vetta al mondiale di Formula 1. Francesco Albanese, GR3.
2: Ora Onda Verde, poi Radio 3 Mondo, il prossimo GR alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Angoscia nel Friuli.
9: Abbiamo sentito una grande scossa di terremoto.
10: A 50 anni dalla catastrofe del 1976, su Rai Storia, un racconto dedicato alle testimonianze della tragedia.
11: Il centro storico è tutto distrutto.
12: 1000 morti.
10: E della faticosa ricostruzione.
13: Hanno dato tutti il loro contributo. È stata una ricostruzione di popolazione.
10: 6 maggio 1976, terremoto in Friuli. Martedì 22.40, Rai Storia.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6.52 minuti. Vediamo subito la situazione al momento, partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino e tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Sulla 7 Milano-Genova c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. In autosole prudenza c'è un veicolo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sempre a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla Pontina è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Pontinia e Sezze in direzione di Roma. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 la Mestre Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno e sulla 25 la Turano Pescara tra Bussi Popoli e Casauria. Raccomandiamo come sempre la massima prudenza alla guida. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornati alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina un saluto vi arriva da Domenico Ganci alla console, da Anna Maria Giordano alla cura del programma, Giulio De Luca in redazione e Antonio Santagnello in regia. Oggi è lunedì 4 maggio, noi partiamo dal New York Times, sentivamo la notizia anche dal GR. Trump infatti ha detto che gli Stati Uniti lanceranno un nuovo sforzo per aiutare a guidare le navi bloccate fuori dallo stretto di Hormuz. Questa iniziativa, chiamata Project Freedom, inizia proprio questa mattina dopo che l'amministrazione, ha detto Trump, ha ricevuto richieste di aiuto da parte di nazioni che cercano di liberare le proprie navi bloccate nello stretto da fine febbraio. Trump ha poi avvertito che qualsiasi interferenza nel programma sarà affrontata con forza, però ha fornito pochi dettagli su come questo Project Freedom dovrebbe in teoria funzionare. E l'annuncio di Trump arriva in un momento in cui le tensioni con l'Iran rimangono alte, e il New York Times stamattina definisce questo annuncio una vera e propria sfida e una scommessa sul fatto che Teheran non vorrà correre il rischio di sparare il primo colpo o anche posare mine in uno scontro che aprirebbe una guerra di nuovo aperta con gli Stati Uniti. Trump non ha proferito parola, tra l'altro, su un'eventuale revoca del blocco statunitense su tutte le spedizioni da e verso i porti iraniani. Ieri sera il comando centrale degli Stati Uniti ha indicato che il ruolo degli Stati Uniti consisterà nel coordinare sostanzialmente il traffico sicuro tra le navi bloccate, e quindi un ruolo più di coordinamento che un ruolo di scorta. E il supporto militare al Project Freedom, ha detto CENTCOM, includerà cacciatorpediniere, lanciamissili guidati, 100 velivoli basati a terra e in mare e 15.000 militari. Anche Axios, un sito sempre molto ben informato sulle questioni di intelligence e di difesa, ha sentito un funzionario statunitense che avrebbe detto a Barak Ravid, questo giornalista di Axios che ha sempre molti scoop, e questo funzionario gli ha detto che le navi della Marina degli Stati Uniti rimarranno nelle vicinanze dello stretto nel caso in cui fosse necessario impedire alle forze armate iraniane di attaccare le navi commerciali che attraversano Hormuz, e dunque la Marina degli Stati Uniti fornirà a queste navi commerciali informazioni sulle rotte marittime migliori nello stretto, soprattutto per evitare le mine che gli iraniani hanno posto vicino alle coste di Hormuz. Il New York Times ribadisce i rischi di questa scelta, perché appunto non è chiaro se tutte le mine nello stretto siano state rimosse, e poi non è detto che Teheran non decida di sfidare di nuovo lo sforzo militare statunitense, ma è anche possibile che ci sia un problema di comunicazioni, che dunque le unità dei guardiani della rivoluzione aprano il fuoco da terra o da piccole imbarcazioni veloci, e così aprendo di nuovo una nuova fase del conflitto. E tra l'altro ricorda il New York Times che, sebbene gran parte della marina tradizionale iraniana sia stata affondata durante i combattimenti, in realtà la marina dei guardiani della rivoluzione ha una considerevole flotta zanzara, cioè piccoli motoscafi veloci che sono in grado di posare mine o andare a dare fastidio navi più grandi, oltre a trasportare droni, che di solito sono quelli utilizzati per sferrare gli attacchi contro le navi che passano da Hormuz. Non si è fatta attendere la risposta iraniana. Sull'agenzia di stampa iraniana Meher abbiamo riportato le parole di Ebrahim Azizi, capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, che sui social media ha scritto in caratteri cubitali: avvertimento, qualsiasi interferenza statunitense nel nuovo regime marittimo dello stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Gli annunci di Ebrahim Azizi e di Trump arrivano in un momento in cui l'Iran ha presentato da poco una nuova proposta a Washington per porre fine alla guerra, proposta che Trump nel weekend ha detto che era insufficiente, e poi ieri sera, leggiamo diciamo, da Middle East Eye, in un post che ha pubblicato su Truth Social, Trump ha detto che i negoziati invece starebbero procedendo. Ora vediamo che cosa succederà. In ogni caso, BBC dice che l'Iran ha ricevuto una risposta da Washington alla sua ultima proposta di pace. La proposta è stata trasmessa dal Pakistan, mediatore tra Washington e Teheran, e questa proposta che è in fase di valutazione, e la risposta di Washington ancora non è stata resa pubblica. Ieri BBC ha chiesto direttamente a Trump se c'era un'eventualità di riprendere attacchi militari contro obiettivi in Iran. Trump ha risposto che sì, è una possibilità. Queste le parole di Trump dette a BBC: se si comportano male, se fanno qualcosa di negativo, li colpiremo, ma per ora vedremo. Dunque, in attesa di capire i prossimi passi degli Stati Uniti, intanto Al Jazeera ricorda quali sono i 14 punti dell'Iran, che l'Iran ha proposto agli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Innanzitutto Al Jazeera ricorda che questo piano in 14 punti è stato formulato in risposta a un piano di Washington in 9 punti. L'Iran ha fatto sapere di volersi concentrare sulla fine della guerra piuttosto che sull'estensione della tregua, e vorrebbe che tutte le questioni siano risolte entro 30 giorni. Secondo la nuova proposta di Teheran, ci sono garanzie che l'Iran chiede contro futuri attacchi. Si chiede poi un ritiro delle forze statunitensi dalle aree intorno all'Iran, si chiede il rilascio di beni iraniani congelati per miliardi di dollari e la revoca delle sanzioni, oltre a risarcimenti di guerra, nonché la fine di tutte le ostilità anche in Libano. E poi viene richiesto un nuovo meccanismo per la gestione dello stretto di Hormuz. Teheran poi chiede anche che il suo diritto all'arricchimento dell'uranio sia garantito in quanto firmatario del trattato di non proliferazione nucleare, però Trump ha detto che la questione nucleare di Teheran è una linea rossa che non può essere separata. In questo momento l'Iran starebbe premendo moltissimo sulla sollevazione delle sanzioni che per decenni hanno devastato la sua economia, e poi anche la navigazione dello stretto e le richieste di risarcimenti sono altri punti critici nei colloqui. E secondo un rapporto dell'emittente statale iraniana IRIB, dopo aver consegnato la proposta, c'è il vice ministro degli esteri Kazem Gharibabadi che ha detto: ora la palla è nel campo degli Stati Uniti, sta a loro se scegliere la via della diplomazia o continuare con un approccio conflittuale. Intanto arrivano altre notizie dall'Iran, le leggiamo su BBC. Ci sono i familiari dell'attivista iraniana per i diritti umani Narges Mohammadi, che è premio Nobel per la pace nel 2023, che attualmente è in carcere Mohammadi, e i familiari e il comitato del Nobel hanno chiesto che Mohammadi venga trasferita in strutture mediche adeguate dopo un grave peggioramento delle sue condizioni di salute. Mohammadi ha 54 anni e sarebbe stata portata dal carcere di Zanjan, una prigione nel nord-ovest dell'Iran, a un ospedale locale, un trasferimento però dell'ultimo minuto che potrebbe arrivare troppo tardi. BBC ha sentito il fratello di Narges Mohammadi, si chiama Hamid Reza, vive in Norvegia e teme per la vita di Narges, perché appunto la donna sarebbe stata trovata settimane fa incosciente da altre detenute nel carcere di Zanjan dopo un sospetto infarto. Le autorità carcerarie però si erano rifiutate di trasferirla in ospedale, nonostante Mohammadi abbia una nota storia di problemi cardiaci. Il trasferimento è arrivato ieri solo dopo un catastrofico peggioramento delle sue condizioni e dopo 140 giorni di detenzione arbitraria. C'è anche il presidente del comitato per il Nobel per la pace, Vatne Freidnes, che ha detto che la vita di Mohammadi è gravemente in pericolo. Questo mentre il fratello Hamid Reza accusa il governo iraniano di impedire in maniera deliberata le cure che sarebbero necessarie a tutti gli attivisti detenuti, sostenendo che la situazione internazionale e le tensioni regionali stiano distogliendo l'attenzione dal destino dei prigionieri politici in Iran. E noi ricordiamo dunque che Mohammadi è stata arrestata ben 13 volte nel corso della sua vita e condannata complessivamente a 31 anni di carcere e 154 frustrate. E Mohammadi starebbe scontando una pena per accuse che includono propaganda contro lo Stato e collusione contro la sicurezza nazionale, accuse che, conclude così BBC, Narges Mohammadi ha sempre respinto. Dall'Iran ci spostiamo ora in Israele, siamo sull'Orient Le Jour che titola stamattina Weekend meurtrier au Liban du Sud, une centaine de personnes tuées par Israël, cioè un weekend di morte nel Libano del Sud, una centinaia di persone uccise da Israele. Questo fine settimana è stato segnato da una forte escalation di violenze nel sud del Libano, nonostante la tregua. L'esercito di Israele ha condotto numerosi attacchi aerei, soprattutto nella zona di Nabatie, causando circa un centinaio di morti. Il bilancio totale delle vittime è salito in pochi giorni a 2679. Al Jazeera riporta anche che Israele ha emesso nuovi ordini di sfollamento forzato proprio nel Libano del Sud. Questo avvertimento riguarda più di 10 villaggi e città. Diversi sono anche nel distretto di Nabatie, che si trova a nord del fiume Litani, dunque dà ordini di sfollamento anche in aree al di fuori della sua attuale zona di occupazione, questo nonostante la tregua con Hezbollah. Sempre sul Réunion Le Jour leggiamo stamattina che nei pomeriggi di ieri sono scoppiate tensioni anche nella periferia a sud di Beiru Adahye, precisamente nel quartiere di Kafat, dopo che l'esercito libanese è intervenuto cercando di arrestare alcuni uomini che sparavano dei colpi in aria durante i funerali di alcuni sostenitori di Hezbollah uccisi in attacchi israeliani. E durante l'operazione la situazione è degenerata. Si sono visti centinaia di uomini, molti vestiti di nero, e alcuni con bandiere di Hezbollah che hanno bloccato i veicoli blindati dell'esercito scantendo slogan del partito, cioè di Hezbollah. E questo episodio è importante perché si inserisce in un contesto che è già molto teso in Libano, dove il governo ha annunciato dei piani per il disarmo dei gruppi armati non statali, incluso Hezbollah. Questo è uno dei punti che Israele chiedeva appunto per il cessate il fuoco e la fine e il suo ritiro in teoria dal Libano, però l'esercito libanese non è in grado di disarmare questi gruppi armati. Invece dalla parte di Israele questa mattina leggiamo che secondo Haaretz l'esercito israeliano si starebbe utilizzando una nuova dotazione di droni che utilizzano reti per intercettare i droni armati di Hezbollah, e che dunque sono questi missili che vengono lanciati di Hezbollah nel nord di Israele, ora saranno intercettati secondo questa nuova tecnologia che si chiama Iron Drone Raider, cioè questo sistema autonomo basato su intelligenza artificiale che integra radar e droni intercettori per individuare e contrastare le minacce aeree. Sempre su Haaretz leggiamo un'inchiesta, questa mattina un'inchiesta che si chiama Ghost Operators, un'inchiesta che è stata fatta da Citizen Lab e che rivela che infrastrutture di telecomunicazioni legate a operatori israeliani e a società internazionali sono state usate per tracciare persone in oltre 10 paesi tra il 2022 e il 2025. Questo sistema sfrutterebbe vulnerabilità delle reti mobili, sia quelle vecchie che moderne, permettendo di fatto di localizzare telefoni senza che gli utenti se ne accorgano. In particolare Haaretz entra nei dettagli, dice che viene sfruttato il protocollo SS7, che è un sistema creato negli anni 70 per collegare le reti telefoniche, e poi anche un sistema più recente, un sistema di reti che si chiama Diameter, sviluppato per il 4G e il 5G. E secondo l'indagine di Citizen Lab, ci sono aziende private che vendono tecnologie di spionaggio ai governi, che avrebbero utilizzato diverse falle di questi due sistemi per localizzare dispositivi a livello globale, e in alcuni casi ci sono infrastrutture di operatori e società collegate che sarebbero state utilizzate come punti di passaggio per le richieste di tracciamento, anche se le aziende coinvolte negano ogni responsabilità e parlano di possibili falsificazioni delle loro identità. Queste tecniche, tra l'altro, di spionaggio includono anche attacchi alle SIM in cui ci sono messaggi nascosti che attivano funzioni interne che inviano la posizione del dispositivo senza alcuna azione da parte dell'utente e senza lasciare tracce visibili sul telefono. Quindi un'inchiesta molto interessante, per chi vuole può approfondire andando a leggerla sulla prima pagina di Haaretz questa mattina. Rimaniamo in Medio Oriente, su Reuters leggiamo che l'OPEC Plus ha deciso ieri un nuovo aumento modesto delle quote di produzione di petrolio, pari a 188.000 barili al giorno. Si tratta del terzo aumento mensile consecutivo, però l'impatto reale sul mercato in realtà resta limitato a causa delle forti interruzioni causate dalla guerra tra Iran, Israele e gli Stati Uniti e soprattutto a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Questo aumento, tra l'altro, è in gran parte simbolico perché molti membri non riescono a raggiungere più i livelli produttivi previsti proprio a causa dei problemi di esportazione ed è soprattutto un messaggio politico e di continuità di controllo del mercato per l'uscita degli Emirati Arabi Uniti dall'OPEC Plus il primo maggio. Restiamo in tema di carburante. Su Wall Street Journal c'è un lungo approfondimento su come l'aumento dei prezzi del carburante per gli aerei stia diventando una vera e propria crisi globale per il settore dell'aviazione, con effetti pesanti che vengono sentiti soprattutto in prima linea, in primo luogo dalle compagnie low cost. Il Wall Street Journal riporta che questa situazione ha già portato al fallimento operativo della linea Spirit Airlines e anche compagnie più grandi negli Stati Uniti, come ad esempio American Airlines e United Airlines, stanno rivedendo al ribasso le loro previsioni di profitto, con stime che raggiungono fino a 4 miliardi di dollari in costi aggiuntivi per il carburante. E gli analisti parlano di possibile ristrutturazione del settore con fusioni e fallimenti simili a quelli già visti nel 2008. Altre notizie su questa mattina su ABC leggiamo che 3 persone sono morte a seguito di un sospetto focolaio di hantavirus su una nave da crociera in viaggio dall'Argentina verso Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando la situazione. Scusate, su notizie de Caracol e su Associated Press leggiamo invece che almeno 2 persone sono morte in Colombia e più di 30 sono rimaste ferite dopo che un camion è uscito di pista e ha travolto degli spettatori durante un'esibizione a Popayán, capitale del dipartimento del Cauca nel sud-ovest della Colombia. E rimanendo nelle Americhe, invece il Washington Post questa mattina riporta un sondaggio di Washington Post, ABC News e condotto da Ipsos che mostra un forte peggioramento della popolarità di Donald Trump, con un livello di disapprovazione che raggiunge il 62%, finora il più alto livello di disapprovazione di tutti i suoi mandati. Tra i repubblicani il sostegno resta però alto all'85%, pur con un calo tra gli elettori repubblicani più moderati. La guerra con l'Iran è fortemente impopolare, con il 66% degli statunitensi che la disapprova, e per quanto riguarda le intenzioni di voto in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, i democratici al momento sono in vantaggio di 5 punti nelle preferenze per la Camera dei rappresentanti. Ci spostiamo in chiusura della nostra rassegna in Europa. Leggiamo su Deutsche Welle che Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, ha ribadito di non voler rinunciare ai suoi rapporti con gli Stati Uniti nonostante le tensioni con Trump, e questo arriva dopo le divergenze che riguardavano la guerra in Iran. Merz aveva detto che Teheran stava umiliando Washington nei negoziati e Trump diceva che Merz era troppo morbido con Teheran. Merz però ha ribadito di condividere l'obiettivo di impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare e ha minimizzato altre tensioni, come ad esempio il ritiro di 5.000 soldati statunitensi dalla Germania e i dazi imposti da Washington sulle auto europee. E su Die Zeit questa mattina leggiamo che per la sicurezza della Germania e della NATO il taglio di 5.000 soldati statunitensi è sì gestibile, ma il problema arriva con la cancellazione del dispiegamento di missili, che potrebbe avere conseguenze più serie perché questo ridurrebbe la capacità di deterrenza in Europa. E su tutta la stampa tedesca si parla di difesa. ma anche su quella europea, perché El País stamattina riprende un pezzo, riprende la decisione della Germania di intraprendere un programma di riarmo e dice che appunto un paese che storicamente è restio al militarismo per via del proprio rapporto col passato nazista in realtà punta a raggiungere un aumento di 260.000 soldati entro il 2035. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata a tutti e l'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: La grande letteratura ad alta voce.
2: Questo libro non parla di Chernobyl in quanto tale, ma del suo mondo, proprio di ciò che conosciamo meno, o quasi per niente. La storia mancata.
1: Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl, cronaca del futuro di Svetlana Alexievich.
2: Ho viaggiato, conversato, preso appunti. Più di una volta ho avuto l'impressione che in realtà io stessi annotando il futuro.
1: Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich ad alta voce. Dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano
1: del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice

0: Romagna nel 1981. Dal 2017 vice direttore della Verità, quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. In precedenza ha lavorato a Libero e ha diretto Il Cittadino di Monza e Brianza.
1: Buongiorno, buongiorno dalla Sede Rai di Milano a chi ci ascolta in diretta su Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Gira o rigira, oggi non si scappa da Trump, dalla missione del suo segretario di Stato Marco Rubio, prevista a Roma durante questa settimana, e ovviamente in conseguenza di ciò la gestione della crisi iraniana. Per quanto riguarda invece l'impianto iconografico, quasi inevitabile per molti giornali mettere in prima pagina i festeggiamenti iniziati alle 22:40 di ieri sera a Milano per il 21esimo scudetto dell'Inter. Vediamo per esempio il Corriere della Sera, che apre appunto, scelta condivisa sul tema con Repubblica e Stampa, sulla missione di Rubio per incontrare il Papa e Meloni. Trump dice: libererò le navi bloccate a Hormuz, e c'è spazio anche in occhiello per l'endorsement del presidente americano per Salvini. Infatti l'account di Truth, del social creato e usato dal tycoon della Casa Bianca, ha ripreso un articolo di Breitbart in cui si dava spazio a delle dichiarazioni di Matteo Salvini in sintonia e in lode del presidente americano. Libero le navi a Hormuz, dunque stesso tema ma declinato sulle frasi e la politica del presidente sulla crisi iraniana. Per Repubblica, Trump avvia Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, se ostacolati risponderemo. Ma c'è spazio sempre sulla prima pagina di Repubblica anche per l'altro argomento, ovvero la mano tesa degli USA al Papa. Rubio da Leone il 7 maggio. Accompagna la prima pagina un intervento di Roberto Saviano. C'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci. Anche qui una grande foto di Thuram sul campo di San Siro con occhiali da sole e scudetto dell'Inter, campione d'Italia 25-26. E qui la festa: Inter campione, 21esimo scudetto alla più forte. C'è il lancio in prima pagina di numerose firme sportive che riempiono quasi 10 pagine con lo scudetto dell'Inter. E le altre due grandi notizie sportive che hanno posto in prima pagina, ovvero Sinner, re di Madrid, quinto master mille consecutivo, pezzo di Massimo Calandri, e Kimi Antonelli, favoloso Antonelli, e su anche Miami, delusione Ferrari. Stampa, scelta simile, ma viene dato più spazio, a proposito di Trump, al quello che viene definito dal quotidiano torinese il nuovo sgarbo alla Meloni, che sarebbe, come detto, questa forma social di endorsement a Salvini dopo l'annuncio già citato della visita di Rubio a Roma. Diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier, e nel catenaccio dell'apertura della Stampa si legge: no del presidente USA al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. C'è molto spazio per gli esteri, mentre anche qui la foto ritrae Lautaro in mezzo alle feste dei suoi compagni di squadra. È un commento di Enrico Bertolino: capace di tutto anche di essere felici, riferito ai tifosi nerazzurri. C'è spazio, dicevo, sulla Stampa ancora per molto comparto di esteri, in particolare sull'Ucraina. Anna Zafesova prova a descrivere la strategia di un Putin all'angolo che scommette sul caos, mentre Bernard Guetta parla del perché sia presto per Kiev nell'UE, cioè per un ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Spazio anche per un reportage drammatico su Gaza, tra i resti di Gaza spianati dalle ruspe, mentre l'editoriale si spezza in due. Uno è dedicato al Medio Oriente, il delicato equilibrio dell'instabilità di Alessia Melcangi, e si passa invece agli italiani angosciati dal carovita con un sondaggio presentato da Alessandra Ghisleri, spazio anche una piccola foto per Sinner. Diciamo, in molti hanno colto questo terzetto di grandi

0: eventi sportivi, lo scudetto dell'Inter, la vittoria contro Zverev da parte di Sinner al Master 1000 di Madrid, quinto di fila, e appunto il capolavoro di Antonelli col giovane pilota italiano che ha vinto anche in Florida. Rubio in missione dal Papa per il Messaggero, che ribalta invece le priorità sportive e dedica la foto principale a Sinner e al suo trionfo, che ci permette già di guardare al passo avanti. Roma, eccomi, con ovviamente la capitale che si aspetta di trovare un Sinner altrettanto vincente nel prossimo torneo, che sarà proprio a Roma. L'editoriale affidato ad Angelo De Mattia, il coraggio che ora serve all'Europa, che ruota ovviamente intorno ai grandi temi di politica estera, a partire dal disimpegno americano nei confronti della NATO. Scelgono invece la politica e alcuni aspetti di essa giornali come Il Fatto Quotidiano, che dedica l'apertura del giornale alle grane, o così vengono raccontate, di Forza Italia. I campani incoronano Marina, Forza Italia, lei è la regista del partito. Parte tutto da un documento riprodotto dai giornalisti del Fatto Quotidiano, in particolare da Giacomo Salvini, una lettera del tesoriere Roscioli ai cosiddetti ribelli a proposito dei congressi, e sostanzialmente si racconta di una Forza Italia che esplode sul ruolo di Marina Berlusconi. Anche qui c'è spazio nella consueta striscia alta del Fatto Quotidiano sopra la testata per l'attesa visita di Rubio dopo gli screzi molto vocali sia tra Trump e il Papa, sia tra l'amministrazione americana e quella italiana, per il presunto disimpegno o mancata risposta dell'Italia alle richieste belliche da parte di Washington. Rubio in visita in Italia, si legge sul Fatto Quotidiano, incontrerà anche il Papa dopo gli attacchi di Trump. Non male l'idea di usare come ramoscello d'ulivo l'anima nera della guerra. Questa l'ironia del Fatto Quotidiano, che poi ha una serie di richiami dedicati agli esteri, la proposta in 14 punti, uranio incluso, a Trump da parte di Teheran, e viene ripresa un'inchiesta di Mediapart, gruppo francese, su Israele. Il titolo è Netanyahu può rivincere grazie a guerra e paura, così per il Fatto Quotidiano. Giornale e Verità puntano in maniera simile come notizia di apertura su quella che il giornale fondato da Montanelli titola come Jihad delle ferie: i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan. Simile, assonante, il titolo della Verità: i musulmani vogliono il Ramadan festa nazionale. Di cosa si tratta? Il presidente dell'UCOI chiede intese collettive che riconoscano i giorni dedicati ad Allah e dice: ora i lavoratori islamici devono poter prendere ferie e avere una pausa di 40 minuti per la preghiera del venerdì. Dunque l'impatto non solo sociale ma anche potenzialmente legislativo, culturale e sindacale, diciamo così, delle comunità islamiche fa comprensibilmente discutere e interroga sulle sue conseguenze. Ancora la foto dell'Inter sul giornale, un editoriale di Osvaldo De Paolini viene dedicato al buon lavoro che non avrà sprecato, e De Paolini parte dai dati diffusi in occasione del 1° maggio da parte del governo sugli oltre 1,2 milioni di posti a tempo indeterminato in più, cui comprensibilmente l'opposizione ha, come dire, affiancato i dati sui poteri d'acquisto e sui salari, e ragiona su questi temi. Il taglio invece dedicato ancora una volta a Meloni e Papa, Rubio alla prova della pace. C'è spazio anche per una immagine di Sempio, sul caso ovviamente Garlasco. Sempio e le chat del passato, la ragazza citata non è chiara. C'è anche una tripletta, diciamo, di pezzi sulla politica. Caso Ranucci, ovviamente quello della grazia a Nicole Minetti. Nordio vuole fare causa, un sondaggio che di noto che punta sul campo largo, rebus litter tutti divisivi, e un'intervista ad Antonio Padellaro del Fatto. La sinistra, dice, intervistato da Laura Borselli, non è pronta a governare. Detto della Verità, che ospita anche interviste a Marco Minniti e Giovanni Orsina, richiamate entrambe in prima pagina, c'è spazio sul quotidiano di Belpietro anche per un richiamo dell'intervista al ministro del Lavoro, Marina Calderone. Il salario giusto, dice, è più alto di quello minimo, le paghe non saranno inferiori a quelle dei contratti più rappresentativi, mentre anche Maurizio Belpietro torna sull'editoriale di Padellaro, motivo dell'intervista da parte del giornale, e titola così il suo editoriale: se cade la Meloni la sinistra si suicida. Libero, anche il quotidiano diretto da Mario Secchi, sta sulla politica internazionale. Elly ha un'ideona per fermare Trump. L'ironia di Libero è rivolta al segretario del PD: la geniale ricetta Schlein per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. C'è una vignetta di Benny con il disegnatore di Libero, con Elly Schlein vestita un po' da figlia dei fiori pacifista su un carro armato arcobaleno che spara margherite, e lo accompagna logicamente l'editoriale di Mario Secchi: Donald trema, stanno arrivando i pasdaran del PD. Il Domani svaria invece rispetto agli altri quotidiani e dedica l'apertura agli attivisti della flottiglia in catene. Iran, seconda riga del titolo, la crisi di Hormuz sarà lunga nell'occhiello. Viene ribadita la posizione di Trump agli Ayatollah: la vostra bozza di accordo è inaccettabile, caso Siria. Nel catenaccio si legge: estesa di 2 giorni la detenzione di Tiago Avila e Saifa Bukeshek, arrestati da Israele nei giorni scorsi. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture. Le opposizioni chiedono a Meloni di intervenire subito. Mario Giro firma l'editoriale: Trump al centro del villaggio, così il tycoon danneggia tutti. Anche Il Giorno sta sulla missione di Rubio a Roma, disgelo con Italia e Papa, e festa Inter con i tifosi davanti a Piazza Duomo questa notte. Prima di concludere la lettura dei titoli e delle prime pagine, spazio per i giornali economici. Il Sole 24 Ore calcola il valore della cedolare secca al 26% sugli affitti brevi. È stata scelta, dice il quotidiano economico, da 40.000 locatori. Ha portato 17 milioni di euro di maggior getto nel suo primo anno di applicazione. Una goccia, dice il Sole, nel mare degli oltre 4 miliardi generati dalla tassa piatta sulle locazioni. Spazio ancora per soldi e casa, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale, e le banche ampliano l'offerta sul green. Ricordo che oggi sono in edicola anche gli inserti economici di Repubblica, Affari e Finanza e del Corriere Economia, mentre Italia Oggi dedica l'apertura ai piccoli passi del Mercosur, l'accordo di libero scambio UE-Sud America, avvio graduale, esenzione totale dei dazi soltanto per i prodotti verificati nell'origine e nei processi di lavorazione. Il Foglio, che dedica la copertina vignetta a una Giorgia Meloni che si immagina un po' di sinistra sulla flottiglia con la vignetta di Maccox, ma ha una apertura dedicata al modello Sanchez alle corde. Luciano Capone firma una inchiesta sul paese di Madrid, la stella europea della crescita, Sanchez punto di riferimento del progressismo, eppure il premier è in crisi politica e di consensi, così l'approfondimento del Foglio. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, che saranno disponibili tra pochi istanti su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura degli analisi e degli editoriali di oggi.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Rieccoci e, come detto, passiamo alla lettura degli approfondimenti e degli editoriali. Domina la politica estera, soprattutto perché, come dicevamo poco fa, è attesa una importante visita di Marco Rubio, segretario di Stato americano, in Italia, dove ovviamente avrà due tipi di appuntamenti, uno con il governo italiano, l'altro col governo del Vaticano, dopo lo scontro verbale e via Twitter abbastanza inedito tra il presidente degli Stati Uniti e Robert Prevost. Dunque, come detto, il titolo del Corriere è Missione di Rubio per incontrare il Papa e Meloni. All'interno si leggono un po' i retroscena di questo appuntamento e soprattutto la preparazione, l'incrocio delle agende e il lavoro sui bilaterali. Rubio a Roma vedrà il Papa, bilaterale con Tajani e Crosetto, si legge a pagina 2 per la firma della corrispondente del New York Viviana Mazza. La richiesta di incontro era arrivata da Rubio al segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, a metà aprile. Più o meno sono proprio i giorni in cui si è acceso lo scontro tra Washington e il Vaticano, con la richiesta di accedere anche al Papa, che ieri ha accettato di vedere il segretario di Stato americano la mattina del 7 maggio, secondo fonti del Vaticano. Leggermente più tardi, ovvero il 24 aprile, secondo fonti della Farnesina, Rubio aveva informalmente comunicato a Tajani la sua visita a Parolin in una telefonata in cui i due ministri avevano discusso di sicurezza marittima nello stretto di Hormuz e in Medio Oriente, inclusi gli sforzi per raggiungere una pace duratura tra Israele e Libano, della guerra in Ucraina e della forza della partnership strategica tra USA e Italia. Se Simone Canettieri, altro inviato a Yerevan del Corriere della Sera, Yerevan perché qui Giorgia Meloni è alla riunione, all'appuntamento della comunità politica europea, dà conto dell'atteggiamento di Palazzo Chigi rispetto a questa visita. Palazzo Chigi apre all'incontro ma attende dagli USA la richiesta formale, si legge a pagina 3. Molti giornali indagano sulla uno dei motivi che induce l'amministrazione americana a questo viaggio, che ovviamente ha un doppio significato, sia di dialogare, di recuperare il filo del dialogo con il partner NATO come l'Italia, sia di ricucire in qualche modo, non tanto e non solo con il Vaticano, ma con l'elettorato cattolico che, come tutti i sondaggi e gli analisti americani mettono in luce da tempo, costituisce una fetta importantissima dell'elettorato americano in assoluto e è stato uno dei fattori della seconda affermazione di Trump. Massimo Franco infatti firma un'analisi dal titolo La preoccupazione per il voto dei cattolici, la priorità ora è ricucire. Verso la fine dell'articolo si legge: la preoccupazione per un'incrinatura col Vaticano e i 55 milioni di elettori cattolici USA si incrocia con la mezza frattura che si è consumata col governo di Giorgia Meloni, a lungo uno dei più amichevoli nei confronti della Casa Bianca, anche di fronte alle forzature unilaterali e agli insulti nei confronti degli alleati europei. Si fa cenno anche al rifiuto di offrire le basi dell'Alleanza Atlantica per gli aerei militari americani diretti in Iran, che causò, lo ricorderete e lo ricorda Massimo Franco, la reazione furibonda di Trump, così l'articolo. Peraltro anche Repubblica tocca lo stesso tema. A pagina 3 Paolo Mastrolilli, col rispondente da New York, firma un articolo dal titolo Casa Bianca in allarme per il calo nei sondaggi e l'ira dei cattolici. Gli americani hanno preso l'iniziativa di chiedere l'incontro, un chiarimento che potrebbe confermare distanze ma moderare i toni, dice il sommario dell'articolo di Paolo Mastrolilli. Su questo tema il Messaggero ospita una interessante intervista al segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, Giuseppe Baturi. Lo firma a pagina 3 Franca Giansoldati, segretario generale della CEI. Il titolo è questo: il potere della Chiesa è il dialogo, ma non può rinunciare al Vangelo. Dice Baturi: dialogare con gli Stati Uniti significa interloquire direttamente con chi assume decisioni che possono orientare il mondo verso la pace o verso la guerra. E la domanda in questo senso, la Chiesa fa politica, trova questa risposta: se per politica intendiamo la responsabilità di guidare il presente in vista del futuro, nel rispetto della dignità umana e della libertà dei popoli, allora sì. E ancora, due settimane fa, ascoltando le parole offensive del presidente americano, che cosa ha provato? Dolore, risponde Baturi, ma anche la necessità di riflettere. Non credo si tratti solo di uno sfogo momentaneo. Il nodo è più profondo, riguarda la comprensione del ruolo della Chiesa, che non può essere ridotta a uno strumento di potere né inserita in logiche di schieramento. Negli Stati Uniti questo dibattito è molto vivo. Altra domanda: un cardinale americano ha detto che il Papa non sarà mai un anti-Trump, è d'accordo? Risposta: non possiamo leggere l'azione del Papa in contrapposizione a qualcuno. Il Papa afferma in positivo ciò che serve a Dio e all'uomo, la libertà dei popoli, la dignità, la giustizia. In questo senso è contro ogni potere o ideologia che tradisca questi valori. Ridurre tutto a uno scontro con Trump è una semplificazione. Il tema è molto più ampio. Il Papa ci sta insegnando cosa significhi essere Chiesa nel mondo. Torniamo invece sulla sporgenza italiana delle uscite dell'amministrazione americana. Dicevamo del endorsement, così lo chiamano alcuni quotidiani oggi, a Salvini, o assist come fa Repubblica. L'assist di Trump per Salvini rilancia l'intervista al sito MAGA. Matteo Pucciarelli, pagina 4, la testata di ultradestra Breitbart pubblica un colloquio fatto prima della guerra sul coraggio del presidente USA, colloquio con Salvini. Lui Trump riposta questa intervista sul suo account di Truth. Descrive Pucciarelli così: ieri Breitbart mette l'intervista al segretario del Carroccio in apertura di homepage e la titola citandolo: il coraggio di Trump nel porre fondamenta culturali sta salvando l'Occidente. E questa ripresa da parte di Trump sui suoi social di questo colloquio di Breitbart con Salvini viene letto come un endorsement al segretario della Lega e da parte della stampa come uno sgarbo diretto a Giorgia Meloni, alla quale, diciamo così, secondo questa lettura sarebbe stato preferito il vice premier leghista. Così infatti dice la stampa fin dalla prima pagina, parlando appunto di nuovo sgarbo a Meloni. Ci sono due editoriali che vale la pena, a mio avviso, citare da questo punto di vista, che sono di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera e dell'ex commissario UE ed ex premier italiano Paolo Gentiloni. Galli della Loggia parte da la lettura di alcuni sondaggi fatti in Italia, i quali sembrano confermare la scarsa propensione a fare investimenti bellici, più in generale a supportare azioni militari da parte dell'elettorato nel nostro paese. Una situazione che Galli della Loggia critica e definisce sindrome dell'inerme, che deriva a suo avviso dagli enormi danni patiti dalla popolazione italiana nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che a differenza dalla prima ha devastato città e ucciso civili innocenti, e ne trae la seguente riflessione: il rifiuto della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo per risolvere le controversie internazionali, è ovviamente iscritto nella nostra Costituzione, ma, dice Galli della Loggia, essere contro la guerra, a differenza che rifiutare il bellicismo, un senso non ce l'ha. Non vuol dire concretamente nulla, per la semplice ragione, scrive, che non ha alcun senso logico essere contro qualcosa che non dipende da te. Se la Costituzione scrive una cosa, la politica e poi la storia sono pronte a fargliene dire un'altra, esattamente come è capitato in Italia, dove la pluridecennale propaganda pacifista in funzione anti-americana e filosovietica del Partito Comunista, sommandosi a una radicata tradizione religiosa, popolare e di parte consistente dell'elite cattoliche, hanno diffuso la convinzione radicale, capillare, vastissima, che la nostra Costituzione comunque in ogni caso proibisca la guerra. Ma nel pacifismo italiano c'è qualcosa d'altro che va al di là della politica in senso stretto e della stessa ispirazione etica cristiana. Questo pacifismo è la premessa e insieme l'esito di qualcosa di assai più profondo, e cioè appunto la sindrome dell'inerme. Al fondo, dice Della Loggia, è un sentimento di disprezzo di sé. È l'effetto terribile e duraturo che la sconfitta del 40-45 ha prodotto nella coscienza nazionale italiana. Non ci sentiamo pronti alla minima audacia, più disposti a osare. La sindrome dell'inerme implica un solo comandamento: durare e non fare, galleggiare, sopravvivere. E infatti ormai da oltre 20 anni l'Italia non fa altro che sopravvivere, ma in un immobilismo che sempre di più assomiglia all'asfissia di una lenta morte. Così Galli della Loggia, e l'Occhiello a pagina 32 titola: perdita di fiducia in molti sono freddi sugli aiuti all'Ucraina perché ancora risentono della follia della Seconda Guerra Mondiale. Logicamente collegato, anche se ovviamente tocca altri punti, è, dicevo, l'editoriale di Paolo Gentiloni sulla prima pagina di Repubblica: l'Europa si prenda la NATO. C'è poco da minimizzare, dice Gentiloni, l'annunciato ritiro di militari americani dalla Germania e forse da Italia e Spagna è fatto il gioco della deterrenza. E riprende anche un editoriale di ieri di Ezio Mauro, lo stesso Gentiloni, e proseguendo a pagina 14 scrive: ora tocca agli europei, l'Europa deve diventare adulta. Guardando alle percentuali di spesa militare, a questo si riferiva la freddezza di Della Loggia, le percentuali di spesa militare sul PIL, si può dire che forse comincia a farlo, cioè diventare adulta. Sulla NATO siamo di fronte a un vero e proprio paradosso: invece di imboccare con decisione la via di una maggiore responsabilità, gli europei sono titubanti e talvolta sembrano rimpiangere i bei tempi in cui gli americani comandavano in tutto e per tutto e la NATO era un'alleanza di 1+31. Senza strategia comune e senza un pilastro europeo della NATO si prosegue in ordine sparso. Ma di questa scelta dobbiamo conoscere i pericoli, innanzitutto quelli della frammentazione interna tra paesi e della sovrapposizione dei sistemi di difesa che crea sprechi e scarsa efficienza. L'interesse europeo, dice Gentiloni, in questo caso coincide con quello italiano di altri paesi come Spagna o Francia, ma anche con gli interessi dei paesi nordici più esposti alla presenza russa. Bisogna muoversi sulla difesa, farlo con industrie e strategie comuni e dunque con finanziamenti comuni. Una nuova emissione di Eurobond sarebbe utile per diversi beni comuni europei nel campo della difesa. È una scelta obbligata e urgente, come ci ricorda Trump. E a ben vedere questa posizione è in realtà totalmente allineata con quelli che sono da tempo le richieste dell'amministrazione americana, direi a prescindere dal suo inquilino, nel senso che la richiesta da parte dell'America di aumentare le spese in difesa e le spese per la NATO ha caratterizzato almeno le ultime 2-3 presidenze, a prescindere che a Washington ci fosse un democratico o un repubblicano. Di che cosa poi implichi in questo momento l'appartenenza all'Unione Europea lo dice ancora una volta Repubblica, perché va a aprire un quadro, una finestra sulla partita degli aiuti sull'energia con la quale l'Italia, come noto, è impegnata in un dialogo con le istituzioni comunitarie. Dice corrispondente da Bruxelles Claudio Tito a pagina 9 di Repubblica: Bruxelles dice no all'Italia, zero deroghe sull'energia. Dalla riunione di oggi dell'Eurogruppo nessuna concessione di flessibilità sui conti per le misure legate al conflitto in Medio Oriente. L'attacco del pezzo: l'UE per ora chiude la porta all'Italia. La risposta di Bruxelles alla richiesta, diciamo, italiana di scorporare dal calcolo del deficit anche le spese in energia, non solo quelle in difesa, la risposta è allo stato negativa, tanto che, scrive Tito, alla riunione dell'Eurogruppo non è previsto al riguardo nessun documento finale. Allo stato, si legge poco sotto, non ci sono le condizioni per modificare le attuali regole fiscali. E non c'è un accordo per una sospensione erga omnes, diciamo così, del patto di stabilità, né sull'ipotesi di intervenire con un nuovo recovery come per la pandemia. Quanto invece alla possibilità di chiedere la sospensione nazionale, non generale, del patto di stabilità, a Bruxelles non ci sono pregiudizi, anche se si fa presente che a quel punto l'Italia non uscirebbe nemmeno l'anno prossimo dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, con conseguente possibile reazione negativa dei mercati finanziari. Si chiude il pezzo con l'avvertimento del Fondo Monetario Internazionale: la maggior parte dei governi dell'UE, dice Alfred Kammer dell'FMI, capo del Dipartimento Europeo, non sta indirizzando le riduzioni delle accise sui carburanti e le altre misure di sostegno ai prezzi dell'energia esclusivamente ai consumatori più vulnerabili. Gli aiuti, cioè, dice, non sono mirati, e questo tema della, diciamo, linearità o meno, progressività o meno degli aiuti o sgravi sulle il costo dell'energia, in particolare dei carburanti, è uno dei temi su cui sia a livello internazionale che nazionale che europeo si discute di più, se sia cioè giusto o meno intervenire in maniera uguale per tutti alla pompa o, in maniera molto più complessa, articolare gli aiuti in base ai redditi o in base alle condizioni, diciamo, di chi vi acceda. Molto spazio nei giornali è dedicato anche al complicatissime trattative molto variabili sullo stretto di Hormuz. Cito, perché parla di guerra e della possibilità di ritiro americano, l'intervista al capo di stato maggiore del nostro esercito Carmine Masiello, fatta da Gianluca Di Feo su Repubblica a pagina 11. 12, ritiro americano, i piani non sono cambiati, ci addestriamo con loro, dice Masiello, in qualche modo insomma, sfumando l'ipotesi di un liberi di un tutti a casa da parte dei numerosi soldati americani di stanza nelle basi sul nostro territorio nazionale. Chiede peraltro Di Feo a Masiello come vi stiate preparando alle nuove guerre, diciamo così. Droni e intelligenza artificiale sono diventati il simbolo della guerra in corso? Sì, dice Masiello, come il binomio mitragliatrice filo spinato ha segnato la prima guerra mondiale o la cooperazione aereo carro armato la seconda. La storia della guerra è scandita da rivoluzioni tecnologiche e ogni rivoluzione coglie di sorpresa chi non si sia preparato. Stiamo facendo un grosso sforzo sui droni, la problematica non è risolvibile semplicemente comprando migliaia di apparati, perché la vita tecnica di un drone è molto corta, quello che a me interessa è formare più persone possibili e distribuirne in numero sufficiente. I soldati devono abituarsi, dice, a vivere con questa nuova arma e devo dire che ho riscontrato un formidabile interesse dei nostri ragazzi, dice Masiello. Chiudendo la partita della politica estera che impegna tanto le aperture quanto i principali pezzi di cronaca e come visto gli editoriali di alcuni dei principali giornali, entriamo nella polemica politica. Dicevamo poco fa della lettera del tesoriere Campano di Forza Italia che il Fatto addirittura ha eretto a notizia principale, se ne occupa Giacomo Salvini a pagina 7 del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Forza Italia, l'uomo di Marina B, tenetela fuori dai litigi. La lettera del presidente Roscioli ai ribelli in Campania, così si rischia una eco mediatica e la complicità contro Tajani. Così Giacomo Salvini, a pagina 7 del Fatto, ma della litigio, del riequilibrio su chi comandi all'interno del partito fondato da Silvio Berlusconi, torna anche il Corriere della Sera con argomenti collaterali ma simili. Infatti Roberto Gressi a pagina 19 allarga un po' lo scenario sulla politica in vista della parte finale, diciamo così, della legislatura. Centristi, riformisti, alleati scomodi, la squadra bipartisan che gioca per il pareggio. Il dibattito sulla legge elettorale ha infatti sullo sfondo uno scenario in cui con le attuali regole per andare al voto non è impossibile che soprattutto al Senato la situazione esca piuttosto imballata per quanto riguarda la possibilità di uno dei due schieramenti di avere una maggioranza chiara. In questo quadro ovviamente il ruolo di Forza Italia diventerebbe estremamente importante. In questa carrellata sui pareggisti il Corriere della Sera dedica un paragrafo proprio a Forza Italia e al ruolo della figlia di Silvio Berlusconi. Difficile pensare che Marina Berlusconi in compagnia di Pier Silvio, si legge a pagina 19, abbia cambiato i capigruppo e commissariato Antonio Tajani per lasciare Forza Italia sotto l'ala più padronale che protettiva di Meloni. Vuole un cambio di passo vero nel partito e soprattutto nel paese. Matteo Salvini, poi, che si è cresciuto la serpe in seno di Roberto Vannacci, è assai poco convinto di aiutare l'acerrima amica Giorgia, che vorrebbe pure togliere i collegi uninominali lasciando la Lega con un gruppetto sparuto di parlamentari. Il senso dell'articolo è che la Meloni sul tema della legge elettorale e del futuro delle regole per andare al voto sia quasi più vicina come interessi strategici alla sua omologa nel PD, a Elly Schlein, che non agli alleati, tra cui non solo Forza Italia ma anche la Lega, così almeno traspare. Siccome a breve si terranno i funerali di Alex Zanardi, c'è molto spazio in quasi tutti i quotidiani per l'accompagnamento all'ultimo saluto con interviste. Il Corriere sente la madre che già aveva parlato ieri a Repubblica, su molti giornali ci sono suoi amici, piloti che si erano trovati con lui, ragazzi che magari hanno subito gravi incidenti e che raccontano di come il campione li avesse aiutati in qualche modo modo, o direttamente o col suo esempio. A pagina 10 del Corriere della Sera, Michela Nicolussi Moro firma appunto un articolo dal titolo Alex, l'ultimo saluto, il minuto di silenzio, l'omaggio dello stadio di Bologna domani per il funerale a Padova, attese migliaia di persone. Dunque ore 11, Basilica di Santa Giustina a Padova, a officiare la cerimonia, si legge, sarà Don Marco Pozza, cappellano del carcere Due Palazzi, legato ad Alex da profonda amicizia, insieme al parroco della Basilica, padre Federico Lauretta, e a Don Angelo Scarabottolo, parroco di Noventa Padovana, dove Zanardi abitava da 20 anni con la moglie Daniela e il figlio Nicolò. Poi ovviamente avremo modo di seguire la copertura giornalistica di questo evento. Stiamo ancora sul Corriere per un passaggio su un fatto di cronaca che di fatto si è mescolato pesantemente alla politica negli ultimi giorni, coinvolgendo le istituzioni più alte, dal Quirinale a Palazzo Chigi al Ministro della Giustizia. Mi riferisco alla grazia concessa da Sergio Mattarella a febbraio e poi resa nota ad aprile a Nicole Minetti, ex consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia. Il Corriere per la prima volta intervista uno dei grandi protagonisti della vicenda, fin qui rimasto in silenzio, ovvero Giuseppe Cipriani, 60 anni, figlio di Arrigo, proprietario dello storico Harris Bar di Venezia, compagno da diversi anni ormai della stessa Nicole Minetti e protagonista della contestata, discussa adozione di un bimbo affetto da una grave patologia, in ragione del quale Sergio Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti, che doveva scontare due condanne poi unificate in una sola e concedendole così di assistere questo bimbo. E Francesco Battistini, inviato riesce a raggiungere Cipriani e dice: ma prevedendo tutto questo, oggi adotterebbe di nuovo? Certo, anzi, io e Nicole stiamo pensando di adottare un altro bambino. Dall'Italia dice: le è stato davvero gettato addosso un mare di merda con notizie false. Rivendica la correttezza delle procedure di adozione, peraltro asseverate da due diversi giudici, sia in Uruguay sia in Italia, che ha recepito la sentenza. L'Uruguay dice: non è un paese delle banane, è un posto serio dove vengono fatte le cose seriamente e i soldi non servono a niente, anzi è un paese socialista e certe cose non si comprano. Chiederemo i danni, dice, dare la notizia dell'adozione della grazia va benissimo, ma qui si urla al vento per cose che non esistono, qui sembra valere tutto. Spiega poi la genesi della grazia: doveva stare a Milano Nicole per 3 anni, ma questo bimbo doveva essere monitorato personalmente da lei. Se avesse avuto l'affidamento in prova non sarebbe potuta andare all'estero né stare con suo figlio. Credo sia stata fatta una cosa fantastica, un atto d'amore del presidente Mattarella, che ha capito benissimo la situazione. Qui la parte interessante è che la responsabilità istituzionale, peraltro correttamente Costituzione e Corte Costituzionale alla mano, viene messa in capo da Cipriani al Quirinale. Accusano Nordio di essere amico suo e di suo padre, di essere venuto a ranch in Uruguay. Non è vero, non è neanche stato a casa mia, prosegue Cipriani. Ma come fate a usare la parola amico per questo genere di rapporti? Nordio ha vissuto tanti anni a Venezia, sarà andato all'Harris Bar qualche volta, come ci passano milioni di persone. Hanno detto che Epstein è mio socio, che ho dato fuoco agli avvocati della controparte, e poi cos'altro? E poi spiega appunto la morte misteriosa di questa donna legale appunto della madre biologica del bimbo, e dice: l'avevo conosciuta, la povera avvocata d'ufficio rappresentava il bambino e aveva dato anche parere favorevole alla adozione. Su Epstein dice: non è mai stato mio socio, tra l'altro non è mai stato neanche molto simpatico, e poi rivendica una privacy per il bambino. E sulla madre naturale del piccolo dice: non c'è mai stata, è una poveretta accusata di omicidio e spaccio che faceva la prostituta, drogandosi durante la gravidanza ha causato la malattia del bambino. Depreca in chiusa l'invidia del nostro paese, e alla domanda conclusiva se in caso di, diciamo, permanenza, resistenza della grazia, visto che è stata messa in dubbio, Nicole Minetti avrà ancora voglia di vivere in Italia, dice: penso ne abbia molta meno, la sua preoccupazione adesso è per nostro figlio, va a scuola, amici, e tutta questa eco, chiude Giuseppe Cipriani, non gli fa bene. Passiamo alla Stampa, dove in prima pagina e con ampi richiami all'interno ci sono due articoli che leggono in qualche modo la stessa notizia, ovvero, che non ho trovato su altri giornali, il cyberattacco allo Stato. Scrive Arcangelo Rocciola, pagina 14 della Stampa, hacker cinesi hanno violato per 20 giorni una società del gruppo IBM. A rischio i dati degli enti pubblici, dall'INPS all'INAIL fino ai contratti del PNRR. Allora, di che si tratta? Un collettivo di criminali informatici è riuscito a violare sistemi informativi. La società di IBM, che in Italia gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione, grandi aziende, gruppi bancari e assicurativi. Lo ha preso La Stampa da diverse fonti, la notizia è stata confermata da IBM, contattata dalla nostra testata. Il responsabile sarebbe il collettivo Salt Typhoon, di origine cinese, che tutti i maggiori report di sicurezza informatica collegano direttamente al Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino. Il governo cinese ha sempre negato qualsiasi tipo di appartenenza o vicinanza al gruppo, ma il sospetto ora è che si tratti di un'azione di spionaggio. È pericoloso perché, se confermato, insomma, sistemi informativi, spiega sempre Rocciola, è il braccio operativo di IBM in Italia, che lavora con tantissimi settori della pubblica amministrazione, dall'INPS all'INAIL, dalla sanità al cloud all'Istat. E tutto ciò che gestisce la controllata di IBM è stato messo offline, spiega l'articolo, per permettere ai tecnici dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di circoscrivere e neutralizzare l'attacco, su cui restano al momento diversi dubbi. Sarebbe avvenuto, prosegue l'articolo, una ventina di giorni fa, ma non c'è una conferma sulle tempistiche. E a preoccupare, si legge in chiusa del pezzo, è il livello di raffinatezza ed elaborazione dell'attacco, che ha sorpreso i tecnici americani, che sono stati informati e messi a parte dei dettagli. Queste scoperte hanno mostrato al mondo che il gruppo non stava solo rubando dati, ma era riuscito a intercettare gli intercettatori, avendo potenzialmente accesso alle liste dei numeri sotto controllo dell'FBI o di altre agenzie di sicurezza. La Stampa completa questa notizia piuttosto inquietante con una sorta di panorama, inchiesta sulla le sfide della sicurezza informatica, dalla Cina al sud-est asiatico, l'industria globale delle truffe online. La firma di questa analisi è di Federico Varese e si occupa di Scam Factory, ovvero la nuova frontiera delle aziende criminali che coinvolgono le migliaia di persone. Illustra la pagina una mappa delle frodi finanziarie digitali che vengono illustrate sul mappamondo, indicando appunto il paese d'origine. È soprattutto l'Asia, oltre al Brasile, a fare da padrona, tra virgolette, in questa sgradevole classifica. Si calcola, dice il pezzo, che nel solo 2025 le perdite causate dalle frodi online ammontino a 442 miliardi di dollari, con 100.000 persone che vengono costrette a lavorare proprio per creare frodi digitali e che si sono date alla fuga per sfuggire questo tipo di lavoro criminoso. L'Interpol spiega peraltro che il potenziamento di queste frodi, portato dall'intelligenza artificiale, le può rendere addirittura 4,5 volte più redditizie, per la capacità ovviamente di capillarizzare e personalizzare il danno e la truffa. Così La Stampa dedica appunto due pagine al problema molto grosso delle truffe digitali. C'è spazio ancora per una lettura, questa volta del Messaggero, in particolare tema che comincia a interessare molti, quello delle vacanze e della difficoltà nel prenotarle e gestire i costi al rialzo. A pagina 14 Alessandra Spinelli illustra le vacanze anticrisi con gli italiani che riscoprono, si legge, la seconda casa al borgo, tra timori per le cancellazioni e rotte. Insicure in molti quest'anno sceglieranno di non allontanarsi, al mare o in montagna. Un proprietario su quattro possiede un altro immobile. Secondo Federturismo, si legge sempre nell'articolo del Messaggero, quasi 9 agenzie di viaggi su 10, secondo i dati, registrano un calo per i viaggi organizzati. L'Italia tuttavia non sarà la meta favorita solo dal turismo nazionale, sono previsti comunque molti arrivi da Europa e Stati Uniti. Se da un lato infatti il costo delle materie prime e ovviamente della benzina, dei carburanti e quindi dei voli e più in generale dei viaggi può scoraggiare gli stranieri a venire in Italia, da un lato può fare la stessa cosa per noi e dunque aumentare il turismo interno, dall'altro viene calcolato il crollo del turismo e delle visite nelle zone del Golfo, che inevitabilmente può contribuire a livello globale a aumentare l'arrivo di turisti anche nel nostro paese. Un grafico a centro pagina spiega come ci sia a incidere sulla scelta siano i costi delle materie prime, il costo fisico di accesso, i costi emotivi della paura nei confronti delle attese. La rassegna di oggi finisce qui, sono le 8 esatte, è il momento del filo diretto, vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Wikiradio, le voci della storia. Oggi Mauro Boarelli racconta il discorso di Franco Fortini sulla guerra in Vietnam, tenuto a Firenze nell'aprile del 1967 nel corso di una manifestazione nazionale contro quel conflitto.
9: Il suo discorso è una prosa ritmica prossima alla poesia. Si discosta quindi in modo originale dallo stile oratorio tradizionale e questo lo aiuta anche a spostare i contenuti del discorso al di fuori degli schemi consolidati.
8: Wikiradio, oggi alle 14 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, bentrovati al filo diretto. Sono già moltissimi i messaggi dei radioascoltatori. Ricordo sempre, per massimizzare le probabilità di essere letti, di indicare il nome e la città di provenienza. La maggior parte dei messaggi, o almeno molti di questi, toccano l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Ne cito uno tra i tanti. Emma da Ferrara 750, quella che il bellicista Galli della Loggia definisce sindrome dell'inerme, ricorda l'irresponsabile volontà di belligeranza di Mussolini. Quella di Galli forse è una inerme assuefazione all'idea della banalità della guerra, ma sono molti. Lorenza lo definisce guerra fondaio seduto, alcuni sono diciamo meno caustici, ma il senso generale è piuttosto indirizzato in questa direzione. Sentiamo se ci sono anche domande o interventi su questo e prendiamo il primo ascoltatore. Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno, sono Vittorio.
0: Buongiorno, da dove chiama?
10: In questo momento sono in viaggio dalla Croazia, però sto a Udine, insomma.
0: Ok, ci dica.
10: Io non so se rispondo direttamente a Galli della Loggia, però in tema bellicistico mi chiedevo come suggestione, se in questo periodo, insomma, con Trump che sembra che voglia fare uscire i soldati dall'Italia, dall'Europa, Orban, che a mio parere fortunatamente non rappresenta più un ostacolo, mi chiedevo se non fosse il caso per l'Europa di approfittare in qualche modo, mi rendo conto che non è così semplice, però di creare una coesione più unita, di spingere verso un federalismo concreto e fino anche attuare una difesa comune europea, così da creare un'Europa veramente unita e nella diversità, come recita il suo motto, e quindi avere rappresentare un baluardo contro queste derive veramente isolazioniste con Trump in testa, insomma. E anche la NATO, come sogno, come suggestione, potrebbe alla fine perdere di significato con una difesa comune europea concreta, seria e che anche risparmi alla fine con delle economie di scala credibili. Mi chiedevo qual è il suo parere, cosa ne pensa.
0: Grazie Vittorio, il tema su cui lei è intervenuto impegna direi quasi la maggior parte degli editoriali canonici, quelli messi diciamo in posizione nobile sui giornali, anche il Messaggero, sul Messaggero Angelo De Mattia parla proprio del coraggio che ora serve all'Europa. Ciclicamente in periodi di crisi o di difficoltà nei rapporti transatlantici, diciamo, ritorna questa pulsione verso una realizzazione di una vera unità europea. Ogni momento, che sia il Covid o questa ultima crisi, tende a riportare in auge queste riflessioni e queste pulsioni. Io non credo che per esempio la spinta verso un maggior investimento in difesa sia una cosa che in sé nasca in contrasto con la postura americana, che da diversi lustri ormai chiede agli alleati occidentali ed europei in particolare di aumentare le quote di PIL destinati alla difesa. Quanto e come questo poi si possa accompagnare a una maggiore unità, diciamo così, istituzionale da parte delle istituzioni comunitarie, mi limito a dire che la storia recente dimostra come questi siano molto spesso tentativi velleitari, non perché in assoluto l'idea debba essere sbagliata, ovviamente ognuno ha le sue, ma semplicemente perché tende a non realizzarsi, in quanto poi l'impiego di questa difesa comune, si tratti di droni, si tratti di eserciti, si tratti di potenziamenti di sicurezza cyber, eccetera eccetera, inevitabilmente non sono mai astratte, ma sono dispiegate in scenari o in situazioni concrete sulle quali gli interessi degli stati sono totalmente diversi. Gli interessi italiani in Africa divergono da quelli francesi, gli interessi di un paese dell'est divergono da quelli della Spagna o del Portogallo. Dunque immaginare concretamente una difesa comune, fino a qui si è sempre scontrato con la realtà dei fatti. Il tema vedo che continua a tenere banco in molti dei messaggi. Una domanda semplice: l'Unione Europea ha deliberato il finanziamento di 90 miliardi all'Ucraina, dai giornali non risulta quale sia il contributo dell'Italia. Questo in realtà, posto che più o meno questi contributi si ripercuotono pro quota a seconda in ragione del PIL dei vari stati, ma in realtà le specifiche finanziarie poi dovranno ancora essere attuati, perché l'ok è arrivato di fatto dopo la sconfitta di Orban, che citava poco fa l'ascoltatore Vittorio, e che ha magicamente sbloccato, diciamo, peraltro le stesse condizioni chieste dall'ex premier ungherese, il prestito. Sentiamo intanto il secondo ascoltatore di oggi. Pronto, buongiorno.
11: No, buongiorno direttore, sono Pierluigi da Roma. Buongiorno. Volevo sapere se Rubio nelle giornate romane incontrerà anche Salvini?
0: No, in questo momento non è previsto, anche perché normalmente un segretario di Stato incontra il suo omologo, quindi l'eccezione dovrebbe essere per Crosetto, che condivide con Tajani la responsabilità di gestire la difesa e la politica estera, e si lavora a un incrocio col Premier. Il Vice Premier, peraltro Ministro delle Infrastrutture, quindi materia non strettamente collegata, io immagino, al motivo della visita di Rubio, al momento che mi risulti non è previsto. Poi le agende si stanno componendo in queste ore. c'è da mettere insieme il governo e il Vaticano. Prevedibilmente la Meloni accompagnerà o vedrà separatamente Rubio rispetto ai suoi due colleghi. Al momento Salvini non, a me non risulta e dai giornali non risulta.
11: Grazie.
0: Grazie a lei della curiosità, peraltro pertinente, visto che appunto Trump ha voluto dignificare, diciamo così, il vice premier leghista di questa citazione sui social a cui abbiamo fatto riferimento. Dice Carla, messaggio delle 8:07, Trump vuole che i paesi europei della NATO si riarmino in modo consistente acquistando armi dagli USA, ma nello stesso tempo offende la UE e fa di tutto per disgregarla. Non le sembra un'operazione contraddittoria? Che senso ha per l'Unione che ogni paese si armi singolarmente? Non credo sia contraddittoria dal punto di vista dell'amministrazione americana, che questo sia un vantaggio per l'Unione, tendo a escluderlo, ma non mi sembra contraddittoria per il seguente motivo. Il documento della National Strategy che l'amministrazione ha diffuso alla fine del 2025, mi sembra a novembre, indica chiaramente l'Unione Europea per la declinazione che ha preso, per la postura geopolitica che si è data, per le direttrici economiche con cui informa la vita dei paesi membri. Brutalizzo un po', ma viene definita sostanzialmente un ostacolo o comunque non allineata con gli interessi americani. Da questo punto di vista, paesi che sotto l'ombrello della NATO ma abbiano una posizione bilaterale, un dialogo bilaterale con gli Stati Uniti e facciano anche quello che l'ascoltatrice scrive, cioè acquistare armi dagli USA, possiamo metterci anche il gas naturale liquido come leva piuttosto forte che viene manovrata in questi mesi e in questi anni, è un quadro che è totalmente coerente con gli interessi americani, anche perché è chiaro che la capacità di trattativa e di negoziato che un singolo Stato può mettere in campo è diversa da quella dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che c'è tutto un impianto regolatorio dell'Unione Europea, che è quello che Trump contesta e contro il quale applica i dazi. Da questo punto di vista andare a trattative bilaterali uno a uno è decisamente conveniente dal punto di vista degli interessi di questa amministrazione americana e in generale direi del posizionamento dell'America. Ancora sul editoriale di Gali della Loggia scrive alle 8:11 Sebastiano da Catania: le posizioni di Gali della Loggia mi fanno pensare ad un atteggiamento anacronistico e decontestualizzato. Non c'è attualmente un conflitto armato che abbia condotto a una soluzione delle ostilità, mentre l'opzione bellica ha invece spesso impedito che si percorresse una seria trattativa negoziale. Gli interessi economici dell'industria delle armi, dice Sebastiano, sono gli unici ad aver beneficiato di questa rinnovata bellicosità. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
12: Buongiorno, sono Gigi di Cuneo. Buongiorno.
0: Ci dica, buongiorno.
12: E dunque mi pare di aver sentito nella rassegna dei titoli di questa mattina che sul Libero deve essere comparso un articolo che risponde alla lettera del presidente del Lukoil, della Unione delle Comunità Islamiche in Italia, in cui accanto ad altre bellissime riflessioni sul tema del lavoro, il valore e il significato del lavoro, si chiede anche la possibilità di avere il rispetto, la possibilità di non lavorare in occasione delle festività musulmane, poi si chiede, mi pare, un piccolo momento di preghiera il venerdì per la preghiera appunto settimanale. E dal tenore del titolo dell'articolo mi pare che ci fosse una protesta, ma cosa vogliono questi, adesso rivendicano anche questo tipo di concessioni e di privilegi. Io non so se l'articolista ignora o non ha voluto artatamente dire che in Italia ci sono delle intese, lo Stato italiano ha siglato delle intese con le principali comunità, con le principali confessioni, per cui vengono già riconosciuti alla comunità ebraica, quella buddista, quella induista, la possibilità, vengono riconosciute, come dire, dei momenti per le celebrazioni delle feste rispettive. Ad esempio per i membri della comunità ebraica il sabato è riconosciuta la possibilità di non lavorare, addirittura per gli studenti di non andare a scuola, di non sostenere esami, di non sostenere concorsi, quindi è proprio, come dire, un riconoscimento ufficiale. Lo stesso vale per le comunità buddiste, per le comunità indù e così via. Allora io mi chiedo e le chiedo quando certa destra smetterà di cavalcare l'islamofobia e di alimentarla con articoli come quello appunto comparso stamattina su Libero, perché davvero facciamocene una ragione, l'Italia è uno Stato laico e il principio costituzionale della libertà religiosa deve anche poi tradursi in scelte concrete. Grazie.
0: Certo, Gigi, piccola correzione, anche per interesse personale, gli articoli a cui faceva riferimento sono quello di Giulia Sorrentino sul Giornale, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan, che è l'apertura, segue a pagina 8, e sulla Verità di Gianluigi Paragone, che affrontano... Ok, va bene, non era Libero, no, giusto per amor di precisione. Gianluigi Paragone, che appunto dà conto di queste richieste da parte dell'UCOI. Oh, vabbè, ovviamente che l'Italia sia laica e dia spazio alla libertà religiosa, grazie a Dio, non è né una mia né una sua idea, ma è un dato di fatto, aggiungo io, per fortuna. Qui si tratta di, come dire... capire quali religioni, attraverso quali organizzazioni riconosciute, chiudano intese, accordi con lo Stato italiano. L'Islam, essendo molto plurale al suo interno e avendo anche specifiche culturali diverse a seconda delle varie organizzazioni, in questo momento non ha un'intesa come per esempio quella che lei ha citato, lasciamo perdere i Patti Lateranensi, diciamo, ma anche con altre comunità minori come densità di popolazione, quale quelle delle comunità ebraiche. Questo è proprio uno dei problemi. Ci sono diverse organizzazioni, tra cui quella dell'UCOI, che si pongono anche come soggetto, ovviamente legittimamente, si pongono come soggetto politico, avanzano una serie di richieste e probabilmente un'intesa come per esempio quella che lei ha citato, lasciamo perdere i Patti Lateranensi, diciamo, ma anche con altre comunità minori come densità di popolazione, quale quelle delle comunità ebraiche. Questo è proprio uno dei problemi. Ci sono diverse organizzazioni, tra cui quella dell'UCOI, che si pongono anche come soggetto, ovviamente legittimamente, si pongono come soggetto politico, avanzano una serie di richieste e probabilmente punteranno anche a chiudere delle intese con lo Stato. Come e in che modo e come

0: potrebbe intersecarsi con il diritto del lavoro, con le festività, con le ferie, con i permessi, e questo è un tema aperto, quindi io trovo del tutto normale che si dia a queste richieste avanzate legittimamente grande evidenza, perché non è un mistero, per esempio le elezioni amministrative di Venezia prossime saranno decise molto probabilmente o fortemente influenzate proprio dal peso, dalle richieste, dalla forza elettorale delle comunità islamiche, cosa che avviene sempre di più nei nostri paesi. Quindi si tratta molto probabilmente di andare a trovare nuovi equilibri, e come questi verranno trovati è sicuramente motivo di grande interesse nella cornice che Gigi citava. Allora, ci chiede Francesca: ma in Italia secondo lei si darebbe in adozione a un bambino se si è condannati per favoreggiamento della prostituzione e concussione? Perché si normalizza il fatto che chi non potrebbe mai adottare in Italia possa adottare un bambino all'estero? Ma e allora diciamo che nel momento in cui ci sono due questioni diverse, ovviamente l'ascoltatrice si riferisce al caso di Nicole Minetti. Nel momento in cui una persona viene graziata e quindi viene di fatto cancellata la condanna, Non credo risultino condizioni ostative. In questo caso la Minetti era all'estero, aveva conosciuto questa situazione delicata dal punto di vista familiare e sanitario all'estero, e come tale si è indirizzata col suo compagno verso questa scelta che i giudici hanno vidimato e che un tribunale, in questo caso il Tribunale dei Minori di Venezia, ha riconosciuto nel nostro ordinamento. Quindi al momento, salvo che non vengano fuori notizie al momento che non ci sono, ecco, non vedo configurarsi irregolarità in quanto è accaduto. Alle 8:13 ci scrive Maria da Monghidoro: a proposito della flottiglia, vorrei sapere come gli organizzatori pensavano di far arrivare gli aiuti agli abitanti di Gaza visto il blocco di Israele. E questo era un tema che si era già posto nel tentativo precedente della flottiglia, dove si era rivelato di fatto che un po' la scarsità di capienza delle imbarcazioni scelte, delle numerose decine di imbarcazioni scelte per arrivare a Israele e in qualche modo cercare di forzare il blocco, fosse drammaticamente insufficiente, e se ci mettiamo anche il problema della durabilità o della scadenza dei generi alimentari, poi l'aiuto concreto rischia di essere molto molto scarso rispetto a un tentativo, diciamo, politico di forzare il blocco o di suscitare attenzione a sostegno della causa, diciamo, dei palestinesi. Credo che anche in questa seconda spedizione ci sarà un problema del genere. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno dottor Cervo, sono Francesca, chiamo da Trieste.
0: Sì.
1: Ho letto su Internazionale, in realtà di 2 settimane fa ormai, un articolo che parla di un vertice che c'è stato a Barcellona il 17, 18, 19 aprile, promosso da Pedro Sanchez, composto da circa 7.000 partecipanti, più di 120 decine di politici progressisti arrivati da tutti i continenti, compresi Hillary Clinton, il sindaco di New York,
0: c'era anche Elly Schlein
1: dall'Irlanda. Ah, ecco, benissimo, questo volevo sapere, perché io appunto non avevo sentito di questo evento. Mi sembra una cosa veramente positiva, perché si parla di una creazione di un movimento progressista globale che va anche un po' al di là della classica dicotomia destra e sinistra. Si parla di democratici e antidemocratici, e credo che i nostri giovani, oltretutto, che non si riconoscono più evidentemente nella classe politica né di destra né di sinistra del nostro paese, e lo si vede dai risultati elettorali, dall'affluenza, a parte il referendum, diciamo, per il resto tutti i nostri giovani non votano, hanno bisogno di sentir parlare di avere un po' di visione, di speranza sul futuro, hanno bisogno di sentir parlare di pace, hanno bisogno di sentir parlare di ambiente, di clima, di grandi temi, insomma. E io credo che per contrastare un movimento di destra globale come quello che stiamo vedendo, ci sia

0: bisogno di un movimento di più ampio respiro delle, diciamo, singole nazionalità, diciamo, dove le nostre sinistre poi si perdono in mille rivoli, mentre giustamente lo stesso Sanchez parlava di, diciamo, differenze che non hanno un grosso peso, vista la posta in gioco che sono emerse naturalmente in questo vertice, ma che lui ritiene, insomma, non doveva avere troppa importanza vista la posta in gioco. Quindi volevo sapere appunto se lei ne aveva sentito parlare, se qualcuno dei nostri c'era andato, quindi mi fa
1: Sì,
0: piacere, già mi ha risposto. Comunque l'ascolto per radio, grazie.
1: grazie a lei Francesca, sì, non voglio far perdere altro tempo, ma comunque a Barcellona si è tenuta, bene o male i giornali gli hanno dato conto, questa mobilitazione progressista, Global Progressive Mobilization, per 2 giorni, 17-18 aprile a Barcellona, come ricordava Francesca. Elly Schlein ha partecipato con un intervento, direi che, ecco, quanto alla collocazione, diciamo, si muoveva in maniera molto chiara, fin dal nome, in un alveo di sinistra internazionalista. Lei ha citato la Clinton, uno dei patrocinatori espliciti e presenti di questa mobilitazione, è stato il figlio di George Soros, e ha proprio avuto l'intento che diceva l'ascoltatrice, cioè di creare una rete, rafforzare o creare una rete, esplicitare una rete globale tra movimenti progressisti. Ecco, poi quando si va giù per gli rami, per esempio, indicare, come è stato fatto Pedro Sanchez, come un alfiere di questo posizionamento, un faro internazionale, poi quando lo si va a declinare, per esempio, sull'utilizzo del nucleare o sull'acquisto di gas russo, ecco, lì cominciano le prime differenze anche marcate. Comunque direi che i giornali hanno dato abbastanza spazio a questo evento. Un paio di ascoltatori che ringrazio, tra cui Andrea, mi ricordano, forse ho commesso un'inesattezza, la grazia, come quella a Minetti, cancella la pena, non la condanna o il reato. E come giustamente mi viene fatto notare, ma specifichiamolo pure che male non fa, il fatto di chiedere la grazia evidentemente implica il riconoscimento di una colpa. Peraltro l'istanza presentata dai legali di Nicole Minetti esplicita proprio la presa di distanza da condotte che sono state riconosciute non solo dall'imputata, ma dalla condannata, doppia condannata, come criminosa, e questa è condizione per chiedere la grazia che estingue la pena. Vedo che l'argomento colpisce molti ascoltatori, spero di aver chiarito diciamo proceduralmente come funziona la cosa. Sono le 8:24, prendiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Augusto da Roma. Senta, io la chiamo per conoscere un po' il suo parere su quello che è un vero e proprio atto criminale che si è svolto nel Mediterraneo per il rapimento di due cittadini, due civili, uno brasiliano e l'altro spagnolo, su una barca battente bandiera italiana che navigavano, mi sembra, pacificamente nelle acque del Mediterraneo, da parte ovviamente dell'esercito israeliano, e che a tutt'oggi mi sembra che questo atto criminale, che come ogni rapimento di ogni persona viene effettuato, stia passando così, come se fosse qualcosa di normale.
1: Grazie della sua domanda, Augusto. Diciamo che il giornale, forse l'ho citato prima, che ha dato più importanza a questo fatto è il Domani, che ci apre a pagina 2, c'è un articolo di Chiara Sgreccia, che peraltro è a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, e racconta appunto di questi attivisti che sono stati, si legge, incatenati con le opposizioni che chiedono un intervento al governo Meloni. Lei mi chiede il mio parere, non mi sottraggo. Diciamo, Giorgia Meloni peraltro ha avuto anche parole piuttosto nette e direi non scontate nei confronti del governo israeliano. Dopodiché, credo che per raccontare, provare a raccontare, inquadrare la vicenda complessivamente, è chiaro che nel disastro di Gaza si potrebbe stare qui qualche ora a parlare, quindi quello che dirò è inevitabilmente superficiale. Credo vada semplicemente messo in conto da chi si imbarca in questa imbarca letteralmente, diciamo, in questa avventura, di sapere che lì, per come sono le disposizioni, che ovviamente si possono ritenere sbagliate, del governo israeliano, lì si va incontro a una cosa di questo tipo, che può anche essere nobilmente perseguita al fine di suscitare attenzione sulla causa, ma più o meno che non si verrà fatti sbarcare tranquillamente, lo si sapeva anche dalla prima avventura, tant'è che ci sono anche corridoi con i quali provare a portare aiuti. Evidentemente chi sceglie un'altra strada lo fa legittimamente per portare un messaggio anche di natura diversa, non solo di aiuto ma di polemica frontale con le decisioni del governo israeliano, e chiaramente è deciso a farsi carico anche delle conseguenze. Dopodiché credo che il governo italiano, rispetto anche ad altri episodi di questo tipo, abbia avuto parole piuttosto forti, e ripeto, non scontate, e dopodiché vedremo come proseguirà la faccenda. Non so se, come lei, lo definirei in sé fino qui un atto criminale, visto che in questo momento il blocco navale vige, e come tale chi si reca lì sa più o meno a che cosa vada incontro. La prossima telefonata, pronto, buongiorno.
3: Nando da Cagliari, buongiorno.
1: Buongiorno, ci dica.
3: Buongiorno a lei. La dismissione degli americani in Europa, soprattutto nell'Europa orientale, vedi Germania e via dicendo, secondo lei non può essere un bell'assist per Putin della serie che completiamo, ci riprendiamo il grande impero russo, come aveva promesso alla vigilia della guerra in Ucraina nel 2022, ovvero dopo l'Ucraina ci allarghiamo in altri paesi orientali? Questa è la mia domanda, e purtroppo di questo ne sono convinto, che Putin avrà un'occasione d'oro in merito a tutto questo, purtroppo.
1: Grazie a lei, grazie del suo intervento, peraltro ricalca un po' il senso di quello che scrive oggi Massimo Franco, che noi abbiamo letto per quanto riguardava il tema della preoccupazione sull'appoggio cattolico e dell'elettorato cattolico a Trump, ma si chiudeva sul fatto che a suo dire la Casa Bianca sta proseguendo favorendo oggettivamente Putin, minacciando di ritirare il contingente USA dalla Germania, esattamente la circostanza a cui faceva riferimento Nando. Io credo che uno dei motivi per cui Trump ha cercato fin qui con scarsissimo successo di chiudere la partita ucraina fosse proprio che, come dicevamo prima, un disimpegno americano in Europa era da mettere in conto da anni, l'avrebbe fatto anche un'amministrazione democratica, è stato detto, annunciato, spiegato e chiesto in ogni lingua e salsa, e la richiesta di aumento di percentuali di PIL da spendere in sede NATO o sulla difesa è legata esattamente a questo disimpegno, un equilibrio che da almeno 15 anni le amministrazioni americane chiedono all'Europa. Che questo sia da mettere in relazione con una possibile mossa espansiva da parte della Russia in Europa, tutto è possibile. Francamente, se lei mi chiede il mio parere, lo trovo piuttosto improbabile in ragione di due fattori. Il primo è la fatica terribile che l'esercito russo sta facendo per tenere le posizioni in Ucraina a fronte di progetti che probabilmente dal lato di Mosca erano certi di poter annettere parti molto più consistenti del paese in molto meno tempo. Che questo sforzo sia pensabile estenderlo verso paesi europei nella riconquista di una grande Russia che sicuramente è stata nei sogni di qualcuno, mi sembra una circostanza poco plausibile, sinceramente. Detto questo, ripeto, purtroppo essendo uno scenario di guerra molte cose sono possibili. L'altra cosa da dire è che nessuno sta parlando, l'intervista di Masiello da questo punto di vista è molto significativa a mio avviso, nessuno sta parlando di una fuga di massa delle decine decine di migliaia di soldati disposti nelle centinaia di basi militari americane che sono in Europa. Gli Stati Uniti conservano interessi strategici, militari, economici troppo forti nel vecchio continente per pensare a una dismissione completa. Si tratta di un riequilibrio che, se lei mi chiede il mio parere, che non vale nulla ma che do a maggior ragione volentieri, non credo che questo possa preludere a delle attacchi, a delle invasioni da parte della Russia sul territorio europeo, al di là del disastro conseguito all'aggressione dell'Ucraina. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno. Sono Biagio, parlo dal Molise e niente, volevo proporle questo problema che secondo me come giornalisti potete approfondire e dare praticamente veramente un erbo, diciamo, culturale a questo problema. Parlo del lavoro. Il lavoro in città praticamente niente, cioè manca la casa. Quindi mettere insieme il discorso lavoro con la casa. In montagna, in tutta la fascia appenninica, la fascia prealpina, e niente, le case si vendono a 20 euro, sono solamente seconde case perché si sta spopolando il nervo praticamente che ha fatto l'Italia nei secoli. Io faccio l'architetto e ho fatto questa riflessione che le propongo. Come fare a mettere insieme due cose che praticamente possono risolvere il problema casa e dare lavoro e riequilibrio praticamente socio-economico al paese? Quindi parliamo di noi Italia, insomma, in questo momento qui. Portare il lavoro in montagna vuol dire abbassare le tasse alle imprese, in modo che praticamente le imprese vengono anche in montagna. Viene l'impresa, vengono i lavoratori, trovano le case a basso prezzo, perché ci sono praticamente, cioè nel mio paese si vendono case a 20 euro, quattro certo. Stanze. Che vuol dire? Vuol dire che praticamente, io vivo a Firenze, pur essendo nato in Molise, vengo in Molise ogni 15 giorni, a Firenze non si trova più una casa perché gli affitti brevi praticamente fagocitano tutte le case a disposizione. Quindi la decompressione della città, e il ripopolamento della fascia appenninica e prealpina riequilibrano questo paese in maniera, diciamo, anche a costi più bassi, perché l'impresa, se gli abbassi le tasse, il costo dell'energia, l'impresa praticamente si sposta dovunque, come vanno in Croazia, come vanno praticamente in Polonia. Questa cosa si può vedere in micro in Italia. Cosa ne pensa?
1: Grazie Biagio, lei tocca ovviamente un problema ahimè molto annoso, che riguarda due dinamiche differenti ma che vanno a fondersi. Da un lato quello della convenienza che c'è stata per molti anni di molte aziende a esternalizzare la produzione, svuotando molto spesso di forza lavoro il nostro paese, soprattutto le aree che lei ha citato, e dall'altro un tema che è esploso in questi anni, paradossale, di inflazione proprio sulla casa e di crescita dei prezzi in alcune aree ovviamente cittadine, dove tende a concentrarsi il lavoro. E dall'altro canto, lei ha citato il suo esempio, è noto anche quello di molti comuni, soprattutto in Sicilia, ma anche in altre aree, che ha portato alla di fatto svendita, addirittura in alcuni casi appunto alle cifre che ha detto lei, in altre zone, in altri paesi. Fornire soluzioni da questo punto di vista ovviamente è un po' al di là delle possibilità di una chiacchierata in radio. Credo sia molto bene tener presente questo problema, è uno di quelli che altera in maniera più profonda il tessuto sociale, economico e in fondo anche culturale, come lei citava poco fa. Quindi quello che si può fare è continuare a raccontarne le conseguenze nella speranza che sia possibile arrivare a una soluzione. Mi ricordano molti ascoltatori, lo cito molto volentieri, potrei essere stato omissivo nella descrizione prima della cosa che chiedeva un ascoltatore sul blocco navale. Il prelievo di queste due attiviste è stato fatto in acque internazionali, lo ricordo volentieri, come sottolineano molti ascoltatori. Ne approfitto, uno di loro chiede di avere informazioni sull'editore Antonio Angelucci, che lo ricordo non è editore del mio giornale, del giornale che vice dirigo, cioè La Verità, ma è editore con diverse quote del giornale e di Libero e del Tempo, ma non della Verità. Approfitto di una domanda dell'ascoltatore per dare un piccolo elemento di chiarezza. Sentiamo intanto la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, io sono Giovanni, chiamo da Pescara. Volevo riportare l'attenzione, chiedere un po' il suo parere su quello che le dico, sull'episodio di aggressione gratuita accaduto qualche giorno fa in Israele nei confronti di una suora cattolica.
1: Certo.
5: E in quel momento lo mettevo in parallelo anche con quello che poi era accaduto in Italia, a Roma in particolare, in occasione del 25 aprile, cioè dal mio punto di vista aggressioni gratuite verso persone inermi. Io credo che questo sia molto sintomatico del clima che negli ultimi, a mio parere, 2 anni è venuto a montare un po' dappertutto, alimentato da una comunicazione, quindi lei come giornalista magari spero che mi dica quello che pensa, da una comunicazione veramente che ha assunto sempre di più toni sempre più aggressivi. Credo che questo non contribuisca a ragionare per come risolvere i conflitti di qualsiasi tipo, credo che sia più un adeguarsi a quello che i potenti o i forti stanno imponendo di fatto in questo momento storico a tutti i popoli, ma non contribuisca a risolvere veramente i problemi. Lei cosa ne pensa di questa aggressività nella comunicazione, anche verbale, che poi influenza persone che probabilmente non sarebbero capaci in altre circostanze, ma in situazioni in cui trovano degli interlocutori inermi, trovano il coraggio di essere forti con i deboli? Grazie.
1: No, grazie a lei Giovanni, la domanda è molto interessante e anche molto stimolante. Io mi limiterei a dire questo: è sempre molto difficile distinguere in maniera chiara cause ed effetti. Mi spiego, c'è una comunicazione aggressiva o abbiamo oggi dei leader aggressivi che parlano senza timore di guerra perenne, che parlano di, rivendicano atti di pirateria, lo ha fatto Trump l'altro giorno, usano tranquillamente le diplomazie, si adattano al linguaggio dei meme, ridicolizzano i rivali e i nemici su internet, sui social. Perché c'è una società più pronta a fare questo o viceversa? E che ruolo giocano in questo i giornali e la comunicazione in generale? La domanda è molto stimolante. Io tendo sempre a pensare che siano più i moti profondi a produrre leadership e toni comunicativi e non viceversa, ma evidentemente poi anche qui è difficile scindere causa ed effetto, perché è chiaro che certe prese di posizione, certe modalità comunicative possono facilmente influenzare, in qualche modo legittimare anche purtroppo comportamenti come quello che lei ha descritto. Credo facesse riferimento alla coppia dell'Ampi impallinata da un estremista, un ragazzo ebreo, peraltro molto giovane in Italia, e all'aggressione di una suora, peraltro ripresa dalle telecamere nel centro di Gerusalemme, che sono stati atti ovviamente molto diversi, ma accomunati da una violenza contro persone chiaramente non impegnate in atti di violenza e inermi. È complesso, credo, scindere causa ed effetto. Spero di averle dato, se non altro, un accenno di risposta. Sentiamo un'altra telefonata, visto che sono le 8:40, c'è ancora un attimo di tempo. Pronto, buongiorno.
6: Buongiorno, parla Serena da Perugia. Vorrei avere un'informazione. L'ho sentita affermare che, a proposito della flottiglia, sì, ci sono altri canali per far arrivare aiuti a Gaza. Allora io vorrei sapere da lei, che è così informato, quali sono questi altri canali, perché pare che la comunità mondiale, oserei dire, non li conosca. Non solo, questa sua affermazione fa il paio con quello che disse la Presidente del Consiglio a proposito della prima flottiglia, quando disse: ma perché vanno a mettersi in pericolo quando basta che gli aiuti li diano a noi e li facciamo avere? Ora di questi aiuti non si è visto nulla. Grazie.
1: Grazie a lei, Serena. Magari di questo parliamo volentieri anche nei prossimi giorni con informazioni più dettagliate. Io mi limito a ricordare a memoria che c'è un programma promosso proprio dal nostro paese che si chiama Food for Gaza, che ha un po' l'ambizione, che è stato fatto nella, se non vado errato, alla fine dell'anno scorso, ma ripeto, su questo magari ci prendiamo uno spazio di riflessione e di approfondimento anche nel filo diretto di domani, ma che, se non ricordo male, appunto è nato nel 2025 e che diciamo si compone della possibilità di far arrivare sia aiuti umanitari sia diciamo servizi in termini di accoglienza, cure e fondamentalmente programmi educativi, diciamo così. Il nostro paese peraltro ha anche, aggiungo grazie a Dio, accolto numerosi profughi provenienti da Gaza, in particolare chi fosse in condizioni sanitariamente difficili e o avesse necessità di assistenza specifica. Su Food for Gaza e su altri eventuali canali umanitari, magari, ripeto, facciamo un approfondimento domani. Ringrazio molto Serena di averci posto questo tema. Siamo sostanzialmente in chiusura dello spazio a nostra disposizione. Ringrazio i messaggi perché sono continuano ad arrivare. Noi quindi ci fermiamo qui, ringraziamo Simone D'Arrigo per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3. A seguire ci saranno le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla, che come sempre approfondirà uno dei temi posti dagli ascoltatori. A me non resta che augurarvi una buona giornata e ci risentiamo domani con la rassegna di Prima Pagina.
7: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
3: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
4: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: L'annuncio di Trump: parte l'operazione per liberare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz. L'Iran avverte: è una violazione della tregua, risponderemo con le armi.
3: Israele valuta la ripresa dei raid su Teheran, non cessa le incursioni in Libano, prolungata la detenzione di due attivisti della flottiglia per Gaza portati in catene davanti al giudice.
2: Gas e petrolio, l'Europa discute le contromisure alla crisi, l'Italia preme per lo scorporo della spesa energetica dal calcolo del deficit. Dopo l'uscita degli Emirati, l'OPEC decide l'aumento della produzione.
3: Festa nerazzurra, l'Inter si aggiudica lo scudetto con 3 turni d'anticipo. Kimi e Yannick, altra domenica da sogno, terzo successo consecutivo in Formula 1 per Antonelli. Sinner sbanca Madrid e stabilisce un nuovo record di vittorie.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca, tutti una buona giornata. Dunque, la difficile trattativa tra Stati Uniti e Iran prosegue, così come il braccio di ferro per il controllo dello stretto di Hormuz. Trump lancia una missione militare denominata Project Freedom. Ce ne parla la corrispondente.
4: Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi un'operazione per aiutare le navi bloccate ad uscire dallo stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran. Si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni. Trump, che poco prima ha liquidato come inaccettabile la nuova proposta di Teheran, parla di possibili risultati positivi dei colloqui e, rientrando a Washington dalla Florida, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Anche il suo inviato Steve Witkoff assicura che le trattative proseguono, ma intanto il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra e a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato il tasso di disapprovazione di Trump è salito al 62%. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Teheran punta a escludere il nucleare da qualsiasi trattativa e minaccia di reagire duramente a intromissioni nello stretto di Hormuz, dove nelle ultime ore 2 navi sono state attaccate. La corrispondente da Istanbul.
5: L'esercito britannico rende noto che almeno 2 navi sono state colpite nelle acque dello stretto. Una sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, un'altra centrata da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, dice che Teheran ha ricevuto la controproposta americana ai 14 punti iraniani e che la sta valutando, ma esclude che nel piano presentato a Washington ci sia la questione nucleare, smentendo di fatto le ricostruzioni di alcuni media. Per Teheran la nuova proposta è esclusivamente focalizzata sulla fine della guerra e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E in un post su X, Ibrahim Azizi, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato che qualsiasi interferenza americana nelle acque di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, a cui i Pasdaran risponderanno con fermezza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
2: A più di 6 mesi dall'accordo di cessate il fuoco nella striscia di Gaza, almeno 8.000 persone sono ancora sepolte sotto le macerie. Solo l'1% dei detriti è stato rimosso. I dati sono della protezione civile locale. Intanto in Libano, a dispetto della tregua, continuano i raid israeliani come le rappresaglie di Hezbollah. La corrispondente da Gerusalemme.
6: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu, con i suoi collaboratori, continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto, se necessario, a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito, dopo che ordini di evacuazione erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah, che hanno già duramente colpito i militari israeliani, ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i 2 attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seifa Bukeshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco posto dai 2 nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui i 2 sono cittadini che ne chiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Prezzi del greggio in calo sulla scia dell'annunciato intento americano di liberare le navi bloccate a Hormuz. Il WTI è sceso sotto quota $100 al barile, mentre il Brent ha perso il 2,5%. I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, nella prima riunione senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno deciso di aumentare le estrazioni di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. A Bruxelles, intanto, si prendono in esame le misure per affrontare la crisi energetica.
0: Un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni sarà il tema che accenderà il dibattito all'Eurogruppo e poi all'Ecofin, in programma oggi e domani a Bruxelles. Per i ministri delle finanze di alcuni paesi di Eurozona sarebbe necessario un nuovo debito comune, i cosiddetti Eurobond, per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1.000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Per far fronte al blocco di Hormuz, l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno annunciato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
7: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
6: Gelsomina Testa, GR3.
2: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea, in programma Yerevan, capitale dell'Armenia, dove Giorgia Meloni è arrivata ieri sera in diretta. Abbiamo la nostra inviata Federica Ionta, buongiorno.
8: Sì, buongiorno, il vertice è in corso e Giorgia Meloni è arrivata qui al Convention Center circa un'ora fa. All'ingresso la stretta di mano con il primo ministro della Repubblica di Armenia e subito il pre-vertice con Volodymyr Zelensky. Prima dell'inizio Meloni ha avuto anche un breve scambio con Keir Starmer, premier britannico. Difesa e sicurezza, i dossier al centro di questo ottavo incontro della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare, non alternativa alle forze americane, e i rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni con il segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma, appuntamento questo non ancora in agenda ma non escluso dallo staff di Palazzo Chigi. Intanto qui a Yerevan ci saranno, anche se ancora da confermare, dei bilaterali a margine del vertice. Poi Meloni nel pomeriggio volerà a Baku, missione sulla scia di quelle già fatte in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner strategico sul fronte dell'energia per l'Italia, il gas a zero arriva in Puglia attraverso il TAP. Da Yerevan per il momento è tutto, con Massimiliano Savino ti restituisco la linea.
2: Grazie a te Federica Ionta.
3: Intervento di Confedilizia del sindacato degli inquilini Sunia sul piano casa, approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri. Per la Confederazione dei proprietari di casa, le nuove misure portano maggiori garanzie per il rilascio degli immobili, aprendo la strada a un ampliamento dell'offerta di appartamenti in affitto e a una riduzione dei canoni. Un'analisi non condivisa dall'Associazione degli inquilini. Stefano Chiappelli, segretario generale Sunia.
9: È un provvedimento che va ad aumentare l'emergenza abitativa, che va contro ovviamente alle persone più deboli. Questo governo per ben 3 anni non ha più rifinanziato il fondo di sostegno all'affitto. Quest'anno ha messo una ridicola somma di 20 milioni per la morosità incolpevole. Bisogna mettere in atto un vero piano casa e bisogna mettere al centro l'affitto sostenibile.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, mercoledì l'unico indagato Andrea Sempio dovrà presentarsi in procura per l'interrogatorio, potrà avvalersi della facoltà di non rispondere o accettare il faccia a faccia con i pubblici ministeri pavesi che gli contestano l'omicidio volontario di Chiara Poggi, aggravato da futili motivi. Al vaglio di chi indaga alcune chat in cui in passato il 38enne parlava di un'ossessione per una ragazza.
3: Il caso della Grazia Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano, a breve l'arrivo dei primi esiti degli accertamenti all'estero. Al centro dell'attenzione l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e il compagno. Tutto in regola, afferma l'Istituto del Paese Sudamericano che ha seguito la pratica.
2: Apriamo una parentesi sportiva per parlare di una domenica di imprese in chiave azzurra nel tennis. Jannik Sinner ha dominato la finale del torneo di Madrid, liquidando il tedesco Zverev in meno di un'ora e stabilendo un record impressionante di vittorie, 5 ATP 1000 consecutivi, e la corsa continuerà già questa settimana a Roma, al Foro Italico, dove il campione altoatesino, in assenza del rivale Alcaraz, è atteso da assoluto favorito.
3: Il trionfo di Sinner è arrivato ancora una volta in parallelo con quello di Kimi Antonelli in Formula 1. Il giovanissimo pilota bolognese si è imposto con caparbietà nel Gran Premio di Miami al termine di una gara molto combattuta. Per lui è il terzo successo di fila, con dedica al grande Alex Zanardi, del quale il funerale verrà celebrato domani a Padova.
2: Nel calcio infine è stata la giornata dell'Inter, che battendo il Parma si è laureata campione d'Italia con 3 turni d'anticipo per i nerazzurri e il 21esimo scudetto, accolto dall'entusiasmo dei tifosi. Sentiamo.
10: La passione dei tifosi cresce col passare dei minuti, fragorosa, per restare poi sospesa in attesa del fischio finale.
11: Qual è lo stato d'animo adesso?
12: Euforia.
13: Euforico, sì.
12: Gasatissime.
14: È una bella soddisfazione, ce lo siamo meritati. È stato un bel percorso lungo, ma sempre davanti, meritato. L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri.
15: Meritato, partire da zero, abbiamo dimostrato sul campo di essere migliore, quindi è bellissimo.
16: Cosa va dato più soddisfazione?
17: Aver perso i derby, ma aver vinto di 15 punti, non lo so, di...
18: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
10: La festa è andata avanti a lungo, con petardi e clacson fino oltre la mezzanotte. Da Milano, Claudio Vigolo, GR3.
3: Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale, atteso a Palazzo Chigi il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal ministro della Cultura Giulia e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Quest'ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Quanto ai finanziamenti della Commissione Europea, che Bruxelles ha messo in discussione per sospetta violazione delle sanzioni, sono stati prudenzialmente congelati nel bilancio. L'inaugurazione della kermesse è in programma sabato prossimo.
2: È appena arrivato in libreria l'ultimo romanzo di Valeria Parrella, si intitola La ragazzina e racconta la vita di Giovanna d'Arco. L'intervista all'autrice.
19: Un racconto vibrante e sorprendentemente attuale della storia di Giovanna d'Arco. Valeria Parrella, com'è nata l'idea di scrivere di questo personaggio? Com'è nato La ragazzina?
20: La ragazzina è la traduzione della Pulzella ed è nata leggendo Gli atti del processo, in cui lei risponde in maniera sensazionale, castica, addirittura ironica. Ma a chi? All'Inquisizione. Ho pensato, com'è possibile che una ragazzina ha avuto così tanto coraggio? Ho cominciato a studiarla.
19: Pazza o santa, investita di una missione o visionaria? Per Giovanna si sprecano gli estremi.
20: Temo che si sprechino gli estremi per tutte le donne in ogni luogo del mondo. Non so, Narges Mohammadi è contemporaneamente premio Nobel per la pace e detenuta in un carcere. Per me Giovanna è la ragazzina che è dentro ciascuno di noi.
19: In ogni luogo del mondo, lei scrive alla fine, una ragazzina si mette di traverso. Giovanna è per lei la figura di ogni ribellione, di ogni no detto a un mondo di uomini.
20: Io lo vedo succedere, lo vedo in questi giorni, attraverso gli occhi di Greta Thunberg, in tutte queste ragazze iraniane di Donna Vita Libertà, e io lo vedo che le ragazze giovani cercano di mettersi di traverso nella società e gli uomini fanno tanta fatica ad ascoltarle.
19: Paola D'Angelo, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Alessandro Rosi, Gennaro Strazzullo.
2: Dopo il meteo, linea pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
22: Via, via.
21: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
13: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
13: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
13: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
22: Iperceramica.
23: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
24: Via, via.
23: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
25: Meteo Radio.
26: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Pagina 3.
27: Un minuto dopo le 9, buon inizio di settimana con Rai Radio 3 da Piero Sorrentino. Questa è pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di lunedì 4 maggio, fine settimana appena alle nostre spalle, come d'abitudine deputato ai supplementi culturali, e va detto che a questo giro sia la lettura che Robinson, insomma, se ne sono date di santa ragione. Buon per noi lettori, perché tutte e due ospitano due interviste veramente splendide, una collettiva su Robinson che vi leggo tra poco, con gli affetti di Andrea Pazienza, fratelli, sorelle, la moglie, la storica fidanzata, e poi ogni volta che si parla di Pazienza è sempre una, insomma, una festa. L'altra, quella dalla quale cominciamo oggi, a Emmanuel Carrère, sulla lettura del Corriere che trovate disponibile tutta la settimana, in cui lo scrittore francese racconta il suo ultimo libro, Colcos, che esce domani da Adelphi. Tra l'altro ne approfitto subito per ricordarvi che Carrère sarà ospite a Radio 3 ai microfoni di Fahrenheit la settimana prossima, lunedì prossimo. Libro per il quale forse, insomma, non è invano spendere quella formula sempre molto abusata di fatica letteraria, perché anche ascoltando le parole di Emmanuel Carrère si percepisce, insomma, anche la colluttazione che ha fatto scrivendo questo libro. Quando, scrive Stefano Montefiori sulla lettura del Corriere, quando da bambini Emmanuel e le sorelle Nathalie e Marina, al quale il libro è dedicato, dormivano assieme alla madre nel letto matrimoniale e nei materassi trascinati in camera, non dicevano dormire nel lettone, dicevano fare kolkhoz, come l'azienda agricola collettiva in Unione Sovietica. Famiglia speciale anche in questo, è titolo che esprime il doppio registro del nuovo libro del 68enne Carrère, il racconto intimo del figlio che perde i genitori quasi centenari, Hélène e Louis, nello spazio di 4 mesi, e le vicende della famiglia su più generazioni tra Russia, Unione Sovietica, Georgia e Francia. Montefiori chiede a Carrère, ma insomma, come le è venuto questo titolo? Onestamente, dice Carrère, devo dire che ne sono entusiasta, anche perché non è arrivato subito, avevo titoli non ignobili ma un po' mediocri, generici, tipo una storia di famiglia, cose così. Invece mi è venuto in mente che potevo usare questa parola più o meno uguale in tutte le lingue, e soprattutto il rito che ci univa a nostra madre. Il libro si apre, scrive Stefano Montefiori, sulla lettura con gli onori solenni della République resi a lei, la grande storica Hélène Carrère d'Ancausse, morta il 5 agosto del 2023 a 94 anni. Uno dei temi di Kolkhoz sembra essere il riconoscimento sociale, l'importanza di farsi largo nel mondo. È così? È sicuramente vero, risponde Manuel Carrer, per quanto riguarda mia madre e quel che io ho ereditato da lei. Nel suo caso, la storia di questo desiderio di riconoscimento è facile da ricostruire. Lei è cresciuta povera con un nome impossibile. Oggi in Francia ci si può chiamare Zura Bichvili senza problemi, ma nel 1940 era molto strano. I professori a scuola dicevano Zura Biché. E poi soprattutto, mia madre era molto legata a suo padre, che ha vissuto una vita da paria, non si è mai integrato nella società francese ed è finito in modo catastrofico collaborando con i nazisti durante Vichy e poi scomparendo. È stata la sua incapacità di integrarsi in Francia a portarlo a stare con i nazisti, oltre a considerazioni ideologiche. Era riparato in Francia dopo la rivoluzione d'ottobre, vittima dei bolscevichi, e il nemico del mio amico, del nemico del mio nemico è mio amico. Dice Stefano Montefiori, lei indaga molto nell'animo umano e allo stesso tempo sembra aver sviluppato un occhio particolare sulle questioni di classe. Era in effetti il caso anche di qualcuno che si trovava in una posizione totalmente opposta a quella di mia madre. Limonov veniva da un quartiere operaio di Kharkiv in Ucraina, città che lui considerava come un luogo sperduto, provocando l'indignazione degli ucraini. La sua ambizione era totalmente differente rispetto a quella di mia madre. La riuscita sociale non l'ha mai interessato e devo dire che è qualcosa che rispetto molto di lui. È morto povero, ma dalla parte mai dalla parte dei potenti. In Kolkhoz, dice Stefano Montefiori, il ritratto di sua madre prende forma poco a poco, con piccole notazioni sulle sue abitudini, per esempio quella di fare la doccia con l'acqua fredda. Che cosa rivela di lei questo dettaglio? Mia madre pretendeva di fare anche il bagno con l'acqua fredda, come Ernst Jünger, ma secondo me non era vero. La doccia invece sì, che non è un atto poi così eroico, ma dice qualcosa del lato ascetico di mia madre. Poteva essere un soldato, detestava ogni genere di arrendevolezza, che fosse psicologica o fisica. Questo è un tratto che ammiro davvero molto in lei. E ritroviamo anche, dice Montefiori, in quel suo prepararsi cuscino e coperte ogni sera e dormire sul divano anche nell'immenso appartamento offerto sulla Senna dall'Académie Française. Sì, dice Carrer, in questo libro dico di mia madre cose anche dure, poco piacevoli, ma va riconosciuto che la sua morte di cancro, da antica romana, piena di dignità, è stata ammirevole da senso una vita intera. Lo spunto per il libro è stato il vedere la vita di mia madre alla luce di questa morte. Ma sì, questo lo diceva anche Pierpaolo Pasolini, no? La morte riesce a dare un disegno complessivo soltanto in quel momento della vita di un essere umano. Continua ancora Stefano Montefiori anche con domande personali rispetto appunto al rapporto con sua madre. Dice: ci sono cose che lei rimproverava ai suoi genitori e si ritrova a fare con i suoi figli. Uno dei miei figli si ricorda che quando era piccolo un giorno gli dicevo: forza, è ora di andare a letto. Lui protestava: ma perché? E io gli ho risposto: vedrai, quando avrai dei figli a un certo punto succederà lo stesso e tu risponderai perché è così. Ecco, ora dice la stessa cosa a suo figlio, su questo non c'è scampo. E poi continua e va a toccare la parte, diciamo, della storia grande, quella con la S maiuscola, questa intervista di Stefano Montefiori con Emmanuel Carrer a proposito dell'uscita da Adelphi di Kolkhoz. La questione dello status torna anche nel rapporto della vostra famiglia con la Russia, considerato come il paese della grande letteratura, e con la Georgia più provinciale, e si sovrappone allo status familiare, perché il lato russo, dice Carrer, appartiene alla grande aristocrazia poi decaduta dopo l'arrivo dei bolscevichi, mentre dal lato georgiano c'è la piccola borghesia intellettuale di un paese colonizzato dai russi. La Georgia per me è stata davvero la scoperta di questi anni, non solo perché è un paese molto piacevole, ma anche per la presa di coscienza che il rapporto tra Russia e Georgia, come tra Russia e Ucraina, è quello tra colonizzatori e colonizzati. E dice Montefiori, insomma, questo poi finisce per influenzare anche il suo rapporto con la grande letteratura russa, con gli scrittori che sono espressione di un certo pensiero russo. Alla luce di tutto quello che è successo con la Georgia e con l'Ucraina, la relazione con Dostoevskij, per esempio, non è più così semplice. No, anzi, dice Carrer, Dostoevskij diventa il fulcro dell'ambivalenza nella quale mi trovo oggi nei riguardi della Russia. L'ho amato moltissimo, con grande passione. Mia madre mi ha fatto leggere L'Idiota a 11 anni ed è stato stata una figura centrale per me per molto tempo, avevo già cominciato a distaccarmene come da qualcosa di isterico, un po' adolescenziale, e poi ho visto che i miei amici ucraini, gli intellettuali ucraini, trattano Dostoevskij con argomenti piuttosto convincenti, tra cui la frase assolutamente decisiva di questo mio amico ucraino che dice: il DNA russo è castigo senza delitto, delitto senza castigo. Il culto di Dostoevskij era molto presente nella mia famiglia. Mio nonno, il mio infelice nonno, era non solo un suo lettore appassionato, ma in fondo anche un suo personaggio. Se uno legge le lettere di mio nonno, scrive come un personaggio delle memorie del sottosuolo, con quella specie di rimuginio amaro, pieno di rancore, totalmente ossessivo, una eredità di Dostoevskij molto presente. Di questa lunga intervista con Stefano Montefiori sono riuscito a leggervi soltanto alcuni estratti, alcune colonne, ma insomma davvero merita la lettura, la trovate disponibile sul settimanale La Lettura del Corriere della Sera. Emmanuel Carrer, Una amara dolcezza.

0: Rai Radio 3, il brano di oggi a pagina 3 si intitola Barfly, è una composizione originale di Elmo Hope che stiamo ascoltando al pianoforte con Jimmy Bond al contrabbasso, Frank Butler alla batteria, e l'abbiamo preso da un album del 1959, Elmo Hope Trio with Jimmy Bond and Frank Butler. Alle 10 comincia anche la nuova settimana di Tutta la città ne parla, c'è Pietro del Soldà per il tema di questa mattina. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Allora, mentre si sta aprendo forse una nuova fase della guerra in Iran, con la liberazione forzata o il passaggio forzato delle navi bloccate nello stretto di Hormuz, Donald Trump ha annunciato anche il ritiro, no? Una cosa che non è di oggi, ma insomma di migliaia di militari americani dal suolo europeo. Sarà pure un fatto simbolico, dice Paolo Gentiloni oggi su Repubblica, eppure questo è un momento, è un passaggio cruciale. Se l'Europa vuole difendersi e difendere il proprio modello di democrazia, welfare e diritti civili, se vuole prendere in mano la causa dell'Occidente, deve diventare adulta, e l'aumento delle spese militari dei vari paesi europei sembra il segno che sta cominciando a farlo. Questo come lo vedete questo fatto? È interessante, si è scatenato un dibattito aperto stamani su Europa, prospettive di difesa comune e cultura pacifista. Un pezzo di Galli della Loggia letto da Martino Cervo se la prende in maniera netta contro il pacifismo italiano, che è un indice più che altro indebolezza, insicurezza, mancanza di fiducia ed autostima del paese. E di tutto questo parliamo, quindi, tra attualità internazionale, cultura e storia dell'opinione pubblica italiana, dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie Pietro del Soldà. A proposito di ritiri dei quali ci stavi dicendo, in Francia sta accadendo qualcosa, insomma, di abbastanza grosso. In buona sostanza che succede? Succede che circa 230 autori stanno lasciando la casa editrice Grasset dopo la cacciata dell'editore Olivier Nora da parte, insomma, dell'editore, il magnate di ultradestra Vincent Bolloré. C'è una raccolta di firme, insomma, nella quale in buona sostanza gli autori e le autrici dicono siamo contro il pensiero unico. Non so se Manuel Carrère abbia preso posizione su questa vicenda, non ho controllato, a occhio mi pare di no, ma insomma poi Carrère è uno scrittore che interviene con i suoi libri, con i suoi testi, è poco propenso a firmare appelli. Sull'Espresso di questa settimana c'è un articolo di Emanuele Cohen da Parigi che riassume un po' i termini di questa questione. Si ingrossa ogni giorno il fiume di scrittori che annunciano di lasciare la casa editrice francese Grasset. In prima linea nelle interviste sui social, alcuni pezzi da 90 tradotti in tutto il mondo, Italia compresa, tra i quali per esempio Virginie Despentes. Motivo: il siluramento dello storico editore Olivier Nora da parte del proprietario, il miliardario di ultradestra Vincent Bolloré, che controlla Hachette Livre, il principale gruppo editoriale transalpino nonché terzo del pianeta. Questo, diciamo, rispetto a quello che dice Emmanuel Cohen, è vero, ci sono molti nomi grossi, e la cosa interessante di quello che sta accadendo è che ci sono anche molti scrittori e scrittrici piccole, insomma, che hanno le spalle meno coperte, no? Magari anche meno possibilità di cambiare editore, di avere un agente forte alle loro, insomma, alle loro dipendenze. Ecco, questo è interessante, c'è questa levata di scudi in qualche modo trasversale. Ora, le motivazioni ufficiali del licenziamento di Olivier Nora non sono note, ma l'addio di Nora, scrive Emanuele Cohen, è legato alla pubblicazione del prossimo libro dello scrittore franco-algerino Boualem Sansal, noto all'estero per i suoi interventi contro il fondamentalismo islamico, oltre che per i suoi romanzi. In Francia un terremoto senza precedenti sta scuotendo il mondo dei libri. Non si tratta di una questione puramente editoriale, ecco questo è interessante, bensì politica. Bolloré infatti non ha mai nascosto le proprie simpatie per il Rassemblement National di Marine Le Pen e per gli ambienti cattolici tradizionalisti. Gli scrittori in rivolta temono che il cambio della guardia a Grasset segni una svolta verso il pensiero unico della destra. La ricostruzione di Emanuele Cohen la trovate sull'Espresso di questa settimana, scrittori in rivolta contro Bolloré.

9 e 16 minuti a pagina 3, e allora appunto andiamo su quell'intervista di Robinson, che trovate anche in questo caso tutta la settimana disponibile, firmata da Luca Valtorta, dedicata a Andrea Pazienza a partire dalla grande mostra, si intitola Andrea Pazienza non sempre si muore, che è... e 16 minuti a pagina 3, e allora appunto andiamo su quell'intervista di Robinson, che trovate anche in questo caso tutta la settimana disponibile, firmata da Luca Valtorta, dedicata a Andrea Pazienza a partire dalla grande mostra, si intitola Andrea Pazienza non sempre si muore, che

scritti, disegni, materiali d'archivio, c'è anche un grande murale del 1987 restaurato. Ecco, per esempio, a Robinson hanno fatto una cosa interessante, sono andate a sentire gli affetti di Andrea Pazienza, Mariella, la sorellina, Michele, il fratello mediano e poi Elisabetta Pellerano, detta Betta, la fidanzata storica di Andrea, ritratta in mille storie a partire da Pentotal, e poi Marina Comandini Pazienza, la moglie. E giustamente diceva Luca Valtorta, che firma l'intervista, ascoltandoli sembra davvero di stare dentro un fumetto di Paz. Come vi siete conosciuti tu e Andrea, chiede Luca Valtorta a Elisabetta Pellerano. Le dice: in trattoria, io abitavo in via Solferino a Bologna, un monolocale senza cucina, facevo l'ultimo anno del classico, a pranzo andavo sempre a mangiare dalle sorelle Trebbi all'inizio della via, era una trattoria molto frequentata dagli studenti, quel giorno era piena, non c'era posto a sedere, mentre sto per uscire un amico che avevo conosciuto pochi giorni prima nei cortei della Bologna del 1977 mi chiama: vieni qui con noi. Con lui c'erano Marcello D'Angelo e Andrea e io mi siedo davanti a lui. Comincia tutto un pavoneggiamento assurdo, lui era stupendo, aveva una parlantina pazzesca, raccontava cose fantastiche. Usciamo, ci salutiamo, insomma la invita fuori in una casa occupata in pieno centro di Bologna. Voglio farti vedere le cose che stiamo facendo con degli amici per la rivista Cannibale. Volentieri, dice Betta Pellerano. Salgo in casa, prendo da un cesto pieno di riviste una copia di Alter Alter portata lì da mio fratello, la sfoglio, arrivo a Pentotal, comincio a leggerlo. Parlava di quello che stava succedendo a Bologna, mi divertiva moltissimo. Vado a vedere in fondo chi è l'autore e leggo Andrea Pazienza, pazzesco, l'avevo conosciuto mezz'ora prima. Com'era nel quotidiano, chiede Luca Valtorta, fuori dal fumetto? Risponde Betta Pellerano: in un attimo poteva diventare un teppista. Una volta a Londra andiamo al supermercato, alla cassa litiga con la cassiera, prende la roba, salta il tornello e scappa senza pagare. Io dietro arranco, inseguito dalla sicurezza che però non ci prende. Lui si gira e ride tutto contento. Un'altra volta dovevamo andare a New York via Milano, alla stazione di Bologna c'era molta fila, così gli dico di cominciare a salire con le valigie sul treno mentre io facevo i biglietti, alla peggio poteva scendere. Dopo 5 minuti me lo vedo spuntare, non volevo lasciarti sola, e io urlo: e i bagagli? Noi corriamo, il treno parte, disperazione completa, nei bagagli c'era la cartellina con 60 pagine originali di Pentotal. Arriviamo a Milano col treno successivo, andiamo agli oggetti smarriti, niente, io piangevo disperata sui binari, lui mi consolava: dai Bettina, dai Cocca, non ti preoccupare, in questi casi si bloccava. Se tacciamo i vagoni in deposito, zero. A un certo punto vediamo il treno precedente ancora in attesa sul binario, saliamo, c'era un piccolo sportello per le attrezzature del corridoio del nostro vagone, faccio aprire il capotreno e dentro c'era la cartellina azzurra di Andrea. Si erano rubati tutto, ma per i ladri i disegni non avevano nessun valore. Lui mi fa: questi sono tuoi perché li hai salvati tu. Quando ci siamo lasciati glieli ho ridati, perché per me i disegni devono andare sempre con l'artista. E poi ancora, insomma, i ricordi di quella strepitosa Bologna, appunto, della seconda metà degli anni 70. Politicamente, vabbè, insomma, poi si, ecco, parla del padre di Andrea Pazienza con il fratello. Parla della militanza politica e poi dice: sì, cominciano i problemi con l'eroina. Per farti capire, dice il fratello, nell'80 Andrea torna dagli Stati Uniti, mi regala un bellissimo giaccone da boscaiolo canadese, io lo uso per anni in Vespa, nell'84 sparisce. Un giorno mi suonano alla porta, apro, era una pusher piccola e brutta, la stessa che appare nel fumetto intitolato Il segno di una resa invincibile, e indossava esattamente quel mio giaccone. Quando vivevate assieme, com'era il vostro rapporto? Amore e odio. Una volta per sbaglio dico davanti a Betta che in un certo viaggio con noi c'era Patrizia, una certa Patrizia. Lui mi fa: vieni un attimo, andiamo a comprare le sigarette. Appena salgo in macchina comincio a riempirmi di cazzotti. E poi rapporto con la mamma, cosa avrebbe fatto oggi se fosse vivo? Dice fratello Michele: ecco, Andrea non ci sarebbe mai arrivato a invecchiare, questo non lo avrebbe mai sopportato. E poi interviene anche Marina Comandini Pazienza, appunto la moglie, alla quale Luca Valtorta chiede: qual è la tua storia preferita di Andrea? Pompeo è l'opera che passerà alla storia, dal punto di vista delle menzioni linguistiche, dei doppi sensi, ha una raffinatezza unica, è il libro più tradotto all'estero, ora stiamo lavorando a un'edizione molto curata per la New York Review of Books. Andrea ha scritto buona parte di quell'opera proprio a casa mia, l'affinità a mozzichi e bocconi perché usciva a puntate a distanza di tempo l'una all'altra e faceva fatica a ritrovare quell'angoscia in un momento in cui con me era invece finalmente felice. Continua sulle pagine di Robinson di Repubblica questa intervista di Luca Valtorta agli affetti di Andrea Pazienza, andatela a leggere perché

Per continuare a sentir parlare di Andrea Pazienza, vi ricordo anche un Wikiradio del maggio del 2016 di Luca Raffaelli, appunto lo trovate in archivio su Rai Play Sound alle 9:22. Ce ne andiamo sulle pagine di Domenica del Sole 24 Ore, dove c'è un articolo di Salvatore Settis intitolato "Quel gesto di dolore, urlo contro tutte le guerre". Parte dalla mostra che si svolge fino al 2 agosto a Milano alla Fondazione Luigi Rovati. La mostra si intitola "Storia di un gesto, il mito di Meleagro dall'arte classica a Warburg a Picasso". È una, insomma, una riflessione a partire dal mito di Meleagro, tra i racconti più intensi della tradizione classica. Dice Salvatore Settis: si può raccontare la storia di un gesto nell'arte? Sì, se possiamo individuarne la prima apparizione e circoscriverne la forma. È questo il caso esatto del gesto della disperazione, una figura che, gettando violentemente all'indietro le braccia, entra in scena accanto a un compianto funebre, a una morte inattesa, a una strage. Non sappiamo chi abbia inventato questa posa intensamente patetica. La vediamo spuntare d'improvviso da un qualche archetipo greco su una coppa d'argento del primo secolo trovata a Pompei, dove chi si atteggia in tal modo è una levatrice che accorre invano a soccorrere Semele Morente, la madre di Dioniso. Un secolo dopo, lo stesso gesto, divenuto formulare, ricorre in tutti i sarcofagi con Meleagro sul letto di morte, dove tra i piangenti che fanno corona al giovane eroe spicca una vecchia nutrice con ambo le braccia, appunto, enfaticamente protese all'indietro. E poi dice Salvatore Settis: la storia di Meleagro è tra le più cupe e cruente della mitologia greca. Il gesto della disperazione non indica soltanto il lutto per la morte di Meleagro, il pathos del racconto abbraccia anche la morte degli zii e poi della madre, il dolore dei superstiti, il disfarsi di una famiglia, il tramonto di una stirpe regale. Ed è un gesto, appunto, si trova poi riprodotto, ripercorso in altri manufatti artistici. Per esempio, dice, l'identico gesto altamente distintivo ricorre con Giotto mezzo secolo dopo nel San Giovanni accanto al Cristo defunto nella cappella degli Scrovegni, e poi la figura di Picasso in Guernica, il più iconico dipinto del Novecento. Vabbè, Salvatore Settis si riesce giustamente a usare iconico per una volta tanto a proposito rispetto a quanto invece normalmente si faccia. In questa storia ripercorsa in mostra la Fondazione Rovati, il momento più significativo è un'assenza, un vuoto, il millennio in cui quella formula di pathos si inabissa per poi riemergere come un fiume carsico, e qui fa chiaramente riferimento, appunto, alle formule di pathos di Abi Warburg. Trovate questa ricostruzione del gesto della disperazione, come al solito molto, molto colta, come caratterizza ogni scritto di Salvatore Settis, su Domenica del Sole 24 Ore, "Quel gesto di dolore, un urlo contro le guerre".

0: Oggi a pagina 3 abbiamo ascoltato Barfly di Elmo Hope. Ci state scrivendo, Daniela, dice insomma, questo Daniela pone un po' un problema che si ripresenta abbastanza spesso con i settimanali. Dice la lettura non è più in edicola durante la settimana, è in vendita, come mi hanno detto varie edicole, soltanto la domenica con il Corriere. Allora, di solito, Daniela, ma giusto come suggerimento, magari lei può parlare con il suo edicolante, insomma, chiedergli eventualmente di mettere da parte una copia, così la può andare a recuperare altri giorni che magari insomma appunto uno non riesce a passare quel giorno specifico in edicola. A proposito di giornali, a proposito in questo caso un fatto anche abbastanza divertente raccontato da Rivista Studio, sentite qui: la comunità enigmistica internazionale è piombata nel panico perché il New York Times Magazine ha pubblicato un cruciverba irrisolvibile. Quando capita di comprare la settimana enigmistica, magari prima di un viaggio, di una giornata al mare, la prima cosa che si fa è iniziare dal Bartezaghi, naturalmente è il cruciverba eponimo. Ce la farò? Si chiedono ansiosi gli enigmisti ogni volta che cominciano ad affrontare l'ultima opera del più famoso cruciverbista italiano. Ai newyorkesi lo scorso fine settimana però è andata peggio. Dall'abituale ansia che si avverte ogni volta che si inizia un cruciverba, si è passati velocemente al panico. Sull'edizione cartacea di sabato 18 aprile del New York Times Magazine i lettori si sono accorti di un suggerimento mancante: era impossibile sapere che parola andasse alla 5 orizzontale, ma la scoperta è stata confermata dalla testata soltanto sabato sera, quando il vuoto esistenziale apertosi dalla mancata risoluzione del cruciverba aveva già rovinato il fine settimana a milioni di enigmisti. Nella serata del 18 aprile il giornale ha confessato che il cruciverba nell'edizione cartacea contiene una griglia che non corrisponde agli indizi. Come hanno ipotizzato alcuni appassionati di enigmistica di lunga data contattati da una rivista, questa è stata la prima volta negli 84 anni di storia dell'enigmistica del New York Times Magazine che è stato pubblicato un cruciverba irrisolvibile. L'errore pare sia stato commesso a causa di una recente riprogettazione della rivista. Il sistema aggiornato non disporrebbe di un nuovo modello per le pagine del cruciverba, quindi queste vengono attualmente trasferite, copiate e incollate da una versione precedente. Ma insomma, bel pasticcio e forse anche un numero che diventerà da collezione, questo del New York Times Magazine. Pagina 3 finisce qui, io vi saluto qui da Napoli in console con Vincenzo Mercadante, Domenico Ganci a Roma, Maria Novella Bucelli in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek alla cura di questo programma, in regia Piero Pugliese. Ora le notizie di Onda Verde, poi c'è Renata Scognamiglio per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: La grande letteratura ad alta voce.
4: Questo libro non parla di Chernobyl in quanto tale, ma del suo mondo. Proprio di ciò che conosciamo meno, o quasi per niente. La storia mancata.
3: Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl, cronaca del futuro, di Svetlana Alexievich.
4: Ho viaggiato, conversato, preso appunti. Più di una volta ho avuto l'impressione che in realtà io stessi annotando il futuro.
3: Preghiera per Chernobyl, di Svetlana Alexievich, ad alta voce. Dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
5: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità per un aggiornamento sul traffico alle 9.30 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma, 6 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per le altre da nord a sud andiamo al nord in A4 nel tratto Brescia-Padova, code per incidente tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Code anche sulla tangenziale di Mestre tra lo svincolo Terraglio e l'allacciamento alla 27 in direzione di Trieste. In A4 nel tratto Milano-Brescia code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Ramo Casalecchio in direzione della 1. Andiamo al centro, in A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento alla 1 in direzione di Firenze. In A14 la dorsale adriatica nel tratto Pescara-Bari, code per lavori tra Pescara Sud e a svincolo Pescara Sud in uscita in entrambe le direzioni. Infine in A3 la Napoli-Salerno, traffico rallentato tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo Porto in direzione di Napoli. Mi fermo qui da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, buona giornata e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: E buongiorno, buon lunedì da Renata Scognamiglio, una nuova settimana in compagnia delle novità discografiche di Primo Movimento curate da Giorgia Franceschi, e con me vi salutano Domenico Ganci in console e Gianluca Diana in regia. 335-5634-296 è il nostro numero di telefono per i vostri sms e whatsapp di commento alla nostra programmazione, che si apre con un'anteprima assoluta, un disco veramente molto bello che uscirà il 15 maggio prossimo per l'etichetta Aparté, in cui il violinista francese, ma di origini guadalupane, ovvero Romuald Grimbert Barré, interpreta insieme all'Orchestra Nationale des Cannes, diretta da Benjamin Lévy, i concerti di un altro violinista e compositore di origini franco-caraibiche, ovvero Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges. Ricordo brevemente, anche se ci siamo imbattuti spesso in Saint-Georges, anche al concerto del mattino, che fu un compositore, violinista e anche direttore d'orchestra della generazione più o meno di quella di Mozart, cioè era un pochettino più anziano, per la verità. Era nato nel 1745, morì nel 1799. Tra l'altro pare che i due entrarono in contatto. Era figlio di una schiava africana e di un proprietario terriero francese della Guadalupe, Georges Boulogne, che però prese con sé il figlio e la madre, diciamo, di suo figlio, e si trasferì a Parigi, e quindi il piccolo Joseph ricevette una formazione inappuntabile, sia per la musica, perché pensate che fra i suoi insegnanti di violino ci fu uno dei fondatori della scuola violinistica francese, ovvero Jean-Marie Leclerc, sia anche per la scherma, perché diventò appunto Joseph Boulogne un valente spadaccino. Diresse alcune delle orchestre più importanti di Parigi del suo tempo, fra cui l'orchestra della Loge Olympique. Pare che fu lui stesso a contrattare con Haydn per le sinfonie parigine. Fu di idee politiche progressiste, e quindi durante la Rivoluzione francese, per esempio, combatté valorosamente per la Repubblica nella Légion des Américaines, dove per Américaine sono i francesi delle Antille. Quindi una storia avventurosa, affascinante, come affascinante e la sua musica, colpevolmente dimenticata e volontariamente dimenticata, perché, racconta Romuald Grimbert Barré nella sua introduzione a questa incisione, le origini e la carriera di Saint-Georges creavano imbarazzo nella Francia di Napoleone, che nel 1802 aveva ripristinato la schiavitù nelle colonie, e tra l'altro con particolare violenza proprio in Guadalupe. E però per interpretare i concerti per violino di Saint-Georges c'è bisogno di una tecnica eccellente, di una grande espressività, che Romuald Grimbert Barré, premiato in diversi concorsi come il concorso Oistrakh di Mosca, possiede, come vedrete, in abbondanza. Non ci sono, almeno a consapevolezza dell'interprete, non ci sono tratti stilistici che tradiscano le radici caraibiche dell'autore, questo a differenza di un altro autore coloniale, diciamo di afrodiscendente, ovvero il britannico Samuel Taylor Coleridge, ma qua parliamo di 100 anni dopo, probabilmente perché l'influenza del contesto formativo parigino fu determinante nel modellare la personalità di Saint-Georges. E noi adesso ascoltiamo appunto dal concerto per violino e orchestra in sol maggiore opera 8, il primo movimento allegro, Romuald Grimbert Barré con l'Orchestre Nationale des Cannes diretta da Benjamin Lévy.

Romuald Grandbert Barré, violino con l'Orchestra Nationale de Cannes diretta da Benjamin Lévy, era il concerto per violino e orchestra in sol maggiore, opera 8 di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, in particolare il primo movimento allegro, un ascolto tratto da questa nuova incisione a parte che uscirà il 15 maggio prossimo e che si intitola Caribbean Concerto, ovvero concerti caraibici di Saint-Georges. Vi troveremo anche il concerto in la maggiore, opera 5 numero 2, ma non soltanto, perché Romuald Grandbert Barré ha pensato che uno dei modi per celebrare la figura di Saint-Georges fosse quello di stimolare un autore di oggi, preferibilmente di anche lui di origini caraibiche, a scrivere un concerto ispirato a Saint-Georges, e quello che avviene nella parte centrale di questo disco. L'autore è Thierry Pecou, con il quale Romuald Grandbert Barré collabora regolarmente all'interno dell'ensemble Variance, fondato nel 2020, e questo concerto di Pecou è proprio ispirato alla figura oltre che alla vita di Saint-Georges, perché il primo movimento è un ritratto di lui come spadaccino, il secondo è un tributo alle origini guadalupane attraverso un'espressione musicale proprio della cultura degli schiavi neri in Guadalupe, ovvero il Guoca. Il terzo è un ritratto di lui come rivoluzionario, ma contiene anche una citazione del concerto della maggiore, opera 5 numero 2, che poi chiude appunto il disco. Quindi davvero vi consigliamo, quando uscirà questo disco sulle piattaforme, se volete sono usciti altri singoli come anteprima, così come vi consigliamo questa sera il concerto che Radio 3 Suite trasmetterà a partire dalle 20:30 per il Cartellone, un concerto registrato a Parma, la Casa della Musica, l'8 ottobre 2025, all'interno della rassegna Traiettorie, alla 35esima edizione nel 2025, questa rassegna di musica moderna e contemporanea. La protagonista è la pianista ucraina, ma ormai trapiantata in Germania, Svetlana Andrieva, che appunto ha sbancato letteralmente la 16esima edizione del concorso internazionale di Orléans, un programma dedicato a Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Alexander Scriabin, Galina Utsvoskaya, che è stata una compositrice russa morta nel 2006, e infine Karol Szymanowski. Prokofiev vengono proposti i Sarcasm, opera 14, la nostra anticipazione riguarda i primi due, Tempestoso e Allegro rubato.

Tempestoso e allegro rubato, i primi due Sarcasm, opera 17 di Sergei Prokofiev, e il pianoforte quello di Svetlana Andrieva, e già da questo ascolto si intuisce non solo la tecnica ma il temperamento di questa brava pianista ucraina che sarà protagonista questa sera del cartellone di Radio 3 Suite a partire dalle 20:30. Noi abbiamo aperto con un grande violinista francese del Settecento e chiudiamo con un grande gambista e compositore, questa volta tedesco, ma sempre del Settecento, ovvero Carl Friedrich Abel. Nacque nel 1723, morì a Londra nel 1787, e in particolare il disco che proponiamo oggi e che esce per Brilliant Classics è dedicato ai 29 pezzi per viola da gamba sola contenuti e tramandati in un manoscritto autografo del cosiddetto fondo Drexel della New York Public Library. L'interpretazione è quella del gambista madrileno Alejandro Marias, che è professore di viola da gamba e di violoncello barocco al Conservatorio di Siviglia e che ha approfondito a tutto tondo la figura di Abel anche in altri generi come la musica sinfonica, nelle arie d'opera, concerti per strumento, questo nel suo precedente CD Abel Between Two Worlds, al fine di mostrare quanto appunto Abel sia stato uno dei maggiori rappresentanti dello stile galante e forse uno dei ponti dell'incipiente stile classico, mentre invece in questa nuova incisione Marias ci fa conoscere un Abel più intimo, un ritratto più personale, perché tra le altre cose è plausibile credere che questi 29 soli contenuti nel manoscritto Drexel siano la notazione scritta di improvvisazioni sul suo strumento, appunto la viola da gamba, in cui le cronache d'epoca ci raccontano di un musicista estatico capace proprio di suscitare nell'ascoltatore le passioni più diverse dell'anima. Così Alejandro Marias, che adesso ascoltiamo la viola da gamba nell'allegro per viola da gamba in re maggiore di appunto di Carl Friedrich Abel dal manoscritto Drexel.

Beh, davvero bravo Alejandro Marias, viola da gamba in questo allegro per viola da gamba in re maggiore di Carl Friedrich Abel, fra i 29 soli contenuti nel cosiddetto manoscritto Drexel della New York Public Library. A questo corpus è dedicata una nuova incisione Brilliant Classics, con cui chiudiamo la puntata di Primo Movimento. Per la cronaca, Joseph William Drexel, il nipote del banchiere Francis Martin Drexel, era un filantropo e patrono delle arti e in particolare della musica. Visse a metà dell'Ottocento e collezionò 6.000 volumi, pensate, alcuni manoscritti, altri no, che rappresentano oggi il nucleo originario della divisione musicale della New York Public Library. Quindi pensate quanto un solo fondo può fare tanto per una istituzione bibliotecaria. Con questo ascolto ci salutiamo, ringraziando alla parte tecnica Domenico Ganci, Gianluca Diana in regia, la nostra curatrice Giorgia Franceschi, da Renata Scognamiglia appuntamento alle 12 per il concerto del mattino, e adesso tutta la città ne parla con Pietro del Soldà.

0: Ore 10.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Tutta la città ne parla.
3: Buongiorno, sono Vittorio. Sono in viaggio dalla Croazia, però sto a Udine, insomma. Io non so se rispondo direttamente a Galli della Loggia, però in tema bellicistico mi chiedevo come suggestione, se in questo periodo, insomma, con Trump che sembra che voglia far uscire i soldati dall'Italia, dall'Europa, Orban, che a mio parere fortunatamente non rappresenta più un ostacolo, mi chiedevo se non fosse il caso per l'Europa di approfittare in qualche modo, mi rendo conto che non è così semplice, però di creare una coesione più unita, di spingere verso un federalismo concreto e fino anche attuare una difesa comune europea, così da creare un'Europa veramente unita e nella diversità, come recita il suo motto, e quindi rappresentare un baluardo contro queste derive veramente isolazioniste con Trump in testa, insomma. E anche la NATO come sogno, come suggestione, potrebbe alla fine perdere di significato con una difesa comune europea concreta, seria e che anche risparmi alla fine delle economie di scala credibili.
4: Dieci e due minuti, una buona giornata, un buon inizio di settimana da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Parliamo di difesa europea tra guerre in corso e cultura pacifista. Cerchiamo di tenere insieme tutte le cose. Questa mattina c'è stato un filo diretto molto interessante a prima pagina, in parte muovendo dalle ultime notizie che ora approfondiremo riguardanti gli annunci del presidente statunitense Trump circa il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, un inizio di sganciamento dalla NATO, al punto che l'ex presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni oggi su Repubblica firma un editoriale che si intitola "L'Europa si prenda la NATO". E poi l'altro versante, quello che approfondiremo tra poco, con un pacifista e un generale, già lo dico, padre Antonio Dall'Olio e poi il generale Camporini, sulla quella specie di endemico pacifismo italiano che questa mattina Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera valuta come una scarsa fiducia in se stesso del popolo italiano. Ma dobbiamo mettere in ordine, in fila le cose, innanzitutto partendo dalle ultime notizie, quelle più stringenti. Mentre la guerra in Iran sta per conoscere forse nelle prossime ore una nuova fase che si chiama Project Freedom, cioè l'intervento armato statunitense per sbloccare dallo stretto di Hormuz le 850 navi ora ferme lì da settimane, e vedremo a cosa porterà questa iniziativa. E c'è appunto l'annuncio di Trump che segue a uno scambio di battute molto forti, in particolare tra cancelliere tedesco Merz, che ha preso posizione molto lontana da Washington sulla guerra in Iran, e lo stesso Donald Trump. Merz ha detto, tra le altre dichiarazioni, cito questa: il 27 aprile i cosiddetti guardiani della rivoluzione hanno umiliato un'intera nazione e non vedo quale sia l'exit strategy di Stati Uniti e Israele. E poi la risposta di Trump, quindi forse qualcosa in più di un battibecco, ma davvero l'apertura di una nuova fase che però apre anche delle prospettive, forse di integrazione maggiore dal punto di vista politico e militare dei paesi europei. È una domanda difficile, gigantesca, che giro alla prima ospite di questa mattina, che è la corrispondente RAI della Germania, Barbara Gruden. Barbara, buongiorno e benvenuta.
5: Sì, buongiorno. Beh, veramente una domanda gigantesca. Intanto penso che sia importante dire che fin dalla prima settimana, proprio dall'inizio degli attacchi americani e israeliani all'Iran, Berlino aveva fatto trasparire una certa irritazione per quello che si diceva già all'epoca. Insomma, non vediamo un piano strategico veramente ben, come dire, studiato da parte di Washington, e soprattutto non vediamo una exit strategy. Poi questa posizione si è andata precisando, è diventata, diciamo, ufficiale nel corso corso delle settimane, forse anche per il fatto che appunto il blocco dello stretto di Hormuz ha creato enormi problemi ovviamente a tutta l'Europa e quindi anche alla Germania. I sentimenti dei tedeschi nei confronti di Trump sono diventati sempre più critici e quindi Merz, anche nelle sue esternazioni qualche volta un po' azzardate, bisogna dirlo, anche in politica interna, quindi in questi giorni viene anche molto criticato per questa sua, lo definiscono un po' sprovveduto in queste sue esternazioni anche i giornali più paludati, devo dire, quindi non è una critica che viene mossa soltanto dalle opposizioni, ecco. Però appunto Merz una settimana fa ha fatto le dichiarazioni che citavi, subito dopo è arrivato l'annuncio da parte di Trump che ha intenzione di ritirare 5.000 militari dalla Germania. Ce ne sono attualmente 39.000 e il numero più alto di militari statunitensi in tutta Europa. Questo è un'eredità anche della guerra fredda, poi della divisione delle due Germanie, insomma ha delle sue ragioni storiche. Come ha reagito il governo tedesco? Il governo tedesco ha cercato di minimizzare, insomma, ricordando che già durante il suo primo mandato Trump voleva ritirare, all'epoca diceva 12.000 soldati, poi non è successo per varie ragioni, il numero comunque dei militari era sceso a circa 35-36.000. Poi con Biden ne è arrivato qualche migliaio in più, ma proprio ieri sera in un'intervista a tutto campo sul primo canale dell'emittente pubblica tedesca ARD, Merz, appunto gettando acqua sul fuoco, diceva riguardo a questi 5.000 soldati, si trattava di un contingente temporaneo, quindi cerca appunto di minimizzare la faccenda. Però poi sappiamo che Trump ha detto potrebbero essere ben più di 5.000, c'è l'ordine di Hexet, il sottosegretario alla guerra, che sembra abbia già dato ordini operativi al Pentagono per effettivamente realizzare questo ritiro, quindi la preoccupazione, anche se non la si vuol far trasparire, c'è, e la preoccupazione è duplice: da una parte c'è ovviamente la preoccupazione per la deterrenza nei confronti della Russia, che qui è considerata il primo nemico, tra virgolette, la maggiore minaccia alla sicurezza della Germania e dell'Europa. E poi a livello locale c'è pure la preoccupazione dal punto di vista economico, perché insomma, se pensiamo ai 39.000 soldati con le famiglie e anche le infrastrutture insomma, che hanno messo in piedi in tutti questi decenni, c'è anche una preoccupazione economica. Ecco, quindi Merz da una parte ieri sera ha minimizzato nuovamente, ha ribadito che gli Stati Uniti devono restare l'alleato più importante all'interno della NATO, però d'altra parte arrivano anche altri segnali, bisogna dirlo, e qui mi collego anche alla interessante telefonata, al messaggio del vostro ascoltatore, e cioè che si sta lavorando a rafforzare appunto il pilastro europeo della NATO, anche se nonostante tutti gli annunci di questi decenni, da quant'è che sentiamo parlare di esercito comune europeo eccetera, manca forse un po' questa gamba, diciamo così, no? Si parla moltissimo del rafforzamento del pilastro europeo della NATO, forse un po' meno di una difesa autonoma europea, almeno pubblicamente, diciamo.
4: E questo è un punto fondamentale, Barbara Gruden.
5: Questo è un punto, esatto.
4: Corrispondente Rai, sì, da Berlino, ti ringrazio per questo quadro iniziale che ci consente di affrontare ora anche ciò che riguarda più in generale il dibattito europeo italiano. È molto forte il titolo di questo pezzo di Gentiloni su Repubblica: l'Europa si prenda la NATO. Poi sono andato a leggere e si capisce che non c'è alcuna aggressività né intento predatorio da parte dell'ex Presidente del Consiglio e Commissario europeo, che però invece mette insieme una serie di riflessioni che riguardano peraltro la stessa Germania, perché nel momento in cui si andasse invece in ordine sparso, lasciando di lato questo progetto di difesa comune, che ovviamente si basa su una maggiore integrazione politica, beh, allora proprio la Germania avrebbe un ruolo di primo piano, anche se abbandonata dagli americani, si troverebbe ad avere un budget di spesa per la difesa il terzo al mondo dopo Stati Uniti e Cina, quindi qualcosa di gigantesco, con dei disequilibri in seno al suolo europeo forieri io credo, immagino, di conseguenze anche politiche a lungo termine difficili da prevedere. Grazie a Barbara Gruden da Berlino. Noi continuiamo con due grandi esperti di cose militari come Gianluca Di Feo, giornalista, firma di Repubblica. Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno a voi.
4: Autore, lo ricordo, il suo ultimo libro è Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo. Già, perché quando poi noi parliamo di armi e difesa dobbiamo considerare i mutamenti radicali che sta producendo l'innovazione tecnologica e in particolare l'intelligenza artificiale. Benvenuto anche a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Batacchi, benvenuto.
6: Buongiorno, buongiorno, saluto l'amico Gianluca Di Feo, ovviamente.
4: Gianluca Di Feo, su Repubblica tu oggi intervisti il capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello e l'ultima domanda è proprio relativa a questa notizia, a questo annuncio di Trump. Noi ormai con gli annunci di Trump abbiamo fatto un po' il callo, a volte sono solo annunci, però ci diceva Barbara Gruden da Berlino, il segretario alla difesa o alla guerra, se vogliamo chiamarlo come vogliono loro, ha già fatto le prime mosse operative per questo ritiro, che peraltro sarebbe molto pesante dal punto di vista economico per gli Stati Uniti stessi, se mai si allargasse anche ad altri paesi, Italia compresa.
0: Ma sì, noi Trump spesso pensiamo che dica parola a vuoto e anche il governo tedesco ha sottovalutato le dichiarazioni sul ritiro della Germania, invece sono diventate concrete e quindi oggi la minaccia di ridurre la presenza anche in Italia e in Spagna non appare più soltanto come una sparata. Il generale Masiello nell'intervista ha specificato che tutti i programmi in corso a livello di esercito tra Stati Uniti e Italia proseguono le esercitazioni, gli addestramenti per far sì che i due eserciti siano interoperabili, che vuol dire che possano combattere insieme. Proprio nei giorni scorsi c'è stata una grande esercitazione in Libia, la presenza di truppe italiane, truppe statunitensi e truppe dei paesi dell'Africa. Questo perché le basi in Italia servono agli americani per guardare al Medio Oriente, per guardare all'Africa e non soltanto all'Europa. È chiaro che però è inevitabile che ci sia un ridimensionamento delle forze americane in Europa. Lo aveva annunciato già lo stesso presidente Biden, lo stesso presidente Obama, perché la strategia americana guarda al confronto nel Pacifico, al confronto con la Cina, guarda all'altro lato del pianeta ed è rimasta tale, è stata rafforzata dallo stesso Trump. Il problema è la rapidità del disimpegno di questo D-Day all'incontrario di questo dietro front day statunitense, perché se avvenisse in tempi rapidi troverebbe l'Europa assolutamente incapace di gestire una difesa comune.
4: Con costi, mi riferisco a un articolo di Giuseppe Sarcina sul Corriere della Sera di oggi, e no, essendo un profano non immaginavo, ma insomma con costi ingentissimi qualora non ci si dovesse fermare i 5.000 militari in ritiro dalla Germania, perché anche solo smontare le infrastrutture militari americane, spostarle altrove, peraltro ci sono delle basi come in Germania stessa, a partire da quella di Ramstein, che sono molto importanti in generale per l'operatività dell'esercito, della marina, dell'aeronautica statunitense in giro per il mondo, significa poi magari costruirne altrove le infrastrutture, quindi costi giganteschi e poi riposizionamento delle risorse umane, dei militari, delle loro famiglie, un peso evidente anche per esempio per la Germania, per il territorio, ma anche per gli Stati Uniti, quindi cioè, questa cosa sì, avrà un valore, no?
0: Sì, il ritiro infatti annunciato dalla Germania riguarda una brigata che venne schierata di corsa dall'amministrazione Biden all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi forze che non hanno una base stabile, mentre le infrastrutture in Italia, Sigonella, Napoli, Camp Derby, Aviano e Vicenza dispongono di infrastrutture che sono state tutte aggiornate nell'ultimo decennio, che quindi hanno avuto un investimento enorme da parte degli americani dopo la fine della guerra fredda, proprio in funzione degli scenari contemporanei, cioè la base di Vicenza, quella dell'ex aeroporto del Molin, che loro chiamano la caserma del Din, è stata completamente rifatta tra il 2008 e il 2015 con una spesa enorme, è una vera città, cioè è una struttura che ospita una brigata di paracadutisti, quella più decorata della storia dell'USERMI, quella che è considerata la punta di lancia degli interventi americani all'estero, e hanno tutto, hanno dagli appartamenti all'ospedale, le scuole, le palestre, cioè è un microcosmo che costa tantissimo. Oggi in questo conflitto le basi italiane hanno avuto un ruolo assolutamente secondario, se non nullo. Si è spostato il peso su, per esempio, la Grecia, le strutture di Creta, ma lì gli americani non hanno basi stabili, dovrebbero costruirle da zero e richiederebbe tanti tanti anni. Ma io credo che la strategia americana punti proprio a lasciare l'Europa, a dare agli europei la responsabilità della loro difesa, e questo secondo me sarebbe molto positivo se esistesse una forma di coordinamento militare che oggi non c'è a livello europeo. L'Europa, come ha sottolineato Gentiloni, per poter assumere una dimensione della difesa, e io credo anche nella diplomazia, che è quella di cui sento di più la mancanza, deve cambiare la sua natura politica, perché altrimenti l'enorme quantità di denaro che sta venendo spesa oggi dai singoli paesi europei, e prima di tutto, come sottolineavi, dalla Germania, non si trasforma in un fattore comune, in una potenzialità comune, in cui più dei numeri di uomini contano le tecnologie, contano la capacità di integrare le forze sotto un unico comando e avere degli strumenti costosi ad altissimo livello tecnologico che oggi i singoli paesi europei non hanno o hanno in numeri piccolissimi.
4: Ed è per questo che, volendo vedere il lato positivo di tutta questa storia, un politico come per esempio Gentiloni immagino dica è un'opportunità per l'Europa, per battere un colpo, rendere più europea la NATO. Pietro Battacchi, vengo da lei. Primo voglio dare conto di un po' di messaggi che stanno arrivando al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e anche whatsapp audio a questo numero. Via la NATO dall'Italia con tutti i loro militari, scrive Assunta da Perugia. Finalmente i prepotenti dominatori del mondo che hanno causato guerre con varie scuse pur di sfruttare e occupare risorse e territorio se ne vanno. Poi ce n'è un altro interessante che dice: il ritiro delle forze USA da Germania o Italia un tempo sarebbe stata salutata con favore dalla maggioranza, oggi si fa a gara a scusarsi e a fare professione di fede nei confronti del presidente americano per ristabilire l'amicizia, e forse perché c'è più paura. E poi un altro messaggio di Michele, un insegnante di Brescia: secondo Lord Ismay, primo segretario generale, la NATO serviva a, virgolette, tenere fuori i russi, dentro gli americani e giù i tedeschi. Ho scoperto che sarebbe stata salutata con favore dalla maggioranza, oggi si fa a gara a scusarsi e a fare professione di fede nei confronti del presidente americano per ristabilire l'amicizia, e forse perché c'è più paura. E poi un altro messaggio di Michele, un insegnante di Brescia: secondo Lord Ismay, primo segretario generale, la NATO serviva a, virgolette, tenere fuori i russi, dentro gli americani e giù i tedeschi.

0: Non mi sembra che gli Stati Uniti abbiano voglia di combattere i russi. Chissà, forse Michele non sbaglia nell'individuare in questa volontà di ritiro dall'Europa, in particolare dalla Germania, quindi dall'Europa centro-settentrionale che guarda a est, quell'approccio verso Putin, verso il Cremlino, verso la Russia e il suo esercito che da quando c'è Trump è molto cambiato, no? Patacchi.
1: Sì, è cambiato, insomma, ora giusto per ritornare al discorso del ridimensionamento della presenza americana in Europa, è un processo che, come giustamente sottolineava Gianluca Di Feo prima, viene da lontano, diciamo, con Biden e per contrastare gli effetti della guerra in Ucraina, dell'invasione russa dell'Ucraina, era stato un po' rallentato, insomma c'era stata una sostanziale pausa, appunto si citava, no, quella brigata che Biden aveva schierato, durante l'amministrazione Biden era stata schierata in Germania, però strategicamente la proiezione americana è quella in Asia Pacifico, c'è questa comunque tendenza, no, degli Stati Uniti che preesiste alle amministrazioni Trump di dire agli europei fate di più, insomma mi è capitato di più volte di andare negli Stati Uniti, no, di parlare con funzionari, esponenti del Pentagono oppure esponenti politici, no, che ci ripetevano tutti dovete fare comunque di più. Questo non significa però che gli americani desiderino che l'Europa sia autonoma, attenzione, gli americani vogliono che l'Europa faccia un po' di più, ma fino a un certo punto, anche perché quando si parla di Germania, no, il cancelliere Merz, che è molto loquace, tra l'altro mi sorprende molto da questo punto di vista, critica più volte gli americani, dimentica che la Germania negli ultimi anni ha acquistato circa ordinato circa 30 miliardi di sistemi d'arma americani, per cui da questo punto di vista l'Europa dovrebbe essere anche un pochino più coerente. Quando si parla di presenza militare americana in Italia, io fatico molto a pensare che ci sia un ridimensionamento, ci sia una rinuncia, no, come giustamente sottolineava Gianluca prima, a infrastrutture che sono altamente strategiche per gli americani e per la loro proiezione di forza in Medio Oriente, in Africa e così via, perché non c'è solo comunque l'Asia Pacifico, insomma in Italia ci sono infrastrutture fondamentali come Camp Derby, che è un polmone logistico di straordinaria rilevanza per le forze armate americane, ci sono infrastrutture come Sigonella che garantiscono, no, la possibilità di monitorare tutto ciò che avviene in Africa, nel Mediterraneo, in Medio Oriente, insomma sappiamo tutti dove i Global Hawk, i droni spia Global Hawk da Sigonella, sappiamo tutti dove vanno e che cosa fanno, quindi io credo che il tutto vada un pochino ricondotto alla giusta dimensione. Non dimentichiamoci poi un aspetto: Trump tra 3 anni non ci sarà più, probabilmente, anzi sicuramente non ci sarà più, ci sarà qualcun altro, ci potrebbe essere un presidente democratico, quindi le narrative potrebbero ricambiare, tutto quello che diciamo adesso potrebbe essere anche non più d'attualità, ma pensiamo anche, però teniamo fermo un punto, che comunque questo ridimensionamento della presenza americana in Europa sarà graduale, ci sarà, ma gli Stati Uniti manterranno ancora per tanti anni in Europa tutta una serie di infrastrutture strategiche e logistiche. Noi abbiamo visto adesso i 40 giorni di guerra in Iran, il ruolo che le basi americane in Europa hanno avuto per supportare logisticamente lo sforzo militare, dalle basi in UK, dalle basi in Germania, in Grecia e quant'altro. Per cui sì, è vero, c'è questa voglia di dire a noi europei fate di più, ma fino a un certo punto, perché comunque gli Stati Uniti restano una superpotenza che è, come dire, impegnata in diversi teatri. Il focus principale è chiaramente l'Asia-Pacifico, però questo non significa che gli americani non si debbano occupare più

0: e l'abbiamo visto di cosa accade in Medio Oriente,
1: Questo proprio questo è il punto,
0: piuttosto che in Africa,
1: Pietro
0: insomma.
1: Battacchi, direttore della rivista italiana di difesa, che ringrazio per questo suo intervento davvero chiarificatore. Gianluca Rifè, un'ultima domanda anche per te, mentre vi annuncio che tra poco passeremo ad una fase successiva di questa trasmissione che riguarda il rapporto tra noi come opinione pubblica italiana e la difesa, il riarmo, a partire da quel controverso molto dibattuto stamani a prima pagina, articolo di Ernesto Galli della Loggia, quel pacifismo che sarebbe italiano, che sarebbe il prodotto in realtà di una sindrome dell'inerme, come la chiama lui, prodotto da una mancanza di fiducia, di autostima dell'Italia, soprattutto dalla sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale in poi. E ci saranno il sacerdote Tonio Dell'Olio, già coordinatore di Pax Christi, e il generale Camporini, che però è già collegato, quindi intanto lo saluto. Buongiorno, generale, come sta? L'ultima domanda per Gianluca Di Feo riguarda proprio la prospettiva sull'Italia, che poi è anche l'ultima domanda che hai fatto al capo di Stato Maggiore Masiello stamani su Repubblica. Quindi, vista anche l'importanza crescente, rinnovata, forse imprevista fino a un anno fa del teatro medio orientale, e quindi dell'Europa come frontiera verso il Medio Oriente per gli Stati Uniti, è inimmaginabile che cambi la presenza da noi americana.
2: Inimmaginabile se si usa la logica militare, la logica strategica, ma questa non ispira le azioni di Donald Trump. Cioè, noi siamo davanti a un presidente che agisce in maniera impulsiva. Tutto il conflitto con l'Iran è stato pianificato e lanciato in maniera frettolosa, tant'è che adesso non sanno come uscirne, e da questa mattina, con la nuova operazione Project Freedom, rischiamo di assistere a una nuova escalation nel Golfo di Hormuz, di cui tutti paghiamo il prezzo attraverso le tariffe dei carburanti. Allora, il Medio Oriente, l'Africa, l'Europa orientale sono sempre più strategici. Se noi guardiamo alla geopolitica, e lì, soprattutto all'Africa, penso ci sono le nuove minacce, perché pochi giorni fa in Mali le forze di Al Qaeda hanno dato l'assedio alla capitale, difesa da truppe golpiste, da miliziani e da mercenari russi. Quindi noi pensiamo al Sahel come una cosa lontana: il Sahel è la rotta della migrazione verso l'Europa, il Sahel è la porta dell'Europa nuova. E in tutto questo gli americani hanno un'attenzione oscillante che segue i loro interessi, mentre manca, lo ribadisco, una capacità europea di pesare dal punto di vista diplomatico e poi militare. Su questo siamo all'anno zero, cioè l'Europa è una entità economica, anche dal punto di vista militare agisce attraverso finanziamenti, il piano dei 150 miliardi del programma SAFE, gli sconti fiscali, la possibilità di superare i tetti di indebitamento per spendere di più nella difesa fino a 800 miliardi. Sono tutte iniziative economiche. Quello che manca è una visione unica che possa far fronte comunque al fatto che gli americani se ne andranno, e che questo può essere anche positivo. Cioè, i tanti messaggi dei lettori mostrano come comunque nella nostra opinione pubblica le basi americane spesso sono state vissute come una forma di sovranità limitata, e tanti, pur mantenendo la necessità di essere nella NATO, si aspettano che oggi l'Europa assuma una dimensione protagonista.
1: Tanti cittadini italiani, ricordo anche una telefonata recente, poi a prima pagina, una puntata fatta da noi, poi abitano nei pressi di queste basi e hanno ragioni per talvolta lamentarsi o addirittura aver paura in caso di conflitto internazionale come quello in corso. Grazie Gianluca Di Feo, ancora una volta ricordo il suo libro più recente, Il cielo sporco, come la guerra dei droni e dell'intelligenza artificiale cambierà il mondo, è uscito da Guanda pochi mesi fa. E allora proseguiamo cercando di capire come poi noi singoli cittadini e cittadine guardiamo a questo futuro che cambia, un ordine internazionale che non potrà essere forse per sempre incardinato sulla Seconda Guerra Mondiale e sul presidio americano. Gli americani ci hanno liberato, ci hanno, insieme a, come ben abbiamo ricordato durante l'ultimo 25 aprile, hanno reso possibile militarmente l'azione della resistenza e quindi la liberazione dal nazifascismo. Però il mondo va avanti, e anche gli Stati Uniti non sono più gli stessi probabilmente. Quindi dobbiamo immaginare l'idea di pensarci da soli. E allora che si fa? Si comprano più armi, si integrano gli eserciti, si crea una difesa comune? È qualcosa che lo storico Galli della Loggia, oggi su Corriere della Sera, si scontra, dice lui, con un sentimento tenace, appunto questa sindrome dell'inerme, che alimenta un pacifismo italiano che è in realtà espressione, dice addirittura, di un disprezzo di sé così forte che si tramuta appunto un disprezzo per tutti coloro chi, come ad esempio il popolo ucraino oggi, la guerra la fa e si batte con eroismo inesauribile in difesa della propria libertà. Comunque la pensiate, è interessante il tema che ora affrontiamo con un pacifista come sacerdote, già coordinatore nazionale di Pax Christi, Tonio Dell'Olio. Buongiorno e benvenuto a Radio 3, a tutta la città ne parla.
3: Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: E con il generale Camporini, che ho già salutato, già capo di Stato Maggiore della Difesa. Allora, Tonio Dell'Olio, lei che pensa e come sta di fronte ai nuovi scenari di guerra il pacifismo italiano?
3: Ma intanto a partire dall'editoriale e dalle riflessioni e considerazioni di Ernesto Galli della Loggia, che sconfina appunto anche nell'analisi psicoanalitica che forse non le compete, ma quando parla di sindrome dell'inerme, io risento molto quell'accusa di disfattismo che normalmente i regimi più totalitari, a partire dal ventennio fascista in Italia, ma ancora oggi in Russia e in Israele, riversano contro appunto tutti coloro che praticano un'obiezione di coscienza o prendono le distanze dalla deriva appunto militarista e aggressiva del proprio governo. E io credo che invece Galli della Loggia abbia individuato un punto nevralgico importante, che è quello della svolta della Seconda Guerra Mondiale, che significa il coinvolgimento delle popolazioni civili. Allora, anche lì, oggi capire se le nostre difese, la nostra sicurezza, che dovrebbe puntare essenzialmente a difenderci da eventuali aggressori, produce e accumula armi e sistemi di armi che non siano direttamente rivolti contro la popolazione civile. E siccome purtroppo oggi non solo questo avviene, ma addirittura c'è un'escalation da questo punto di vista, voglio ricordare semplicemente che il genocidio operato nella striscia di Gaza è stato operato soprattutto con armamenti e sistemi che fanno riferimento all'intelligenza artificiale. Uno tra tutti appunto è il Lavender, che è un'arma letale autonoma, così classificata dalle Nazioni Unite. Allora, capire che cosa davvero intendiamo per sicurezza, che cosa intendiamo per difesa, e sulla scorta di questa analisi riuscire anche a ripensare il futuro della difesa e della sicurezza sia nazionale che europea, come in questo caso, rispetto poi alle basi militari degli Stati Uniti in Italia. Noi abbiamo sempre considerato, per quanto ci riguarda, dico come mondo della non violenza, che servivano più agli Stati Uniti che a noi, cioè voglio dire, erano delle basi di strategiche per la visione del mondo e gli interessi globali degli Stati Uniti, per cui mi sembra davvero inadeguato oggi parlare di una deprivazione della nostra sicurezza con le scelte che si appresterebbe il condizionale per il presidente degli Stati Uniti attuale, è sempre d'obbligo che si appresterebbe a compiere.
1: Don Tonio Dell'Olio, sacerdote, già coordinatore nazionale di Pax Christi, presidente di Pro Civitate Cristiana di Assisi, è stato direi molto chiaro nella risposta a un articolo che ora lasciamo da parte, poi magari ne riparleremo anche con l'autore Ernesto Galli della Loggia, che d'altro era a Fahrenheit l'altro giorno per discutere di altro, però dell'insegnamento della storia nelle scuole italiane. Il generale Vincenzo Camporini, anche se la storia c'entra sempre, come ha ricordato anche Dell'Olio, perché l'ordine internazionale che vede la presenza militare americana sul suolo europeo viene da lì, dalla Seconda Guerra Mondiale, bisognerebbe conoscerla più a fondo forse. forse, però generale le voglio chiedere davvero se c'è un tema oltre che politico, la scarsa integrazione, il fatto che una politica estera europea prima ancora che di difesa sembri un miraggio, c'è un tema proprio culturale di refrattarietà dell'opinione pubblica all'investimento in armi nel nostro paese che va affrontato, o che forse è basato su una ragione di fondo: più ci sono armi più c'è guerra, questo sembra a sua volta dimostrato purtroppo, quindi anche la guerra in corso sta portando grandi profitti, talvolta legati anche agli interessi personali dei grandi leader politici, c'è un'ipotesi di un grande arricchimento dello stesso Trump e della sua galassia, diciamo, a partire dalla guerra in Iran, quindi come dire, forse hanno ragione loro, meno armi ci sono e meglio è.
4: Dipende da che cosa si intende per l'utilizzo delle armi nella postura politica di un paese. Io ricordo, a parte lo stracitato Civis Pace Parabellum latino, ricordo invece un grande stratega cinese di tanti anni fa, Sun Tzu, il quale diceva: il migliore esercito del mondo è quello che vince tutte le guerre senza combatterle, senza doverle combattere, perché nessuno osa sfidarlo. Quindi da questo punto di vista armi sì, armi no, dipende dall'impiego politico che se ne fa. La politica è sempre l'elemento dominante, poi tutto il resto sono strumenti. Lo strumento può essere usato a fin di bene, può essere usato a fin di male. Quello che conta è la politica, e la politica di un paese che come il nostro dovrebbe difendere il nostro modo di vivere, non voglio usare paroloni, valori, civiltà e quant'altro, il nostro modo di vivere liberamente scelto dalla gente, se non siamo pronti a difenderlo, a questo punto dobbiamo rassegnarci e non è una questione di pacifismo o non pacifismo. Io sottolineo spesso che i più grandi pacifisti nell'intimo sono proprio i militari, perché sanno che cosa vuol dire combattere la guerra. Io mi considero un pacifista da questo punto di vista. C'è una simpatica intervista che mi venne fatta quando ero capo di Stato Maggiore da Ritan Armeni e Emanuele Giordano.
1: Era il generale un pacifista, se vado a memoria, era un libro che poi si intitolò così, no?
4: Due pacifisti.
1: Due pacifisti in generale, certo, il nostro sì, Emanuele sì. Giordano e Ritan Armeni con lei,
4: sì,
1: lo ricordo.
4: Sì, sì. E quindi da questo punto di vista io credo che bisogna ragionare a un livello superiore, perché come sempre, come tutto, come ogni strumento può essere usato a fin di bene o a fin di male. Se è usato a fin di bene vuol dire che ne traiamo vantaggio tutti quanti, non soltanto quelli che fanno utili comprando le azioni. Io non so,
1: le faccio un'ultima domanda che ci riporta all'attualità e alla notizia che abbiamo commentato inizialmente del ritiro americano. Generale Camporini, intanto saluto e ringrazio anche Don Tonio Dell'Olio. Michele, che in un messaggio scrive, le chiedo una risposta secca ma insomma semplice: è più preoccupante il parziale ritiro dei soldati americani dalla Germania o il maggiore incremento delle spese militari in corso da parte della stessa Germania, potenzialmente destinata, ma una possibilità insomma, ad una forte influenza politica di un partito filo nazista, il riferimento è ad Allianz für Deutschland?
4: Ma io credo che se uno si fa tutti i romanzi possibili su evoluzioni di tipo politico ci paralizziamo tutti quanti. Oggi come oggi in Europa abbiamo una serie di problemi, il primo appunto quello della incapacità di esprimere una posizione politica chiara e uniforme per le crisi che ci circondano. L'Europa ha quindi bisogno di elaborare questa politica e poi ha bisogno di avere gli strumenti per concretizzare questa politica. Dico francamente, negli ultimi decenni la capacità militare della Germania era molto evanescente, non dico ectoplasmatica ma poco di più, e quello ad esempio che il confronto fra il comportamento dei nostri soldati e delle nostre capacità in Afghanistan con quello che hanno fatto i tedeschi credo che sia molto positivo per noi, e quindi la Germania ha bisogno di costruire una sua capacità non per se stessa ma per una capacità dell'Unione Europea che deve crescere.
1: E questo è il punto su cui ritorniamo, una capacità
4: fondamentale ed è ineludibile. Lasciamo perdere il discorso della non possiamo cedere sovranità. Sovranità non ce l'ha nessuno in Europa, dobbiamo condividere quel poco che ci è rimasto.
1: Se ciascuno si chiude sul proprio guscio sovrano, la sovranità la perde e basta. Generale Camporini, grazie ad Antonio Dell'Olio. Tutta la città ne parla, continua in musica qui su Radio 3 con un brano del 2025 nel quale il cantautore Dutch Nazari ci fa riflettere sul rapporto tra le nostre vite che scorrono in un occidente in pace, sostanzialmente in pace, e un mondo parallelo che vive la guerra, una guerra che però osserviamo da lontano come se non ci coinvolgesse direttamente. Il brano è tratto dall'ultimo album di Dutch Nazari, che prende in prestito il titolo di un libro della premio Nobel Annie Ernaux, Guarda le luci, amore mio. Ascoltiamo Guarda le luci.

0: Ogni singolo Stato deve rinunciare a un po' di sovranità e ogni singolo Stato deve pensare di diventare una regione dell'Europa, dello Stato Europa. Senza questa rinuncia non si arriva da nessuna parte e non so chi è disposto ad accettarla. Marco da Bologna.
1: È il sogno degli Stati Uniti d'Europa. Apriamo così la nostra piazza, ben ritrovati su Radio 3, tutta la città ne parla. Parliamo di difesa con un articolo sul Corriere della Sera, firma di Mara Gergolet, che dice un vecchio adagio, dice che il problema dell'Europa è che produce pochi, tantissimi premi Nobel, più dell'America, e anche più ingegneri pro capite, ma meno Elon Musk, che negli ultimi tempi non è nemmeno forse una brutta notizia. Eppure nella frontiera del tech militare non siamo secondi a nessuno, anzi superiamo l'America in 6 dei 9 campi disponibili. E allora dov'è il collo della bottiglia se siamo superiori agli americani nello studio e nella ricerca? Il passaggio alla commercializzazione. L'America ci schiaccia perché produce brevetti di qualità a differenza nostra. Un bel approfondimento di dati e di confronto tra USA ed Europa lo trovate nell'articolo di cui vi ho accennato del Corriere della Sera, firma di Mara Gergolet.
2: Sono l'unico a pensare che Trump sta uscendo dall'Europa per renderla esposta ad attacchi e quindi dopo intervenire come il salvatore, il nuovo salvatore dell'Europa, peraltro approfittando anche di uno stato di emergenza che gli consentirebbe di saltare a piedi pari le elezioni di midterm e confermare il proprio mandato ad libitum fino a cessazione delle ostilità in Europa.
1: Grazie ai vostri audio, speriamo di no, perché questo significherebbe un attacco contro i nostri paesi. Sul tema del pacifismo si è espresso anche spesso Dario Fabbri, giornalista ed esperto geopolitico, nel libro Geopolitica Umana. In breve affronta l'argomento legandolo anche all'anzianità del paese. Un paese più giovane ha più propensione alla guerra per lo spirito ribelle, acceso ed esuberante che accompagna le nuove generazioni. Di contro, andando avanti con l'età, si predilige un approccio più improntato al welfare. A conferma di questo c'è un'idea. Italia molto anziana, ad esempio gli Stati Uniti con un'età media molto bassa. Anche per questo le grandi potenze cercano fortemente di ringiovanire il comparto militare.
3: Buongiorno. Con gli Stati Uniti che parlano di disimpegno e di fine della guerra, anche in modo molto discutibile, non emerge ancora di più l'ambiguità europea? Perché mentre si rivendicano diritti, legalità internazionale, nel caso di Israele invece l'Europa sembra limitarsi a dichiarazioni senza azioni? È un doppio standard, un vuoto di leadership? Grazie, Giulia, da Manchester.
1: È una domanda che ci siamo posti spesso e in chiusura vi segnalo un articolo in cui parla anche della ricaduta economica del ritiro dei militari dalla Germania, quasi 2 miliardi di indotto a causa del ritiro dei soldati negli Stati Uniti. Noi torniamo tra pochissimo con l'ultima parte di Tutta la città ne parla. Nel frattempo ascoltiamo insieme il GR3, rimanete in ascolto di Radio 3.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
7: Si parla dal 69.
8: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
9: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
6: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. La guerra in Iran, Teheran avverte che attaccherà le forze statunitensi se entreranno nello stretto di Hormuz. È la risposta all'annuncio da parte di Trump del lancio dell'operazione Project Freedom, che punta a guidare le navi in difficoltà fuori dal cruciale passaggio marittimo.
3: Gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste e sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. È l'ultimo capitolo ufficiale dello scambio tra le due parti per la ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ha bocciato come irricevibile la proposta di accordo iraniana, che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. I toni si alzano sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz dopo il lancio dell'operazione Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi intrappolate all'interno. Teheran avverte le forze armate statunitensi di tenersi fuori dallo stretto, altrimenti saranno attaccate. Funzionari americani precisano, parlando con Axios, che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina statunitense. Le navi militari si limiteranno a operare nelle vicinanze, pronte a intervenire qualora l'esercito iraniano prendesse di mira i mercantili. Cecilia Rinaldini, GR3.
4: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea in corso a Yerevan, in Armenia. Presente Giorgia Meloni e molti altri leader continentali come il francese Macron, il britannico Starmer e lo spagnolo Sanchez. Non figurano tra i partecipanti invece il cancelliere tedesco Merz e i capi di governo di Danimarca e Olanda. Ospite speciale il premier canadese Carney. Il presidente ucraino Zelensky nel suo intervento ha espresso la speranza che il summit spinga la Russia a scegliere la strada della diplomazia per porre fine alla guerra.
2: Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito. La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ribadisce come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo.
4: Il 70% dei programmatori per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini e questo alimenta pregiudizi e gap. Ad affermarlo è uno studio delle Nazioni Unite.
5: Dalle informazioni al linguaggio, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
6: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
5: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
6: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
5: Maria Cristina Cusumano, GR3.
2: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: La politica di Roosevelt, che aveva collegato Oriente e Occidente in comune sforzo, è proseguita da Truman. Si costituisce l'ONU. Molotov non sembra appianare le diffidenze americane, mentre la Russia crede vedere nell'America una ostilità antisovietica. La bandiera dell'ONU non impedisce la divisione dell'Europa in due blocchi. Marshall attua il suo piano di aiuti all'Europa. Churchill si batte per l'ideale dell'Europa unita. Primo nucleo il Benelux, poi Inghilterra e Francia. Dall'America parte l'iniziativa del Patto Atlantico, concepito per la difesa della pace contro ogni aggressione. I ministri degli esteri dell'Unione Occidentale chiedono agli Stati Uniti che anche l'Italia venga invitata. Mentre l'invito viene discusso alla Camera, nel centro di Roma, durante la lunga seduta a Montecitorio, avvengono manifestazioni di piazza. Dopo 50 ore di discussione, la politica estera del governo è approvata con 172 voti di maggioranza. In Senato la discussione si svolge più serena. Il ministro degli esteri espone i motivi che spingono l'Occidente a instaurare, nell'interesse della pace, una politica unitaria europea.
9: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Abbiamo appena ascoltato un estratto dalla inconfondibile settimana Incom, era il marzo 1949, veniva ricostruita la cronistoria della creazione della NATO, compreso il momento della adesione italiana al patto atlantico, quella NATO di cui a lungo abbiamo parlato questa mattina, in questa puntata iniziata alle 10, cercando di capire il senso e le prospettive del disimpegno annunciato da Trump, non solo i 5.000 militari dal suolo tedesco, ma chissà, forse in futuro un cambio radicale di prospettiva che offre però l'opportunità all'Europa, scrive un uomo politico molto moderato come Paolo Gentiloni, di prendersi la NATO, almeno questo è il titolo del suo editoriale su Repubblica, in cui si ragiona della necessità di europeizzare la difesa del vecchio continente in prospettiva futura, senza più dipendere in maniera così radicale anche dalla presenza fisica di basi militari americane. Poi abbiamo capito dai nostri esperti intervenuti sin qui che le cose sono molto difficili, saranno anche molto lunghe così i tempi, e nel frattempo magari anche l'orientamento politico degli stessi Stati Uniti cambierà. Nel frattempo mi sembra necessario ripartire anche dalle ultimissime notizie. Avete sentito il GR3, l'annuncio dell'entrata in azione di questa nuova fase della guerra in Iran, il Project Freedom, per sbloccare le 850 navi ferme nello stretto di Hormuz da parte americana, con la minaccia iraniana di intervenire contro gli americani se dovessero davvero nelle prossime ore fare quello che Trump però ha annunciato, quindi insomma la preoccupazione è alta. Tutto questo lo affrontiamo con una voce molto esperta come quella dell'ambasciatore Giampiero Massolo, oggi direttore osservatorio geopolitico della LUIS. Massolo, ambasciatore, buongiorno, benvenuto e grazie.
10: Buongiorno, grazie a voi.
9: Partirei dunque dalla più stringente cronaca, proprio da quello che abbiamo appena ascoltato anche dal GR3. Che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore secondo lei? Perché la minaccia iraniana di intervenire significherebbe riaprire il conflitto.
10: Dunque, è chiaro che Trump deve portare a casa un risultato e diciamo vuole cominciare essenzialmente dal liberare le navi che sono bloccate nello stretto. Ci sono due possibili interpretazioni, ma che poi in qualche modo sono sinergiche tra loro. La prima è il Presidente degli Stati Uniti dice: io faccio un'iniziativa umanitaria, questa iniziativa umanitaria la appoggio all'accompagnamento delle navi per farle uscire dallo stretto con naviglio americano. Nel momento in cui avessi una reazione in armi iraniana, questo significa che a questo punto io devo ritornare a colpire, devo riprendere l'escalation, perché neanche questo tipo diciamo di intervento umanitario viene considerato privo di implicazioni, come posso dire, in armi da parte dell'Iran, no? Quindi il blocco di questo genere di attività. E la seconda, quindi l'idea che potrebbe costituire un gesto quasi provocatorio, se vogliamo, per poi vedere la reazione iraniana. E altrimenti potrebbe essere frutto, perché noi non siamo nei contatti iraniano-americani, quindi non sappiamo realmente cosa e fino a che punto si stanno dicendo con la mediazione pakistana, che potrebbe essere parte di un pacchetto più generale. E vediamo, perché questo è ancora presto per dirlo. L'annuncio è di un'operazione che comincia molto rapidamente. Vedremo appunto se fra le regole d'ingaggio c'è anche quella di una sorta di sia pure limitato sblocco negoziale. Indubbiamente una mossa di questo genere, che in questo momento sembra non coinvolgere gli alleati, i quali hanno detto peraltro che si lascerebbero coinvolgere solo a tregua raggiunta, diciamo, quindi al cessate il fuoco reso definitivo, pone però un problema evidentemente, perché è difficile per gli europei, per gli alleati asiatici continuare poi su una linea come se lo stretto di Hormuz non li riguardasse, ecco, non ci riguardasse. Quindi è un ulteriore elemento di riflessione per le cancellerie europee ed asiatiche.
9: Ambasciatore Massolo, ma se davvero gli americani riuscissero a, come dire, disincagliare quelle 850 navi bloccate nello stretto. Poi dopo che cosa accadrebbe? Che futuro avrebbe quel passaggio di mare così cruciale?
10: Appunto.
9: Perché
10: appunto, si
9: sbloccano queste e poi si immaginano altre rotte, ma abbiamo capito che non è fattibile in breve tempo, senza costi.
10: No, non è fattibile, ma assolutamente non è fattibile in breve tempo, costa e comunque non risolve uno snodo cruciale, fondamentale, cioè lo stretto era aperto, si è chiuso a causa del conflitto, hanno cominciato gli iraniani, c'è stato poi il controblocco americano, da questa situazione bisogna uscire evidentemente. E il problema è che non ci sono vie facili, perché non è del tutto sbagliato quello che provocatoriamente dicono gli iraniani, cioè che Trump deve scegliere fra una cattiva soluzione e una soluzione impossibile, intendendosi per soluzione impossibile quella basata esclusivamente sulle armi, e questo Trump e il Pentagono lo sanno bene, e d'altra parte una cattiva soluzione agli occhi dell'Occidente, agli occhi nostri, agli occhi diciamo americani, è una soluzione che mantenga una forte leva iraniana sul canale e dunque sullo stretto, e dunque la possibilità di riservirsene brandendolo come un'arma alla prima utile occasione. E quindi diciamo che questo è proprio su questo che ruota il dibattito, ruota il negoziato, ed è tuttora un incompiuto, insomma, sostanzialmente.
9: Certo, alla luce di queste considerazioni, forse allora ritorno a quelle dichiarazioni del cancelliere Merz che hanno poi scatenato l'ultima battaglia verbale tra Washington e Berlino, e appunto poi l'annunciato ritiro di 5.000 soldati americani dal suolo tedesco. Quelle parole di Merz sugli Ayatollah e Pasdaran che avrebbero umiliato gli Stati Uniti. Forse il verbo è forte, e tuttavia è chiaro che comunque vada a finire, e si sono infilati gli Stati Uniti e Trump in una situazione che ha reso il nemico pur più debole dal punto di vista delle infrastrutture militari, che sono state in buona parte distrutte, politicamente più forti, più saldi.
10: Però mi chiedo quale sia la ragione nel momento in cui la principale potenza del mondo cerca di mettere un freno ad un regime che ha continuato a destabilizzare il Medio Oriente, ha continuato a usare, weaponizzandolo, la sua corsa al nucleare, ha fomentato attraverso i proxy tutta una serie di destabilizzazioni regionali. Forse possiamo discutere sulla, diciamo, le modalità dell'azione, ma certo non è il caso, come dire, di indebolirla toccando temi a cui evidentemente chi sta nel pieno dell'azione è particolarmente sensibile, molto più che dall'altra parte non c'è diciamo neanche a parole, cioè Trump a un certo punto ha detto non mi aiutate, ma almeno ditemi che mi aiutate, che state dalla mia parte. Tutto questo, come dire, non solo non c'è stato, ma marcarlo addirittura con dichiarazioni di quel tipo non so quanto sia la più opportuna delle mosse, insomma.
9: Beh, del resto si è tuttavia dimostrato che invece esprimere solidarietà alla guerra di Trump dal punto di vista proprio politico del consenso è distruttivo. La vicinanza a Trump è quasi radioattiva, per rimanere al tema.
10: Certamente, è un po' la criptonite.
9: Orban docet, chissà, forse perfino il referendum italiano da questo punto di vista.
10: Ma forse, però voglio dire, il punto vero è che noi in questo momento non abbiamo molta altra alternativa, diciamo così, che per ragioni di limiti costituzionali, per ragioni di limiti di bilancio, diciamo, noi non possiamo essere chiamati a contribuire ad una guerra di cui non siamo stati informati, di cui che è stata fatta, come dire, in qualche modo sulle nostre teste, di cui siamo chiamati a subire le conseguenze.
9: E questo vedremo quali saranno nelle prossime ore. Ambasciatore Giampiero Massolo, grazie. Tutta la città ne parla, finisce qui il momento di Radio Tremondo. Ci risentiamo domattina alle 10.
11: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
12: Radio 3 Mondo.

0: 10 in punto. Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic e ben ritrovati ai nostri consueti approfondimenti di Radio Tremondo. Oggi è lunedì 4 di maggio e dall'attenzione che resta inevitabilmente concentrata su Teheran, di cui si è occupata poc'anzi tutta la città ne parla, invece parlando al Forum Club in Florida questo fine settimana il presidente statunitense Donald Trump ha avvertito anche: prenderemo il controllo dell'isola di Cuba. È quasi un mantra che si ripete da gennaio e Cuba sarà la nostra di destinazione qui a Radio Tremondo nella prima parte del programma, perché ricordiamo sempre Trump aveva anticipato in effetti qual è la novità, al di là del firmare un esecutivo che intanto aggrava ancora di più la situazione economica sull'isola, ha anticipato che una delle portaerei più importanti potrebbe proprio fermarsi ai Caraibi sulla via di ritorno dal Medio Oriente. Si riaprono così dunque questi scenari che evocano un po' quello che è successo in Venezuela all'inizio di gennaio, mentre sempre dalla Havana il presidente cubano Miguel Díaz-Canel assicura: non ci piegheremo mai. E poi diciamo il tema della nostra puntata di oggi è un po' un filo conduttore, possiamo dire, rispetto a tutte le crisi e le guerre che incombono da 4 anni, perché avrà un taglio economico, perché in sostanza le crisi iraniane, le guerre negli ultimi 4 anni hanno aperto anche una vera e propria corsa globale all'oro, alimentata ovviamente da tensioni geopolitiche e inflazione, ha riportato il metallo al centro delle strategie delle banche centrali, ma ha anche aperto 9 fratture nel sistema finanziario. Così il metallo rifugio per eccellenza diventa al tempo stesso scudo e fonte di nuove vulnerabilità globali. Ma chiederemo ai nostri ospiti anche qual è la strategia e come questo anche influenza forse i nostri risparmi. Come sempre al 335-5634-296 è il nostro numero per gli SMS e WhatsApp per le vostre domande e osservazioni.
1: An architect who's really talented, he's done a lot of work for him. He's got a flair, a beautiful Hispanic flair in particular. And he comes from originally a place called Cuba, which we will be taking over almost immediately. Now, Cuba's got problems.
0: Ecco, lo stiamo sentendo proprio il presidente Trump, dicevamo, al Forum Club in Florida, dove scherzando e con i sorrisi dal pubblico, insomma, ripete: ci prenderemo dunque il controllo di Cuba. E poi annuncia quello che abbiamo detto all'inizio della nostra puntata: una delle nostre grandi portaerei, Abraham Lincoln, la più grande del mondo, si fermerà a circa 100 metri dalla costa e loro diranno grazie mille, ci arrendiamo. E ad ascoltare assieme a me queste parole di Trump c'è Mariangela Paone, la nostra consueta interlocutrice per quanto concerne la questione di Cuba. Mariangela, buongiorno e ben ritrovata.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ricordo ai nostri ascoltatori, è giornalista e scrittrice, è rientrata proprio da poco da Cuba, collabora con diverse testate, segnaliamo solo uno degli suoi ultimi lavori per Internazionale, I giorni più difficili di Cuba. Mariangela, io con te vorrei partire proprio da questo ultimo tassello delle sanzioni di Trump, perché al di là ovviamente delle notizie che ci riportano su Teheran, dal Forum Club in Florida in sostanza c'è questo ulteriore soffermarsi di Trump, non solo per le minacce di prendere l'isola e il controllo dunque di Cuba, ma è stato firmato anche un nuovo ordine esecutivo molto diverso rispetto a quanto successo fino ad ora, perché il provvedimento introduce sanzioni molto più ampie rispetto al passato, colpendo persone straniere o statunitensi coinvolte in attività che generano entrate in valuta per l'isola. E questo riguarda anche i migliori amici, possiamo dire, dell'Havana, ovvero la Russia e la Cina. Allora volevo chiederti innanzitutto qual è la differenza e quale passo in più ha compiuto Trump nel promettere la sua presa di Cuba.
2: Sì, di tutto quello che è successo in questi ultimi giorni, quello che mi sembra davvero importante è appunto questo nuovo ordine esecutivo firmato venerdì, perché è un ulteriore passo in avanti nello strangolamento di un'economia già veramente a livelli asfittici. Le nuove misure prendono di mira il settore energetico, della difesa, finanziario e della sicurezza, e come dicevi l'obiettivo è eliminare qualsiasi possibilità di arrivo di valuta straniera nell'isola, e facendolo in un momento in cui non c'è turismo, quindi l'altra enorme fonte di valuta straniera per l'isola. Al di là della minaccia e delle battute, perché poi è difficile definirle in un altro modo, in un momento in cui, no, le dichiarazioni sono sempre molto contrastanti, le misure invece firmate venerdì hanno un impatto importante. La situazione a Cuba era già drammatica un mese fa, quando io sono stata lì, e nel frattempo non è successo, diciamo, sostanzialmente niente per migliorarla. L'unica breccia nel blocco energetico totale che c'è da gennaio è stato l'arrivo a fine marzo, permesso dagli Stati Uniti, di una petroliera russa, ma è stata una boccata d'ossigeno temporanea e insufficiente a cambiare sostanzialmente la situazione. E la situazione che c'è lì è di un paese dove scarseggiano i beni di prima necessità, negli ospedali, nei centri sanitari mancano farmaci essenziali, nelle farmacie non si trovano cose banali come il paracetamolo. E un punto importante questo da capire, perché la stanchezza, l'enorme, diciamo, agotamento, si dice in spagnolo, no? La popolazione esausta. Mentre prima aveva, diciamo, l'idea di uno stato sociale che comunque continuava a resistere, la scuola, l'educazione, la sanità, in questo momento vede come anche questi pilastri collassano.
0: Pilastri che dicevi bene, Maria Angela Paone, sono anche un po' il segno di riconoscimento di un sistema alternativo e va aggiunto al di là di assuefazione, diciamo, riguardante le ultime sanzioni da gennaio, ricordiamo le sanzioni che incombono sull'isola dal 62 in poi. E poi questo fine settimana è stato anche segnato da una delle feste per eccellenza per quanto concerne Cuba, ovvero il 1° maggio. Alcune analisi dicevano è stata una delle feste più tristi proprio a seguito di questo annuncio dell'ulteriore esecutivo da parte di Trump. Ci dicevi giustamente, perché sei reduce da poco dal tuo viaggio a Cuba, di quanto succede sull'isola e del peggioramento della crisi economica. Avevo evocato parzialmente quello che però sono gli effetti per coloro che sono dunque i maggiori partner, la Cina e la Russia. Cosa può succedere anche in termini geopolitici dalla firma di questo esecutivo? Passato un po' in secondo piano, ovviamente, rispetto a quanto sta succedendo nel Medio Oriente.
2: È molto difficile, proprio per quello che tu dici. Quello che sta succedendo in Medio Oriente è un po' il contraltare di quello che succede a Cuba. In queste settimane molte volte ci siamo chiesti anche se tutti i movimenti di Trump siano su Cuba, siano un modo per distrarre l'attenzione su quello che avviene nello scenario medio orientale. La risposta della Cina e della Russia finora è stata molto tiepida. Del resto, le mosse che sta facendo Trump anche su Cuba poi lasciano in qualche modo mano libera agli altri per agire su altri scenari. È tutto molto in evoluzione e molto complicato da prevedere in questo momento. Il fatto che le minacce di Cuba aumentino sempre nei momenti più critici di quello che accade in Medio Oriente, forse è un po' una cartina di tornasole, no? Di quello che potrebbe succedere.
0: E appunto dicevi, e vorrei tornare proprio sulla situazione umanitaria sull'isola, niente prodotti né clienti nei negozi statali per gli alimenti sovvenzionati al centro dell'Havana, e sono alcune delle agenzie che trapelano in queste ore la libretta, ricordo il sistema messo in piedi dagli anni 60 in Cuba, che conserva ai cittadini di acquistare prodotti di base a prezzi sovvenzionati presso le cosiddette bodegas, non basta più. Molti dei cubani, quelli che almeno trapelano dalle agenzie, dicono: abbiamo la possibilità di avere un pasto al giorno. Quanto è grave? Perché, insomma, è un dato di fatto che l'isola, insomma, vive da decenni questa stretta economica, ma questa è una situazione senza precedenti. Alcuni la paragonano ai primi anni 90 con il crollo dell'Unione Sovietica, uno dei peggiori apici delle crisi.
2: peggiore, ma a me dicevano tutti che è un periodo peggiore a quello del periodo speciale, come si chiama il periodo, come si è definito sempre, no? Il periodo dopo il crollo dell'Unione Sovietica. È peggiore perché non c'è un'altra via d'uscita, no? Non ci sono vie di approvvigionamento alternative in questo momento. Come dicevi tu, la libretta, questa sorta di tessera annonaria con cui si compra nelle bodegas, che sono questi negozi dove si può acquistare a prezzi calmierati. Sostanzialmente serve a poco perché nei negozi non, in questi negozi con i prezzi calmierati, i negozi dove si vendono, diciamo, i prodotti della linea statale, non c'è quasi niente. Non arriva nemmeno cose banali come i fagioli o l'olio. E quindi chi può accedere diciamo, agli alimenti solo con la libretta, che sostanzialmente sono in pochi, perché molti, c'è da dire, che vivono grazie alle rimesse, cioè chi ha un figlio, un parente in Europa o negli Stati Uniti o in un altro paese riceve mensilmente quel po' di denaro che gli permette di acquistare altrove o nelle MIPIMES, che sono queste piccoli alimentari, queste piccole imprese private che furono una delle misure che il governo adottò quando ci fu l'apertura, no? Una delle prime aperture dell'economia, compra lì, poi ci sono i negozi, i grandi supermercati, negozi dove sono inarrivabili per la maggior parte della popolazione. Mi raccontavano alcuni residenti all'Avana che loro ricevono prodotti da questi negozi, ma perché fanno acquisti online i parenti che sono fuori. Diciamo, la situazione è veramente al limite. Io ero stata molti anni fa a L'Avana e quando sono andata l'ho trovata, era per me riconoscibile, una città riconoscibile, anche Centro Havana, L'Avana Vieja, per lo stato di deterioramento, no? Della città stessa, un po' espressione, un'immagine del degrado, no? Che sta vivendo il paese. È una situazione che si è complicata in questi ultimi mesi, da dicembre in poi, dopo la cattura di Nicolás Maduro e sostanzialmente la chiusura dell'ultima breccia all'embargo, che era la relazione strettissima con il Venezuela. Ma la crisi è iniziata già con il primo mandato di Trump, quando sostanzialmente è finito il periodo di distensione che si era vissuto con l'amministrazione Obama. E poi è venuto il Covid, che ha tagliato il turismo, e da lì sostanzialmente la
0: C'è un
2: situazione di
0: declino,
2: crisi.
0: insomma, progressivo, Mariangela Paone. Anch'io mi sono trovata qualche anno fa, nel 2023, a Cuba e c'era, diciamo, un fenomeno che, insomma, ormai esiste ovviamente da decenni, ma era l'unica domanda, l'unica, diciamo, esigenza non solo dei giovani, era lasciare l'isola. Erano davvero quasi milioni di coloro che hanno lasciato Cuba in questi ultimi anni proprio per le ragioni che hai elencato. Vorrei però, ecco, chiudere concentrandoci su quello che in effetti possono essere effettivi elementi di evoluzione politica sull'isola. Minacciando Cuba, Trump però non pronuncia mai, correggimi se sbaglio, la famiglia Castro. Infatti c'è una figura che emerge dagli analisti in questi mesi e quella è del nipote di Castro, Raul Guillermo Rodriguez Castro,
2: Rodriguez.
0: conosciuto come Raulito. Proprio lui, che è la guardia del corpo di Raul Castro, è finito sui giornali all'inizio dell'anno quando ha incontrato segretamente, a margine di un vertice a St. Kitts, il proprio Marco Rubio, il segretario di Stato americano. Quanto sarebbe e quale sarebbe il cambio accettabile per Trump e quanto questa figura in effetti può fare differenza per l'isola?
2: Ecco, quale sarebbe il cambio per Trump? È una risposta, no, difficile da dare. Quanto la figura di Raul Guillermo Rodriguez Castro, che è il figlio di Deborah, no, la figlia di Raul Castro, può intervenire in questa situazione? Era interessante l'osservazione che faceva qualche giorno fa la CNN al riguardo. Juan González, che che è stato il direttore per l'emisfero occidentale nel Consiglio di Sicurezza Nazionale durante l'amministrazione Biden, e diceva Gonzales una cosa molto interessante riguardo al ruolo di Raul Castro, no? Raulito è stato, diciamo, un attore principale all'interno del Partito Comunista, e diciamo questo suo coinvolgimento adesso appare abbastanza sorprendente. Ma aggiungeva: certo, qualsiasi cosa che il nipote di Castro negozi probabilmente includerà la sopravvivenza del regime. E aggiungeva l'ex direttore dell'emisfero occidentale nel Consiglio di Sicurezza Nazionale: non è chiaro quello che questa amministrazione abbia in mente per Cuba, c'è molta improvvisazione. Lì a Cuba, quando io chiedevo se c'è la possibilità di uno scenario simile a quello venezuelano, tutti rispondevano di no, che non è sul tavolo delle trattative un cambio nel governo. Questo ufficialmente. Quello che appare chiaro è che il protagonismo del nipote di Castro in qualche modo indebolisce anche la figura del presidente Díaz-Canel.
0: Díaz-Canel, che insomma ha dominato anche questo fine settimana, ecco, noi metteremo in evidenza anche sui nostri social questo suo post su X, che intanto definiva le minacce di Trump quelle che innanzitutto sottolineano il fatto che Cuba non si arrenderà a nessun aggressore, per quanto potente possa essere. Troverà Cuba disposta appunto a cedere. Mariangela Paone, grazie davvero, giornalista e scrittrice, esperta di Cuba, da poco rientrata dall'isola. Torneremo ovviamente di occuparci di Cuba. Ci sono molti messaggi anche dei nostri ascoltatori al 335-5634-296. Alcuni chiedono se è vero che la Cina abbia salvato Cuba dal blackout mandando pannelli fotovoltaici. Non è una notizia verificata, almeno per quanto mi riguarda. Poi ci sono anche osservazioni per quanto detto su giovani che lasciano Cuba. C'è un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, dice: ma i giovani italiani lasciano l'Italia? C'è un 34296. Alcuni chiedono se è vero che la Cina abbia salvato Cuba dal blackout mandando pannelli fotovoltaici. Non è una notizia verificata, almeno per quanto mi riguarda. Poi ci sono anche osservazioni per quanto detto su giovani che lasciano Cuba. C'è un nostro ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, dice: ma i giovani italiani lasciano l'Italia? C'è una netta diffidenza, vorrei anche sottolineare, perché molte persone che lasciano Cuba

0: tramite la Serbia, che era l'unico paese dove non gli serviva il visto, e però rischiavano di essere deportati e perdere tutti i propri risparmi dani. Dunque una netta differenza c'è. Molti dei articoli che appunto riguardano Cuba saranno anche twittati dal nostro profilo su X Radio 3 Mondo, ma noi adesso andiamo proprio a concentrarci sugli effetti economici di tutte queste crisi.
1: The most sophisticated financial institutions on the planet, the entities that literally print money, that control interest rates, that move the levers of the entire global economy, those institutions are quietly, deliberately and urgently moving their reserves into gold.
0: Ecco, alle 11:18 minuti stiamo ascoltando Peter Lynch, leggendario investitore e gestore di fondi statunitensi, che spiega perché le banche centrali stanno accumulando oro in questo momento. E ad ascoltare appunto le parole di Lynch, ad aiutarci forse a capire il perché di questa mossa finanziaria, con noi c'è Esther Corvi, giornalista di Milano Finanza. Esther, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Le guerre inevitabilmente, aggiungo purtroppo, fanno diciamo il titolo e sono protagoniste delle nostre puntate da 4 anni a questa parte, e sempre qui a Radio Tremondo abbiamo cercato a capire quali sono le, ovviamente, le ripercussioni economiche, ma ultima crisi, quella iraniana, sempre di più insomma rischia di colpire anche i cittadini europei direttamente, anche in vista alle prossime vacanze estive. E c'è dunque, ci sono tantissimi articoli del New York Times, ma non soltanto, che parlano di tutto l'oro del mondo e di questa corsa globale a loro, perché lo shock per il sistema finanziario globale causato proprio dalla guerra in Medio Oriente ha sottolineato ancora una volta, come sentivamo da Peter Lynch, come alcune banche centrali si rivolgano proprio a loro nei periodi di crisi. Allora iniziai proprio una domanda basilare, Esther Corvi: perché l'oro è la frontiera, rimane la frontiera più sicura nei tempi di crisi?
2: Allora, diciamo che gli acquisti delle banche centrali hanno fatto da traino alla domanda di oro, perché c'è un bisogno di diversificare le riserve, no? Non da adesso ma da decenni, di diversificare le riserve in oro. Questo fenomeno, anche per le banche centrali, che abbiamo visto tra i maggiori acquirenti degli ultimi anni, ci sono stati Polonia, Turchia, l'India e la Cina, si è acutizzato naturalmente, si acutizza nei periodi di crisi, quindi l'oro come considerato come bene rifugio, come asset in cui depositare e mantenere una liquidità al sicuro da eventi esterni che potrebbero essere molto pericolosi.
0: Dall'altra parte, diceva Esther Corvi, insomma, chi in questi momenti ha fatto la ricorsa a loro, però c'è un dato molto interessante degli articoli che citiamo di New York Times, come tutto quello che citiamo, ripeto, sarà riposto sul nostro profilo X e su Facebook. Due dei più grandi depositi d'oro si trovano a New York e a Londra. New York è il primo in assoluto, però gli unici paesi che in genere hanno dovuto preoccuparsi di custodire il proprio oro a New York e a Londra sono stati proprio quelli a rischio di subire sanzioni, non per l'ultimo quello del Venezuela. Come queste, diciamo, incongruenze apparentemente inconciliabili convivono nei momenti di questa crisi, e i frequenti attacchi di Trump fanno sì che anche i paesi europei, fra i quali anche l'Italia, uno dei maggiori custodi dell'oro in Europa assieme alla Germania, cerca di ritirare le proprie riserve dell'oro degli Stati Uniti. Cosa succede? Qual è la particolarità di questo momento avendo questi attori in gioco?
2: Grazie. Diciamo che gli Stati Uniti hanno le maggiori riserve aurifere, no? Seguite dalla Germania, dall'Italia e dalla Francia. Il fatto che vengano mantenute negli Stati Uniti è per ragioni di sicurezza, che sono considerati come Stati Uniti e Londra delle hubs di riserve di oro molto sicuri, e dal fatto anche di avere depositato l'oro vicino ai mercati in cui avviene il maggiore trading del metallo prezioso. La Germania aveva rimpatriato una parte dell'oro circa 10 anni fa. Se noi guardiamo all'Italia, dalle nostre riserve d'oro circa il 40% è ancora depositato in Italia, una percentuale quasi analoga a New York, e il resto tra Regno Unito e Svizzera.
0: E ci sono state delle richieste di rimpatrio dell'oro?

0: appunto in questi ultimi, diciamo, mesi, visto la crisi e ovviamente gli annunci di Trump, che lei sappia.
1: Sì, c'è stato, allora sì, c'è stata una richiesta di rimpatrio di ordine da parte dell'Inghilterra, ma la cosa più significativa, secondo me, in questo momento, quando si parla che gli acquisti delle banche centrali hanno fatto da traino alla domanda di oro, dobbiamo considerare però, ecco, per inciso che l'oro dai massimi di 5.500 dollari all'oncia toccati a gennaio, attualmente sto vedendo i future sull'oro, sono inferiori a 4.600 dollari l'oncia, no? Quindi l'oro sta subendo una forte correzione. Diciamo che l'attività però di acquisto di oro da parte delle banche centrali sembra proprio che sia rallentata durante la recente crisi, perché alcuni paesi possono dare la liquidità, a priorità la liquidità proprio nei momenti di maggiore turbolenza economica. La Turchia, per esempio, ha venduto oro a marzo per sostenere la propria valuta, la lira turca. Quindi questo è un segnale che comunque in diciamo uno scenario molto complesso ci sono diversi fattori che incidono sull'andamento del prezzo dell'oro e che non sono facilmente prevedibili a priori. Quello che possiamo dire attualmente, se vogliamo appunto commentare il calo del prezzo dell'oro, e che sono due essenzialmente i fattori alla base della flessione attuale del prezzo del metallo prezioso. Uno, il primo è che l'aumento dei tassi di interesse ha spostato il costo opportunità a favore dei titoli di Stato. Questo è il primo fattore, quindi grandi investitori istituzionali preferiscono detenere titoli di Stato perché hanno rendimenti reali più elevati. Dall'altra parte, poi, sempre grandi investitori hanno liquidato le proprie posizioni, una parte, non tutta, una parte delle proprie posizioni in oro, per soddisfare esigenze di liquidità in una fase che abbiamo visto di sell-off di tutti gli asset rischiosi. Quindi questi
0: Sì,
1: sì, per inquadrare nella situazione attuale, ecco.
0: Esther Corvi ha fatto anche bene a ricordare il prezzo dell'oro che era salito in questi mesi a 4 volte di più rispetto a 10 anni fa, si aggira intorno
1: Certo.
0: ai 5.000 dollari all'oncia. Ma c'è un altro aspetto con il quale vorrei chiedere e chiudere, quello che riguarda l'inchiesta del New York Times che abbiamo letto in questi giorni qui a Radio 3 Mondo, perché la ZEC statunitense pare abbia acquistato oro da una miniera di proprietà di un cartello della droga colombiano, e questa corsa a loro di fatto anche aumenta l'illegalità e soprattutto la instabilità di molti paesi che sono anche le risorse principali dove si appunto trova l'oro. In che maniera questa situazione, la crisi attuale appunto aggrava e aumenta la criminalità intorno anche a chi direttamente acquista da un cartello, in questo caso della droga colombiano, come la Zecca statunitense di Washington?
1: Certo, beh, bisogna dire senz'altro che questo è un problema molto grave, come messo in evidenza appunto dall'inchiesta del New York Times. C'è da dire che l'aumento della domanda di oro negli ultimi anni ha portato all'esplorazione di maggiori siti estrattivi, no? Ha aumentato a livelli record questa corsa ai livelli estrattivi, con i budget delle aziende estrattive che sono molto aumentati. La cosa importante che resta da capire è se questo aumento dei budget poi di esplorazione si tradurrà effettivamente in un aumento della produzione di oro nei prossimi anni. Però, certo, la questione della criminalità è assolutamente centrale in tutto questo scenario.
0: E diciamo che le crisi attuali aumentano questo e anche, diciamo,
1: Sì.
0: in qualche maniera l'estrazione dell'oro anche finanzia la brutale guerra civile in Sudan, l'invasione russa dell'Ucraina, l'aumento dei prezzi dell'oro ha aiutato anche il Venezuela e l'Iran ad attenuare gli effetti delle sanzioni finanziarie. Anche, ricordiamo, il più grande cartello colombiano, il Clan del Golfo, traffica oro e cocaina utilizzando proprio i profitti per mantenere il controllo attraverso appunto attentati e anche le risorse dell'oro. Esther Corvi, giornalista di Milano Finanza, grazie davvero per averci aiutato a capire questo aspetto davvero fondamentale come ripercussione finanziaria e anche la corsa all'oro dovuta alla crisi del Medio Oriente. Vi segnaliamo un articolo di investing.com perché le banche centrali stanno riportando l'oro nei propri paesi e poi il report del World Gold Council sulla domanda di oro, se volete approfondire questo appunto tema, e ovviamente tutte queste inchieste di New York Times che abbiamo menzionato. Con questo Radio Tremondo finisce qui. Anna Maria Giordano e la nostra curatrice Giulia De Luca e Costanza Spocci oggi in redazione, Marco Pompi in regia e Simone D'Arrigo alla console. Buona giornata a tutti da Marina Lalovic.
2: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Nel giro di un anno, le intelligenze artificiali sono passate dal saper risolvere alcuni dei quesiti delle Olimpiadi internazionali della matematica a dimostrare problemi di ricerca aperti da decenni in matematica. Ma se dimostro un teorema con l'aiuto di una IA, il teorema l'ho dimostrato io o l'ha dimostrato l'IA? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Oggi partiamo proprio da qui. Se dimostro un teorema con l'aiuto di un'intelligenza artificiale, il teorema l'ho dimostrato io o l'ha dimostrato l'intelligenza artificiale? Ci interessa sapere come rispondereste a questa domanda. Fatelo al 335-5634-296, perché oggi la nostra puntata sarà dedicata a questo, a come l'intelligenza artificiale sta modificando, plasmando il lavoro, proprio il mestiere del matematico. 335-5634-296, mentre io do il buongiorno a Francesca Buoninconti in studio con me.
1: Buongiorno Roberta, buongiorno a tutte le persone all'ascolto oggi.
0: Noi iniziamo questa puntata tornando su quanto sta accadendo in Abruzzo, perché ne abbiamo parlato anche in una puntata delle settimane scorse. Sono stati trovati ormai un numero alto di esemplari di lupi avvelenati.
1: Sì, un paio di settimane fa la conta di questo triste bilancio era circa 10 lupi ritrovati morti tra Alfedena e Pescasseroli, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Oggi, insomma già nei giorni scorsi, il bilancio è salito a più di 20, 21 pare fino adesso sono le carcasse ritrovate in 5 comuni del parco, e assieme a questi lupi avvelenati anche volpi, rapaci come le poiane. Colpisce ovviamente che non solo ovviamente il bilancio si sta allargando, come purtroppo si sospettava già tempo fa, ma colpisce che tutto ciò avvenga nel cuore di un parco nazionale che ha proprio avuto al centro della sua storia la tutela del lupo e anche la tutela dell'orso marsicano, lo ricordiamo. Insomma, ne restano pochi esemplari, anche loro ovviamente sono minacciati dal veleno.
0: Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Per esempio nel 2023 si sono verificati episodi di questo tipo intorno ad Avezzano, con avvelenamento di lupi, e non solo, perché poi il veleno è uno strumento infido, non avvelena solo i principali obiettivi del criminale che sceglie di uccidere le sue prede, ma anche danneggia tutto l'ecosistema e rischia di avvelenare anche altre specie, come sta avvenendo anche in questo caso, come ci ha raccontato in una puntata scorsa il 20 aprile, se volete andarla a riascoltare, Roberta Latini, biologa del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Noi oggi abbiamo provato a rivolgerci a un'altra voce proprio per sapere qualcosa di più su come stanno andando le cose, per avere un commento da parte di Elisabetta Tosoni, che invece è zoologa, cofondatrice del progetto L'Orso e la Formica, ha scritto anche un libro che si intitola nello stesso modo L'Orso e la Formica, è uscito l'anno scorso per le edizioni del Parco. Questa è Elisabetta Tosoni.
2: I fatti di queste ultime settimane, io direi mesi e anche anni, perché ho iniziato a lavorare oltre 20 anni fa e i primi lupi che ho ritrovato erano lupi avvelenati. Questi accaduti sono atti criminali, non sono giustificabili. Ci si domanda anche se davvero hanno a che fare solo con i lupi o ci sono degli interessi più grandi. Però sicuramente quello che ci raccontano questi accaduti è com'è l'aggressività umana. Noi umani siamo meno aggressivi da un punto di vista istintivo se noi ci confrontiamo con altre specie viventi, però abbiamo evoluto un'aggressività strategica, premeditata, siamo in grado di compiere eccidi e devastazioni. Queste uccisioni ovviamente suscitano sdegno, ma ci mandano un chiaro messaggio che è ormai forse arrivato il tempo di smettere di usare la violenza per risolvere i conflitti, di utilizzare la natura come strumento per generare ulteriori conflitti. È forse il tempo di imparare a trasformare i conflitti in opportunità per vivere insieme. Ma coesistere non vuol dire semplicemente dividersi lo spazio e scendere a compromessi, ma vuol dire prendere consapevolezza di che cosa veramente vuol dire vivere in un luogo che significa cose diverse per diversi esseri viventi, sia che parliamo di animali umani e di animali non umani. E che coesistere vuol dire preservare delle relazioni. La natura ci insegna che ogni vita è connessa a un'altra vita, che tutte le vite di tutti gli organismi viventi vanno a formare una fitta trama, e che basta togliere un filo da questa trama perché questa si sciolga. E forse dovremmo riflettere un attimo che cos'è la vita per noi. Wilson ci dice che noi quando estinguiamo una specie, noi andiamo a distruggere una storia di migliaia e milioni di anni, perché quando noi osserviamo un essere vivente, sia un essere umano che un lupo, che un orso, che un insetto, noi osserviamo il meglio del meglio delle creature che sono sopravvissute da una storia di lotta e di sopravvivenza di migliaia e milioni di anni. Quindi chi ci dà il diritto di spegnere una vita? Chi ci dà il diritto di decidere di estinguere una specie?
1: Chi ci dà il diritto di estinguere una specie, di spegnere una vita? Queste erano le parole di Elisabetta Tosoni, zoologa che da molti anni lavora all'interno del parco per studiare in particolare gli orsi marsicani, cofondatrice del progetto L'orso e la formica, coautrice di un libro che si intitola allo stesso modo, uscito appunto l'anno scorso per Edizioni del Parco, che è tutto incentrato proprio sulla coesistenza e proprio sull'illegalità di questo gesto, sulla criminalità di questo gesto è incentrato anche da sempre, insomma, il pensiero del parco, che ha condannato sin da subito questa strage, possiamo dire, di lupi, perché anche se 2 settimane fa ancora non c'era la prova ufficiale, perché bocconi avvelenati non erano stati trovati, adesso non solo sono stati trovati anche dal nucleo cinofilo antiveleno del parco e anche da quello dei carabinieri forestali di Assergi dei bocconi avvelenati, ma soprattutto è arrivata la prova, insomma, dall'analisi delle carcasse. L'istituto appunto zooprofilattico sperimentale di Teramo ha confermato che si tratta di insomma avvelenamento da pesticidi, quindi da alcuni fitofarmaci utilizzati comunemente in agricoltura.
0: Quindi non c'è più dubbio. Grazie Francesca per averci aiutato a fare chiarezza su quanto sta accadendo al Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise. Continueremo a seguire naturalmente questa vicenda. Voi continuate a scriverci, come state già facendo veramente in tanti, per rispondere alla nostra domanda di oggi. Oggi parliamo di intelligenza artificiale e matematica. Se dimostro un teorema, facendomi aiutare dall'intelligenza artificiale, il teorema l'ho dimostrato io o l'ha dimostrato l'intelligenza artificiale? 335 5634 296.

0: Buongiorno Filippo Nuccio.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, matematico all'Università Jean Monnet a Saint-Étienne, esperto di formalizzazione matematica al computer. Poi avremo modo anche di capire di che cosa si tratta. Moltissimi ascoltatori stanno già rispondendo alla domanda con cui siamo partiti oggi, ovvero se dimostro un teorema con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il teorema l'ho dimostrato io o l'ha dimostrato lei? Molti ascoltatori danno una risposta di questo tipo: il teorema l'ho risolto io usando l'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale è uno strumento e deve restare uno strumento. Qualcuno dice si potrebbe chiamare dimostrazione assistita da, e questa ipotesi effettivamente è qualcosa che insomma esiste, si usa la parola assistenza in questo contesto. Qualcuno ricorda il teorema dei quattro colori, di fatto era uno, il primo teorema che è stato dimostrato attraverso l'uso del computer, non dell'intelligenza artificiale, ma insomma, ci sono delle analogie ancora. La dimostrazione l'ho portata a termine io, con l'aiuto di una intelligenza artificiale che è uno strumento evoluto più di un linguaggio di programmazione, ma sempre uno strumento. E ancora, ho insegnato matematica in un liceo per molti anni. Se un teorema viene dimostrato dall'intelligenza artificiale senza alcun intervento umano, mi viene da dire non c'è più gusto. D'altra parte, può essere un aiuto ai matematici professionisti. Questo è Marco. Continuate a mandarci il vostro parere su questo tema, perché la puntata di oggi sarà ricca, densa rispetto a quanto sta avvenendo in matematica. Sta succedendo tantissimo. Allora, Filippo Nuccio, le chiedo aiuto proprio per ricostruire la velocità, la rapidità con cui le carte in tavola stanno cambiando. Nel 2025, quindi appena l'anno scorso, alcuni prodotti fatti con cioè di alcuni servizi di intelligenza artificiale riuscivano a risolvere 5 su 6 dei problemi delle Olimpiadi internazionali di matematica. Stiamo parlando di problemi alla portata di studenti molto brillanti, ma comunque di studenti. Adesso come sono cambiate le cose a un anno di distanza?
1: Sì, effettivamente mi sembra che partire dall'esempio delle Olimpiadi sia un ottimo punto di partenza perché la grossa differenza, l'abbiamo vista soprattutto a gennaio, tra dicembre 2025 e gennaio 2026, è che l'intelligenza artificiale adesso sono in grado di affrontare problemi di ricerca. Affrontare non vuol dire risolverli, non, o quantomeno non risolverli subito, però diciamo fino all'anno scorso erano molto molto bravi a risolvere problemi, tra virgolette, elementari. E adesso stanno rivelandosi ottimi strumenti anche per fare ricerca in matematica.
0: Quindi le cose cambiano velocemente e lo dimostra, giusto per fare un nome che molti conoscono, il nome di Terence Tao, tra i più grandi matematici viventi, secondo qualcuno il più importante matematico al mondo. Ecco, lui sta lavorando molto con diversi colleghi, provando, sperimentando diversi servizi di intelligenza artificiale in un contesto di ricerca, quindi provando a usare questi strumenti per dimostrare risultati non noti. Non si tratta di esercizi, non si tratta di problemi per studenti, si tratta di ricerca proprio di frontiera. E Terence Tao riporta queste parole. Ci sono tanti articoli in questi giorni, in questi mesi, che raccontano che cosa si sta muovendo in matematica con l'intelligenza artificiale. Noi vi consigliamo in particolare un articolo uscito su Quanta qualche giorno fa, lo troverete oggi pomeriggio linkato sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienze. E lì appunto ci sono c'è la testimonianza di Terence Tao, che tra le altre cose dice che sta osservando tra i suoi colleghi le 5 fasi del lutto: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione. E ora, secondo lui, in media stiamo superando la prima fase, quella della negazione. Tutto questo rispetto al ruolo, all'emergere dell'intelligenza artificiale nel lavoro dei matematici. Allora, Filippo Nuccio, le chiedo innanzitutto perché parliamo di lutto e lei osserva qualcosa di simile dal suo osservatorio?
1: Allora, sicuramente osservo qualcosa di simile. E, secondo me parliamo di lutto perché, come in tutte le situazioni di crisi, i matematici, diciamo, abituati a fare matematica come si faceva fino a 15 anni fa, buona parte di noi matematici professionisti abbiamo studiato tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, quindi molto prima di tutto questo, non sappiamo più come raccapezzarci, non sappiamo più quale sia il nostro ruolo scientifico, non sappiamo più bene quale sia il nostro ruolo sociale, non sappiamo più come fare matematica. Quindi che ci sia una crisi simile al lutto non mi stupisce e la osservo decisamente attorno a me e forse ogni tanto anch'io passo per lo stesso stato d'animo.
0: Sicuramente una fase di transizione che sta modificando il vostro lavoro e mette probabilmente in crisi, insomma, alcune certezze e tra l'altro apre la possibilità di misurarsi con dei problemi matematici anche, almeno in linea teorica, a dilettanti, nel senso che esistono casi, naturalmente sono rarissimi, ma esistono già casi di persone quasi a digiuno di matematica che hanno semplicemente proposto un problema aperto a un'intelligenza artificiale e si sono visti risolvere il problema. È così.
1: Sì, allora questo effettivamente è successo anche recentemente. Qualcuno, un 23enne che ammette lui stesso, Liam Price, lui stesso dice di non avere particolare cultura matematica e che però ha risolto, grazie a un'intelligenza artificiale, in particolare ChatGPT mi sembra, ha risolto un problema che aveva una sessantina d'anni. E questo però secondo me si collega a quello che certi ascoltatori avevano commentato nei suoi messaggi all'inizio, cioè. Torniamo alla domanda, chi ha veramente risolto questo problema? L'ha risolto Liam Price che non sa niente di matematica o l'ha risolto l'intelligenza artificiale grazie allo stimolo di questo ragazzo? Insomma, credo che le due cose siano molto collegate. Il fatto che ci siano delle persone che non sono matematici professionisti che risolvono problemi matematici è una cosa bellissima ed è anche in realtà storicamente molto ragionevole. L'idea del matematico professionista è un'idea della metà dell'Ottocento, non è, sì, forse esisteva anche nell'antica Grecia in qualche modo, ma comunque diciamo per la stragrande maggioranza della storia dell'umanità occidentale non esisteva la figura del matematico professionista e quindi forse non è neanche così necessaria stricto sensu e non ci vedo niente di male, anzi è una bellissima cosa. Ovviamente questo crea qualche problema quando un giornale specialistico si ritrova con 50 sottomissioni al giorno e questo complica tecnicamente, logisticamente moltissimo le cose. Però questo non è una buona ragione per guardare con scetticismo a questi esperimenti.
0: Certo, sono diversi matematici che fanno riferimento al problema del grande rumore di fondo, della montagna di spazzatura che inevitabilmente insieme ai risultati validi si sta producendo, perché le intelligenze artificiali producono alcuni buoni risultati e tantissime risposte assolutamente false, sbagliate, campate in aria, che non sempre vengono riconosciute come tali. Filippo Nuccio, voglio leggerle subito due dei tanti messaggi che stanno arrivando. Questo argomento evidentemente tocca tutti, probabilmente perché non riguarda solo la matematica, ma riguarda un po' tutte le imprese umane. Ci scrive una matematica, Irene, che lavora a Perugia, all'Università di Perugia, e ci dice: dipende dall'apporto dato dal matematico. Se la dimostrazione fatta dall'intelligenza artificiale è guidata e ottenuta per approssimazioni successive, o se riguarda solo una parte del problema, allora il merito va al matematico, altrimenti no. Secondo me è utile anche per chi si avvia alla ricerca poter usare l'intelligenza artificiale per approcciare problemi aperti, per vedere varie tecniche dimostrative. Per la mia esperienza personale, ultimamente l'intelligenza artificiale dà degli spunti utili di riflessione. Questa è una testimonianza sicuramente utile, ma per lei ho questa domanda di Antonio da Pescara che ci dice: solo un matematico può rispondere. Come si dimostra un teorema? Quali sono i passaggi? Solo così noi non matematici potremmo capire, forse, ci scrive Antonio. Allora, Filippo Nuccio, ci aiuti lei a capire quanto nel momento in cui io faccio ricorso a una intelligenza artificiale, un matematico, un grande matematico o un matematico invece scarso hanno effettivamente risultati diversi?
1: Prima di tutto direi il commento di Irene, mi pare la collega di Perugia, lo sposo al 100%, sono perfettamente d'accordo, dipende dall'apporto. Quindi, come un matematico o una matematica dimostra un teorema, non so dirlo, cioè nel senso che quello che mi è successo nella mia vita è di ritrovarmi, pensando lungamente a come risolvere un problema, a un certo punto ogni tanto di trovare la soluzione. Quindi quali siano le i passi intermedi necessari per dimostrare un teorema non lo so. Non nel senso che è un processo mentale del quale uno si rende conto quando è concluso. È molto facile capire quando uno non ha dimostrato un teorema, questo è molto semplice. È più difficile capire quando uno l'ha dimostrato, però secondo me è importante spostare un pochino l'attenzione dalla dimostrazione, che ovviamente è essenziale nella matematica, alla produzione della domanda. Nel senso che quello che forse caratterizza maggiormente il mestiere del matematico o l'attività matematica in genere, e porsi le domande interessanti più che trovare delle dimostrazioni. Ovviamente se non si trovano le dimostrazioni non si sta avanzando, però le due cose sono estremamente collegate e ho l'impressione, quando si discute di questo tema dell'intelligenza artificiale, della matematica, che si ponga un po' troppo l'accento sull'aspetto soltanto della dimostrazione. Secondo me, moltissimo di una dimostrazione, anche se è stata fatta al 100% da un'intelligenza artificiale, dipende da chi ha posto la domanda e da che domanda è stata posta, non da chi l'ha posta, nel senso che se era una persona, come dire, che meritava rispetto o meno, ma se la domanda è interessante o meno. Quindi aver posto una domanda interessante è già il 50% dell'attività matematica, e questo a oggi le intelligenze artificiali sono incapaci di farlo, però sono invece capaci di aiutarci a capire se la domanda che abbiamo posto è una domanda interessante, se è una domanda chiaramente falsa, perché dopo 5 minuti producono un controesempio. Quindi queste cose possono farle, possono aiutarci, come diceva Irene, a scoprire meglio quali siano i risultati già ottenuti nella letteratura scientifica. Però il fatto che ne siano incapaci per oggi di porre domande interessanti, questo sembra, secondo me, le pone a una distanza significativa da quella che è effettivamente la pratica matematica.
0: Da come molti matematici parlano dell'uso che hanno fatto dell'intelligenza artificiale dalle interviste che si leggono in rete, sembra quasi che le IA siano uno strumento utile per fare esperimenti. Ora, noi non siamo abituati a pensare alla matematica come una scienza sperimentale. Secondo lei possiamo dire che un po' lo è o che lo stia diventando?
1: Sì, sicuramente lo sta diventando. In realtà, secondo me, lo è sempre stata, nel senso che il grosso problema che molte persone possono rincontrare nella matematica, secondo me, è che viene proposta come in definitiva una religione, una serie di cose che sono così perché il professore dice che sono così e poi dimostra alla lavagna in maniera criptica, sovente, che è oggettivamente così e quindi non c'è spazio per il dialogo. In realtà, proprio perché, come dicevo, la matematica è un'attività umana, prima di tutto, un'attività creativa, una persona che lo faccia di mestiere si accorge che il 95% del tempo è speso sbagliandosi. E quindi provando cose, avendo un'idea che non funziona, provando una dimostrazione che non va da nessuna parte, passando 4 giorni, una settimana, convinto che quella sia la strategia perfetta, per poi trovare un articolo del 1932 che dimostra che ovviamente quell'enunciato è falso. Questa è l'attività vera del matematico. Quindi il fatto che queste intelligenze artificiali ci permettano di come dire, rendere più, di velocizzare, ecco, questa scoperta degli errori è sicuramente utile e chiaramente l'avvicina una scienza sperimentale, però lo è già in qualche misura.
0: Norbert
1: Quindi
0: da
1: no, non credo
0: Pisa.
1: che questo sia la grossa. Prego, scusi.
0: No, no, no, scusi lei. Leggevo un messaggio di Norbert che ci scrive: l'intelligenza artificiale risolve un problema combinando conoscenze già presenti che le persone non sono riuscite a combinare. Qualcun altro invece fa riferimento ai primi usi della calcolatrice e che ci chiede che cosa c'è di diverso rispetto ad allora. Allora, per rispondere anche a questo, io vorrei sfruttare la sua competenza, Filippo Nuccio, perché lei, come abbiamo detto all'inizio, è un esperto di formalizzazione matematica al computer. Lei in particolare lavora su uno strumento che si chiama LIN, scritto LEAN. È uno strumento che possiamo chiamare validatore di dimostrazioni. Mi dica lei se è corretto. Ne abbiamo parlato in
1: Sì,
0: passato, insomma, da questi. Un
1: verificatore.
0: verificatore. Ecco,
1: Sì.
0: che cos'è LIN?
1: Dunque, è un linguaggio di programmazione che permette di enunciare ad un calcolatore, quindi di trasmettere, sì, enunciare in un calcolatore un teorema matematico e proporre la dimostrazione sotto forma di un algoritmo. E se questo algoritmo gira, la dimostrazione è corretta, e se la dimostrazione invece non è corretta, l'algoritmo non gira. Quindi permette di tradurre, diciamo, in un linguaggio informatico, gli argomenti matematici, sia gli enunciati che gli argomenti di dimostrazione matematica.
0: Ecco, e gli strumenti
1: Questo è in essenza.
0: come l'IN che permettono di verificare dimostrazioni magari estremamente ampie, molto complesse, che sono difficili da verificare manualmente, che hanno bisogno di, insomma, di un controllo, automatico in una certa misura. Ecco, strumenti come l'IN in questo momento in cui stiamo assistendo a tanta matematica o presunta matematica prodotta dalle intelligenze artificiali, possiamo dire che l'IN si trova in una nuova fase, che gli strumenti come l'IN adesso possono avere un ruolo diverso.
1: Sicuramente, e credo che questa sia anche una delle ragioni per la quale godono di particolare favore in questo periodo, anche a livello mediatico, diciamo, è proprio perché non hanno nulla di automatico in sé questi strumenti, cioè come tutti i linguaggi di programmazione, di per sé l'IN necessita che qualcuno, tipicamente sottoscritto quando faccio questo genere di cose, scriva riga per riga in maniera in realtà estremamente pedante rispetto al normale flusso della comunicazione matematica in maniera estremamente pedante quali siano tutti gli argomenti che portano da un'ipotesi alla conclusione. D'altra parte, questi strumenti di intelligenza artificiale sono in grado di scrivere del codice LIN e quindi spesso più velocemente di me. Spesso del codice molto brutto, spesso cercando di barare, ovviamente, per cui ogni tanto gli si domanda di dimostrare un risultato e ne dimostrano un altro, ma all'inizio ci sono due righe di commento che dicono: ah, ho dimostrato quello che mi hai chiesto, che non è assolutamente vero, però loro provano a fregarti, che, come dire, non fregarti forse non è un buon termine perché non è volontario, insomma, però c'è questo genere di interazione. Però effettivamente questi strumenti permettono di verificare se una soluzione proposta da un'intelligenza artificiale, quindi se un candidato di dimostrazione sia effettivamente una dimostrazione o meno.
0: Filippo Nuccio, proviamo a ricapitolare perché lei sta dicendo delle cose un po' vertiginose in realtà, no? Ci sta dando delle notizie abbastanza sconcertanti. Allora, abbiamo della matematica aperta, abbiamo dell'intelligenza artificiale che prova a cimentarsi con matematica aperta, abbiamo degli strumenti che non sono strettamente intelligenza artificiale, sono degli strumenti di programmazione in grado di verificare delle dimostrazioni e adesso salta fuori che le intelligenze artificiali sanno sviluppare anche questi strumenti che quindi possono verificare la matematica ipotizzata dalle stesse intelligenze artificiali. Sto dicendo bene?
1: Benissimo, sì, si sta dicendo perfettamente. C'è stato per esempio recentemente il caso di un collega, 3-4 settimane fa, un collega che per sua ammissione non conosce minimamente questo strumento, questo LIN, questo strumento di intelligenza artificiale, chiedo scusa, questo linguaggio di programmazione. E nonostante questo ha deciso di provare con un'intelligenza artificiale, mi pare fosse quella di Meta, da provare a dimostrare un risultato abbastanza noto in matematica, ma di formalizzarlo, cioè di farlo verificare questo computer. E in 2 settimane ha prodotto svariate migliaia di linee di codice che girano perfettamente e ha prodotto un PDF di 60 pagine, 70 pagine, senza aver scritto lui né una linea di codice né una linea di questo PDF. Semplicemente queste intelligenze artificiali hanno capito quello dove voleva cercare di arrivare, hanno capito come scrivere il codice LIN per formalizzarlo e hanno capito anche come scrivere un PDF che rendesse queste 15.000, mi pare, linee di codice comprensibili a un essere umano. Quindi tutto questo l'ha fatto senza, semplicemente facendo appello alle intelligenze artificiali. Però
0: Ecco,
1: una cosa
0: quindi.
1: importante da dire, credo, è che è un matematico professionista, quindi che è stato perfettamente in grado di seguire, è un esperto della disciplina della quale stava chiedendo la formalizzazione, quindi è stato perfettamente in grado, passo passo, di seguire se quello che stava succedendo corrispondeva alla sua idea matematica e a quello che sapeva essere un vero teorema.
0: Ora, io mi rendo conto a questo punto, cioè, ci sta spiegando molto bene l'emozione di smarrimento che Terence Tao paragona addirittura al lutto che la comunità dei matematici sta sperimentando, perché a quanto pare, insomma, gli strumenti che state mettendo a punto sono diventati così potenti da sembrare addirittura che il mestiere del matematico possa essere messo in crisi. Però su questo vorrei toccare con lei ancora un ultimo punto, Filippo Nucci. calcio. Forse qualcuno ricorderà un film che uscì qualche anno fa su Ramanujan, matematico indiano. Il film si intitolava L'uomo che vide l'infinito. Il consulente matematico di questo film è un matematico che vive negli Stati Uniti, si chiama Ken Ono. Ecco, Ken Ono è tra le persone che si stanno preoccupando degli effetti sullo studio della matematica, dell'intelligenza artificiale. Terence Taub anche parla della perdita dei muscoli mentali negli studenti. Possiamo pure immaginare un futuro in cui i matematici non servono più, ma perderemo completamente queste competenze?
1: Allora, credo che sicuramente ci sarà una perdita di competenze, ma come d'altro canto oggigiorno i matematici migliori al mondo sono incapaci di scoprire il dodicesimo numero decimale di pi greco, cosa che invece era appannaggio di tutte le persone colte in scienza probabilmente un secolo e mezzo fa. Quindi questo di per sé non è un problema. Quello che a me fa poi più paura è una generazione persa tra due momenti, nel senso che noi in questo momento, noi professori di matematica, non sappiamo ancora, cerchiamo di fare il nostro meglio, ma con tutte non sappiamo ancora trasformare l'intelligenza artificiale veramente in uno strumento di insegnamento. La collega Irene di Perugia ne parlava prima e penso che sia una bellissima idea quella di sperimentare con gli studenti, ma io per primo mi rendo conto di non avere veramente gli studenti, perché non l'ho vissuta io come studente. Probabilmente tra due generazioni ci saranno degli studenti di matematica i cui professori o i cui insegnanti avranno già studiato con l'intelligenza artificiale, quindi si potrà ripartire abbastanza bene. Quello che mi spaventa sono quelli attuali, perché si trovano degli insegnanti che non sanno ancora benissimo usare questi strumenti, però sarebbe necessario usarli bene.
0: Una transizione.
1: Però credo che questo sia sempre successo. Queste transizioni secondo me sono sempre successe, e quindi non sarà una tragedia questa.
0: Saremo a vedere. Allora grazie Filippo Nuccio, matematico all'Università Jean Monnet a Saint-Étienne, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei, buona giornata, arrivederci.
0: Vi salutano insieme a me oggi Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Marco Pompi in regia, Francesca Buoninconti in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panarese. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: E buongiorno da Renata Scognamiglio, ai microfoni di Radio 3. Il concerto del mattino, curato da Giovanna Natalini, comincia alle 12:30 secondi con Simone D'Arrigo in console, ma che sta cedendo il passo a Fabio Zampa, e con Gianluca Diana in regia. Un concerto da non perdere per gli amanti della prassi esecutiva storica, un concerto registrato il 10 novembre 2025 nella Musashino Civic nel Musashino Civic Culture Center di Tokyo, protagonista un duo davvero pluripremiato e stimato, il duo formato da Teodoro Bau alla viola da gamba e Andrea Buccarella al clavicembalo, entrambi vincitori fra le altre cose del concorso di Bruges. Ed è un progetto che un concerto che sintetizza i due ultimi progetti discografici del loro duo, uno del 2025, quello più recente, pubblicato da Arcana, dedicato alle sonate per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, e l'altro, quello precedente, del 2022, pubblicato da Ricercar, dedicato alle sonate dell'opera 5 di Arcangelo Corelli, trascritte però per viola da gamba dallo stesso Teodoro Bau, e quindi con un significativo passaggio non soltanto dalla famiglia del violino a quella delle viole, ma anche dall'estensione acuta, appunto, del violino corelliano a quella più grave del basso di viola. E nella diffusione, appunto, europea delle sonate di Corelli, prima le sonate a te e poi le sonate dell'opera 5 per violino, pubblicate nel 1700 a Roma, la pratica della trascrizione ha avuto un ruolo fondamentale, e quindi a questa si è ispirata, appunto, Teodoro Bau per trascrivere, in questo caso, nel primo ascolto che vi proponiamo, la sonata in mi maggiore opera 5 numero 11 di Arcangelo Corelli, che diventa in re maggiore, la viola da gamba di Teodoro Bau con il clavicembalo di Andrea Buccarella. 5 movimenti: preludio adagio, allegro adagio, vivace, gavotta allegro. Buon ascolto.

La viola da gamba di Teodoro Bahù, il clavicembalo di Andrea Buccarella, era la sonata in Mi maggiore opera 5 numero 11 di Arcangelo Corelli, trascritta in Re maggiore per viola da gamba dallo stesso Teodoro Bahù in questo concerto registrato a Tokyo il 10 novembre 2025. 1700 la pubblicazione a Roma delle sonate dell'opera quinta di Corelli, 1720 l'epoca di composizione delle sonate per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, con cui prosegue il concerto. Ascoltiamo in particolare la sonata numero 3 in sol minore per viola da gamba e clavicembalo, Bachwerke Verzeichnis 1029, nei tre tempi vivace, adagio e allegro. E Teodoro Bahù e Andrea Buccarella, nel introdurre la loro incisione di queste sonate, li avvicinano ad una partita a scacchi, dove tra due giocatori di uguale maestria, in cui ogni mossa è sapientemente controbilanciata da un'altra altrettanto ingegnosa e precisa, rendendo di fatto impossibile ogni sorta di supremazia. Ne scaturisce dunque un pareggio che non rappresenta una vittoria mancata, ma piuttosto l'espressione di un confronto fra menti di pari ingegno, una metafora della perfezione formale e dell'equilibrio compositivo bachiano. E quindi ascoltiamo quindi la terza sonata in sol minore per viola da gamba e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, numero di catalogo 1029, Teodoro Bahù, viola da gamba, e Andrea Buccarella, clavicembalo.

Applausi per Teodoro Bahù, viola da gamba, e Andrea Buccarella, clavicembalo. Era la sonata numero 3 in sol minore per viola da gamba e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1029 di Johann Sebastian Bach. E da Bach ritorniamo ad Arcangelo Corelli con la sonata in sol maggiore opera 5 numero 6, arrangiata, ricordiamo, trascritta per viola da gamba da Teodoro Bahù, nei movimenti grave, allegro, allegro, adagio, allegro. E la prassi di trascrivere le sonate dell'opera 5 di Corelli non soltanto per strumenti acuti, appunto flauto a becco, flauto traversiere, oboe, ma anche per viola da gamba, quindi con quel passaggio di estensione di cui parlavamo, in realtà è documentata per esempio da un manoscritto molto famoso conservata alla Biblioteca Nazionale di Parigi, e secondo Teodoro Bahù non è neanche una vera e propria trascrizione, perché alle volte legge direttamente dall'originale corelliano facendo degli adattamenti. Ascoltiamo quindi questa sonata in sol maggiore opera 5 numero 6 di Arcangelo Corelli.

Arcangelo Corelli, la sonata in sol maggiore, opera 56, numero 6, nella versione per viola realizzata da Teodoro Bau, che abbiamo ascoltato alla viola da gamba e con il clavicembalo di Andrea Buccarella. Sta arrivando al termine questo concerto registrato a Tokyo il 10 novembre 2025 e si conclude nel segno di Johann Sebastian Bach con la sonata numero 2 in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bach Werke Verzeichnis 1028.

0: Teodoro Bau, viola da gamba e Andrea Buccarella, clavicembalo, in questa sonata numero 2, in re maggiore per viola da gamba e clavicembalo, Bach, Werke Verzeichnis 1028 di Johann Sebastian Bach, che conclude questo concerto registrato al Musashino Civic Culture Center di Tokyo il 10 novembre 2025, con questo intreccio fra Arcangelo Corelli e Johann Sebastian Bach, che è piaciuto molto ai nostri ascoltatori. Iniziare la settimana con Corelli è un sogno, ci ha scritto un ascoltatore. Invece Antonio da Bologna dice: apprezzo molto la possibilità di ascoltare il suono di uno strumento oggi quasi dimenticato nelle mani di ottimi esecutori. È tutto per oggi, ringrazio Fabio Zampa alla console e Gianluca Diana in regia, alla cura del Concerto del Mattino che torna domani, è sempre di Giovanna Natalini, da Renata Scognamiglio a domani. Adesso voci in barcaccia.
1: Wikiradio, le voci della storia. Oggi Mauro Boarelli racconta il discorso di Franco Fortini sulla guerra in Vietnam, tenuto a Firenze nell'aprile del 1967 nel corso di una manifestazione nazionale contro quel conflitto.
2: Il suo discorso è una prosa ritmica prossima alla poesia. Si discosta quindi in modo originale dallo stile oratorio tradizionale e questo lo aiuta anche a spostare i contenuti del discorso al di fuori degli schemi consolidati.
1: Wikiradio, oggi alle 14 su Radio 3 e sempre su RaiPlay Sound.
3: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli.
1: E buongiorno da Roberta Vespa, Voci in Barcaccia Lab. E soprattutto buon lunedì.
0: Buon lunedì a tutti i nostri ascoltatori. Ricordiamo il numero 335-5634-296.
1: Senti Enrico, oggi una puntata che potremmo intitolare Voci senza tempo, quando la lirica sfida l'età.
0: Esatto, e le voci longeve. Le voci longeve, quelle che hanno le carriere infinite. Ce ne sono tante. Generalmente si attribuisce alla voce maschile questa longevità, ma poi in realtà
1: vale anche per le donne.
0: Vale per le donne.
1: Eh sì, e anche perché anche la storia della lirica piena di debutti precoci, carriere fulminee, storie di voci rovinate e forse sempre di più anche rispetto ad oggi e ai ritmi che i ragazzi e i giovani talenti spesso si trovano ad affrontare.
0: Alla fine, diciamo, gli esseri umani sono vocalmente come i materiali, ci sono strutture più resistenti, più elastiche, no? Voci più stoffe migliori, quindi molto dipende dal DNA, quindi è qualcosa che non si costruisce. Quindi è sbagliato dire è la tecnica che assicura la longevità, non è affatto detto.
1: E infatti immediatamente al 335-5634-296 Giacomo da Roma ci scrive: ma qual è il segreto per mantenere una voce elastica?
0: E dunque, a parte tanti stratagemmi che si possono avere, sicuramente dovuti al fiato, il fiato quando è a posto assicura la longevità vocale, non c'è dubbio, però se la corda è logora che ha voglia fiato, lì bisogna avere, diciamo, anche un'intelligenza nel gestire il repertorio. Se tu per tutta una carriera hai fatto un repertorio difficile che ha martellato su certe zone della voce, la voce si logora.
1: E anche perché il problema è sempre quello di mantenere autorevolezza e presenza scenica fino a età avanzatissime senza scadere mai nel ridicolo o nel grottesco.
0: Giusto, giusto, perché c'è anche quello. Nicolai Ghedda, quando venne ospite qui in trasmissione, disse chiaro e tondo che aveva smesso di cantare il ruolo di Romeo nel Romeo e Juliette perché vide un suo collega molto anziano fare la parte di Romeo e lui si mise a ridere e disse: non voglio fare la stessa fine.
1: E questa puntata sarà interessantissima non solo per i nostri ascoltatori, ma magari anche utile per i concorrenti che si stanno preparando. Ricordiamo 20 maggio, quinta giornata di selezione di Voci in Barcaccia largo ai giovani. Quindi ai 6 candidati consigliamo sicuramente di ascoltare questa preziosa puntata. E noi partiamo con una scaletta molto interessante. È il primo a esibirsi Mark Reisen.
0: Un basso, nato nel 1895 e morto nel 1992, quindi longevo di per sé. È ovvio che questa puntata riguarderà tutti i cantanti che poi sono comunque morti in età avanzata, perché è chiaro, chi muore giovane può essere longevo, può cantare tutta la vita, ma se la vita è corta. Reisen è ucraino di nascita, studiò quindi a Kharkiv, debutto operistico nel 1921 e attenzione, a 90 anni cantò ancora al Bolshoi di Mosca e salutò il suo pubblico cantando il principe Grieminn nell'Eugenio Onegin.
1: E insomma, Reisen attraversa quindi la rivoluzione russa, due guerre mondiali, il regime sovietico e decenni di attività artistica.
0: Se non l'hanno ammazzato quello...
1: allora a questo punto opera. Salutiamo immediatamente al di là del vetro in regia Benedetta Annibali e il nostro tecnico di oggi Fabio Zampa.
0: Ciao ragazzi e andiamo subito con la voce di Mark Reisen in quella mitica recita in cui cantò per l'ultima volta il principe Grieminn a 90 anni al Bolshoi di Mosca.

0: Che energia, Enrico, ma come si fa ad arrivare così a 90 anni? Beh, mantenendo poi un ritratto veramente di nobiltà della lirica russa.
1: E avendo cantato poi un repertorio micidiale, perché lui lì aveva fatto tutto, qualunque ruolo, entrò al Mariinskij nel 25, nel 30 debuttò al Bolshoi, quindi cantò tutti i ruoli del basso di riferimento, quindi non si è risparmiato. È la tempra, qui c'è la tempra.
0: E poi questa è una pagina che richiede sicuramente profondità, gravità vocale, autorità, e forse non esiste un interprete più simbolico di Raizen.
1: Certamente. Ora passiamo a una donna, Magda Olivero. È un nome, una garanzia assoluta. Lei nacque nel 1910, morì nel 2014, quindi superò la boa dei 100 anni, e debuttò nel 1933 in Sonnambula, e dopo pochi anni si ritirò dalle scene nel 39. Questo probabilmente le assicurò quella longevità straordinaria. Quella sosta fu un bene per le sue corde vocali, non si rovinò, e perché aveva cominciato come soprano leggero, Gilda, ruoli così, torna in un repertorio drammatico.
0: E anche in questo caso quindi possiamo dire che è una cantante che ha attraversato quasi tutto il Novecento, però mantenendo intatta una cosa, possiamo considerarla rarissima, la capacità di comunicare emozione pura, anche perché Magda Olivero ebbe sempre un rapporto veramente empatico con il suo pubblico.
1: Sì, beh, era adorata. Mi diceva Di Stefano che quando entrava in scena catalizzava tutti, aveva un allure proprio, irradiava luce, e questo non te lo dà nessuno.
0: E questa luce lei la mantiene anche a 96 anni, infatti online si può cercare appunto l'ascolto che tra qualche istante manderemo in onda. Lei è qui ha appunto 96 anni ed è in una piccola chiesa di montagna a Solda e canta accompagnata all'organo in un contesto intimo, spirituale.
1: Sì. Lei ogni anno aveva questa consuetudine, l'ha mantenuta fino alla morte, una cosa incredibile, e questo ascolto ha del miracoloso per la tenuta dei fiati proprio.
0: E poi è anche bello perché, sì, non è il teatro d'opera, non sono più le grandi scene, no, del verismo, ma in questo caso veramente la musica si trasforma in preghiera, è una grande testimonianza di umanità da parte di questa grande interprete.
1: L'ascoltiamo subito.

0: Certo che ascoltare il suono dell'organo, ricordiamo Marco Montanari, accompagna l'incredibile voce di Magda Olivero in Panis Angelicus di Franck.
1: Alla soglia dei 100 anni, è una cosa impressionante davvero, i fiati, la purezza anche del pianissimo che lei ha mantenuto intatto.
0: E possiamo dire anche il fraseggio che è ancora scolpito. La parola è viva, la musicalità è intatta. E forse questo è anche un segreto, partire sempre dalla parola, giusto?
1: Sì, sì, perché la parola sul fiato, i famosi pilastri del canto. Ricordiamo che Magda Olivero debuttò al Metropolitan alla bellezza di 65 anni nel 1975, accolta da un'ovazione, solo come ha messo piede sul palcoscenico si fermò il teatro. Dirigeva James Conlon, che lo ricordò anche a questi microfoni.
0: E certo, questa registrazione testimonia anche che sicuramente la lirica non è solo tecnica, ma è anche arte della comunicazione dell'anima. Ma a questo punto facciamo un salto e torniamo in un grande teatro, alla Scala di Milano. Siamo nel 1958 e questo paesaggio è sicuramente importante perché la longevità artistica non è solo questione di età avanzata, è anche la capacità di mantenere riferimento per decenni, e stiamo parlando di interprete dell'anima. Ma a questo punto facciamo un salto e torniamo in un grande teatro, alla Scala di Milano. Siamo nel 1958 e questo paesaggio è sicuramente importante perché la longevità artistica non è solo questione di età avanzata, è anche la capacità di mantenere riferimento per decenni, e stiamo parlando

0: della longevità, perché il baritono Giuseppe Taddei, nato nel 1916, debutta nel 1936 a Roma, ventenne, e continua a cantare ininterrottamente per oltre 70 anni. Infatti le sue ultime recite sono a Tokyo, nell'Elisir d'Amore, ormai nel pieno 2004-2005.
1: Poi noi dobbiamo ricordare che Giuseppe Taddei è stato uno dei baritoni anche più versatili, no, del Novecento, un grande Figaro, Falstaff, Scarpia, e anche qui grande come sempre la musica, la composizione di Donizetti. Accanto a lui Rosanna Carteri, voce lirica italiana tra le più eleganti del dopoguerra.
0: Infatti una coppia strepitosa, la Carteri si può dire proprio è colei che ha poi ha schiuso le porte per la grande carriera di Mirella Freni, erano tutti i suoi ruoli, grande Traviata la Carteri, non dimentichiamolo, e Taddei, vabbè, uno dei più grandi attori cantanti mai esistiti, e quindi possiamo goderci questa coppia nel 1958 alla Scala di Milano.
2: Poiché cantar vi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi può dar?

0: tanti messaggi che stanno arrivando al 335-56-34-296. Ricordiamo, noi abbiamo ascoltato una barcarola dall'Elisir d'amore di Donizetti, le grandi voci di Giuseppe Taddei e Rosanna Carteri, e sul podio, Enrico, chi troviamo?
1: Sul podio di questo Elisir d'amore, Tullio Serafini.
0: Ricordiamo, abbiamo mandato in replica proprio la settimana scorsa una puntata interamente dedicata a questo grande direttore d'orchestra, e ci ritorneremo presto.
1: Infatti, dunque, Luigi da Cagliari scrive: esiste un Guinness dei primati come per altri sport e cose? Dove si colloca il tenore Angelo Loforese, che ho visto su internet cantare a 90 anni Di quella pira e nessun dorma? Beh, si colloca tra i più longevi, però attenzione, noi stiamo calcolando in questa puntata coloro che comunque sono poi hanno continuato ad andare in scena o con concerti o in opere. E Angelo Loforese cantò, è vero, Di quella pira e nessun dorma, però dopo che si era ritirato dalle scene da tantissimo tempo, quindi comunque la voce con una sosta rimane intatta, non è che si perde, l'importante è che il fiato sia a posto, quello sì.
0: Eh sì, e poi con questo ascolto sicuramente possiamo ricordarci cosa significhi stile italiano, cioè cantare parlando e parlare cantando. Lo hanno dimostrato con questa interpretazione Giuseppe Taddei e Rosanna Carteri. Ma noi ora ci spostiamo al Teatro Carlo Felice di Genova con un altro grande protagonista. Stiamo parlando di Rolando Panerai e lo ascoltiamo a 87 anni.
1: Sì, è stata la sua ultima traviata e lui ci teneva tantissimo e provava, riprovava, rimetteva a posto tutte le note una a una e affrontò il ruolo di Germont effettivamente a questa super veneranda età, dopo aver fatto l'anno prima il Gianni Schicchi. E Panerai nasce nel 1924 e debutta nel 47 a Firenze. Si può dire che cantò fino alla fine, morì nel 2019, quindi una carriera eterna, veramente.
0: E poi noi vediamo come di Provenza è un'area che richiede, no, eleganza, nobiltà, linea di canto, e Panerai la affronta con una sapienza interpretativa straordinaria, forse meno volume, più parola, più racconto.
1: Sì, comunque aveva mantenuto la sua forza, la voce era sonora da morire. Io ricordo a Torre del Lago quando fece, già molto anziano, il ruolo di Sharpless, solo la lettura della lettera, solo come leggeva la lettera di Butterfly, la voce tuonava all'aperto dappertutto, era veramente una voce cospicua. Con tutto che poi nella sua carriera lo hanno utilizzato soprattutto come cantante mozartiano, rossiniano, mentre invece lui, secondo me, avrebbe potuto fare benissimo anche tutti i ruoli drammatici.
0: E ti leggo ora un messaggio che arriva da Anna da Padova. Che emozione ascoltare, si riferisce all'ascolto che abbiamo fatto prima, la voce della grande Magda Olivero. Ho le lacrime agli occhi e mi ha riportato in mente la voce di mia nonna. Beh, effettivamente la puntata di oggi risveglia un po' questo,
1: sì,
0: ricordo.
1: È una puntata dei I nonni d'oro.
0: I nonni d'oro,
1: quelli,
0: esatto,
1: in America vengono chiamati The Golden Oldies.
0: E quindi qui ascoltiamo Rolando Panerai nell'aria di Provenza dalla Traviata di Giuseppe Verdi all'età di 87 anni.

0: Abbiamo ascoltato Rolando Panerai, 87enne in quest'ultimo Germont al Carlo Felice di Genova, per una puntata dedicata ai Golden Oldies, i nonni dell'opera.
1: E anche perché sveliamo, Enrico, ai nostri ascoltatori perché abbiamo scelto proprio oggi questo tema. In questa settimana noi continuiamo con il meglio di, cioè tutte quelle puntate che sono state richieste in questi giorni dai nostri ascoltatori. E ovviamente quando si parla di longevità non si può che pensare a chi?
0: Placido Domingo.
1: E quindi lo sveliamo domani e dopodomani, due puntate in replica dedicate a questo grande artista.
0: E infatti non potevamo liquidarlo qui mettendolo tra i nonni, lui non è mai nonno, lui è sempre Placido Domingo forever.
1: Sì.
0: E perché l'abbiamo nominato? Perché ora noi ascolteremo uno dei più longevi tenori con un altro longevo tenore cantare nella Turandot, perché insieme a Placido Domingo, che è Calaf, ascolteremo la voce di Hugues Queneau, nato nel 1902, morto nel 2010, nel ruolo di Altum nella
1: che
0: Turandot.
1: Poi lui in realtà era invece specialista, no, del repertorio francese, qui invece noi lo ascoltiamo in Puccini, e anche in questo caso noi rilanciamo, perché tutte le nostre puntate sono riascoltabili su raiplaysound.it, perché noi proprio a Turandot abbiamo dedicato ben 4 puntate.
0: Esattamente. Quindi per la puntata sulla longevità e anzi sulla straordinarietà di Domingo sarà domani e dopodomani, mentre oggi adesso ce lo ascoltiamo come Calaf insieme al longevo Hugues Queneau.
2: Un giuramento atroce mi costringe a tener fede al posto.

0: Le voci di Placido Domingo e di Hugues Queneau, i due tenori più longevi della storia, possiamo dire, ma per Domingo abbiamo pronte due puntate tra domani e dopodomani, era il minimo, non avremmo mai potuto esaurire in una sola puntata l'immane bagaglio di recite, di situazioni, di aneddoti, eccetera.
1: Anche in questo caso una presenza scenica incredibile. Pochi minuti in scena, ma assolutamente memorabili. Ma ora noi passiamo all'ultimo ascolto di questa giornata, che abbiamo un po' ribattezzato i nonni d'oro dell'opera. E questa volta chiamiamo e concludiamo con Franz Masura, basso baritono austriaco, attivo fino a età avanzatissima.
0: Questo è veramente un altro recordman ed è un ascolto nuovo, non l'abbiamo mai fatto finora. Appunto abbiamo detto nato nel 1924, morto nel 2020, e debutta negli anni 60, teatri tedeschi soprattutto, Bayreuth dal 1963, si specializza ovviamente in Wagner e canta. E riesce ad andare in scena ancora 95 anni nel 2019.
1: E noi qui ascoltiamo il Toreador dalla Carmen di Bizet, anche perché qui parliamo di energia, teatro, carisma, e questo grande interprete dimostra a tutti che il palcoscenico può restare casa per gli artisti, per un grande cantante, alla fine per tutta la vita.
0: Infatti siamo molto contenti di avere questa opportunità per ascoltarlo, perché da noi non è molto conosciuto, è un nome veramente mitico per i teatri austriaci e tedeschi, per noi quasi per nulla, quindi è una buona occasione per sentire questa voce robusta, molto ben gestita, in tedesco, nell'Escamillo di Bizet.

0: quale nonno eleggeresti nonno di questa scaletta musicale?
1: Io eleggerei Giuseppe Taddei perché è stato il più eclettico sicuramente, poi aveva questo atteggiamento sempre molto bonario, simpatico, non ha mai parlato male di nessuno, è veramente il nonno buono, ecco. Naturalmente non è un titolo che deve diminuirne la grandezza artistica e vocale, perché è un fenomeno, è stato un fenomeno fino alla fine. Lo diciamo proprio nel senso vero. E poi i nonni, l'abbiamo scoperto anche con i nostri recenti ospiti, i nonni sono quelli che hanno creato la base per ascoltare le trasmissioni, per mandare avanti l'opera, e sono le figure che hanno avvicinato alla musica tanti nipoti, diciamolo pure.
0: Eh sì, e comunque io invece mi allineo un po' con Anna da Padova e invece eleggo la grande Magda Olivero, anche perché ricordiamo l'abbiamo ascoltata in un concerto a ben 96 anni.
1: Certo.
0: E a questo punto Voci in Barcaccia Lab per oggi termina qui. Salutiamo dall'altra parte del vetro Benedetta Annibali e Fabio Zampa. E ricordiamo che domani in replica due puntate assolutamente da non perdere, dedicate al grandissimo Placido Domingo.
1: A domani quindi, vi salutano Enrico Stenchelli
0: e Roberta Vespa.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 13:45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, Trump, 100 caccia e 15.000 uomini per liberare Hormuz, Teheran, attaccheremo chi prova a passare, borse europee in calo e rialzo gas e petrolio, flottiglia, attivisti arrestati, la procura di Roma indaga per sequestro di persona.
3: UNIFIL in Libano, ultimo strumento della comunità internazionale per arrivare alla pace. Il presidente Mattarella incontra i vertici dell'esercito, dai soldati italiani encomiabile resilienza.
2: La comunità politica europea riunita in Armenia, si parla di energia e difesa, partecipano l'ucraino Zelensky e premier canadese Carney, Giorgia Meloni, necessario anticipare le crisi e non solo reagire.
3: A Torino nuovo centro di ricerca nel Museo Egizio, servirà per lo studio, il restauro e la digitalizzazione dei documenti antichi. La direttrice Susanne Töpfer raccoglie quasi 30.000 frammenti di papiro, 1.000 manoscritti.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Le trattative tra Stati Uniti e Iran procedono dunque nella totale incertezza. Trump lancia l'Operation Freedom per sbloccare lo stretto di Hormuz, che resta al centro dello scontro tra Washington e Teheran. E allora gli aggiornamenti in diretta con Francesca Baroni.
4: Gli Stati Uniti smentiscono che una loro nave da guerra sia stata colpita da missili iraniani, come affermato da Teheran. La situazione nello stretto resta però molto tesa e confusa. Nelle scorse ore una petroliera danneggiata al largo delle coste emiratine, mentre una nave cargo è stata fermata da piccole imbarcazioni. Il tutto dopo che Trump ha annunciato l'Operation Freedom, un'iniziativa per sbloccare il traffico marittimo nell'area, descritta come un intervento umanitario per aiutare gli equipaggi delle navi bloccate, in alcuni casi a corto di viveri. Secondo indiscrezioni, il piano non prevede una scorta militare e restano incognite sulle modalità di attraversamento, anche se saranno impiegate marina e aviazione americane. Trump ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene. Sul fronte diplomatico, l'inviato Witkoff riassicura: stiamo parlando con Teheran. Solo poche ore prima, però, lo stesso presidente non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono: qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita.
3: L'esercito israeliano annuncia una nuova ondata di attacchi nel sud del Libano, mentre il Ministero degli Esteri respinge le accuse degli attivisti della flottiglia arrestati e trasferiti in Israele, che hanno denunciato di essere stati torturati e picchiati. La Procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona in relazione all'abordaggio da parte delle autorità di Tel Aviv. Tiago De Avila e Saif Aboukeshek, attualmente detenuti, sono stati prelevati mentre si trovavano su imbarcazioni italiane. La corrispondente.
5: Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma sul caso Flottiglia. Gli attivisti, la notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, sono stati prelevati illegalmente dalle loro imbarcazioni in acque internazionali. Molti di loro erano italiani. Un atto dovuto dopo i diversi esposti presentati da parte di associazioni e movimenti. Restano intanto ancora in carcere i due attivisti portati in Israele, Tiago Avila e Saif Aboukeshek. Sono apparsi ieri in tribunale, uno di loro con catene ai piedi, un'immagine che ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. Ma Israele ora guarda soprattutto ai tanti fronti di guerra, da quello con l'Iran, che potrebbe tornare a infiammarsi, al Libano, dove di fatto la tregua non è in corso, visto che continuano i bombardamenti israeliani da una parte e il lancio di droni da parte dei miliziani di Hezbollah dall'altra. Anche oggi sono stati emessi altri ordini di evacuazione per alcuni villaggi. Netanyahu è sempre più sotto pressione da parte dei partiti ortodossi, che chiedono si vada a votare i primi di settembre senza aspettare la seconda metà di ottobre, e il partito del premier, il Likud, è chiaramente in ribasso nei sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Avvio di settimana all'insegna dell'incertezza per i mercati globali, con gli occhi degli investitori puntati sulle mosse degli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma si guarda anche ai dazi sulle auto.
6: Procedono in calo le borse europee a metà giornata, sui listini soffrono i titoli del settore auto dopo l'annuncio di Trump di dazi al 25% sui veicoli provenienti dall'Unione Europea, con la Germania che sembra essere il primo bersaglio dell'amministrazione americana. Così sul principale indice tedesco perdono terreno Mercedes, BMW, Volkswagen e Porsche, mentre a Piazza Affari Stellantis, dopo un avvio con il segno meno, procede in leggero rialzo. Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor.
7: La decisione di Trump avrà delle ripercussioni negative
0: attive sul mercato, non ne risentiranno le nostre auto di lusso. Non penso che l'effetto che vorrebbe ottenere Trump di trasferire la produzione dall'Europa agli Stati Uniti possa funzionare.
6: Anche l'energia risente dell'incertezza, il petrolio torna a salire, il Brent è sopra i $110 al barile, mentre il WTI è a $104. In Italia aumenta il prezzo dei carburanti con la rimodulazione del taglio delle accise, la benzina sfiora quota €1,90 al litro, mentre resta stabile il gasolio, comunque sopra i €2. Si guarda con fiducia le mosse di alcuni paesi dell'OPEC più che hanno deciso di aumentare la produzione di greggio, un aggiustamento di 188.000 barili al giorno, a partire da giugno. Francesca Capannolo, GR3.
3: A Roma la visita giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Marco Rubio, che, come ha appena confermato il Vaticano, vedrà il 7 maggio Papa Leone e il segretario di Stato Parolin. In agenda anche incontri con i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto, che ha annunciato una visita al Pentagono, possibile un colloquio del capo della diplomazia di Washington con la premier Meloni.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, ancora si cerca una soluzione diplomatica efficace per porre fine al conflitto. Zelensky incontra alcuni leader occidentali in Armenia in occasione del vertice della comunità politica europea.
7: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici hanno colpito Merefa nella zona di Kharkiv, 5 i morti nell'ultimo bilancio dell'incursione che potrebbe essere provvisorio, 19 i feriti, riferiscono sia l'amministrazione della regione sia le forze armate. Centrati condomini, negozi, un benzinaio. Intanto il presidente ucraino è volato a Yerevan, in Armenia, al vertice della CPE, la comunità politica europea. Tra i dossier cruciali sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea europea ed ucraina, con il pacchetto di sostegno di Bruxelles per Kiev già approvato, discussi i dettagli di una possibile cooperazione sulla sicurezza. Stiamo mettendo a punto un piano di azioni che permetterà di creare le necessarie infrastrutture, ha affermato Zelensky. Quest'estate Putin deciderà se espandere l'offensiva o passare alla diplomazia e noi dobbiamo spingerlo in quella direzione, ha detto ancora il leader di Kiev. Claudia Stamerra, GR3.
3: L'indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza. Il presidente Mattarella torna a parlare dei conflitti in corso nel mondo, ricevendo al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario dalla fondazione. Per il capo dello Stato le forze armate sono il pilastro fondamentale per la sicurezza della comunità.
8: È un mondo fragile quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria come nelle missioni internazionali, per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
9: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza.
8: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate, guai però, osserva, a slegare la tecnologia dell'intelligenza artificiale dal discernimento umano. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
9: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
8: Valentino Russo, GR3.
2: In Armenia, lo dicevamo, riunione della comunità politica europea, alla quale partecipa anche Giorgia Meloni, e la Premier torna a parlare del ruolo dell'Europa. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata a Yerevan, Federica Iunta.
10: Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento. In apertura del vertice la Premier ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e gli altri leader, quindi l'appello all'Unione Europea affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni.
11: To step up our game. That means to pass from our capacity.
10: Anticipare le crisi e non solo reagire, Meloni ha sottolineato in particolare l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un fenomeno che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può governare da solo. Quindi l'auspicio della Presidente del Consiglio di un format come questo della CPE allargato ai paesi a sud dell'Europa. Notizia di poco fa, il bilaterale a margine con il presidente elvetico Parmelin. Si è discusso delle spese mediche delle vittime di Crans Montana. Parmelin ha garantito a Meloni l'impegno per non far pagare le famiglie, fatto sapere che sono in corso degli approfondimenti per trovare una soluzione accettabile. Stasera, al termine dei lavori qui a Yerevan, Meloni volerà in Azerbaigian per un bilaterale a Baku. Al centro il dossier energia e gli approvvigionamenti di gas e petrolio lungo la rotta caucasica. Da Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
3: La politica, con il confronto tra i partiti ancora incentrato sul patto di stabilità e i temi economici.
12: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise, sottolinea Forza Italia, abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi.
13: L'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
12: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità, andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza, secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle e l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa. Riccardo Maggi.
14: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
12: Intanto l'ex ministro Marianna Madia lascia il Partito Democratico e passa da indipendente Italia Viva di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR3.
2: E ora una notizia appena battuta dall'agenzia ANSA: la Repubblica Islamica dell'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte. Lo rende noto la Biennale di Venezia in seguito alla comunicazione giunta dall'Iran. La lista ufficiale comprende 100 partecipazioni nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania e la Repubblica delle Seychelles sopraggiunte dopo l'annuncio del 4 marzo.
3: Un centro di ricerca all'interno del Museo Egizio di Torino nasce per lo studio, il restauro e la digitalizzazione delle fonti scritte dell'Antico Egitto, conservate fino a noi innanzitutto su papiri.
15: C'è tutto un mondo nella papiroteca del Museo Egizio di Torino ed è un mondo ancora in parte inesplorato. La direttrice del nuovo centro di ricerca, Susanne Töffler.
16: In totale quasi 30.000 di frammenti, più o meno, perché abbiamo numerato quasi tanti, ma non tutti i piccolissimi frammenti, quindi quasi 30.000 frammenti di papiri.
15: E manoscritti interi?
16: Interi sono quasi 1.000 manoscritti, perché i frammenti sono possibili da ricostruire anche in manoscritti interi, cioè, ma al momento abbiamo ricostruito solo 1.000.
15: E dal lavoro di questo centro di ricerca ci possiamo aspettare anche qualche scoperta?
16: Sì, sicuramente, perché i contenuti sono nascosti, non sono ancora decifrati.
15: E com'è organizzato questo nuovo centro di ricerca?
16: Il centro, che è stato creato grazie al supporto della Fondazione CRT, sono una restauratrice di papiri, una curatrice responsabile della collezione papiri, 2 curatori junior, 3 collaboratori sulla ricerca, un apprendistato e vari studenti.
15: Quindi ci sono anche molti giovani.
16: Molto giovani, sì.
15: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi, che ha condotto con Valentina Antonelli. Regia Andrea Di Marco, Alessandro Rosi. Tra poco c'è Wikiradio. Prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Zia, sei pronta? Zio, noi andiamo a fare trekking, vieni anche tu?
18: Forse domani.
19: Franco, noi andiamo a comprare la verdura, vieni anche tu?
18: Forse domani.
17: Zio, noi andiamo a ballare la balera, vieni anche tu?
18: Forse domani.
17: Zio, domani è oggi, forza.
19: Dai Franco, andiamo.
18: E va bene, arrivo.
17: Non è mai troppo tardi per invecchiare in salute, inizia oggi.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità. Sono le 13.58. Apriamo in A4 in Lombardia tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, dove si registra un incidente che vede coinvolte un'auto e una moto. Ora in A22 Brennero Modena tra Affi e Rovereto Sud in direzione del Brennero, segnalati 4 km di coda per un incidente. Andiamo in A13 in Veneto, tra Boare e Monselice, verso Padova. Il traffico è rallentato per un incidente in cui un furgone è finito fuori strada. In A11 in Toscana, tra Prato Ovest e Prato Est, in direzione Firenze. Firenze, altro incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Infine andiamo in A29 in Sicilia, all'altezza di Mazara del Vallo verso Palermo. Il traffico è rallentato a causa di un incendio. È tutto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.
0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
21: Meteoradio.
4: Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
20: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
23: Wikiradio, le voci della storia.
20: Discorsi.
23: Il discorso di Franco Fortini sulla guerra in Vietnam, con Mauro Boarelli.
24: Mi sono chiesto di che cosa si stia veramente parlando. E credo che ragione del nostro discorso non sia solo l'atteggiamento da consigliare a noi e agli altri per la guerra del Vietnam, ma sia l'uso della violenza. Oggi molti la violenza costringe a non parlare. A poche ore di jet da questo luogo, come sapete, ammazzando. E a pochi minuti da qui, ben distribuita fra storiche architetture e autostrade, un'altra violenza, troppi più altri obbliga, con le armi dei bisogni falsi e veri. Troppi più altri obbliga, spaventati o distratti, a parlar d'altro, o a parlare solo apparentemente di quello di cui stiamo parlando.
25: È il 23 aprile 1967, quando Franco Fortini pronuncia queste parole a Firenze, in piazza Strozzi, durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, convocata da organizzazioni di studenti universitari. Dopo la sconfitta dei francesi, la cui dominazione coloniale dell'area risaliva alla fine dell'Ottocento, la conferenza di Ginevra del 1954 aveva suddiviso provvisoriamente il Vietnam in due stati. Quello del nord, con capitale Hanoi, guidato dal Partito Comunista, quello del sud, con capitale Saigon, diretto da un governo autoritario e anticomunista supportato dagli Stati Uniti, che intensificarono la loro presenza nel paese, fino ad assumere un ruolo militare diretto e crescente sia contro il Fronte di Liberazione Nazionale, che nella zona meridionale lottava per la riunificazione del paese, sia contro il regime politico della zona settentrionale. Una foto celebre è radicata nell'immaginario di generazioni diverse, simbolo della violenza esercitata sulla popolazione civile. Fu scattata nel giugno 1972 dal fotografo vietnamita Nick Ut, che all'epoca lavorava per l'agenzia Associated Press, e ritrae una bambina che corre gridando e piangendo, completamente nuda, i vestiti liquefatti da una bomba al napalm, la pelle gravemente ustionata.
6: A Pavia preparano il teatro per accoglierci e intanto piove, ma non affetato di alluminio, non palmitato di sodio, non gelatina adesiva infiammabile, non napalm a 1000 gradi di calore, non quello nuovo, il napalm B, fabbricato a Edgewood Arsenal, Maryland, solo acqua. E quando smette di piovere, non ci sono sulla nostra pelle cicatrici pregresse, cheloidi, né aghi di fosforo bianco continuano a bruciare dentro le carni per 8-10 giorni.
7: Andate a prendere i cartelli, altri prendono ancora i cartelli che ci sono ammucchiati alla mia destra. I giovani portano i cartelli.
8: Il Comitato della Pace invita tutta la cittadinanza, a tutti gli italiani, di essere solidali con la lotta dei partigiani nel Vietnam. Fermiamo la mano del nazista e del fascista di Giorgio. Diciamo basta con i bombardamenti delle bombe al napalm.
6: Milano, una mattina di novembre. 9.000 persone, 100 bandiere, 2.000 cartelli.
9: Chi uccide nel Vietnam, uccide anche noi, americani, basta!
6: Poi è l'alba, a Napoli, a mezza Italia. La nave del sud attracca. Due marce, dal nord e dal sud, si fondono alla confluenza dei fiumi umani, in un primo porto di consapevolezza raggiunta, forse.
25: Nei mesi precedenti alla manifestazione di Firenze, l'intervento militare degli Stati Uniti era stato intensificato, il conflitto si era esteso e con esso il bilancio di morte e distruzione. La guerra del Vietnam assunse allora un ruolo centrale nel conflitto sociale, ne amplificò e accelerò le dinamiche e con essa una nuova generazione entrò sulla scena politica, spinta dalla radicalità degli interrogativi che poneva sul piano etico, dalla violenza con cui esplicitava le dinamiche del potere, dall'apertura di un orizzonte internazionale. Tra gli oratori che si alternano sul palco fiorentino, Franco Fortini è quello che meglio riesce a interpretare queste inquietudini. Critico letterario, poeta, saggista, collaboratore di riviste, in particolare i Quaderni Piacentini, che negli anni 60 rappresentavano la voce critica e anticonformista di quella che sarà definita la nuova sinistra. Nato a Firenze nel 1917, Fortini aveva partecipato alla resistenza in Valdossola e nel dopoguerra aveva militato nelle file del Partito Socialista, abbandonato nel 1957. Aveva collaborato alla rivista Politecnico di Elio Vittorini ed era stato tra i numerosi intellettuali chiamati da Adriano Olivetti ad affiancarlo nella sua ricerca di consonanza tra tecnologia e umanesimo. Fortini non è un personaggio da comizio e ne è consapevole. Revocando quella serata fiorentina, qualche anno più tardi scrisse: «So che non devo recitare da tribuno, non è la mia parte. I letterati che si fanno microfono politico mi ripugnano». Ma aveva ugualmente accettato l'invito a intervenire, sentiva la necessità di far ascoltare la propria voce, una voce dissonante.
10: Quanto accade fra i vietnamiti e le forze degli Stati Uniti non è un episodio di polizia internazionale, non è soltanto un episodio di neocolonialismo, né soltanto una guerra d'aggressione. Non può essere inserito nel monotono turbine di orrori che hanno trasformato in un film mediocre la nostra unica esistenza. Ma è qualcosa di nuovo, un esempio, un modello del conflitto radicale fra due classi di uomini, tra due specie, fra due ipotesi, fra due futuri degli uomini. E i vietnamiti lo sanno. sanno di non combattere solo per la nazione o la libertà, di non combattere solo per l'Asia o per i partiti comunisti, ma di stringere in sé secoli di contraddizioni, di rappresentare la responsabilità suprema di un modo di esistenza. Sicché, vinti o vincitori, salvi o uccisi, essi sono fin d'ora non l'immaginazione di intellettuali di buon cuore, ma concrete creature libere e vere, più progredite, più, diciamo la parola assurda, più felici di noi.
25: Per fare risuonare nella piazza questa dissonanza, Fortini compie una serie di scelte molto accurate. La prima riguarda la forma. Il suo discorso è una prosa ritmica prossima alla poesia. Si discosta quindi in modo originale dallo stile oratorio tradizionale e questo lo aiuta anche a spostare i contenuti del discorso al di fuori degli schemi consolidati. Fortini vuole andare all'osso della questione, non intende galleggiare sulla solidarietà ai vietnamiti aggrediti dagli Stati Uniti, ma vuole scavare anche nelle contraddizioni di chi in quella piazza la esprime, perché è convinto che sia l'unico modo per cogliere davvero la portata storica di quanto stava accadendo sul piano internazionale. Ci sono due passaggi del discorso che possiamo individuare come porte di accesso alla chiave di lettura che Fortini vuole offrire a chi lo ascolta in quella piazza affollatissima e tesa. Uno di questi sarà oggetto di un'aspra polemica. Storia ed esperienza mi hanno insegnato, disse Fortini in uno dei passi più incisivi e controversi, che si deve oggi tendere non ad unire, ma a dividere. Bisogna vedere, identificare, interpretare l'unità confusa e corrotta che oggi esiste. Nel mondo politico queste parole furono interpretate secondo uno schema riduttivo. Come si può invocare la divisione quando si è impegnati nello sforzo comune di costruire un fronte unitario a sostegno del Vietnam? Di questa accusa di slealtà si fece portavoce, tra gli altri, Claudio Petruccioli, dirigente del Partito Comunista, che sul settimanale Rinascita definì deliranti molti passaggi del comizio. Ai suoi occhi, la nocività del discorso trovava conferma nella reazione dei giovani manifestanti che avevano applaudito Fortini e fischiato prima di lui, Tristano Codignola, dirigente del Partito Socialista, e Giorgio Lapira, ex sindaco di Firenze, che probabilmente simboleggiavano ai loro occhi una concezione dell'unità di azione non più aderente alla nuova scena politica in cui stavano entrando soggetti nuovi che anticipavano l'imminente movimento del 68. Una testimonianza della frattura generazionale e del clima della manifestazione è nelle pagine di un racconto autobiografico del critico letterario Romano Luperini, all'epoca giovane attivista della Nuova Sinistra.
3: Erano in tanti e tutti insieme. Dalle vie laterali affluivano sempre nuove ondate di manifestanti, si aggiungevano al grosso che già sfilava nel corso. Un mare denso e fitto che occupava tutta la strada. E poi nella piazza quei fischi, quella tempesta di fischi, tutta la piazza un fischio solo agli oratori ufficiali. E quel silenzio improvviso quando la testa bianca di Fortini spiccò dal palco. E quelle parole sul Vietnam non ci si unisce, ci si divide, che scorrevano fredde sulle schiene. Per un lunghissimo istante il silenzio fu ancora più profondo. Poi, di colpo, la piazza si scosse, ritmò Vietnam, Vietnam, e tutti si guardavano e applaudivano perché quella frase li distingueva dagli altri, dai padri, dalle autorità. Faceva valere la loro differenza, rafforzava la loro identità.
25: Erano in tanti e tutti insieme. Dalle vie laterali affluivano sempre nuove ondate di manifestanti, si aggiungevano al grosso che già sfilava nel corso, un mare denso, fitto, che occupava tutta la strada. E poi, nella piazza, quei fischi, quella tempesta di fischi, tutta la piazza un fischio solo, agli oratori ufficiali, e quel silenzio improvviso quando la testa bianca di Fortini spiccò dal palco e quelle parole sul Vietnam non ci si unisce, ci si divide, che scorrevano fredde sulle schiene. Per un lunghissimo istante il silenzio fu ancora più profondo. Poi di colpo la piazza si scosse, ritmò «Vietnam, Vietnam!» e tutti si guardavano e applaudivano perché quella frase li distingueva dagli altri, dai padri, dalle autorità. Faceva valere la loro differenza, rafforzava la loro identità. Anche Fortini condivideva la stessa insofferenza. Pochi giorni prima, in Grecia, un colpo di stato fascista aveva segnato l'inizio della lunga dittatura dei colonnelli. Nei suoi ricordi del comizio annota: «Ero scorato e furioso perché il colpo dei colonnelli greci aveva fornito agli oratori dell'opposizione ufficiale la possibilità di attingere all'eterno repertorio antifascista e di evitare il discorso di fondo sul Vietnam». Tuttavia Fortini guarda oltre, non pronuncia quelle parole per assecondare i giovani, né per scompaginare un fronte politico, ma per spingere chi lo ascolta a ragionare oltre i canoni tradizionali, ad andare alla radice dei problemi, a non limitarsi a dire quella che definisce la penultima parola, ma a ricercare l'ultima, cioè la verità. E la verità, sostiene, sta nel guardare con spirito critico a un altro tipo di unità, del tutto differente. L'unità, scrive, creata dal mercato internazionale entro l'unità determinata dal potere e dall'oppressione. È questa unità che bisogna dividere. Il suo concetto di divisione, quindi più profondo, riflette l'esigenza di uno sguardo radicale verso il mondo e di chiarezza sia politica che etica, di cui c'è traccia in questi versi della poesia Il falso vecchio, pubblicata nella raccolta del 1973, Questo muro. Si guardi, l'anatra palmata che vigorosa separa acqua e ombra. Un altro punto chiave nel discorso di Franco Fortini è nell'affermazione: per aiutare veramente il Vietnam dobbiamo aiutare anzitutto noi stessi. Da noi gli americani non comandano con le armi, sostiene Fortini, ma con il capitale. Quindi non basta dire che gli americani devono tornare a casa, non basta dire che l'Italia deve abbandonare la NATO. Tantomeno ce la possiamo cavare gridando «Viva il Vietnam!». È indispensabile, invece, che combattiamo contro i modi in cui noi stessi siamo partecipi della creazione del profitto e complici della violenza perpetrata per ottenerlo. Fortini non guarda ai vietnamiti come un popolo da salvare, ma come a un popolo che si salva da sé e che con la sua resistenza nei confronti dell'aggressore statunitense aiuta l'Occidente a prendere coscienza dei suoi errori. Tornerà su questo proprio nella raccolta poetica Questo muro, dove volle inserire un testo intitolato Un comizio.
11: Non sono vittime. Vogliono che la compassione non possa contraddire la giustizia. Davanti alla tentazione della pietà, che esenta dal giudizio, dicono che la verità esiste e con un gesto delle braccia amputate ci invitano alla sua festa. Ma se non siamo persuasi che ne va della nostra sopravvivenza, non possiamo essere aiutati dai vietnamiti. Quello che essi difendono è nostro solo se lo vogliamo anche noi. Non dicono nulla se non tendiamo l'orecchio e non facciamo silenzio.
25: Fortini non si limita a parlare della guerra in corso, ma la usa come una lente per mettere a nudo le dinamiche del colonialismo attraverso il quale l'Occidente ha polverizzato la propria cultura umanistica, lasciando campo libero alla sopraffazione verso altri popoli. È evidente l'influenza di Frantz Fanon e del suo libro più celebre, I dannati della terra, che era stato pubblicato nel 1961 e tempestivamente tradotto in italiano per Einaudi l'anno successivo, un testo che ebbe un'influenza enorme in Europa, in Africa, negli Stati Uniti, in America Latina. Fanon non si era limitato ad analizzare il razzismo come funzione pura e semplice dello sfruttamento economico. Il razzismo, sosteneva, distrugge la personalità, deumanizza gli individui, li rende oggetti. La lotta al colonialismo non può quindi limitarsi a cacciare i colonizzatori, ma deve restituire agli individui la propria identità, liberarli dal senso di inferiorità inculcato nel corso di secoli. Fanon concepisce la rivolta anticoloniale come una rivoluzione sociale, fondamento di un nuovo umanesimo. Questo spostamento della prospettiva era stato accolto lucidamente dal poeta Giovanni Giudici, amico di Fortini, con il quale aveva anche condiviso per alcuni anni l'esperienza del lavoro alla Olivetti. In un lungo intervento pubblicato

0: sul colore della pelle, ma deve essere letta come una allegoria del mondo, rappresentazione della battaglia globale per la scoperta e la liberazione dell'uomo. Fortini, che aveva accolto immediatamente il valore e la novità del libro, aveva incluso un brano tratto dai Dannati della Terra nell'antologia Profezie e realtà del nostro secolo, da lui curata per La Terza nel 1965. L'autore veniva presentato come un esempio di rara forza intellettuale, uno scrittore di intensa efficacia e senz'altro l'espressione più acuta e più penetrante dei dilemmi e dei paradossi che nella nostra età si generano dal rapporto col diverso da noi. È evidente che Fortini si riconosce nell'approccio di Fanon, nell'intreccio sapientemente costruito tra l'aspetto dello sfruttamento ed altri elementi dell'esperienza dei colonizzati che la cultura della sinistra, troppo legata a una lettura rigida del marxismo, aveva fino a quel momento ignorato e che per la prima volta venivano messi a nudo davanti agli occhi dei colonizzatori. L'Europa ha assunto la direzione del mondo con ardore, cinismo e violenza, scrive Fanon, ma ora che la stiamo sconfiggendo non abbiamo più da temerla, cessiamo dunque di invidiarla. Non dobbiamo più perdere tempo, questa la sua esortazione, in sterili litanie o in mimetismi stomachevoli. Lasciamo questa Europa che non la finisce più di parlare dell'uomo pur massacrandolo ovunque lo incontra, a tutti gli angoli delle sue stesse strade, a tutti gli angoli del mondo. È proprio sulla critica agli europei, alla loro indifferenza e alla loro ignavia che si registra la convergenza più intensa tra i due intellettuali, le cui parole arrivano quasi a sovrapporsi. Scrive Fanon:
1: questo lavoro colossale, che è quello di reintrodurre l'uomo nel mondo, l'uomo totale, si farà con l'aiuto decisivo delle masse europee che, devono riconoscerlo, si sono spesso allineate, per quanto riguarda i problemi coloniali, sulle posizioni dei nostri comuni padroni. Per questo, bisognerebbe anzitutto che le masse europee decidessero di svegliarsi, si scuotessero il cervello e cessassero di giocare al gioco irresponsabile della bella addormentata nel bosco.
0: Questo lavoro colossale, che è quello di reintrodurre l'uomo nel mondo, l'uomo totale, si farà con l'aiuto decisivo delle masse europee che, devono riconoscerlo, si sono spesso allineate, per quanto riguarda i problemi coloniali, sulle posizioni dei nostri comuni padroni. Per questo bisognerebbe anzitutto che le masse europee decidessero di svegliarsi, si scuotessero il cervello e cessassero di giocare al gioco irresponsabile della bella addormentata nel bosco. E Fortini, in un passo del suo discorso fiorentino, perché gli Stati Uniti se ne vadano dall'Asia, bisogna sappiano non solo di non avere governi amici in Europa, bisogna sappiano di avere popoli nemici in Europa. Nell'introduzione all'antologia del 65, Fortini aveva messo a fuoco un tema che si intreccia con quelli affrontati nel comizio e permette di esaminarli da un'angolazione differente. L'obiettivo polemico è la sacralizzazione della memoria, realizzata attraverso la fissazione di quelli che definisce luoghi mentali per l'esecrazione, Auschwitz, Hiroshima, punti di riferimento che, indicando l'orrore e la violenza, rendono meno visibili le violenze e gli orrori. L'elenco degli orrori è lungo: Grecia, Corea, Algeria, Guatemala, Vietnam, Angola. Il colonialismo ne rappresenta il capitolo più sanguinoso, un capitolo ancora aperto, eppure non interroga le coscienze. Fortini torna su questa dicotomia tra rimozione e sacralizzazione della storia e della memoria in un libro pubblicato pochi mesi dopo il comizio sul Vietnam. Un libro, ricorderà l'autore qualche anno più tardi, scritto con ira, a muscoli tesi, con rabbia estrema. Come reazione immediata alla guerra dei sei giorni scatenata da Israele nel giugno 1967 contro Egitto, Giordania e Siria, che porterà all'annessione della striscia di Gaza, del Sinai, degli altopiani del Golan e della parte araba di Gerusalemme.
2: La gente non ama ricredersi, quando dovrà farlo lo farà in segreto. La certezza dell'inganno si muterà in cinismo, guadagno per la causa della conservazione. gli indifferenti sono i suoi più

0: certi alleati.
1: Da stamane si combatte alle frontiere dello Stato di Israele, soprattutto sul fronte egiziano, fra il deserto del Negev e la penisola del Sinai. Le nostre paure si sono avverate, le paure di tutti si sono avverate. La guerra ha ancora una volta investito una parte del mondo, così cara a tutti i popoli e già così martoriata dai conflitti degli ultimi 20 anni, ha investito dei popoli che già hanno tanto sofferto. Da 2 settimane, dal momento cioè del ritiro delle truppe dell'ONU e del blocco del Golfo di Aqaba, gli eserciti delle due parti si fronteggiavano sul piede di guerra. Gli sforzi di mediazione, protrattisi attraverso lunghe e ahimè inconcludenti sedute del Consiglio di sicurezza dell'ONU, purtroppo non sono riusciti a evitare lo scontro. A poche ore dall'inizio delle ostilità, il Consiglio di sicurezza tuttavia è tornato a riunirsi a Nuova York, mentre da ogni parte, da parte di Utant, come del Papa, del Presidente Johnson, sono partiti appelli per la cessazione del fuoco, ma si continua a combattere. Le notizie sull'origine del conflitto sono contraddittorie. Gli israeliani accusano l'Egitto e gli egiziani Israele di avere scatenato il primo attacco.
0: Il mio cognome non deve contare, sono l'informazione. Il servizio al pubblico, rappresento la democrazia, il fair play, la civiltà, il bene.
1: Tutta la mattinata si era combattuto principalmente alla frontiera fra Israele e l'Egitto. Secondo le prime notizie israeliane della radio e della stampa, le forze israeliane stavano avanzando nel corso di aspri combattimenti.
0: La guerra di Israele scatenava nei nuovi, nei recenti piccoli borghesi italiani la volontà di essere dalla parte buona, gustata per breve ora ai tempi di Kennedy e Giovanni XXIII, di liberarsi dalla colpa fascista, l'unica che in parte e solo nella forma di nazismo tedesco quel ceto è disposto a riconoscere, di scaricare sull'arabo l'odio accumulato contro la generazione dei padri, la miseria, la madre contadina, l'esuberanza, gli stracci, la boria militare, l'analfabetismo.
2: In questo testo, intitolato I cani del Sinai, Fortini rilegge quanto accaduto attraverso la propria biografia. Lui, figlio di un ebreo, vittima della discriminazione razziale, reagisce con furore, un furore lucido, tagliente, a ciò che lo Stato ebraico stava compiendo, perché non fatica a rintracciarvi gli stessi elementi che 30 anni prima avevano reso gli ebrei vittime. Illuminanti sono, a questo proposito, alcuni passaggi sulla varietà delle forme di razzismo.
3: Non bisogna essere troppo generosi con certi avversari, contro chi ha senza disgusto tollerato di ascoltare o di leggere dette e scritte per gli arabi buona parte delle argomentazioni che 30 anni or sono la stampa hitleriana formulava contro il giudeo e le ha rese, se possibile, anche più ripugnanti con uno smalto pedagogico democratico, perché per il nazista l'ebreo era irrecuperabile, mentre l'arabo, straccione, gesticolante, analfabeta, eccetera, può progredire se istruito al rispetto dei valori occidentali. L'ideologia democratico-egalitaria diventa il brodo entro cui si coltivavano 1000 dinieghi di umanità al prossimo. Le ideologie razziste o antisemite di tipo nazista scompaiono e lo spirito dell'irrazionalismo anti qualcuno è la forma odierna di quell'irrazionalismo e nazionalismo che arsero con l'Europa hitleriana. L'antisemitismo sparisce moltiplicandosi.
2: Fortini sostiene che è stato un grave errore, un errore volontariamente perseguito, non un accidente della storia, fissare il nazismo in una dimensione mitologica, perché ciò ha impedito di riconoscere forme altrettanto feroci di dominazione di uomini su altri uomini, di disumanizzazione di interi popoli. È stata la comparsa dei movimenti anticoloniali a svelare la contiguità storica tra fenomeni all'apparenza distinti. Il colonialismo europeo, secondo Fortini, ha creato lager più vasti di quelli nazisti, anche se suona blasfemo utilizzare quel termine, ed ha fatto più vittime delle SS, anche se suona blasfemo proporre una simile comparazione, ma questa pretesa impossibilità di comparazione deriva in realtà da un ricatto, da un falso imperativo morale che poggia sulla rimozione della storia attraverso la sua sacralizzazione. Ciò che è scritto nei Cani del Sinai era già stato detto esplicitamente o implicitamente suggerito nel discorso tenuto a Firenze in quella tumultuosa giornata dell'aprile del 67. Quel testo, letto con rabbia e passione, ascoltato con grande partecipazione e complice intesa da una moltitudine di giovani in cerca di parole e concetti nuovi, contiene un nucleo di questioni ancora aperte, conservate nella stessa forma fino ai nostri giorni.
4: Mauro Boarelli ha raccontato il discorso di Franco Fortini sulla guerra in Vietnam, tenuto a Firenze nell'aprile del 1967.
5: Testi letti da Claudio De Pasqualis, Francesco Mandica e Valerio Giannetti.
4: Realizzazione di Marcello Anselmo.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
8: yeah. 31 minuti in questo istante dopo le 14. Ben trovati all'ascolto di Radio 3. Un caro saluto da Marco Boccitto, che riprende l'onda dell'idealista per tutta la settimana. Con una puntata, la puntata di oggi lunedì, per la quale vale sempre il numero al quale potete mandare i vostri messaggi, il 335-56-34296, puntata del lunedì che abbiamo intitolato Gembri E, ovvero 5 impieghi fruttuosi del basso Gnawa. Insomma, protagonista è questo cordofono, chiamato anche sintirre in almeno altri 2-3 modi, che si muove effettivamente in un registro sonoro assimilabile a quello di un basso o di un contrabbasso. È un liuto in realtà a 3 corde, cassa armonica in cedro di norma, che viene rivestita con pelle di cammello, il manico è fretless, ovvero senza tasti, ed è uno strumento che svolge un ruolo sia melodico che percussivo, ed è quasi, oserei dire, identitario per le popolazioni Gnawa, che sono discendenti degli schiavi subsahariani residenti in Marocco. Un mondo a parte, in qualche modo, che nel tempo ha attratto, ha stregato a vari livelli musicisti, artisti, intellettuali di altre culture che appunto si sono fatti prendere dal fascino dei rituali di trance a cui il Gembri resta intimamente connesso, pur essendo diventato nel frattempo un patrimonio comune della musica del mondo, con una, come potremmo chiamarla, una versatilità dialogante, di cui ci offre subito un esempio brillante Maura Guerrera, un'artista nata a Messina ma residente a Marsiglia, cantante ma suona anche tamburello e tamborra muta, in genere tamburi a cornice. È stata allieva, tra gli altri, anche di Fabio Tricomi, a proposito di specialisti di questo strumento, e ha messo a frutto il sodalizio con Malik Ziad, un polistrumentista algerino che suona la mandola, il carcabù, il bendir e ovviamente anche il Gembri, grazie al quale abbiamo ora quindi il privilegio di ascoltare questo strumento combinato con una serenata tradizionale di Monreale che si intitola Facciti Bedda e sentimi cantare, affacciati bella ed ascolta il mio canto che sono venuto perché ti voglio sposare. Poi, per andare direttamente alle conclusioni, vado di notte come va la luna e vado alla ricerca di colei che mi ha promesso 4 prugne e 4 pere del ramo migliore. Durante la salita ho avuto fortuna, ma durante la discesa si è rotto il ramo.

La voce di Maura Guerrera accompagnata dal gembri di Malik Ziad, che aggiungeva a un certo punto anche la sua voce. C'erano anche i crakeb, le nacchere metalliche, che sono un altro ingrediente fondamentale della musica gnawa e normalmente solitamente associati proprio al gembri. Li abbiamo ascoltati da quest'album condiviso del 2019 intitolato Spartenza, ovvero lontananza, separazione, però con un'aggiunta significativa di dolore, di distruggimento, un sentimento che del resto è inscritto anche nella storia veicolata dal gembri, che anche fuori contesto, come in questo caso, mantiene in qualche modo la sua narrazione. È accaduto comunque più spesso il contrario, cioè che musicisti di altre culture si siano avvicinati alla musica gnawa, entrando così inevitabilmente in contatto, in relazione anche con il gembri. Una nutrita serie di rocker e soprattutto di jazzisti afroamericani in cerca di radici spirituali. Molti si sono anche trasferiti in Marocco per assorbire meglio l'energia dei rituali di trance propri delle confraternite gnawa, che sono poi espressione di un Islam poco ortodosso, imbevuto di elementi preislamici, anche di sufismo, con cerimonie come la lila o la derdeba, che sono officiate dal Maalem, un maestro cantore e anche maestro suonatore del gembri con cui si accompagna. E anche qui è un suono sostenuto anche dal crepitare delle nacchere metalliche crakeb e dal battito delle mani, un battere in battere, se mi passate la ripetizione, che in qualche modo sprona, spinge avanti il ritmo. E in questi andirivieni di artisti con il Marocco, di personalità musicali che si sono lasciate un po' risucchiare da questa vertigine, non poteva mancare il sassofonista Farrah Sanders, che incontra qui uno dei grandi maestri del genere, Maalem Mahmoud Ghania, che è vissuto tra il 51 e il 2015. Nel 94 ha inciso con Farrah Sanders un album chiamato The Trance of Seven Colors, titolo in inglese La trance dei sette colori, sette colori che nella tradizione gnawa identificano altrettante manifestazioni di entità soprannaturali evocate appunto durante il rituale notturno della lila. A ognuno di questi colori è associata una specifica famiglia di queste entità divine e anche un ritmo, un tipo di incenso e una danza in particolare. È una sorta di musicoterapia o musicocromoterapia a carattere comunque devozionale. Maalem Mahmoud Ghania con Farrah Sanders da questo Trance of Seven Colors.

Anche il sassofono di Farrah Sanders in estasi nel bel mezzo di questa cerimonia ricreata in qualche modo dalle ghembrie e dalla voce di Mahmoud Ghania, uno dei malem, uno dei maestri di cerimonia, se possiamo così definirli, più importanti della musica gnawa. Musica gnawa per la quale, alla quale si era appassionato anche lo scrittore Paul Bowles, che in Marocco ci ha vissuto dal 1947 fino praticamente alla sua morte avvenuta alle soglie del 2000. Ha svolto anche un lavoro di documentazione della musica popolare gnawa, e però trovava un po' fastidioso il suono ronzante, che invece parte integrante, forse anche parte pregiata della questione sonora legata a questo strumento. Lo hanno capito in seguito i tanti che hanno cercato di entrare in sintonia, in risonanza con la musica gnawa, da Brian Jones a Bill Aswell a Randy Weston, passando ovviamente per jazzisti come Farrah Sanders, che abbiamo appena ascoltato, o gente come Don Cherry, che in particolare ha collaborato con un musicista nato proprio nel cuore della tradizione legata al ghembri, Hassan Akhmoun, famiglia di musicisti, a 4 anni aveva già un ghembri in mano e partecipava alle cerimonie ufficiali. E poi però la vita lo ha portato altrove, è arrivato a New York, è sbarcato a New York nella seconda metà degli anni Ottanta ed è diventato lì un punto di riferimento, con così una sensibilità musicale che lo ha portato a sposare il ghembri alle sonorità più diverse, dal rock all'avant-garde al jazz, con appunto accenti modulati in base ai musicisti con cui si è trovato a collaborare. Lo ascoltiamo da Life Around the World, un album del 1996, Hassan Akhmoun con Brahim Fribgan alla chitarra.

Il suono pulsante, decisamente percussivo di un Gembri, in questo caso pilotato da Hassan Ahmoun, uno dei musicisti marocchini che di più hanno fatto per diffondere il suono di questo strumento e combinarlo con i generi più disparati. Nel suo repertorio c'è anche un brano tradizionale intitolato Bania, un vero e proprio standard della musica gnawa, che Hassan Ahmoun ha portato ai limiti dell'heavy metal in una sua versione, ma evidentemente è un brano che ispira l'estroversione, le versioni immaginifiche. Qui lo ritroviamo eseguito da due musicisti lontani anche anagraficamente tra loro, che però ben rappresentano il modo in cui il canone tradizionale e le innovazioni della musica gnawa puntino in fondo in una stessa, in un'unica direzione. Da un lato abbiamo Hamid El Kasri, un altro celebre, rispettatissimo, ammiratissimo Malem della tradizione, famoso sia per la sua voce potente ma anche per la sua maestria nel suonare il Gembri, e dall'altra invece Karim Ziad, un musicista algerino che ha avuto molte esperienze musicali, soprattutto a Parigi, nell'ambito della musica shabi del nordafricana, ha suonato anche con Khaled, Cheb Mami e altre star della musica Rai, è diventato un apprezzato percussionista, batterista, che però, come vedremo più in là, prima che questa puntata sia finita, si destreggia bene anche con il Gembri, che in questo caso però lascia che sia appannaggio esclusivo del maestro Hamid El Kasri.

E qui intorno a una serie di elementi fissi, e il Gambri è decisamente uno di quelli, gli arrangiamenti vanno decisamente altrove, si allontanano parecchio dalla tradizione gnawa, però appunto mantenendo una totale e plausibile coerenza e anche aderenza, direi. Alla chitarra, tra l'altro, di questo disco intitolato Yobadi, un disco del 2010, di Hamid El Kasri insieme appunto a Karim Ziad, al polistrumentista Karim Ziad, c'era qua e là anche la chitarra di Nguyen Le. In generale il suono del Gambri rischiava un po' di annegare questo arrangiamento così spumeggiante, a parte il break centrale. Suono del Gambri che è stato finora invece in primissimo piano, ma che appunto nel mescolarsi con altri generi musicali è possibile goderne in diverse gradazioni. Comunque è difficile che musicisti marocchini rinuncino, legati alla tradizione gnawa, rinuncino a queste sonorità. Dicevamo della presenza di Nguyen Le, un chitarrista franco-vietnamita, se ricordo bene, modernista del jazz. Anche lui si è innamorato a suo tempo delle tradizioni gnawa e ha coinvolto proprio Karim Ziad, il percussionista, il batterista di cui parlavamo poc'anzi, che in questo caso si sposta al Gambri per un omaggio clamoroso e rumoroso alla musica di Jimi Hendrix, che arriva però con sonorità marocchine.

0: una versione piuttosto potente di questa Voodoo Child, eseguita con il suono del gembri al centro da Nguyen Le a Jimi Hendrix, chiude concettualmente anche forse un cerchio, così come chiude questa lista di oggi qui su Radio 3, una idealista che trovate come le altre su Rai Play Sound. Grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, e ora un breve spot e poi inizia il pomeriggio di Fahrenheit qui a Radio 3, mentre l'idealista torna domani alle 14.30.
1: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 15.
1: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
2: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Fahrenheit in questo lunedì 4 maggio alle 15, 1 minuto 7 secondi. Vi saluta Tommaso Giartosio che oggi è in conduzione, mentre in regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Fiore Liborio e più tardi Luca De Ioris. La cura di Fahrenheit è di Susanna Tartaro e in redazione lavorano Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Ogni generazione, senza dubbio, si crede votata a rifare il mondo. La mia, tuttavia, sa che non lo rifarà, ma il suo compito è forse più grande. Consiste nell'impedire che il mondo si sfasci. Questa è una frase di Albert Camus pronunciata nel 1957 nel discorso per il conferimento del premio Nobel per la letteratura. È una frase straordinariamente attuale che ha a che fare con la lotta perché il mondo sopravviva alle gravissime difficoltà, ai problemi planetari che sta affrontando e che tutti conosciamo. Una frase veramente profetica se pensiamo che appunto che è stata pronunciata 70 anni fa, tra l'altro all'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Può essere un filo conduttore per il nostro pomeriggio. Bisogna rinunciare a rivoluzioni e utopie e cercare semplicemente di salvare il mondo perché non si sfasci. È un tema che affronta Franco Marcoaldi nella Disperanza, il suo saggio pubblicato da Einaudi, di cui parleremo un po' più avanti, ma è anche già un tema del primo argomento che tocchiamo nel corso di questo pomeriggio, e cioè le prospettive e i pericoli che offre l'intelligenza artificiale. Abbiamo con noi Paolo Benanti, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio e bentrovati.
4: Benanti insegna filosofia morale all'Università Luis Guido Carli ed è docente di etica della tecnologia alla Seattle University. Il suo ultimo libro, che ci dà un po' l'occasione per questa riflessione, si intitola La nuova logica del dominio, potere computazionale, democrazia e condizioni umane, pubblicato dalla Terza. E con noi c'è Diletta Heiskes. Buongiorno.
6: Buon pomeriggio.
4: Diletta Heiskes è tra i fondatori e fondatrici di Immanence, società che valuta etica e rischi delle tecnologie digitali e le intelligenze artificiali. Voglio citare, pubblicato dal saggiatore, il suo Tecnologia della rivoluzione, progresso e battaglie sociali dal microonde all'intelligenza artificiale. L'occasione per questa riflessione ce la dà, a dir la verità, una notizia che viene dal Sudafrica di pochissimi giorni fa. Il governo sudafricano ha ritirato una proposta di legge sull'intelligenza artificiale perché si è scoperto che è stata scritta con l'intelligenza artificiale, che ha messo un certo numero di errori e strafalcioni, in particolare nella bibliografia che accompagna la proposta. Ecco, questo ovviamente fa sorridere, ma fa anche molto riflettere, Paolo Benanti, perché dà un po' la sensazione che a volte sia tardi per riprendere il controllo di ciò che l'intelligenza artificiale sta facendo. È così?
5: Ma io la sposterei un pochino la questione. Più che ciò che sta facendo l'intelligenza artificiale, il problema è come viene commercializzata. E noi, a partire dai primi anni 2000, da metà degli anni del primo decennio, quando abbiamo inventato le app, come un dispositivo che è comodo perché toglie l'attrito dalle esperienze umane, abbiamo iniziato a scivolare all'interno di questa relazione commerciale con fornitori di servizio, perché ci toglievano l'attrito di fare tante cose, dalle app che ci portano da mangiare a quelle che ci danno fanno trovare un passaggio, fino a quelle che ci fanno trovare l'amore. E oggi, con le intelligenze artificiali distribuite con lo stesso sistema, diciamo così, economico e commerciale, tolgono l'attrito per esempio di discutere una buona legge, o tolgono l'attrito di faticare per trovare un testo che sia equo e giusto. Ma il problema non è senz'altro l'intelligenza artificiale in se stesso, ma come questa impatta un contesto economico-sociale che facilita una dipendenza dallo strumento più che un'emancipazione dell'umano.
4: Dipendere dallo strumento, a volte in modo eccessivo, ma in sé per sé, Diletta Heiskes, l'iniziativa dei governanti sudafricani di creare una legge con un comitato etico, con un'autorità di regolamentazione, è buona, è condivisibile?
6: Certo, la cosa che forse fa più impressione o forse fa anche sorridere, no? Dipende da come la si guarda. Diverse persone con cui ho commentato questa cosa negli ultimi giorni hanno sorriso. In realtà è appunto quello che è successo al Sudafrica, chissà a quanti di noi succede tutti i giorni, no? Questa è un po' la riflessione forse che dobbiamo fare. In questo caso, insomma, un po' preoccupa proprio perché loro stavano facendo tutto quello che noi esperti e esperte raccomandiamo sempre, no? Quindi il mio lavoro consiste esattamente, ad esempio, nel dire: create dei comitati etici, distribuite le responsabilità, fate queste azioni specifiche. Loro le stavano facendo. Ora, io ho scaricato nel frattempo questo documento che ancora si trova online, ce l'ho di fronte a me in questo momento. Vi posso dire che, oltre a quello per cui è stato denunciato in qualche modo, no? Quindi il fatto di aver creato, allucinato in qualche modo, creando delle referenze e dei riferimenti scientifici inesistenti, in realtà per un occhio un po' abituato ormai a questo tema ci si accorge che tutto il documento è un po' frutto di intelligenza artificiale. Questo non vuol dire che il contenuto non sia importante, e sta qui un po' il paradosso, no?
4: Certo, il fatto stesso che sia stata l'intelligenza artificiale a produrlo, che non è necessariamente negativo. Ma se parliamo di autorità di controllo, Paolo Benanti, dobbiamo pensare a un controllo pubblico, una visione dell'intelligenza artificiale come bene comune che viene regolato dall'autorità pubblica, oppure il ruolo dei privati è importante? Ora sto pensando al fatto che, per esempio, in dei contesti politici molto orientati, se non addirittura autoritari, il privato può essere una voce indipendente significativa.
5: Ma allora qui la complicazione è che quando non diciamo intelligenza artificiale diciamo tante cose, tanti strumenti insieme, di cui i grandi modelli linguistici sono solo una frazione. In generale quello che possiamo dire è che quando parliamo di intelligenza, aperte virgolette, chiuse virgolette, artificiale, noi parliamo sostanzialmente di calore prodotto da sistemi computazionali che consumano energia. E quindi, più che chiamarla intelligenza artificiale, dovremmo chiamarla risorsa computazionale o potere computazionale. E questa questione ci interroga da un altro punto di vista, perché non esisterebbe potere computazionale senza l'accesso ad altre risorse come acqua, energia e telecomunicazioni. Tutte risorse che almeno noi in Italia e in Europa abbiamo di fatto collettivizzato o distribuito mediante dei sistemi che sono pubblici o semipubblici. La domanda che siamo chiamati a farci adesso come identità, tradizione continentale, è se l'intelligenza artificiale deve essere un super utente che consuma queste risorse o se come queste risorse deve essere collettivizzata o quantomeno distribuita con un'infrastruttura pubblica. E quindi dobbiamo creare dei grandi data center pubblici che sono un potere computazionale pubblico, così come è distribuito pubblicamente la corrente elettrica, l'acqua e le telecomunicazioni? O possono essere dei privati che in caso di scarsità di risorse si litigano queste altre povere risorse? Cioè, se un ospedale e un data center hanno bisogno di corrente elettrica, a chi la diamo?
4: No, questo è un punto centrale, quello che lei ha toccato, Benanti. Tra l'altro, Diletta Heiskes, ora si parla molto del forte impatto ambientale che hanno i centri che producono e assemblano dati per l'intelligenza artificiale: bollette elettriche più alte, meno posti di lavoro rispetto a quanto ci si aspettava, inquinamento acustico, inquinamento ambientale. Anche questo è qualcosa che costringe i decisori, chiunque si siano, a interrogarsi e a prendere provvedimenti.
6: Certo, auspicabilmente sì. Devo dire che ancora, almeno in Italia, è un aspetto molto marginale quando vengono considerati a più ampio spettro, pensiamo agli impatti sociali, no, di queste tecnologie. Quindi si pensa per fortuna molto all'impatto che possono avere sulla vita delle persone, no? Io ad esempio ora vi sto parlando da Amsterdam, nei Paesi Bassi, dove dovrò fare ricerca un mese per degli algoritmi usati dal comune di Amsterdam che hanno ha avuto degli effetti molto negativi di esclusione sociale, di discriminazione sui cittadini qui. Questo è un aspetto che per fortuna negli anni si è iniziato ad approfondire, a studiare molto. L'impatto ambientale è una cosa che tutti nominiamo e che abbiamo presente, ma che ancora fatica a essere misurato, a essere trattato, a essere normato anche. Noi stiamo facendo ricerca su questo, tantissime colleghe e colleghi in tutto il mondo la fanno, però è ancora difficile, quindi anche sensibilizzare in questo senso non è uno sforzo così facile. Ovviamente vediamo in Italia si sta discutendo molto di questo, c'è una proposta di legge sui data center per portarli in Italia. In Europa ci sono ovviamente degli sforzi pubblici, no? Ci sono le cosiddette AI factories che stanno provando in qualche modo a rispondere a quello che Benanti diceva, ma giustamente non riescono a fare tutto da solo. Ovviamente la domanda in questo momento storico, tra l'altro con tutti i problemi di altro tipo che stiamo avendo, certo, di scarsità dovute alle guerre, è molto cruciale.
4: Ma più in generale, Heiskes, le sembra che, visto che lei appunto ci parla in questo momento dall'Olanda, ma evidentemente conosce bene il nostro paese, che il discorso sociale che si sta svolgendo in Italia sull'intelligenza artificiale sia maturo, consapevole, informato?
6: Purtroppo no, tendenzialmente no, va un po' ad ondate, mi verrebbe da dire, che è forse ancora più preoccupante, perché segue tendenzialmente degli influssi mediatici che tra l'altro non sono spontanei, non sono nostri, no? Noi reagiamo tendenzialmente a qualcosa che arriva da oltreoceano e che ci fa percepire questa cosa con più o meno importanza, questa è un po' l'impressione. Quindi ci sono dei momenti in cui c'è una spinta, ci sono degli altri momenti in cui è tutto più placato. Quello che vi posso dire io, diciamo, osservando l'attività delle pubbliche amministrazioni, delle aziende sulle AI, è che ci sono anche tanti report globali che lo raccontano, c'è molta poca governance dell'intelligenza artificiale, cioè pochissime aziende e amministrazioni stanno cogliendo l'importanza di dover controllare l'utilizzo che fanno dell'intelligenza artificiale. Quindi non è che non ci sia, in molti casi manca in realtà, e questo ovviamente è un'informazione fondamentale, ma anche dove c'è non viene assolutamente percepita questa importanza, e questo ve lo dico perché è anche il mio lavoro, quindi certo, ovviamente, diciamo, lo noto, però oltre che essere il mio lavoro anche come ricercatrice, ovviamente non è una buona notizia, perché quello che è successo in Sudafrica è esattamente il risultato di questo, che ci dice che ovviamente quello che sappiamo da sempre, cioè che noi ci sovraffidiamo a questi strumenti, e il risultato, anche se razionalmente sappiamo di doverli controllare, quando è il momento spesso salta.
4: Benanti, mi sembra però che la sua analisi delle problematiche legate alla democrazia computazionale sia più ampia dei semplici problemi concreti che abbiamo appena accennato, perché nel sottotitolo del suo saggio si parla addirittura di condizione umana. In che senso potrebbe cambiare o sta cambiando?
5: Allora, una prima radicalissima domanda è che una macchina che si umanizza così tanto, che fa sorgere in noi la teoria della mente, quasi da scambiarla per un compagno, una compagna affettiva, ci interroga su qual è la differenza fondamentale tra funzionare ed esistere. Ma poi di fatto tutto questo va capito, essendo la condizione umana al terzo delle tre parole che mi è sembrato opportuno indicare per descrivere il saggio, va capita alla luce di quello che sta succedendo. Io penso che l'episodio paradigmatico sia quello che è successo al giudice Guillon. Guillon è un giudice della Corte Penale Internazionale dell'AIA che a agosto dell'anno scorso, lavorando in prima sezione, fa sostanzialmente una cosa, un atto dovuto, riceve un fascicolo di accuse per crimini di guerra contro Netanyahu e lui scrive al registro degli indagati. In quel momento Trump dice no, è lui il terrorista. Istantaneamente ha perso accesso alle mail, non ha più potuto lavorare alla Corte Penale dell'AIA perché usano una piattaforma di lavoro americana che l'ha escluso, non può più usare le carte di credito perché sono circuiti digitali statunitensi, ha perso l'account di un paio di piattaforme per prenotare case e alberghi, non può ricevere i soldi nel conto in banca in Francia da francese, perché altrimenti perderebbero l'accesso a SWIFT, la banca, che è il sistema di scambi monetari maggiormente utilizzato. Insomma, una cosa come Spinoza, no? Che con la sua scomunica gli era proibito, certo, di parlare con chiunque. Il problema qual è? È che con un click ha surrogato insieme l'amministrazione americana l'atto legislativo, l'atto giudiziale e l'atto esecutivo. È un vero e proprio nuovo potere che non è addomesticato ai tre poteri di Montesquieu, e questo cambia la condizione umana nella misura in cui potrebbe cancellare la dignità dell'uomo, e queste sono pagine scure del secolo scorso che noi non vorremmo più rivedere. E allora il problema è come addomesticare questa, che può essere invece un qualcosa che può portare tantissimi effetti positivi alla nostra coesistenza, come addomesticarla ai sistemi democratici e alle infrastrutture democratiche che ci hanno garantito questo periodo di pace negli ultimi 70 anni.
4: L'esempio che lei ci ha fatto del giudice spagnolo è un caso di sharp power, per usare un'espressione che forse è utile far conoscere a chi ci sta ascoltando?
5: Beh, lo sharp power in realtà viene definito come la capacità che ha una potenza straniera di influenzare il funzionamento democratico di un'altra nazione. Uso i social e impastoio il sistema elettorale democratico perché creo disagio. Qui, sebbene il giudice sia francese, residente in Francia, è stato escluso da tutto per un atto insindacabile e univoco del presidente di un'amministrazione che è di un altro Stato, che altro non è che gli Stati Uniti. Quindi la stessa idea di sovranità è in qualche misura evaporata, perché nel digitale è una sorta di far west dove il diritto c'è, ma è il diritto del più forte e non è certo il diritto di chi lo abita. E addirittura ci manca un nome per chiamare questa forma di potere. Io dal mio ho provato a chiamarlo, ma questo è il lavoro che ogni accademico fa, potere computazionale inteso proprio come una forma di kratos in senso classico, fuori da qualsiasi addomesticamento democratico. Però è tutto da scoprire.
4: Aeschis, intanto ci arrivano messaggi come quello di Flavio, che dice: perché creare comitati etici, che sono una concessione alla presenza, anzi all'inoculazione di prodotti dell'intelligenza artificiale in internet, anziché bloccare alla fonte le società che stanno inquinando i metodi di ricerca e lo stesso gigantesco archivio che è internet? Questa è la domanda che pone Flavio. Ma in un certo senso, e questo vorrei chiederle, tanto naturalmente di rispondere a Flavio, ma mi chiedo se non sia comunque quel gigantesco archivio ad essere già un oggetto che non è neutro, per cui nel momento in cui ci rivolgiamo all'intelligenza artificiale chiedendole di, come dire, aggregare i big data e cercare di darci delle risposte, in fondo sono dei dati che non sono per niente neutrali.
6: Ma la risposta ovviamente è assolutamente sì, è assolutamente come dice. Quindi i dati non sono neutrali, l'intelligenza artificiale, proprio come diceva Benanti, in quanto potere computazionale, non tanto più di questo, almeno per il ragionamento che stiamo facendo, è già, ha già una base di partenza che le viene data, che è problematica, no? Quindi quello che poi facciamo con quel calcolo ovviamente aggiunge un livello di complessità, ma non è sempre il problema tra i problemi. Io, per rispondere a Flavio, vorrei ne approfitto per raccontarvi un aneddoto che ho raccontato sui miei profili social e sull'Espresso qualche settimana fa, perché mi è successo proprio ultimamente, tra l'altro con uno delle riviste scientifiche citate nell'AI policy del governo sudafricano, per cui hanno inventato dei riferimenti, no? Quindi questo giornale scientifico era stato impropriamente preso in causa dall'intelligenza artificiale generativa usata dal governo e inventata una pubblicazione che non esisteva. Io per uno di questi stessi riviste scientifiche ho provato a pubblicare e a consegnare un articolo scientifico negli ultimi mesi, che mi veniva costantemente rigettato automaticamente nel momento in cui lo provavo a mandare, con la giustificazione, cioè diciamo con la spiegazione che veniva misurato un tasso di plagio in questo mio articolo, no? Che era preso dalla mia tesi di dottorato. Ora, dopo diversi tentativi, provando diciamo a spiegare perché stava succedendo e ciò che non doveva succedere, gli editor di questa rivista mi hanno risposto letteralmente: non possiamo farci nulla, è un software che decide il livello di plagio da assegnare a ogni articolo, viviamo in un mondo guidato da algoritmi e dobbiamo adeguarci. di dottorato. Ora, dopo diversi tentativi, provando diciamo a spiegare perché stava succedendo e ciò che non doveva succedere, gli editor di questa rivista mi hanno risposto letteralmente: non possiamo farci nulla, è un software che decide il livello di plagio da assegnare a ogni articolo, viviamo in un mondo guidato da algoritmi e dobbiamo adeguarci. Ora, Flavio e chiunque ci ascolta, no, ai fini di questa conversazione,

0: enorme responsabilità in quello che sta succedendo in tutto questo, no? Abbiamo un'enorme responsabilità anche noi, però, perché il fatto che stiamo decidendo di lasciare andare il controllo che noi possiamo avere su questi strumenti, io penso che sia il vero tema di cui dovremo discutere quotidianamente in questo momento storico, perché è evidente che stiamo rinunciando ad avere questo controllo, il che secondo me ci apre veramente, veramente tante questioni su di noi.
1: Un altro messaggio di un ascoltatore, credo, ascoltatrice, dice: recentemente mia figlia, cercando me con l'intelligenza artificiale, ha scoperto che mi attribuisce un matrimonio con una persona di cui avevo citato il nome su un social. Come difendersi, si chiede la persona che ci ha scritto. Questi sono esempi che possono far sorridere, come quello della legislazione sudafricana, ma effettivamente la questione è molto seria, ha molto a che fare con il dialogo tra creatori di sistemi di intelligenza artificiale, erogatori e appunto utenti, come ci stava dicendo Diletta Heiskes. Io la ringrazio molto, Heiskes, per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Auguri per le sue ricerche, auguri a Paolo Benanti e al suo nuovo La nuova logica del dominio, pubblicato dalla Terza.
2: Grazie ed è sempre un piacere.
1: Noi avviamo, come sempre a questo punto del pomeriggio di Fahrenheit, un percorso musicale che ci porta verso un album uscito dopo 5 anni di silenzio del suo creatore, o della sua coppia di creatori. Si tratta infatti di John Lennon e Yoko Ono, Double Fantasy del 1980, album che venne molto criticato alla sua uscita, ma poi tragicamente ebbe il riscontro di vendite legato all'assassinio di Lennon la sera dell'8 dicembre, appunto, di quello stesso 1980. Iniziamo ascoltando Just Like Star.

E c'è lo spirito di Gene Vincent, di Eddie Cochran, di Elvis Presley, di Buddy Holly e di Roy Orbison che circola in questa canzone. Sembra che mentre la registrava John Lennon la chiamasse la Elvis Orbison. Si tratta di Just Like Starting Over e noi continueremo ad ascoltare Double Fantasy di John Lennon e Yoko Ono del 1980 nel corso di questo pomeriggio, che è già segnato da molti dei vostri messaggi, soprattutto quelli legati al tema della possibilità dell'utopia, o se forse l'unica utopia possibile in questi anni sia il tentativo di non arrivare all'apocalisse. Continuate naturalmente a scriverci.

0: Il nostro primo ospite nella caccia al libro di oggi è Franco da Torino. Benvenuto Franco.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: È una felice coincidenza il fatto che nello spiegarci il motivo per cui cerca il libro che ora diremo si è rifatto al suo interesse, alla sua passione, direi, per le epoche del non più e non ancora, che in fondo sono proprio sì, il tipo di epoche che cercavamo di descrivere, no? In quelle in cui si cerca di capire se occorre lanciarsi verso l'utopia oppure salvare il salvabile. Ma ecco, qual è il libro che cerca?
1: Dunque, io sto cercando il mondo come labirinto, maniera e mania nell'arte europea dal 1520 al 1650 di Gustave René Hocke. È un libro che è uscito nel 59 come prima edizione. Venne pubblicato in Italia però 30 anni dopo, da Teoria, nel 1989. Assolutamente introvabile.
0: E assolutamente classico, perché è un libro a cui moltissimi studi di storia dell'arte, della letteratura e via dicendo fanno riferimento.
1: Sì, io in realtà l'ho scoperto, è della seconda volta che mi capita, e so di non sbagliare ascoltando questo genere di indicazioni, nel momento in cui, occupandomi per altre ragioni dell'artista Georg Baselitz, che è morto pochi giorni fa, ho scoperto che il suo interesse per il manierismo venne alimentato anche dalla lettura di questo saggio. Io sul manierismo ho letto altre cose sicuramente più recenti, di John Sherman, di Antonio Pinelli, vabbè, lo stesso André Chastel o di Achille Bonitoliva. Questo saggio però costituisce proprio un po' un punto di riferimento per tutti gli studi sull'argomento. Mi era capitata la stessa cosa con Anatomia della malinconia, che era stato indicato come sua lettura preferita da Cy Twombly, quindi gli artisti non sbagliano mai quando mi indicano libri. Ecco perché lo sto cercando con tanta ansia.
0: Il classico dedicato alla malinconia da Burton. E invece sono molto contento che lei abbia citato, Franco, il nome di Georg Baselitz, perché non si riesce mai a ricordare purtroppo le figure di artisti, intellettuali, scrittori e scrittrici importanti che scompaiono. È normale che questo accada. Baselitz non era un ragazzino, però è stato un importante artista tedesco, tra l'altro con esposizioni anche a Roma, anche in Italia di recente. Sì. Allora, dica.
1: No, la vicenda interessante è che gli irregolari del manierismo, i grandi Pontormo, Rosso Fiorentino, e in parte lo stesso Michelangelo, l'ultimo Michelangelo, vennero accusati più o meno sottilmente, più o meno dichiaratamente, di ricevere troppe suggestioni dalla scuola tedesca, dallo stile tedesco, proprio per queste loro deformazioni anche anatomiche. Ed è buffo che adesso, è curioso che un artista tedesco come Baselitz indichi tra i suoi modelli il manierismo. Ecco, queste coincidenze queste simmetrie mi colpiscono sempre, proprio perché... Prego.
0: No, allora no, cerchiamo di ritrovarlo, questo il mondo come labirinto, questo classico saggio di Gustave René Hocke, pubblicato da Teoria nel 1989, casa editrice benemerita, che è sempre una bella occasione poter ricordare. E Franco, speriamo di farcela.
1: Speriamo di sì, e intanto grazie per avermi chiamato.
0: Grazie a lei. Il mondo come labirinto di Gustave René Hocke, lo aggiungiamo alla lista dei libri che stiamo cercando. Vi ricordo che la trovate nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit all'interno di Rai Play Sound. Fra poco vi dirò qualche altro titolo che stiamo cercando, ma intanto Letizia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, che cosa cerca?
2: Allora, io cerco Il Placido Don di Sholokhov.
0: Placido Don, Bompiani Garzanti, 1941, così tanti anni che non viene ripubblicato?
2: Allora, sicuramente è stato pubblicato nel 65, perché mi ricordo i 3 o 4 volumi nella libreria dei miei genitori, che erano dei ragazzi degli anni 60, quindi compravano tutti questi libri, queste edizioni economiche dei classici oppure dei romanzi che in un modo o nell'altro uscivano settimanalmente in quegli anni lì. Mi dica.
0: No, mi colpisce il fatto che lei citava il 65, che è l'anno in cui Sholokhov ricevette il premio Nobel per la letteratura.
2: Sì, mi sembra che sia stato, penso che sia stato pubblicato anche in quell'occasione, penso che sia attorno al 65. Ecco, credo che l'edizione Garzanti sia di quegli anni lì. E io ci sono ritornata su questo romanzo corposo, perché in questi ultimi mesi ho cominciato ad usare l'audiolibro. E quindi ho ascoltato, ho riletto attraverso l'ascolto dei romanzi importanti tipo Guerra e Pace, eccetera, no? Perché non ho tempo normalmente di fermarmi ore a leggere, mentre magari quando guido, quando cammino, ecco. E lì a un certo punto, tra le varie vicende, parlano di cosacchi. E quindi mi si è ripresentata la memoria di questo romanzo importante, che devo aver letto in un periodo di poca consapevolezza, però.
0: È un ciclo di quattro romanzi: Il Placido Don, sì. La Guerra Continua, I Rossi e Bianchi, Il Colore della Pace, che racconta una vicenda di cosacchi nel corso della rivoluzione russa. Cerchiamo di ritrovarlo, Letizia, e capisco perfettamente il suo bisogno di avere a che fare con l'oggetto cartaceo.
2: Ecco, così. Ecco, questa è la storia, molto semplice.
0: Anche se naturalmente ricordo che Radio 3 ha una vasta offerta di audiolibri che possono essere ascoltati con piacere. Grazie davvero.
2: Grazie a lei.
0: Libri che stiamo cercando, oggi parleremo di Speranza, tra poco con Franco Marcualdi. Stiamo cercando per esempio Speranza nel buio, Guida per cambiare il mondo di Rebecca Solnit, oppure Il principio disperazione, tre saggi su Gunther Anders di Pierpaolo Portinaro. Se qualcuno può offrirli, si metta in contatto con noi. Siamo anche alla ricerca per esempio di tanti libri a tema fantastico, come I 25 racconti neri e fantastici di Jean Rey. Oppure La fantasia come necessità di Alessandro Di Tizio, Tau Zero, un classico della fantascienza di Paul Anderson, Il Fachiro e altri racconti fantastici di un artista figurativo, Odilon Redon, Le 39 chiavi di autori vari, uscito nel 2017, e ancora altri volumi come per esempio Il libro delle veglie, racconti popolari di diavoli, fate e fantasmi di Carlo Lapucci. Per partecipare alla caccia il numero è 06 36 86 56 66, oppure potete scrivere a fare con l'H al centro @rai.it. potete riempire gli spazi cerco e offro nella pagina novità della pagina web di Fahrenheit all'interno di Rai Play Sound, dove trovate anche tutta la lista dei libri che stiamo cercando, a cui da questo momento si aggiungono appunto Il mondo come labirinto di Gustav René Hocke e Il Placido Don di Mikhail Alexandrovich Sholokhov. E noi proseguiamo con il nostro John Lennon Yoko Ono, Double Fantasy, Yes, I'm Your Angel.

0: Abbiamo annunciato fin dall'inizio di questo pomeriggio che avremmo parlato di speranza, di disperazione e di utopia realizzabile, non realizzabile, come avvicinarsi, insomma, a un tempo come il nostro, pieno di problemi gravissimi che hanno colpito, sembrano aver colpito tutti insieme i nostri anni. Ecco, in questa direzione ci ha portato il saggio di Franco Marcoaldi, pubblicato da Einaudi, che si intitola La disperanza, un sentimento del nostro tempo. Lei, Marcoaldi, intanto benvenuto a Fahrenheit.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Ecco, lei parte proprio con una parola che ci sfida a definirla e che lei definisce in qualche modo come quelli che ritoccano le corde del pianoforte per ottenere sonorità nuove. Lei ritocca i vocabolari ricordando che la disperanza non è esattamente disperazione.
1: Bravo, esattamente così. Alcuni vocabolari con una certa pigrizia la considerano sinonimo di disperazione. Per fortuna, diciamo, la poesia e la letteratura ci vengono invece incontro e mostrano come in realtà sia una sorta di strada terza tra la speranza e la disperazione. In cosa consiste la disperanza? La prima cosa da rifuggire è l'idea che sia una cosa, un sentimento cupo, inerte e fosco. In realtà io credo invece che nasca da una consapevolezza, certo, della nostra caducità, ma una volta che siamo riusciti a far propria questa consapevolezza e quindi non ci abbandoniamo né alle illusioni, diciamo, di un paradiso sempre di là da venire, quello proprio della speranza nella sua accezione più comune, né per converso alla disperazione più nera, che tra l'altro contraddice anche biologicamente tutto ciò che per le creature, Spinoza parlava di conatus essendi, cioè le creature vogliono vivere, vogliono campare. Ecco, nel momento in cui queste due cose vengono da parte, vengono messe da parte e si vive con lucidità e consapevolezza nella disperanza, questa mancanza di illusioni paradossalmente rende più piena la nostra vita, la rende più ricca, più vitale. Quindi non è affatto, diciamo, un sentimento da guardare con tremore, perché ci porterebbe in una sorta di buco nero.
0: Ecco, noi abbiamo parlato fin dall'inizio, appunto oggi, di utopia, oppure di come dire, un tentativo di riforma del reale, proprio perché il discorso che lei svolge su speranza e disperazione, fuse nel concetto di disperanza, ha molto a che fare con la politica. Che atteggiamento avere di fronte alla politica nei nostri anni? Cioè, bisogna mantenere la sfiducia nella possibilità di una migliore miglioramento dell'umanità attraverso la politica?
1: No, assolutamente no. Però, diciamo, alle spalle di questo libro ci sono due, direbbe il mio amato Luigi Meneghello, due involontari piccoli maestri, che sono due ragazzi inglesi, due fratelli, ampiamente citati nel libro, Ben e Leo, uno di 24 e uno di 20 anni, e sono loro in qualche modo che mi hanno mosso a scrivere questo libro. Perché il libro si apre con un'affermazione schietta ma anche piuttosto dura del più piccolo dei due, che dice: ma guarda, io ho 20 anni, ma la speranza in un mondo migliore francamente non so che cosa sia. Mi piace tantissimo viaggiare con i miei amici, ho un'idea sacra del valore dell'amicizia, adoro la gentilezza soprattutto da parte degli sconosciuti, e aggiunge, come è puntualmente accaduto, non a lui ma a migliaia, decine di migliaia, forse milioni di altri ragazzi, scendo in piazza ogni volta che vedo presentarsi nel mondo, e ahimè accade quotidianamente, le più diverse forme di sopruso. Quindi questo non significa affatto un allontanamento dalla politica. Certo significa però che in questi ragazzi, a me pare, ma per quello io li considero anche piccoli maestri, mancano due elementi della politica novecentesca: un'idea finalistica e teleologica della politica legata alla speranza e all'utopia di un mondo totalmente diverso e altro, e contemporaneamente anche l'idea dell'appartenenza. Ecco, per arrivare proprio all'oggi, tanti osservatori, e io sono d'accordo con loro, hanno detto, diciamo, hanno consigliato i partiti dell'opposizione di essere un po' guardinghi di fronte allo straordinario successo della partecipazione dei ragazzi nel no al referendum. Nel senso che questo non significa automaticamente poi l'adesione a un voto politico ai partiti politici che hanno appoggiato quell'iniziativa per il no. E, però questo aspetto, ripeto, non ha, come dire, non è da meno, non è da meno rispetto all'idea utopica della politica. Io ricordo sempre quel gigante che era Vasili Grossman, che in Vita e Destino, insomma, in una pagina scrive una cosa meravigliosa che vale 100 trattati di politologia e filosofia. Lui attraversa il male assoluto nelle tutte e due le forme, stalinismo e nazismo. Eppure lui non cerca il bene con la B maiuscola, perché dice che quello stesso bene si cristallizza, si irrigidisce, può ricreare al suo stesso interno i germi del male, e parla quindi di una, usa questa bellissima immagine, di una bontà illogica, cieca, minuscola, ed è quel granello di sabbia, dice lui, che può effettivamente inceppare i meccanismi atroci del male, del potere e della politica nella sua accezione più negativa. Quindi questo approccio della politica, che è molto vicino tra l'altro a quel brano bellissimo che lei ha citato in avvio di Camus, ha a che fare infatti non a caso più con l'idea di rivolta che di rivoluzione, con una sorta di, come dire,
0: è un uscire dal Novecento, un passo di questo.
1: Assolutamente sì, e l'altra uscita dal Novecento, sempre di questi ragazzi, riguarda il lavoro. Cioè quello, diciamo, sempre con un atteggiamento un po' paternalistico e moralistico, noi critichiamo questo loro vagabondaggio esistenziale, eccetera. Ora, a parte che, come è noto, poverini, il lavoro ce n'è. Se ce n'è, è mal pagato, povero, e spesso non c'è neanche. Ma ha a che fare anche con una sorta di vagabondaggio esistenziale di questi ragazzi, che si sposa però a intuizioni di grandi libri del Novecento che vengono anche da autori ma di tutt'altra sponda. Io qui cito ad esempio le considerazioni di un impolitico di Thomas Mann, che insomma, voglio dire, aveva una vicenda ben diversa da quella di questi ragazzi, eppure lui fa un inno al perdigiorno di Eichendorff che è meraviglioso e che sembra sposarsi perfettamente.
0: Questa è una questione che mi sembra sia interessante approfondire, perché in più punti Franco Marcualdi, di questo suo La disperanza, lei si muove per valorizzare appunto il vagabondaggio, il gioco, la mobilità, la leggerezza, sì, e via dicendo. Questo rischia di essere sentito come un lusso?
1: Ma guardi, io dico anche che questo libro non ha nessuna ambizione, come dire, sociologica o tassonomica. Diciamo, io parlo delle esperienze di questi ragazzi, di quello che questi ragazzi, a cui voglio un bene dell'anima, significano per me, e di come si incrociano una serie di libri che io cito abbondantemente, perché ormai, arrivato a questa età della vita, penso, come dire, che i libri debbano anche essere utili alla mia esistenza, a rendere la mia esistenza più piena e più ricca. Francamente io non credo che abbia a che fare con una, come dire, con un problema di estrazione di classe. Penso che invece abbia più a che fare con una attitudine, appunto, con questo sentimento del nostro tempo che indica il sottotitolo del mio libro sulla disperanza.
0: Sono i nomi di Canetti, di Huizinga, quelli che lei fa in relazione appunto a questo.
1: Beh, al gioco, a Montaigne, tantissimo, sì.
0: Montaigne poi è particolarmente interessante, lei gli dedica delle pagine molto intense, Franco Marcualdi, in cui da una parte sottolinea quello che un po' per brevità chiamerei il pessimismo di Montaigne, sì, qualcuno direbbe il realismo, e dall'altra però ricorda che Montaigne dice io parlo del passaggio, del cambiamento.
1: Esatto.
0: Ma come entra?
1: E anche questo rientra nel discorso però appunto di una utopia, l'utopia cristallizzata in un futuro sempre di là da venire, e invece della disperanza che vive nel momento, nell'hic et nunc, quindi nelle fasi successive che le diverse esperienze della vita ci invitano.
0: Questo limita in qualche misura il pessimismo?
1: Assolutamente sì, però di Montaigne, se mi consente, visto che stiamo facendo una conversazione, c'è una cosa che io ho trovato meravigliosa e che a mio modo di vedere, se si imponesse davvero, sarebbe un cambio d'epoca per il consorzio umano. Montaigne a un certo punto, era anche un furbacchione Montaigne, e parla di sé come lettore, dice: ah no, io sono un lettore pigro, sciato, salto di qua, di là, saltabecco, ma annoio, eccetera. La conversazione è la cosa che veramente mi piace da morire, e aggiunge: la cosa che piace a me non è quella di difendere fino alla fine strenuamente il mio punto di vista, ma di cedere se io percepisco che il mio interlocutore ha un punto di vista più forte del mio. Ora mi dica lei se nella sua esperienza di utente, a parte questa benemerita trasmissione, se uno guarda il talk show, che se ha mai visto qualcuno che nel corso di un talk show dice all'altro: beh, però sai, il tuo punto di vista mai convinto
0: è piuttosto raro. Senta, se si parla di speranza o di disperanza, appunto questa disperazione che però si nutre in fondo anche di uno sperare, è inevitabile, e lo fa anche lei in questo saggio, prendere come riferimento la virtù teologale della speranza, sì, che è un centro del cristianesimo e che ha come orizzonte di riferimento addirittura la vita oltre la morte, quindi non sembra essere qualcosa di legato al passaggio, in senso, no, è veramente potente, qualcuno direbbe ideologico e non religioso, insomma. Ma come fare i giochi?
1: Lì il problema è crederci o non crederci, diciamo. Io non ho questa gioia, non ho questa felicità del crederci. Però devo dire che anche all'interno dell'ambito cristiano ci sono poi persone, ci sono delle pagine bellissime di Padre Enzo Bianchi, ad esempio, sull'idea di speranza, in cui lui recupera la dimensione della responsabilità, che scrivo nel saggio, guarda caso, è una parola canettiana per eccellenza. Canetti la preferisce addirittura a impegno, perché dice che la responsabilità si autodetermina da sola, non è frutto di una scelta. E Padre Enzo Bianchi dice che solo in questo modo, attraverso la responsabilità verso l'altro, attraverso l'idea della pazienza, della fraternità, della tolleranza nei confronti dell'altro, la speranza non diventa una parola vuota. Perché il rischio, cioè in tanti modi si può parlare di speranza, però il rischio è che nel dibattito pubblico, diciamo, attuale, diventi un po' la pappa del cuore, cioè diventi qualcosa che consente, cioè che consente al potere di fare in modo che non venga disturbato il manovratore, ecco, e che si viva nella speranza di un mondo che, guarda caso, è sempre di là da venire e non arriva mai.
0: Senta, a proposito invece del mondo in cui viviamo, lei fin dall'inizio cita la Global Submood Flotilla.
1: Sì.
0: Dice a parole elogiative nei confronti, sì, di questa iniziativa, e dice: mentre restiamo in attesa di vedere quale sarà l'esito finale della nuova più massiccia spedizione prevista in primavera, poi devo dire, nell'ultima pagina dice, sottolinea: il libro è stato licenziato per la stampa nel febbraio 2026 e quindi non tiene conto degli eventi successivi. Ora li abbiamo, gli eventi successivi.
1: Sì.
0: Cosa ne pensa? Utopia? Responsabilità?
1: Ma quella invece rientra perfettamente nell'idea, dal mio punto di vista. Io critico anche certi narcisismi di troppo nella precedente esperienza della Summit Flottiglia. Dico anche che però è un dato di fatto, diciamo, hanno smosso le acque di fronte a un'inerzia, nel migliore dei casi, alla connivenza nel peggiore, rispetto a quello che Israele ha fatto e che, ahimè, continua a fare nei confronti del popolo palestinese. E anche lì c'è un gesto che mi ricorda, diciamo, questi ragazzi delle nuove generazioni. Camus, a un certo punto, proprio perché lui considera l'esistenza assurda, come lei ben sa, non ha neanche, usa questa bellissima immagine: mi rivolto, dunque siamo. Cioè, questa idea della rivolta è qualcosa che viene addirittura prima del sacro principio del libero arbitrio. Cioè, c'è qualcosa di istintivo, di fisiologico, di corporeo, che di fronte all'orrore ti spinge ad andare in piazza, ti spinge a dire: no, questa cosa non è giusta, e io, con le mie piccole, pochissime, debolissime armi, combatto contro questo sopruso. Lei diceva che il libro, meno male che l'ho scritto, perché poi succedono talmente tante cose. Io ad esempio dell'Iran cosa ne sapevo? Niente, perché non era ancora successo, ma le ragazze, diciamo, che hanno pagato con la vita la loro battaglia per non sottostare all'obbligo di indossare il velo, anche loro dal mio punto di vista sono figure della disperanza. Però la cosa importante per me è che si percepisca che questo sentimento non ha non ha niente di negativo, ecco, assolutamente, assolutamente no. Tra l'altro, l'altro giorno, se posso, una mia amica carissima mi ha invitato a rileggere una pagina che già conoscevo di un libretto bellissimo di Elvio Facchinelli su Freud, e a un certo punto lui scrive una cosa su Rilke. Ora, Alvaro Mutis, che non abbiamo citato, ma che è una figura quindi chiave, perché sì, è quello che più di ogni altro ha riflettuto sulla disperanza, prende Rilke come idealtipo dello scrittore che meglio comprende il valore della disperanza, che nasce da che cosa? Dall'idea, lucidità la definisce Mutis, di chi ha fatto i conti con la propria caducità di essere umano. Ecco. E Facchinelli dice una cosa, non parla della disperanza, ma si sposa perfettamente alla disperanza, parlando della decima elegia, il corpo che maturo cade, di nuovo la caducità, parla di fragile felicità. Ecco, devo dire che, vede che alle volte, diciamo, parlare con le persone di cose che sono già lette ma che non ci sono entrate sufficientemente in testa, se io dovessi, diciamo, attribuire un concetto chiave alla disperanza, sarebbe proprio questo, di fragile felicità.
0: Sì, tra l'altro questa è anche un'occasione per lei, per noi che la leggiamo, Franco Marcoaldi, di scoprire che la stessa parola disperanza compare da tutte le parti, la conferenza di Mutis, si chiama Desesperanza, poi c'è il romanzo di José Donoso, poi c'è
1: lo scarto linguistico curioso di Fabrizio De André, che è diventato molto amico poi di Mutis, e che in smisurata preghiera, questo l'ho preso da un bellissimo saggio di Vito Teti comparso nel magazine di Treccani, l'idea famosa del viaggiare in direzione ostinata e contraria traduce disperazione, invece nel testo è desesperanza. E quando lui poi fa la cover per il film di Cabrera, Ilona arriva con la pioggia, ritorna la parola desesperanza. E loro due, De André e Mutis, sono diventati grandissimi amici, e De André ha preso tanto dall'opera poetica di Mutis.
0: C'è anche un saggio sulla disperanza di Marco Rossi Doria, che è interessante. Vedi, che però
1: lo conosco.
0: Proprio si chiama così, saggio sulla disperanza, ma ecco, credo che sia
1: una mia lacuna.
0: Assolutamente negativa invece la visione che ne dà Rossi. Cioè, la disperanza è disperazione e mancanza di speranza
1: pure
0: per il futuro. Una cosa,
1: quindi il peggio del peggio.
0: Peggio del peggio. No, invece qui abbiamo evidentemente delle aperture, anche un senso, come dicevamo, del gioco, dell'allegria, dell'importanza e della felicità. E, a un certo punto lei osserva, o cita, mi faccia riguardare, ecco, Miguel Benesayag, l'epoca delle passioni tristi. Ebbene,
1: sì.
0: Sayag dice: i tiranni hanno bisogno di uomini tristi per insediare la loro oppressione. Ma non viviamo ora un'epoca in cui i tiranni cercano invece di darci dei giochi, di intrattenerci?
1: Però qua torna Bono Huizinga nel suo Homo Ludens, perché lui dice una cosa meravigliosa, dice: noi all'uomo possiamo togliere tutto, Dio, la verità, la giustizia, la bellezza, ma non possiamo togliere il gioco. Però aggiunge: il gioco, che è pieno di scopo e privo di finalità, però deve essere condotto con lealtà, cioè bisogna rispettare le regole per giocare. Ora, le forme che noi vediamo, panem et circenses, nelle forme ormai più agghiaccianti che ci vengono proposte, non rientrano affatto, diciamo, in questa dimensione appunto leale del rapporto di chi gioca e di chi viene invece giocato, come accade in questo caso da parte dei potenti del giorno di oggi.
0: Insomma, c'è molto su cui riflettere in questo La disperanza.
1: Beh, credo,
0: di Franco Marcoaldi. Io la ringrazio molto. Il sottotitolo è Un sentimento del nostro tempo ed è pubblicato da Einaudi. Grazie per essere stato.
1: Grazie a voi moltissimo.

0: Darling Sean, see you in the morning. Con queste parole molto sentite si conclude Beautiful Boy, Darling Boy, dedicata appunto a Sean Lennon. Per stare con suo figlio, John Lennon aveva deciso di passare ben 5 anni lontano dai microfoni, lontano dalla musica, fino a questo Double Fantasy, da cui abbiamo sentito una delle canzoni di maggiore successo, questa Beautiful Boy, in cui tra l'altro c'è una frase che poi è stata molto citata, è diventata famosa: la vita è ciò che accade quando sei occupato a fare altri piani. Ecco, la vita è ciò che accade anche nel nostro libro del giorno di oggi, che ci porta continuamente da una riflessione, a un'osservazione, a una notizia, a una meditazione storica, a un fatto di attualità, con un filo conduttore però piuttosto forte, come vedremo. Si tratta di Hotel Chopin di Francesco Cataluccio. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: È pubblicato da Sellerio. Io ricordo che Cataluccio è una degli intellettuali che più hanno lavorato sulla Polonia, sull'Europa centrale, sui paesi slavi. Tra l'altro ha curato le opere di Witold Gombrowicz e di Bruno Schulz. Questo Hotel Chopin ci racconta in forma di romanzo, ma è un romanzo contenitore, un romanzo che ingloba tanto altro, un viaggio a Varsavia e un soggiorno presso l'Hotel Chopin, che esiste davvero.
1: Sì, esiste davvero. Io intanto in questo momento sono seduto dentro l'androne dell'Hotel
0: nel
1: Chopin.
0: Suo romanzo, possiamo dire.
1: Esatto.
0: Come nasce il progetto di costruire un romanzo? Dobbiamo interpretarlo come una sorta di memoir?
1: Sì, la cosa è stata abbastanza semplice all'inizio, nel senso cioè che quando purtroppo la Russia invase l'Ucraina, il proprietario dell'Hotel Chopin ebbe l'idea, l'hotel allora era inverno, era praticamente vuoto, di mettere un annuncio su un giornale ucraino dicendo che le donne, i bambini, gli anziani che sarebbero andati via per sfuggire alla guerra potevano venire all'Hotel Chopin ospiti, a patto che, per questa tradizione dell'Hotel Chopin, sapessero suonare uno strumento, perché qui dalla mattina alla sera si ascolta, si suona la musica di Chopin. E quindi l'hotel si riempì di queste persone e io dopo alcuni mesi mi trovai a passare da Varsavia e passai 2 settimane in questo hotel e raccolsi le storie che mi raccontavano queste persone, che erano storie drammatiche, perché all'inizio della guerra le cose furono ancora più terribili di quanto non siano ancora terribili ovviamente adesso. E da questo mi venne l'idea di, diciamo, sì, utilizzare l'Hotel Chopin come un contenitore di queste storie, ma non avevo ancora trovato un filo conduttore, che poi invece è stato un po' diverso.
0: Filo conduttore che è appunto un viaggio alla ricerca di insomma, questo è un po' complicato e forse è meglio che lo faccia spiegare a lei, Francesco Cataluccio, perché c'è dietro una fabbrica di colori abusiva. Ecco, lo dica lei stesso.
1: Allora, la Comunità Europea diversi anni fa mise fuori legge una decina di colori per motivi, diciamo, sì, sia di tossicità sia perché erano altamente inquinanti dell'ambiente. Allora, quando lessi questa notizia, mi venne in mente che come sempre succede quando si proibisce qualche cosa, qualcuno avrebbe pensato di produrre illegalmente. E allora immaginai un personaggio, che è poi il narrante, che vende questi colori a Venezia sotto banco. Ovviamente però, siccome sono proibiti, non li può produrre in Italia e, come spesso purtroppo è successo dopo l'89, li produce all'estero, in paesi, diciamo, sì, dove non ci sono tanti controlli, e in particolare lui questi colori li produce in Ucraina, a Bucha per l'esattezza. E ovviamente poi scoppia la guerra e la produzione si interrompe e lui dopo alcuni mesi pensa di spostare la sua produzione in un altro paese come l'Albania, ma invece il suo mediatore, che è un ragazzo italo-ucraino, gli dice: no, aspetta un attimo, perché i colori hanno ripreso a essere prodotti e arrivare da Varsavia. E allora lui, diciamo sì, con questa breve traccia va a casa di questo ragazzo che nel frattempo è morto e trova su una cartina scritto Chopin e indicato alcuni punti di Varsavia. Chopin è come Garibaldi, cioè, certo. E quindi cioè, è una traccia molto labile. Quindi lui prende la macchina e decide di tornare, perché lui c'era stato appunto in gioventù, a Varsavia. La cosa che succede è che al Tarvisio, alla frontiera, sente un rumore sulla portiera, apre e entra dentro un gatto che parla, che filosofeggia con un'aria un po' demoniaca, e quindi sarà il suo compagno di viaggio, e arriveranno a Varsavia e cercheranno cosa significa questo Chopin che c'è scritto sulla mappa di questo ragazzo, e finiranno all'hotel Chopin, dove appunto incontrano questi ucraini. Resto poi non lo racconto.
0: No, certo, c'è una scoperta, una piccola scoperta che avviene alla fine. Forse c'è qualche confusione, almeno per me, Francesco Cataluccio, sulla cronologia, perché il povero Ulas viene inghiottito da una balena nel 2003, credo, proprio all'inizio del libro, però poi la ricerca avviene un ventennio dopo.
1: Non esattamente. Cioè
0: mi aiuti.
1: La ricerca avviene un anno dopo l'inizio della guerra. L'invasione del 2022, nel 2023 una balena entra nella laguna di Venezia e si mangia questo Ulas con la barchetta e con i colori, i barattoli dei colori che sta portando appunto a destinazione. E la ricerca avviene dopo pochi mesi, in realtà, cioè, io racconto una storia, diciamo sì, che avviene appunto un anno dopo l'invasione della Russia, quando appunto nell'albergo ancora c'erano molte ucraine, perché poi sono soprattutto donne, perché gli uomini non potevano venire fuori, quindi erano donne, bambini, anziani. E la cosa che il padrone dell'albergo generosamente che si aveva dato a disposizione perché le sue stanze fossero messe date a queste persone, non poteva immaginare che queste persone portassero con sé i cani, i gatti, i criceti, anche un pesce rosso, canarini, perché appunto, come poi mi spiegarono, cioè, mica potevamo lasciare lì il cane e il gatto, che sono membri della famiglia, e quindi se l'erano portati dietro. E questo sorta di arca di Noè, che era diventato l'hotel Chopin, era piena appunto, oltre che di persone che erano fuggite, ma anche di gatti, cani e altri animali. E tutto questo... c'era la musica.
0: Ecco, naturalmente tutto questo significa anche un incontro ravvicinato tra polacchi e ucraini e anche russi, perché ci sono anche gli esuli russi che non vogliono rimanere in un paese sottoposto al regime di Putin. E ecco, che rapporti si vengono a creare? Perché in realtà i rapporti fra polacchi e ucraini, come lei spiega nel libro, Francesco Cataluccio, non sono sempre stati idilliaci.
1: No, assolutamente, anche perché la parte occidentale dell'Ucraina, con la città di Leopoli, dopo la Seconda Guerra Mondiale, appunto prima era polacca e dopo la Seconda Guerra Mondiale appunto divenne Repubblica Ucraina, quindi Unione Sovietica. E nel 45-46, come purtroppo anche in altre parti del centro dell'Europa, avvennero delle cose, degli episodi terribili, con massacri, deportazioni di popolazioni. E comunque i rapporti fra vicini sono sempre stati problematici, insomma. E i polacchi erano i signori in Ucraina fin dal 1100-1200, gli ucraini erano il popolo, i contadini, i cosacchi, e in mezzo a loro tra l'altro c'erano gli ebrei che facevano gli amministratori per i polacchi, e quindi anche lì poi le questioni dell'antisemitismo, cioè queste sono zone terribili dove ci sono state delle cose tremende, che però appunto quello che è successo di importante è che nonostante che gli ucraini, i polacchi avevano dei grandi risentimenti verso gli ucraini, poi nel momento in cui diciamo sì, il nemico comune si è palesato vicino appunto alla frontiera, i polacchi sono dimostrati estremamente aperti e disponibili verso gli ucraini. E poi c'è il problema dei russi, che è l'altro problema del libro, perché molti di questi ucraini erano russofoni, come lo stesso Zelensky, e quindi parlavano tra di loro in russo, e la loro vita era una vita praticamente iniziata con le scuole russe, con l'educazione russa, leggevano libri in russo, eccetera, eccetera. E quindi c'era il problema, il russo era la lingua dell'invasore, ma era anche la loro lingua, e la cultura dell'invasore era anche in parte la loro cultura.
0: C'è un personaggio, Katarzyna, io le chiedo scusa per la mia pronuncia certamente errata, Francesco Cataluccio, una giovane storica e poetessa polacca, che a un certo punto, proprio riflettendo sugli effetti del conflitto tra Russia e Ucraina, dell'invasione dell'Ucraina, dice: noi polacchi in questa esperienza di incontro con gli ucraini ci siamo addolciti. E questo mi sembra interessante, rispetto a una esperienza invece di violenza quotidiana, di risse per la strada e via dicendo. Qui c'è l'ombra degli anni in cui al potere c'era il partito Diritto e Giustizia?
1: Beh sì, questo, comunque non bisogna poi idealizzare la Polonia. Oggi in Polonia ci sono quasi 4 milioni di ucraini che si sono inizialmente sono appunto fuggite, anche all'inizio anche uomini sono fuggiti subito, pensando di rifugiarsi qua per qualche mese finché non passava la Buriana. Ora la Buriana sono 4 anni che c'è, e molti si sono veramente ormai stabiliti qua, hanno aperto appunto ristoranti, iniziative private, eccetera eccetera, e non sempre sono rapporti idilliaci, perché appunto sono persone che hanno portato via il lavoro ad altre persone, eccetera eccetera, quindi si sono addolciti, ma comunque questi problemi ancora ci sono. Però certo, per la Polonia secondo me è stato un elemento di grandissima vitalità, cioè il fatto che comunque questo enorme numero di persone che si sono trasferite e che molto rapidamente ovviamente hanno imparato la lingua, hanno apportato un sacco di idee, di stimoli anche molto importanti, e lo stesso vale per i georgiani, per i russi che se ne sono andati. E oggi Varsavia è una città estremamente vivace, estremamente, siamo sì, di multicolore, nel senso diciamo sì, culturale.
0: E parla anche dell'imbarazzo, a volte più che imbarazzo, dei profughi ucraini maschi, che sentono che avrebbero dovuto rimanere nel nostro paese, e soprattutto che chi è attorno a loro lo pensa.
1: Sì, io ho appunto parlato con alcune di queste persone che si trovavano già, quando scoppia la guerra, si trovano già in Polonia per motivi di studio e di lavoro, e alcuni tornarono immediatamente perché appunto ci fu la chiamata alle armi, altri invece non se la sentirono perché la famiglia loro gli disse no, non tornare, non andare in guerra, eccetera eccetera. E quindi questo senso di così di qualche cosa che appunto non ha funzionato come avrebbe dovuto funzionare, e anche proprio uno di questi mi aveva raccontato che per esempio quando lui andava in un locale cominciava a parlare con una ragazza ucraina, quella subito gli diceva no, ma ti dovresti essere al fronte. Ma anche per esempio le ragazze polacche gli dicevano ma te sei ucraino, perché non sei a combattere? E allora lui cercava di, come altri ovviamente, di diciamo così, mettersi a posto la coscienza, mandando soldi, ospitando persone che fuggivano. Questo era un modo, diciamo sì, per non sentirsi del tutto un traditore. Ma questo era un problema grosso per l'Ucraina, perché tanta gente è andata via, e quando finirà la guerra, speriamo presto, insomma ci sarà un problema del fatto che tornare confrontarsi con quelli che sono rimasti lì e si sono fatti ammazzare per difendere il proprio paese, non sarà un'esperienza e un momento molto, molto facile.
0: Nel 2004, Francesco Cataluccio, lei pubblicò la prima edizione di Immaturità, la malattia del nostro tempo. Di immaturità, tra l'altro, si torna a parlare anche nelle pagine di questo Hotel Chopin, ricordando la diagnosi di Thomas Mann per quanto riguarda l'immaturità come carattere profondo dei tedeschi. I drammi che stanno accadendo, come il libro ci mostra, in diversi paesi dell'Europa orientale in questi anni, sono una forma, una strada, per quanto dolorosa, di maturazione?
1: Beh, sotto certi aspetti sì. Il mio libro, era quello pubblicato dall'Einaudi sull'immaturità, era un libro abbastanza pessimista. Purtroppo, diciamo, se la realtà mi ha dato ragione, e quello che io accennavo dicendo è la malattia del nostro tempo, l'immaturità, mi sembra che oggi sia sotto gli occhi di tutti come qualche cosa che dilaga, a cominciare dal presidente degli Stati Uniti, via via sotto, insomma, cioè, oggi viviamo immersi in un mondo, diciamo, sì, governato da bambocci immaturi che sono la nostra tragedia, insomma, e che portano guerre e distruzione. E però queste guerre e distruzioni portano anche a fare conti con la propria storia, come è successo appunto per gli ucraini e per i polacchi e anche per i russi,
0: forse anche gli elettori della Polonia, dell'Ungheria hanno, come dire, dato prova di una crescente maturità. Adesso non voglio impancarmi a giudizio, ovviamente, sulle classi politiche e sui cittadini di altri paesi, però forse c'è una strada verso una maggiore maturità.
1: Beh, deriva questa forza di maggiore maturità, deriva dal fatto appunto che se si riflette sulla propria storia e sui propri limiti, sulle proprie tragedie, questo è un elemento che ti porta a maturare. Si matura poi con la cultura, cioè con l'istruzione. Questi sono comunque paesi, l'Ucraina come la Polonia, sono paesi ad altissimo tasso di istruzione, insomma, e questo fa sì che comunque la gente abbia consapevolezza, quindi anche se ci sono fenomeni come il nazionalismo, come l'antieuropeismo, che sono fenomeni appunto che sono poi vanno contro gli interessi stessi di questi paesi, secondo me però la società civile è molto vivace e molto anche appunto consapevole, e questo appunto, come abbiamo visto in Ungheria e come vediamo anche in parte in Polonia, anche se poi non tutto va come dovrebbe, cioè comunque insomma la gente è consapevole comunque del fatto che non si può dare retta allo stomaco, ma che bisogna invece, come fanno appunto spesso i bambini, gli immaturi, ma bisogna invece ascoltare il cervello, insomma.
0: A proposito di stomaco, fin dall'inizio di questo Hotel Chopin di Francesco Cataluccio,
1: va come dovrebbe, cioè comunque insomma la gente è consapevole comunque del fatto che non si può dare retta allo stomaco, ma che bisogna invece, come fanno appunto spesso i bambini, gli immaturi, ma bisogna invece ascoltare il cervello, insomma.
0: A proposito di stomaco, fin dall'inizio di questo Hotel Chopin di Francesco Cataluccio compare questa grande balena che inghiotte un po' di tutto e poi è riallusa nel corso

0: questa donna con un enorme pesce che compare in più occasioni nel corso del romanzo. Ecco, questo simbolo di questo pesce che inghiotte tutto, così a prima vista si può pensare alla Russia, appunto, ma quali valenze ha per lei?
1: Sì, beh, certo, da noi per esempio c'era il famoso, no, la Democrazia Cristiana che viene chiamata la balena bianca, no? Cioè, la balena è un simbolo, diciamo, che viene tirato in ballo appunto sì, dai tempi di Giona, qualche illustratore addirittura che illustrò Pinocchio, anche se lui parla, Collodi parlava più di un pesce cane, ma insomma era più facile disegnare una balena, insomma, e farci entrare dentro un burattino, insomma, fa. Insomma, c'è qualche cosa, cioè, che io infatti mi dilungo all'inizio nel descrivere cosa c'è dentro la pancia di questa balena, oltre ai colori, appunto, e questo povero ragazzo che è stato inghiottito, ed è una specie di precipitato del Mediterraneo, dove c'è di tutto, insomma, no? Da sacchetti di plastica spacciati per biodegradabili a pezzi di computer, eccetera. Cioè, la balena è come una sorta di un elemento che drena completamente tutto quello che c'è. E questo fa, diciamo così, è vero, la Russia appunto è l'altro tema del libro, cioè perché poi appunto nella parte finale si discute e si entrano in gioco, grazie al fatto che questo gatto è una specie di mago, entrano in gioco Bulgakov, Bloch, Kundera, a discutere appunto sulla lingua, sulla cultura russa, che è la lingua e la cultura degli invasori, ma allo stesso tempo non può essere identificata soltanto con gli invasori. Cioè, appunto, i russi non sono Putin e il suo esercito, e l'esercito di Putin non è la letteratura russa, la poesia russa, la cultura russa, la musica russa. Cioè, secondo me appunto un altro elemento è questo, cioè questa balena ha tante facce, non è soltanto una grande potenza distruttiva, ma è anche appunto nello stesso tempo una grande cultura, una grande tradizione che non può essere identificata con il male, insomma, no? Cioè, come d'altronde appunto anche la cultura tedesca non è riducibile a Hitler, certo, e ai campi di sterminio.
0: No, in effetti vedo che per esempio tra i messaggi che ci arrivano c'è uno che chiede se il gatto parlante Serapione si chiama, ha reminiscenze bulgacoviane, direi che è certamente il gatto, o perlomeno è anche il gatto del maestro e Margherita, ed è un gatto che ama ripetere quella frase di Goethe che fa da epigrafe al maestro e Margherita, cioè sono parte di una forza che vuole costantemente il male e opera costantemente il bene. In questo ci vediamo qualche cosa di quella doppia considerazione di forze del male di cui lei ci stava parlando ora?
1: Sì, cioè, in tutta la tradizione russa, per esempio, insomma, cioè, il diavolo gioca un ruolo molto importante, ed è questo ruolo che poi appunto Bulgakov ha messo in luce in maniera splendida nel Maestro e Margherita, è appunto qualcuno che vuole fare del male, ma facendo del male poi in realtà finisce per fare anche del bene, nel caso appunto del gatto che è l'assistente del diavolo in Maestro e Margherita, smaschera, no, l'ipocrisia e la stupidità del regime sovietico negli anni 30. E questo gatto appunto è un personaggio demoniaco che soffre del fatto di essere demoniaco e cerca anche però appunto di combinare pasticci, ma combinando pasticci in realtà fa emergere, come spesso capita, invece degli aspetti che pasticci non sono, e che sono degli elementi invece di lucida verità.
0: Questa balena ha inghiottito anche le opere complete di Alberto Arbasino, che poi torna anche più avanti nel corso del libro. È una sorta di omaggio stilistico che lei vuole fare, Cataluccio?
1: Ma non proprio, in realtà. Io, pur ammirando lo scrittore, così, non sono stato mai un grande ammiratore, diciamo, dei suoi libri, insomma, lì riporto per esempio questa descrizione che lui fece di una mostra di uno dei miei artisti preferiti, Rothko, che

0: descrizione tutta, diciamo, sì, futile, appunto, tutta giocata su, appunto, una sorta di compiacimento assolutamente vuoto. E il fatto che, cioè, poi non esistono le opere complete di Alberto Arbasino, cioè esistono i suoi libri, cioè, così.
1: Cioè,
0: Mi era
1: Meridiano, ma
0: piaciuto,
1: insomma,
0: so fare un
1: certo,
0: piccolo.
1: talmente
0: Sì,
1: tanto ha scritto che è chiaro che.
0: esatto. Cioè, insomma, Fratelli d'Italia è un libro che io non ho amato, cioè, comunque, cioè, era un modo per
1: Ho
0: così,
1: capito.
0: fare un piccolo scherzo, cioè, sì.
1: E invece la
0: Gli
1: canzone di
0: amanti di
1: Goran
0: Arbasino.
1: Kuzminak, che lei cita più volte, Stasera l'aria è fresca.
0: Questa è una canzone che io sentivo cantare da una signora qua e che io poi, appunto, in realtà l'ho messa in bocca poi al gatto. Ed è appunto una canzone malinconica che torna appunto e che tra l'altro è la canzone che quando viene cantata dal gatto, immediatamente questo pesce con una signora che ci sta sopra comincia a svolazzare per l'albergo. Questo albergo poi appunto è molto, molto caratteristico perché appunto sul tetto dove tra l'altro questo momento, cioè, ci sono appunto le api perché viene prodotto il miele sul tetto di questo albergo. Io ho immaginato che il miele scenda giù come una specie di cascata del
1: Sì.
0: Niagara fino alla sala delle colazioni. Mi sono preso delle libertà
1: Si è preso
0: surreali un
1: delle
0: po'.
1: libertà. C'è una domanda che ci pone un ascoltatore, Paolo. Non so se lei riesce perché la questione è intricata. Paolo chiede: la scelta pacifista non è contemplata in Ucraina? Questa sarebbe una domanda su cui impiantare tutto un altro dibattito, credo. Cataluccio, non so se vuole dirci una frase per sintetizzare una
0: L'unica
1: risposta.
0: frase che si può dire è che nessuno ama la guerra, come ben sappiamo, nemmeno il popolo russo penso ami la guerra. Il problema è che se qualcuno ti invade non è che puoi andare incontro all'invasore sbandierando delle bandiere pacifiste, dicendo prego si accomodi, perché se no c'è la guerra. E quando qualcuno ti invade ti difendi e difendendoti ti fai del male, e l'unica speranza che si può è che la gente rinsavisca e che i russi che sono impantanati là dentro si tirino fuori perché insomma non può essere, questa guerra non la vinceranno, quindi la pace la possono fare soltanto gli ucraini, sono prontissimi a fare la pace la devono fare però i russi prendendo e ritirandosi da lì.
1: La ringrazio Francesco Cataluccio.
0: A voi.
1: Hotel Chopin è il suo ultimo libro pubblicato da Sellerio.

0: Questa canzone c'è il dulcimer martellato salterio a percussione che Jack Douglas sentì suonare nelle strade di New York da Matthew Cunningham e invitò Cunningham a partecipare all'album. L'album naturalmente è Double Fantasy di John Lennon e Yoko Ono, e questo Watching the Wheels è una canzone in cui Lennon in qualche modo spiega, racconta i motivi del suo allontanamento dalla musica in quegli anni in cui si è dedicato soprattutto al figlio Sean. Passiamo adesso a fare scuola e ci occupiamo della valutazione degli studenti così come viene proposta dalle nuove indicazioni nazionali. Con noi c'è Cristiano Corsini. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Corsini è docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma III, si occupa di valutazione in campo educativo e di indagini nazionali e internazionali sull'efficacia e sull'equità di scuole e sistemi di istruzione. Tra i suoi libri c'è La fabbrica dei voti, pubblicato dalla Terza, che ha come sottotitolo Sull'utilità e il danno della valutazione a scuola. Ecco, rispetto proprio alle questioni di utilità e di danno, come bisogna valutare queste indicazioni nazionali, secondo lei, Corsini?
1: Allora, proverò diciamo a dare un buon feedback, nel senso costruito come andrebbe dato un feedback, quindi partendo dalle cose che ci convincono, che troviamo e ci fanno piacere trovare, e poi ovviamente sottolineiamo anche eventuali lacune. Sicuramente uno degli aspetti positivi è l'aver messo al centro del processo valutativo la qualità del feedback, cioè del riscontro che l'insegnante dà allo studente in itinere, quindi nel corso della didattica, sulla sua preparazione. E in questo senso la valutazione è, se leggiamo le indicazioni, concepita proprio come un processo che deve orientare, che è chiamato a orientare l'apprendimento. E questo è un dato estremamente positivo.
0: E anche un dato nuovo, finora non era così?
1: Allora, non era esplicitata in questo modo, facendo ricorso a termini come valutazione formativa, uh-huh. Con un accento così esplicito e anche a un'attenzione alla tipologia di feedback, ma d'altra parte questo è l'aspetto positivo del rivedere le indicazioni. Nel corso del tempo c'è stata molta letteratura di ricerca, ci sono state ricerche empiriche svolte su queste faccende qui, e da questo punto di vista le indicazioni hanno accolto queste, sì, queste novità. Quindi io sono da questo punto di vista molto contento. Ecco.
0: Ecco, io però l'ho interrotta chiedendo un chiarimento mentre lei stava tracciando un quadro ampio della valutazione che dà delle indicazioni sulla valutazione.
1: Ma sì, un altro aspetto positivo è quel passaggio sull'intelligenza artificiale. Non giudico il passaggio in generale sull'intelligenza artificiale, però a un certo punto c'è scritto che certo possiamo usare l'intelligenza artificiale per valutare, ma poi il giudizio deve essere sempre subordinato, mi pare abbiano usato questo termine, al giudizio e alla sensibilità pedagogica dell'insegnante. E anche qui, cioè, ricordare che poi a valutare deve essere l'essere umano. E questo è un altro aspetto molto positivo. Quindi, ecco, diciamo, sulla valutazione questi due aspetti positivi ce li portiamo a casa, me li porto a casa volentieri.
0: Però c'è qualche cosa che la convince un po' meno, credo.
1: Sì, mi preoccupa molto la scelta di concepire in maniera un po' totalizzante e totalitaria questa visione, nel senso che c'è la tendenza ad imporre questa visione del feedback al singolo insegnante, anche e soprattutto attraverso la condivisione di strumenti valutativi come checklist, così uso i termini che sono utilizzati nelle indicazioni, quindi delle griglie d'osservazione, di fatto, mettiamola così, delle rubriche, dispositivi che i dipartimenti della scuola, quindi docenti che insistono sulla stessa area disciplinare, dovrebbero condividere a livello più collegiale, e quindi di fatto il rischio è quello di imporre a un insegnante che vuole dare un feedback è uno strumento, e questo è molto pericoloso, perché se il feedback è relazione significa anche che io scelgo che in quel momento lo do oralmente, che al volo su questa cosa qui, senza passare necessariamente attraverso un dispositivo condiviso, o anche magari usando un dispositivo che uso soltanto io come docente di fisica, di filosofia o non so che. E quindi questo è molto pericoloso, perché rischiamo di far rientrare la burocratizzazione della valutazione dalla finestra, cioè ci abbiamo messo tanto a farla uscire dalla porta, a evitare che a ogni valutazione debba accompagnarsi un voto, e i voti infatti non sono nominati in queste indicazioni, e ci abbiamo messo così tanto, e poi che facciamo? Imponiamo questa visione a ogni docente? Secondo me questo è molto pericoloso. Non credo che sia, tra l'altro, questo il compito delle indicazioni. Le indicazioni non devono assegnare a dei dipartimenti dei ruoli. Questa è un'altra giurisdizione, mettiamola così, sì, no? Sì. Ed è molto pericoloso, perché se veramente noi pensiamo che la valutazione sia un'occasione di insegnamento e apprendimento, allora dobbiamo lasciare libero l'insegnante di scegliere come valutare, e lo dico io, anche di assegnare un voto, perché no?
0: Cristiano Corsini, il fatto, a prescindere dal fatto che le griglie siano elaborate a livello collegiale oppure individuale, il fatto stesso di utilizzare una griglia è, secondo lei, parte di un processo di burocratizzazione della scuola, oppure è una necessità imprescindibile?
1: Non è una necessità imprescindibile, può essere una scelta che migliora l'affidabilità, l'intersoggettività, la trasparenza della valutazione, ma soltanto se è una scelta nata proprio per affrontare un problema che l'insegnante sta esperendo in quel momento. Non può essere una scelta imposta, perché altrimenti non è una scelta, e quindi ce la giochiamo così la valutazione formativa, la sacrifichiamo all'altare di un adeguamento conformistico al volere di altri colleghi più o meno competenti. Insomma, non mi pare proprio il caso.
0: Ma questo le pare parte di una tendenza a stabilire anche all'interno del singolo istituto scolastico una imposizione attraverso la collegialità di linee didattiche, non solo per quanto riguarda la valutazione, ma anche per quanto riguarda, non so, i libri di testo, i programmi e via dicendo?
1: Secondo me il rischio è quello di confondere collegialità con uniformità. La collegialità è qualcosa che deve garantire il pluralismo, cioè deve accogliere le diverse impostazioni metodologiche, e deve accoglierle nel senso che deve chiedere a singoli docenti di esplicitare le proprie impostazioni metodologiche. Questa è collegialità, metterle assieme, ma non imporne una. È gravissimo, e lì è scritto così, di fatto, basta leggerlo. E c'è proprio questa confusione che attraversa un po' tutte le indicazioni, non solo quando parliamo di valutazione, anche il personalismo è letto in maniera, a mio avviso, un po' totalitaria, come conformazione a una regola prestabilita, eccetera, eccetera. O anche pensiamo al caso del questionario che è stato poi inviato per discutere di queste indicazioni. Per cui di fatto ogni scuola deve esprimere un parere plebiscitario. Non è collegialità, sì, è la negazione della collegialità.
0: Ci sono audizioni per consultare le scuole su queste indicazioni nazionali, ogni scuola deve esprimere un unico giudizio, e inoltre il modello di adesione prevede 4 possibilità secondo le quali alle indicazioni si può aderire in pieno, in parte, ma non è possibile esprimere un giudizio pienamente negativo.
1: Sì, è vero, questo è una scala Likert un po' parziale, mettiamola così, nel senso che manca la possibilità di esporre un dissenso, una contrarietà, E anche questo è un problema enorme. È un problema di forma e di contenuto, è un problema di metodo ed è un problema sostanziale. E questo attraversa un po', a mio avviso, tutta la filosofia che c'è dietro queste indicazioni. Abbiamo anche avuto casi di negazione di ogni possibile confronto. C'è la scelta dell'interlocutore con cui confrontarsi e la esplicita tendenza a escludere interlocutori o interlocutrici scomode e scomodi da parte di questa commissione, della presidenza di questa commissione. Insomma, è un problema di incoerenza, se vogliamo, tra quanto si predica e come si razzola, perché nelle indicazioni compare molto spesso la parola rispetto. Ma se tu mi consideri un soggetto,
0: certo. La centralità della persona di cui lei
1: deve esprimere.
0: Ci parlava poco fa. Cristiano Corsini, io la ringrazio per queste riflessioni sul modo in cui cambia la valutazione degli studenti con le nuove indicazioni nazionali. Naturalmente è un tema su cui torneremo, ascolteremo tante voci, ma intanto ricordo ancora il suo La fabbrica dei voti sull'utilità e il danno della valutazione a scuola, pubblicato dalla Terza. Grazie.
1: Grazie.
0: Noi adesso lasciamo spazio e tempo soprattutto al GR3, meteo, informazioni sul traffico. Torneremo questa settimana con le poesie di Carmen Gallo dal suo nuovo libro, la raccolta Procne Machine, pubblicata da Einaudi. E poi ci sarà Ad Alta Voce con una nuova puntata di Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. E poi ancora la nostra musica e il tuffo e il consiglio di lettura di Fahrenheit. A tra poco.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. In Medio Oriente tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversare lo stretto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, affermano le autorità di Seul. Nessuna vittima. Nelle ultime ore si sono però moltiplicati gli attacchi nell'aria. Gli Emirati, per la prima volta da settimane, hanno diffuso un allarme missilistico e dopo che gli Stati Uniti hanno smentito che una loro unità sia stata colpita da missili, come annunciato invece da Teheran, gli iraniani ora sostengono di aver sparato colpi d'avvertimento verso cacciatorpediniere statunitensi che avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. Ma il comando centrale statunitense afferma navi americane stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver passato lo stretto a sostegno del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione nell'area. Secondo il segretario al tesoro statunitense Bessent, Washington ha il controllo assoluto di Hormuz. Su Truth, Trump afferma le nostre forze operative al 100%, quelle iraniane allo 0%, e ancora il comando centrale in un comunicato fa sapere che anche due mercantili statunitensi hanno attraversato lo stretto. I Pasdaran smentiscono.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia dal 6 all'8 maggio. Probabile che si parli anche dell'annuncio di Trump di voler ritirare i militari americani dalle basi europee, tema che la Premier ha affrontato nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. La nostra inviata.
4: Una presa di distanze dalla visione non corretta, dice Giorgia Meloni, di Donald Trump sull'impegno dei militari italiani in ambito NATO e sul possibile ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Presidente del Consiglio avverte una scelta che non condividerei.
5: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
4: Questione al centro dell'incontro a Roma nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto a Yerevan Meloni vede a margine dei lavori il presidente elvetico, si assicura il suo impegno per una soluzione accettabile, dice, sulle fatture mediche delle giovani vittime di Crans-Montana.
5: Ho avuto tanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
4: Bilaterale anche con il premier canadese Carney al centro energia e materie prime critiche, dossier della seconda fase della missione, ora in Azerbaigian, incentrata sulle forniture di gas e petrolio. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione. Il Capo dello Stato sottolinea come l'Esercito sia presidio di sicurezza in un mondo divenuto sempre più fragile e sulla missione UNIFIL ha detto: è l'ultimo strumento in campo della comunità internazionale, la ferma resilienza di cui danno prova è encomiabile, ha proseguito il Capo dello Stato. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per sequestro di persone in relazione all'abbordaggio da parte della Marina israeliana di 22 barche della Global Sumud Flottiglia in acque internazionali all'attenzione dei PM, tre esposti, due dei quali riguardano la posizione dei due attivisti che si trovano su imbarcazioni italiane attualmente detenuti in carcere. E sul caso Flottiglia, botta e risposta a maggioranza opposizione. Per il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Maurizio Gasparri, il governo ha chiesto agli israeliani di rilasciare queste persone, ma ha precisato Gasparri, la flottiglia non risolve nulla. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, Israele si comporta come uno stato terrorista. Il silenzio di Meloni indecente, il governo si costituisca parte civile. Andiamo a Gemona, Udine, in corso le manifestazioni per l'anniversario del terremoto del Friuli che 50 anni fa portò grande devastazione ma trasformò insieme alle persone anche il modo di fare scuola. L'inviata.
0: Subito dopo il terremoto un gruppetto di maestri gemonesi si sono subito messi d'accordo e hanno cominciato a chiamare i bambini a raccolta e si alternavano in questo campo scuola.
6: È iniziata così, racconta Rita Brollo, allora neanche ventenne, figlia di insegnanti. Tra i prati e le montagne intorno a Gemona, l'esperienza che 50 anni fa, dopo il terremoto, ha cambiato profondamente il modo di fare scuola.
0: La scuola non poteva restare dentro le aule, ma doveva aprirsi.
6: Come?
0: Esplorazione del bosco, misurazione dei percorsi, racconti della loro vita nelle tendopoli, delle preoccupazioni dei genitori e delle loro aspettative anche, no? Come sarà la mia casa, come sarà la mia scuola.
6: Scuola all'aperto, compiti di realtà, tempo pieno e poi l'idea, allora inesplorata, di gruppo e di comunità, ricorda Bianca Marini, già maestra, in quell'estate del 76.
7: Ognuno faceva quello in cui era più competente, più esperto e i genitori sono stati coinvolti. Quindi io, che ero abbastanza giovane, ho imparato tantissimo da tutti gli altri.
6: Con Serena Mancarella, Gemona, Paola Guarnieri, GR3.
2: La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45. In regia Andrea Di Marco, da Danilo Tolardo a tutti voi, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 16.51, apriamo in A22 tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione del Brennero, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Andiamo in Lombardia in A4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, si registra una coda per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante con perdita di carico. Il traffico defluisce su due corsie e sono consigliati percorsi alternativi attraverso le tangenziali milanesi. In A10 in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento con la 6 in direzione Genova, invece code a tratti di 7 km a causa di lavori. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A13 sul raccordo per Porto Garibaldi, nei pressi di Comacchio in direzione Ferrara si segnala un incidente. Ora in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino verso Livorno si registrano code per un veicolo in avaria. Andiamo in A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Ponte Corvo, verso Napoli presente un altro incidente e incidente che causa rallentamenti in A16, Napoli-Canosa tra Vallata e Grotta Minarda in direzione Napoli e il traffico scorre su una sola corsia. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. La perturbazione atlantica si sposta verso Levante, portando condizioni di spiccata instabilità su gran parte dell'Europa centrale e sui settori balcanici. L'aria più fresca al seguito del fronte causa un sensibile calo termico e rovesci diffusi che iniziano a interessare anche il versante adriatico. Sul comparto occidentale, sulla penisola iberica, si ristabiliscono invece condizioni di tempo più asciutto, mentre l'estremo orientale del continente continua a godere di una protezione anticiclonica. Giornata meno calda a Madrid, con soltanto qualche nube in più nel pomeriggio. Venti deboli e occidentali, massima di 18 gradi, minima di 9. Maltempo diffuso invece su Parigi, con piogge e rovesci per buona parte della giornata. Le temperature si manterranno alquanto stabili, con valori compresi tra 13 e 19 gradi. Migliori le condizioni meteorologiche su Londra, schiarite al mattino, poi le nubi aumenteranno ma senza pioggia. Temperatura minima 8 gradi, massima 18. Piogge e rovesci in arrivo su Berlino, dove il cielo sarà quasi sempre coperto. Temperature che perdono qualche grado e oscilleranno tra gli 8 e i 16 gradi. Il tempo migliora invece su Stoccolma, dove la nuvolosità nel corso della giornata sarà quasi scarsa. Temperatura compresa tra 4 e 12 gradi. Anche su Praga sarà una giornata di bel tempo, nonostante qualche piovasco pomeridiano in rapido assorbimento. Minima 13 gradi, massima 24. Tempo stabile invece per Vienna, ma con qualche nube in più nelle ore centrali del giorno, che risulteranno però innocue. Temperatura tra 14 e 26 gradi. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Stasera il cartellone presenta un concerto di musiche per pianoforte con la solista ucraina residente in Germania, Svetlana Andrieva. Il concerto, registrato a Parma alla Casa della Musica, fa parte del programma della rassegna di musica contemporanea e moderna Traiettorie. Andrieva suona musiche di Ravel, Prokofiev, Scriabin, Galina Ostrovolskaya e Karol Szymanowski. Alle 20:30 a Radio 3 Suite.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Ho sempre avuto paura di voi. L'ombra del volo sulle facciate, le piume nelle scale, il battere sordo delle ali intorno al corpo pieno di organi e viscere come umani. La minaccia costante nelle strade di essere colpiti, di essere sfiorati. I muscoli in allerta, le pupille dilatate. La testa inchiodata a un solo pensiero. Com'è possibile difendersi da ciò che ci minaccia o ci reclama dall'alto?

0: Questa che abbiamo ascoltato è la prima poesia, non solo la prima che ascolteremo, ma la prima del libro che cominciamo a proporre questa settimana a Fahrenheit. Il libro è Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi nella collana bianca. Ecco, Procne Machine è un titolo che fa riferimento alla Hamlet Machine di Heine Müller, un dramma del appunto commediografo e regista teatrale tedesco Müller del 1977. È un dramma in cinque parti, come le tragedie di Shakespeare, ed in cinque parti è anche questa Procne Machine, che assembla materiali in apparenza diversi. In realtà unisce una serie di riflessioni sul tema degli uccelli, sul mito in particolare di Procne e Filomela, la rondine e l'usignolo, e con riferimenti a una vasta serie di autori e autrici, poetici, tragici, drammatici, musicali, da Eschilo fino a Lou Reed, tanto per capirci. È quindi un'opera molto composta ed è effettivamente una machine, una macchina, un macchinario montato per interagire tra le sue parti. Carmen Gallo è artista, autrice di cui e con cui parleremo domani nel presentare meglio questo libro, ma intanto abbiamo avuto un primo ascolto di questa raccolta con questo variare diversi. Vorrei solamente suggerire che c'è un continuo gioco di mutamento di accenti, non ci sono due di questi versi che giocano grosso modo attorno alla misura endecasillabica che riproduca l'accentazione del verso precedente. Veramente l'effetto è un po' quello di un rumoreggiare, di un pigolare di uccelli nel cielo che si muove appunto intrecciando ritmi vari. Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi, la raccolta che iniziamo ad ascoltare questa settimana, e appunto vi ricordo che cercheremo domani di parlarne con l'autrice stessa. Intanto grazie a tutti coloro che ci hanno mandato messaggi che hanno a che fare con tutti gli aspetti del nostro pomeriggio, perché anche la musica viene interpellata. Abbiamo ascoltato e stiamo ascoltando nel corso del pomeriggio di Fahrenheit Double Fantasy di John Lennon e Yoko Ono del 1980, e un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: ho perso questo vinile nell'ennesimo trasloco, sentire le canzoni di John Lennon fino all'ultima goccia in questo tempo di mostri mi consola un po'. Manca Lennon, su Yoko Ono mi taccio, e tacciamo anche noi, anche perché sappiamo che circola un'immagine un po' stereotipata di Ono come una sorta di virago o vichinga che ha rapito John Lennon, quindi è meglio non entrare in questo tema. Intanto Patrizia ci scrive: vado a memoria, mi pare sia di Galeano questa frase, l'utopia è come l'orizzonte, tu cammini e lui si allontana. A questo serve l'utopia, a continuare a camminare. Il tema dell'utopia che abbiamo incrociato fin dall'inizio di questo pomeriggio e che sono certo continuerà a rimanere con noi, anzi continuate anche a scriverci su questo argomento, mentre vi proponiamo la nuova puntata di Ad Alta Voce, il ciclo dedicato alla lettura di Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, pubblicato dalle edizioni EO, nella traduzione di Sergio Rapetti e letto ad alta voce da Barbara Ronchi.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: 3, 2, 1! La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi. Go! Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm, il divertimento è assicurato.
4: Ready? Throw!
3: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
4: Great work!
3: Unisciti al gregge. Sean the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti.
1: ma vai da Conad.
4: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Ad alta voce Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sesta puntata.

Monologo su un paesaggio lunare. A un tratto ho cominciato ad avere dei dubbi. Cos'era meglio? Ricordare o dimenticare? Ho sottoposto la questione ai miei conoscenti. Alcuni hanno dimenticato, altri non vogliono ricordare, perché tanto non possiamo cambiare niente. Addirittura non possiamo neanche andarcene da qui. Quel che ricordo, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, dalle biblioteche sono spariti libri sulle radiazioni, su Hiroshima e Nagasaki e perfino sui Rotgen. Circolava la voce che fosse un ordine delle autorità per evitare il panico. Comunque sia, sono mancate completamente sia le indicazioni mediche che l'informazione in generale. Chi poteva acquistava delle pastiglie di ioduro di potassio, nelle farmacie della nostra città non erano in vendita e per procurarsene ci volevano le conoscenze giuste. Capitava che qualcuno inghiottisse un pugno di queste pastiglie accompagnandole con un bicchiere di alcol puro. Accorreva l'ambulanza e lo rianimavano in extremis. Poi si è individuato un segno indicatore e tutti hanno cominciato a prestarci attenzione. Finché in città o nel villaggio c'erano passeri o colombi, ci poteva vivere anche l'uomo. Ricordo la perplessità di un conducente di taxi. Non riusciva a capire perché gli uccelli, come ciechi, si buttassero contro il suo parabrezza, ammazzandosi, come impazziti. Era qualcosa che somigliava a un suicidio. Un'altra cosa che ricordo è il mio viaggio di ritorno da quei luoghi. Un vero paesaggio lunare. Da una parte e dall'altra della strada si stendevano, fino all'orizzonte, i campi coperti di dolomite bianca. Lo strato superficiale contaminato del suolo era stato asportato e interrato altrove, e al suo posto era stato sparso un uniforme strato di sabbia di dolomite. Non sembrava più la nostra terra. E questa visione mi ha tormentato per molto tempo. Ho perfino tentato di trarne un racconto. Vi immaginavo ciò che sarebbe successo tra 100 anni. Un uomo, o quel che è diventato, stando a 4 zampe, avanza a grandi balzi slanciando all'indietro le lunghe gambe posteriori con le ginocchia voltate. È notte, ma vede tutto distintamente col suo terzo occhio e il suo unico orecchio sulla nuca sente perfino l'andirivieni di una formica. Sono rimaste solo le formiche. Tutti gli altri esseri che popolavano la terra e il cielo sono morti. Ho mandato il racconto a una rivista. Mi hanno risposto che la mia non era un'opera letteraria, ma l'esposizione di un incubo notturno. Naturalmente è anche questione di scarso talento, ma secondo me c'è dell'altro. E ho cominciato a chiedermi come mai Chernobyl interessi così poco i nostri scrittori, i quali continuano a scrivere sulla guerra, i lager, ma di questo tacciono. Pensate che sia un caso? Se noi avessimo vinto Chernobyl, se ne parlerebbe e scriverebbe di più, o se l'avessimo almeno compreso. E invece non sappiamo che senso trarre da tutto questo orrore. Non ne siamo capaci. Perché non è commisurabile né alla nostra esperienza di uomini né al nostro tempo umano. E allora cos'è meglio? Ricordare o dimenticare? Evgeny Aleksandrovich Brovkin, docente dell'Università Statale di Gomel. Monologo di un testimone al quale facevano male i denti quando aveva visto Cristo cadere e gridare. Allora, io pensavo a tutt'altro. Le potrà sembrare strano, ma proprio in quel periodo stavo divorziando da mia moglie. Improvvisamente si presentano da me, mi consegnano la convocazione e mi dicono che sotto casa c'è già un automezzo che mi aspetta. Una specie di piccolo furgone speciale, come i cellulari, i famosi corvi dell'anno 37. Anche allora prendevano la gente nottetempo, tirandola giù dal letto. Ma per tornare al presente, la tattica non ha funzionato a lungo. Le mogli non aprivano più la porta o dicevano che il marito non c'era, inventandosi che era in trasferta di lavoro o in villeggiatura o in campagna dai genitori. Gli altri tentavano di consegnare la convocazione alla moglie, ma lei si rifiutava. Allora hanno cambiato metodo, cercando di prendere la gente sul posto di lavoro, per strada, durante la pausa pranzo, nelle mense della fabbrica, come nel 37. Ma io in quel periodo ero sull'orlo della pazzia. Mia moglie mi aveva tradito e tutto il resto non aveva più importanza. Così sono salito su quel corvo. Mi ci avevano accompagnato i due tizi venuti a prelevarmi, in abiti civili ma dal portamento chiaramente militare, che mi stava nei lati come per impedirmi qualsiasi tentativo di fuga.
Salendo sul furgone, mi è venuto da pensare, per chissà quale motivo, ai cosmonauti americani che erano andati sulla Luna, uno dei quali, pare, si era poi fatto prete, mentre l'altro aveva finito con l'impazzire. Ho letto da qualche parte che era loro sembrato di vedere delle città, delle orme umane. Mi balenano nella memoria articoli di giornali. Le nostre centrali nucleari sono assolutamente sicure. Se ne potrebbe tranquillamente costruire una sulla Piazza Rossa. Presentano meno rischi di un samovar. E ancora, le nostre centrali sono come stelle e noi ne cospargeremo tutta la Terra. Ma mia moglie mi aveva lasciato e io non riuscivo a pensare ad altro. Ho tentato diverse volte il suicidio. Abbiamo frequentato lo stesso asilo, abbiamo studiato nella stessa scuola, nello stesso istituto. Io l'avevo avvertita. Niente di eroico, niente di adatto alla penna di uno scrittore. Mi veniva anche da pensare che in fondo non eravamo in tempo di guerra. E perché allora dovevo affrontare dei rischi mentre qualcun altro dormiva con mia moglie? Perché di nuovo io e non lui? Francamente, di eroi laggiù non ne ho visti. Ho visto solo dei pazzi che se ne fregavano della propria vita e certe prodezze irresponsabili, delle quali non se ne sentiva il bisogno. Ho ricevuto anch'io i miei bravi diplomi d'onore e attestati di benemerenza, ma è stato perché non avevo paura di morire. Io me ne fregavo. Anzi, era anche una soluzione. Mi avrebbero seppellito con gli onori, a spese dello Stato. La giovane venivi catapultato in un universo fantastico, nel quale si univano gli estremi della fine del mondo e dell'età della pietra. E per giunta io sentivo tutto questo molto acuito, messo a nudo. Vivevamo nella foresta, intende, a 20 chilometri dal reattore. Facevamo i partigiani, così venivano chiamati i riservisti come me, richiamati per delle esercitazioni speciali. L'età era tra i 25 e i 40 anni. Il grado di istruzione è per lo più superiore, in molti casi di tipo tecnico. Io, a proposito, sono insegnante di storia. Invece dei mitra, ci hanno messo in mano dei badili. Rivoltavamo le discariche, gli orti. Nei villaggi le donne ci guardavano e si facevano il segno della croce. Portavamo guanti, respiratori, vesti mimetiche. Il sole picchiava e noi comparivamo nei loro orti come diavoli. Non capivano il motivo per il quale buttavamo all'aria le loro aiuole, sradicavamo il loro aglio, i loro cavoli, quando l'aglio era il solito aglio e i cavoli quelli di sempre. Le vecchie si segnano e gridano: «Soldatini, che succede? La fine del mondo!» Nella casa la stufa è accesa e il lardo sfrigola sul fuoco. Accosti il dosimetro. Non è una stufa, è un piccolo reattore. «Sedetevi, ragazzi, a tavola!» ci invitano. Vogliono che ci sentiamo come a casa nostra. Rifiutiamo. Insistono. Vi troveremo della vodka. Sedetevi, raccontateci. Ma che cosa potevamo raccontare? Sul tetto del reattore i pompieri camminavano sul combustibile vischioso e lucente e neanche sapevano cos'era. E allora cosa possiamo saperne noi? Uscivamo con tutta la squadra. Per tutti un solo dosimetro. A seconda dei luoghi però il livello della radiazione variava. Uno di noi lavorava magari dove c'erano due Rotgen, un altro lì vicino invece già ne riceveva 10. Da un lato regnava l'arbitrio, come per i detenuti nei campi di prigionia, dall'altro la paura. Ma io di paura non ne avevo. Consideravo ogni cosa come se non mi riguardasse. Un giorno arriva in elicottero un gruppo di scienziati. Indossano delle speciali tute di gomma, stivali alti, occhiali protettivi, come sulla Luna. Una vecchia si avvicina a uno di loro. «E tu chi saresti?» «Io sono uno scienziato.» «Hai capito, lo scienziato? Guardatelo un po' come si è agghindato. Che mascheratura!» «E noi?» «E lo fa correre con un bastone.» Ogni tanto mi baluggina nella mente che prima o poi si finirà per dar la caccia agli scienziati, come quando nel Medioevo prendevano i medici e li annegavano. Ho visto un uomo la cui casa veniva interrata sotto i suoi occhi. Abbiamo interrato case, pozzi, alberi. Abbiamo interrato la terra. La si asportava a strati, la si arrotolava come un tappeto. Io l'avevo avvisata. Niente di eroico.

0: Rientriamo la sera tardi perché lavoriamo 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, riposiamo solo la notte. Stiamo tornando sul nostro veicolo blindato. In un villaggio abbandonato scorgiamo un uomo. Ci avviciniamo. È un giovane con un tappeto in spalla.
1: Rallentiamo. Lì vicino è parcheggiata una Jiguli. E il bagagliaio pieno di televisori e apparecchi telefonici. Il blindato sterza e tampona la Jiguli schiacciando la fisarmonica come un barattolo di conserva. E il tutto senza che nessuno proferisca una parola.
0: Sotterravamo la foresta. Segavamo gli alberi in pezzi da un metro e mezzo, li impacchettavamo in fogli di plastica e li seppellivamo in fosse. Di notte non riuscivo a dormire. Chiudo gli occhi, vedo qualcosa di nero che si muove e gira su se stesso. Qualcosa di vivo. Strati viventi di terra, con scarabei, ragni, vermi. Io non sapevo niente, neanche come si chiamavano. Per me erano solo scarabei, ragne, formiche, insetti grandi e piccoli, gialli e neri, anche multicolori. Un poeta ha detto che gli animali costituiscono un popolo a sé. Ne ho ammazzati a decine, centinaia, migliaia, senza neanche sapere i loro nomi. Ho distrutto le loro case, i loro segreti. E li ho seppelliti, interrati. C'è una parabola dello scrittore Leonid Andreev, che io amo molto, su Lazzaro, il quale aveva guardato al di là della linea proibita. Anche se Cristo l'aveva resuscitato, era ormai un estraneo in mezzo ai suoi. Può bastare, non crede? Capisco che siano molte le cose che la incuriosiscono, è lo stesso per tutti quelli che non sono stati laggiù. Ma anche là il mondo era quello solito degli uomini. Non si può vivere continuamente nella paura, è impossibile. Passa un po' di tempo e ricomincia la vita di sempre. Gli uomini bevevano vodka, giocavano a carte, corteggiavano le donne, concepivano figli. Parlavano molto di soldi, ma in genere non era per i soldi che lavoravano laggiù. Erano pochi quelli che lo facevano esclusivamente per quel motivo. Lavoravano perché si doveva. Così gli avevano detto e così facevano, senza porre domande. Ma sognavano anche delle promozioni, imbrogliavano, rubavano perfino. E contavano sui privilegi che gli erano stati promessi. Qualcuno l'assegnazione di un appartamento, senza aspettare il proprio turno, che gli avrebbe consentito di lasciare la baracca in cui viveva, altri l'accettazione del bambino all'asilo, la possibilità di acquistare un'automobile. Da noi soltanto uno era bloccato dalla paura, al punto che non osava più mettere il naso fuori dalla tenda e non si toglieva la tuta di gomma neanche per dormire. Un vero fifone. L'avevano espulso dal partito. Lui gridava: «Voglio vivere!» C'era di tutto, alla rinfusa. Ho visto molte donne che arrivavano fin laggiù di propria iniziativa. Volevano assolutamente fare qualcosa. Avevano già cercato di dissuaderle, spiegando loro che c'era bisogno di autisti, meccanici, pompieri, ma loro erano accorse lo stesso. C'era di tutto, alla rinfusa. Migliaia di volontari e nonostante ciò si dava anche la caccia ai riservisti con tanto di furgone speciale modello 37. Gruppi studenteschi, versamenti al fondo per le vittime, centinaia di persone che si offrivano di donare il proprio sangue e il midollo osseo. E al tempo stesso con una bottiglia di vodka si poteva acquistare qualsiasi cosa. Un diploma d'onore, una licenza speciale. Così il presidente di un kolkhoz aveva portato una cassa di bottiglie di vodka al reparto dosimetristi per ottenere che il suo villaggio non venisse inserito nell'elenco delle località da evacuare, mentre un suo collega aveva portato una cassa identica ma per propiziare il risultato opposto, l'evacuazione del proprio kolkhoz. Gli avevano già promesso un trilocale a Minsk. Nessuno controllava le rilevazioni della radioattività, l'abituale caos russo. È così che viviamo. Dagli elenchi veniva depennato questo e quello, venduto. Da un lato è disgustoso, dall'altro viene voglia di dire: mandate un po' tutti quanti al diavolo. Ci hanno mandato gli studenti, nei campi, a raccogliere il bietolone, a rastrellare il fieno. E c'erano tra loro anche alcune coppie giovanissime, marito e moglie, che camminavano tenendosi ancora per mano. Era difficile da sopportare. E quei luoghi così belli, un tale splendore. L'orrore era ancora più spaventoso sullo sfondo di tanta bellezza. Perché l'uomo doveva andarsene, fuggire come un malfattore, un criminale. Tutti i giorni ci portavano i giornali. Io leggevo solo i titoli. Chernobyl, luogo di eroiche imprese. Il reattore è stato vinto. ma la vita continua. Avevamo i nostri commissari politici che organizzavano riunioni per aggiornarci sulla situazione. Ci dicevano che dovevamo vincere. Ma vincere cosa? L'atomo? La fisica? Il cosmo? Da noi la vittoria non è un evento, ma un processo. La vita è una lotta, un superamento. È da qui che viene tutto il nostro amore per le inondazioni, gli incendi, le forze della natura. Quel che ci serve è un adeguato campo d'azione sul quale dar prova di coraggio ed eroismo e dove poter piantare una bandiera. Il commissario politico ci leggeva degli articoli di giornale che parlavano di elevata coscienza e buona organizzazione, nonché del fatto che a distanza di pochi giorni dalla catastrofe, sopra il reattore numero 4 già sventolava la bandiera rossa, fiammeggiante. Di lì a un mese era stata divorata dalla radiazione. Ne è stata issata un'altra, e dopo un mese un'altra ancora. Ho cercato di raffigurarmi mentalmente quei soldati mentre si arrampicavano sul tetto. Dei condannati a morte. Mi direte, paganesimo sovietico, con tanto di vittime rituali. Fatto sta che se allora mi avessero messo tra le mani una bandiera, sarei andato là sopra anch'io. Perché? Non lo so spiegare. Però la morte non mi faceva nessuna paura. Mia moglie non mi ha mai scritto. In 6 mesi, nemmeno una lettera. La vuole sentire una storiella? Un detenuto scappa di prigione. Si nasconde nella zona dei 30 chilometri intorno a Chernobyl. Lo prendono. Lo controllano col contatore. Brilla a tal punto che è impossibile rimetterlo in prigione o mandarlo in ospedale. Però non si può neanche farlo tornare tra la gente. Come mai non ride? Sono arrivato laggiù quando gli uccelli covavano nei loro nidi. Quando sono ripartito le mele giacevano nella neve. Non abbiamo potuto sotterrare proprio tutto. Abbiamo sepolto sottoterra la terra, con tutti i suoi coleotteri, ragni, larve, con questo popolo a parte, tutto un mondo di creature. La più forte impressione che ho riportato da laggiù. Non abbiamo potuto sotterrare proprio tutto. Abbiamo sepolto sottoterra la terra, con tutti i suoi coleotteri, ragni, larve, con questo popolo a parte, tutto un mondo di creature. La più forte impressione che ho riportato da laggiù. Loro. In pratica non le ho raccontate.

lo ricordi slegati. Sempre di Leonid Andreev c'è un altro racconto. Sulla via del Calvario, Cristo passa accanto alla casa di un abitante di Gerusalemme, il quale vede e sente ogni cosa, ma quel giorno ha un terribile mal di denti. Davanti ai suoi occhi Cristo cade sotto il peso della croce, cade e comincia a gridare. Lui vede tutto, ma il mal di denti è troppo forte e lui non corre fuori. Due giorni dopo, quando il dolore è passato, gli raccontano che Cristo è risorto e lui pensa: non fosse stato per quel mal di denti, avrei potuto testimoniare tutto questo. Possibile che sia sempre così? Mio padre ha difeso Mosca nel 42, ma ha capito di aver partecipato a un grande evento solo decenni dopo. L'ha capito dai libri, dai film. I suoi ricordi invece sono: ero in trincea, sparavo, sono stato seppellito da un'esplosione, gli infermieri mi hanno tirato fuori mezzo morto. Ed è tutto. A me invece è capitata la faccenda di mia moglie che mi ha piantato. Arkady Filin, liquidatore.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
13: Every man has a woman who loves him. Ogni uomo ha una donna che lo ama. Canzone di Yoko Ono, dall'album Double Fantasy di John Lennon. Ci sono altre versioni, ce n'è anche addirittura una, pensate, in cui è stata tolta la voce di Yoko Ono, lasciando solamente lo sfondo della voce di John Lennon come voce primaria. A questo punto, a tanto si giunge a volte. Dunque ascoltiamola, sempre da Double Fantasy.

0: Domenica 10 maggio torna la Zalea della Ricerca della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. In 3.900 piazze in tutta Italia sarà possibile comprare azalee e in questo modo sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Quindi domenica si può acquistare, regalare la Zalea di AIRC a tutte le donne, naturalmente anche a tutti gli uomini. Potete scoprire la piazza più vicina a voi per acquistare una Zalea sul sito AIRC.it.
1: Parole, uno può dire sì, 3-4 tonnellate, lo dici così in maniera anche no, un po' leggera, e è difficile da pensare anche quanto spazio occupa tutto questo cibo. Poi però vederlo ti fa fare comunque un click, comunque ti fa prendere, cioè, consapevolezza. Recuperare tutto quel cibo che 5 minuti prima i commercianti lo vendevano a grande distribuzione, mondo della ristorazione e altre aziende, 5 minuti dopo poi invece diventa scarto. Beh, è comunque un qualcosa che sicuramente è molto forte.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo fra gli scarti alimentari di un mercato di Milano. Non è forse un'immagine bellissima, non il luogo ideale in cui tuffarsi, ma è il punto da cui parte la storia di oggi, una storia dalla quale riemergeremo probabilmente con un po' di ottimismo in più. Ad accompagnarci idealmente fra i banchi del mercato, quando è più o meno l'ora della chiusura, sono Federica ed Eleonora. Federica, quando aveva 22 anni, oggi ne ha 33, ha fondato Recoup, un'associazione che lotta contro lo spreco alimentare e per l'inclusione sociale. All'epoca Federica studiava grafica d'arte all'Accademia.
2: Io personalmente ho iniziato grazie a una vicina di casa che arriva a casa e dice che aveva recuperato una cassetta di zucchine perfetta al mercato di Papignano. E ovviamente io ero una studentessa dove dovevo pagarmi studi, affitto, beh, comunque la vita a Milano abbastanza cara, quindi vedere quella cassetta e capire il potenziale di una spesa gratuita, subito ci ho detto ok, a sabato devo andare assolutamente a fare questa spesa, diciamo. E quindi vado al mercato insieme a un'altra amica e incontriamo un'altra ragazza che stava, diciamo, raccogliendo il cibo avanzato. Quindi abbiamo pensato che questo cibo, visto che era ancora buono, di poterlo recuperare, portarlo a casa e farci praticamente una spesa gratuita. Ovviamente il mercato, se una persona lo frequenta, sa che i commercianti buttano tantissimo. Ci sono anche tante persone che vanno a recuperare purtroppo il cibo che viene avanzato, ma ovviamente buttato e in condizioni, come dire, abbastanza non dignitose. Quindi l'idea nasce anche per dire ok, facciamo un'azione per la cittadinanza e quindi anche per queste persone. Quindi bisognava agire prima che i commercianti buttassero questo cibo. Come è successo? Eravamo io, Ilaria e Rebecca. E Ilaria frequentava l'Accademia delle Belle Arti insieme a me, ci eravamo conosciuti in Accademia, e Rebecca invece aveva visto fare questa cosa di, diciamo, recuperare il cibo nei mercati in Francia. E niente, ovviamente le cose si copiano e si trasportano e si modificano in base appunto al territorio, quindi da una cosa già vista abbiamo ripetuto e ogni sabato eravamo lì a farci in primis ovviamente la spesa, poi ovviamente potevamo dare un contributo anche per le persone che ruotano, diciamo, intorno al mercato. Allora abbiamo improvvisato sempre il sabato a Papignano un piccolo banchetto costruito con cassette vuote e la richiesta ai commercianti era: ma avanzate del cibo ovviamente ancora buono e ce lo potete donare, così lo distribuiamo a chiunque, cioè senza alcuna distinzione. E quindi piano piano abbiamo parlato con le persone, tanti ovviamente non volevano perché il recupero lo facevano in solitaria, quindi pensavano che... non lo so, chissà cosa pensavano, però non volevano magari avvicinarsi o magari si vergognavano di prendere quel cibo, però piano piano e facendo proprio vedere in modo pratico che cosa stavano facendo, da due o tre persone che si iniziano ad avvicinare al banchetto, iniziavano a diventare invece 10-15 persone. Poi io abitavo in un luogo molto bello a Milano che è via Malaga e sono questi, non so come chiamarli, loft, ma con una corte interna molto ampia, con delle stradine così, e quindi, cioè, le cene, poi ovviamente recuperavamo, ma non solo una cassettina, magari erano 100-200 kg di roba, e noi con le nostre biciclette a portare un po' di cassette e condividerle con il vicinato, cucinare insieme, molto bello, sì.
1: La Francia, che Federica ha citato, si è dotata di una legge antisprechi nel 2016. Con la legge Garot si obbligavano i supermercati con una superficie superiore ai 400 metri quadrati a stipulare convenzioni con associazioni caritative per donare il cibo ancora commestibile anziché distruggerlo o buttarlo. è quello che fa Recoup a Milano dal 2016 e da qualche anno anche a Roma. I mercati coinvolti sono 21, le persone che ruotano intorno all'associazione circa 300. Molti sono giovani, hanno fra i 20 e i 30 anni, ma non manca chi è in pensione e dà una mano. Recoup generalmente si muove fra i mercati rionali, ma dal 2020 è presente anche all'ortomercato, cioè il mercato all'ingrosso di Milano, ed è lì che, come ci ha detto Eleonora in apertura, si recuperano dei quantitativi di cibo davvero impressionanti. Eleonora parlava di 3-4 tonnellate. L'associazione oggi riesce a finanziarsi grazie alla partecipazione a bandi e iniziative per il terzo settore. C'è purtroppo ancora un vuoto legislativo in Italia, nelle nostre città, su questo tema, ma col tempo Eleonora e Federica hanno imparato a osservare le dinamiche dei mercati, a osservare le relazioni fra le persone che girano fra i banchi e sono riuscite, un po' alla volta, a cambiare le regole del gioco.
2: Poi adesso a Milano appunto sono mercati rionali scoperti. Che cosa vuol dire? Che sono in strada. Quindi fare una cosa del genere, mettere su un banchettino, molte persone si fermavano anche solo per prendere, non so, un frutto, fare due chiacchiere. Sì, quindi essere in strada ti fa vedere alle persone. E man mano ci arrivavano richieste, abbiamo aperto una prima pagina social, passaparola, così, e ovviamente i mercati dove si cominciava l'azione di Recoup, dove abitavano le persone. Quindi se un gruppo di amici abitava in zona nord, gruppo di amici va e recupera, allora sì, si può fare questa azione, perché ovviamente servono le persone poi per recuperare il cibo, servono braccia, ma anche un po' di organizzazione. Le persone si avvicinano se vedono altre persone che si avvicinano. Se le persone vedono che altre persone fanno quella cosa, allora ok, è sbloccata, quindi, ma anche noi, cioè le persone volontarie, beneficiarie, cioè noi non vorremmo avere questa distinzione, perché voglio dire, noi siamo sì volontarie, ma ci facciamo anche la spesa, quindi siamo anche beneficiari di quell'azione lì. E quindi, cioè, secondo me, se la gente vede, non prova più vergogna.
0: Tante delle persone che intercettiamo sono persone che facevano il recupero in autonomia. Noi le abbiamo intercettate perché sicuramente avevano bisogno di una spesa gratis. Poi non è molto spesso non è l'unico, diciamo, bisogno che hanno queste persone, ma è sicuramente uno dei più grandi. Quindi è vero che la nostra azione va comunque anche a diciamo beneficiare di quello che è una comunità di persone che negli anni, cioè, è sempre più grande, che non può permettersi del cibo sano a tavola tutti i giorni. Uno dei ricordi che ho più belli è il fatto che abbiamo iniziato a fare l'attività di recupero in un mercato nuovo qualche anno fa, e c'era questa persona che diciamo noi vedevamo che già faceva un po' recupero in autonomia, e quindi quando vediamo una persona che lo fa in autonomia cerchiamo di coinvolgerla. Poi non è obbligatorio, però noi appunto ovviamente il tentativo di dire: ma vuoi farlo con noi, vuoi prendere qualcosa qua? Perché comunque è vero anche che i commercianti vedono in maniera un po' più positiva il fatto che c'è un'associazione, quindi un gruppo di persone un po' più organizzato, no? Che fa questa azione qua di recupero, che non siano singole persone. E quindi c'era questa persona che noi vedevamo tutte le settimane e che all'inizio non si avvicinava. Ci salutavamo e diceva no grazie, però non si avvicinava. Dopo sicuramente tanti mesi ha iniziato ad avvicinarsi, e ad oggi è la persona, diciamo, una delle persone di riferimento in uno di questi mercati. Quindi da appunto persona che era un po', diciamo, restia ad avvicinarsi, ora è proprio il cuore pulsante di quello che è l'attività in uno dei mercati a Milano, in cui poi si recupera anche più cibo. Quindi comunque la componente di diciamo lotta a diritto al cibo è molto presente in quello che facciamo. D'altra parte, questo appunto, questa lotta al diritto al cibo è proprio estesa a tutte le persone, quindi anche a persone che appunto potrebbero permettersi di fare la spesa, ma vedendo l'enorme quantità di cibo che viene sprecata decide di non sprecarlo e quindi di fare un'azione appunto antispreco, recuperando questo cibo e cucinandolo. Recoup per tante persone, in primis per me, è quel qualcosa che comunque anche motiva, no? A, diciamo, cambiare un po' le regole del gioco attuali. e a trovare un po' uno spazio a sentirsi appunto motivati, cosa non così scontata, diciamo che nella vita, no? Uno cerca sempre di trovare il proprio spazio e sentirsi motivati per qualcosa. Per me Recoup è stato questo, trovare la mia dimensione, e sicuramente appunto il fatto di unire la dimensione sociale e ambientale per me è stato appunto un po' come se fosse il bingo. Quindi immagino e lo so che anche per tante altre persone è così.
1: Quella che Federica ed Eleonora ci stanno raccontando è una storia di recupero, recupero delle cose, ma anche recupero del proprio senso di appartenenza, appartenenza a una comunità, a una città che vuole muoversi per non isolare chi non ce la fa, chi prova, come diceva Eleonora, vergogna. Qui con noi oggi c'è Ilaria Gaspari. Buon pomeriggio, Ilaria.
3: Buon pomeriggio, Sara.
1: Allora, Ilaria, partiamo proprio dalle parole che più abbiamo ascoltato in questi primi minuti del racconto, le parole spreco e scarto, e partiamo anche da un'immagine che mi ha molto colpita, quella del cibo che nel giro di 5 minuti, dicevano Eleonora e Federica, diventa sotto i nostri occhi da vendibile, da più o meno appetibile, a scarto.
3: Sì, è un'immagine che ha colpito molto anche me, perché è come se fosse la rappresentazione proprio iconografica, anche molto, molto grafica, di quella che è l'etimologia, no, della parola scarto, che indica proprio qualcosa che viene appunto messo da parte, che viene distinto e messo da parte in quanto indesiderato e indesiderabile. Ecco, chiaramente il cibo in 5 minuti non cambia natura, la merce, la frutta, la verdura non possono marcire o andare a male nel giro di quei pochi minuti, e però quello che succede è che appunto diventano materia di un potenziale spreco, se non fosse appunto per il recupero. Quello che è interessante rispetto al concetto di spreco è che in realtà si tratta di un concetto all'interno del quale è come se coesistessero due strade diverse ma complementari. Da un lato c'è l'idea di un consumo eccessivo, no? Così appunto la definizione Treccani di spreco: consumo fatto in quantità eccessiva o comunque non adeguato ai risultati. Quindi da un lato c'è l'idea appunto che si sta usando troppo di qualcosa, e dall'altro c'è anche però il mancato utilizzo di qualcosa che lo manda in malora, come se appunto l'oggetto, privato della sua funzione, della relazione con il suo scopo, con il suo ruolo, diventasse qualcosa che va male, che va in malora, che va in rovina. L'idea però alla base è che sempre a fronte di uno spreco abbiamo a che fare con qualcosa tanto che appunto non viene utilizzato, ma o viene utilizzato troppo, per una sorta di opacità rispetto al quantitativo che è necessario. Quindi c'è un'idea di una distribuzione maldestra, di una distribuzione sbagliata. E infatti è qua che interviene l'idea del recupero come dispositivo di redistribuzione, che va in qualche modo a creare all'interno di questa grandissima ingiustizia, perché ce ne rendiamo conto, no? Anche dall'immagine che ci danno le ragazze che raccontano di queste montagne di cibo che viene scartato e che è destinato ad andare in malora, abbiamo subito la sensazione di qualcosa di profondamente ingiusto. Appunto è un disequilibrio importante che il recupero permette in qualche modo di ripareggiare, no? E quindi questa immagine torna in qualche modo a pareggiare dei conti che non tornano, perché non tornano nella nostra società.
1: Mi è piaciuta molto, Ilaria, una frase che ho sentito proprio a Fahrenheit, Francesca Grazioli, proprio parlando di spreco alimentare, ha detto qualche settimana fa: il contrario dello spreco non è efficienza, il contrario di spreco è giustizia. Ma torniamo ai banchi del mercato, dove abbiamo idealmente lasciato Federica ed Eleonora, e in particolare Giulia Nucci, che le ha incontrate a Milano, ha chiesto loro qual è stata la reazione, le prime reazioni dei commercianti, che probabilmente non hanno capito subito qual era il valore di Recoup.
4: Erano un po' diffidenti sul fatto che, cioè, pensavano che noi rivendessimo le loro cose, che, voglio dire, quelle cose lì, cioè, sono cose recuperate, quindi mature, o che comunque devi cucinare subito, quindi anche il target, cioè loro pensavano che rubassimo clienti, alcuni, non assolutamente, cioè pochissimi, anzi, però ovviamente fa riflettere anche questa cosa qua. Però pian piano hanno capito che le persone, ovviamente i clienti, i loro clienti fidati, di certo non vanno a chiusura del mercato né per trovare offerte né per recuperare sicuramente quello che loro avrebbero buttato. Quindi, cioè, vedendo poi si sono convinti e anzi, cioè, tuttora ci sostengono, appunto, sono 11 anni perché abbiamo iniziato nel 2015 in modo informale e poi nel 2016 abbiamo capito che era un progetto che valeva la pena strutturare ed eccoci qua.
0: Nei mercati quello che si fa è appunto che il gruppo di volontari e volontarie fa il giro tra i commercianti, solitamente abbiamo un carrello o una cargo bike, quindi una bici con davanti un cassone in cui appunto le cassette che ci vengono donate dai commercianti vengono riposte, quindi siamo noi a fare il giro tra i commercianti e a recuperare questo cibo. Diciamo, nei mercati abbiamo una media di una diciamo 70-80 di chili a mercato.
5: Appena uscito da un forno incandescente, fui comperato a un po' di lire da un cliente. Giunto a casa fui riposto in un cestino, certo ormai che avrei seguito il mio destino. Esser mangiato fresco fresco ed apprezzato da quel tale che mi aveva comperato. Ma al contrario, forse per disavvertenza, fui riposto in fondo a una credenza. Mi adeguai a quella nuova circostanza, ma perdevo a poco la fragranza. Io pensai che mi volessero serbare per la pappa che dovevan cucinare.
4: Quindi ci immaginiamo 80 kg a livello visivo, che cosa può essere? Un bel divano comodo di 3 posti, altezza un bambino di 10 anni. Sì, questa è la visione di 80 kg. Ovviamente dipende che cosa si recupera, perché 80 kg di rucola sono anche 2 divani. Se invece sono broccoli, magari sì, è solo un piccolo divano. Invece nei mercati più grandi del sabato recuperiamo una media di 150 ma anche 200 kg, quindi un paragone può essere 2 bei divani da 3 sedute, altezza sempre, stavolta una bambina, facciamo di 10 anni.
1: Un bel divano comodo, dice Federica. Il senso di scomodità è invece quello che ci trasmette questa immagine, un'immagine molto efficace, l'immagine di noi sazi su un divano di scarti, sazi e soli. E anche per combattere contro la solitudine, o meglio contro l'individualismo, che i volontari e i soci di Recoup si riuniscono ogni settimana.
0: No, beh, sicuramente le cose che mi porto, diciamo, dai mercati sono tutte, diciamo, occasioni in cui davvero mi hanno fatto un po' riscoprire il senso vero di comunità, che forse fino a quel momento non avevo ben percepito, perché comunque vivendo e nascendo in una città come Milano, cioè il senso di comunità è qualcosa davvero che forse non esiste, e sì, sicuramente io in Recoup invece l'ho trovato.
4: Sì, le amicizie che ho costruito qua a Milano, diciamo le più solide, arrivano proprio da Recoup, perché abbiamo un'etica affine. All'inizio, appunto a Papignano, in Piazza Sant'Agostino, c'era questa signora Fiammetta, che è la prima persona più adulta di noi a credere nel progetto. E la prima cosa era, l'aiutavamo a portare sulle cassette di frutta e verdura recuperata, e poi si passavano ore a cucinare tutto il cibo recuperato. E la cosa bellissima è che appunto stavamo ore a casa sua a cucinare, chiacchierare, poi invitavamo, cioè lei invitava altre persone sempre conosciute al mercato, quindi cioè questi momenti a me, cioè che io non sono nata a Milano, quindi la mia famiglia non è qua, e trovare questo spazio, cioè per me è stata proprio la prima idea di famiglia che ho avuto a Milano, e posso dire una nonna acquisita sicuramente, anche il suo cagnolino ovviamente, Gastone. Sì, vabbè, io non ho più le nonne, però cioè, lei era diventata una mia nonna, quindi sì, la ricordo con affetto.
1: Una riflessione sul recupero di quello che consideriamo non più adatto alle nostre esigenze, Ilaria Gaspari, che può trasformarsi anche più in generale in una riflessione su quello che giudichiamo non necessario nelle nostre vite. Ci ho pensato mentre ascoltavo il racconto di Federica e del suo incontro con Fiammetta, che era un'anziana signora, una relazione di cui Federica, studentessa universitaria, forse pensava di poter non avere bisogno.
3: Si trovò molto bello che in questa storia il riconoscimento dei bisogni altrui, che sono quelli che appunto vengono messi a fuoco anche proprio in questa attività di redistribuzione degli scarti, passa per un intrecciarsi e un riconoscimento di relazioni, perché in effetti il ragionamento sul bisogno è sempre un ragionamento relazionale, no? Viene fuori anche da un romanzo che è considerato un romanzo per l'infanzia, ma in realtà è un romanzo che parla a diversi livelli a chiunque, e che proprio è il romanzo forse che per eccellenza esplora il tema del costruirsi di un'identità nella relazione con l'altro. Ed è significativo che in questo romanzo, che è Pinocchio, la fame abbia un ruolo centrale. Pinocchio, quando è burattino, quindi quando è di legno, subisce costantemente la forza del richiamo della fame. È la spinta che lo porta nel mondo, è la sua fame. È la sua fame, che è una fame disperata, perché è una fame che non riesce a trovare soddisfazione. È la fame che lo porta a procurarsi un uovo con cui finalmente vuole farsi una frittata, tutto contento, ma l'uovo si schiude e ne esce un pulcino e la potenziale frittata vola via. Oppure il paiolo che cuoce sul fuoco, in realtà è un paiolo dipinto così come è dipinto il fuoco, che non può riscaldare, e quindi quella fame è destinata a rimanere insoddisfatta. Gli unici a soddisfare la fame sono i furbacchioni, come il gatto e la volpe. Ecco, la fame dentro il romanzo di Pinocchio è costantemente un riconoscimento di una relazione con il mondo fuori, tant'è vero che nel momento in cui lui diventa bambino, quella fame disperata in qualche maniera lo abbandona, e quindi quella fame fatta fra l'altro di scarti, lui cerca appunto l'uovo che è in realtà un uovo già scartato, ci sono dei torsoli di mela, c'è l'idea appunto della buccia della pera, ci sono tutto quello che noi consideriamo scarto che diventa oggetto in qualche modo di un desiderio fallace, ma tutti questi passaggi sono fondamentali perché la sua identità si costruisca. Quindi la fame è in fondo quello che ci rende consapevoli della nostra animalità, ma anche della nostra umanità, nel momento in cui sappiamo riconoscerla nell'altro e aiutare anche chi è altro da noi a soddisfarla. Ecco, questa storia credo che ci dica in maniera, diciamo, complementare un po' il percorso di Pinocchio, proprio questo.
1: E forse cambia anche il tipo di fame a seconda delle epoche, delle condizioni in cui si vive. Evidentemente oggi la fame che cerca di essere soddisfatta, che cerchiamo di soddisfare, è anche quella di relazioni, quella, l'idea di superare l'individualismo, come ci hanno detto anche Eleonora e Federica, che attraverso l'associazione Recup non solo hanno recuperato il cibo, ma hanno recuperato anche un senso di appartenenza rispetto alla città e rispetto agli altri 300 volontari, 300 soci che insieme a loro si muovono fra 21 mercati di Roma e Milano per dare nuova vita agli scarti.

sopra un cibo che deve essere impanato, pan grattato. Certo non era una fine gloriosa, ma era pur sempre una fine decorosa.

0: cosa avea bisogno. Fu la mia fine la più assurda e la più infame che mai possa capitare a un po' di pane. Fui sollevato con trascuratezza, feci un volo e finì nell'immondezza.
1: Noi ringraziamo Federica ed Eleonora. Giulia Nucci le ha incontrate a Milano, Giulia Nucci che è la nostra curatrice. Grazie a lei e a tutto il gruppo di lavoro del Tuffo, Giulia Laura Ferrari, Sonia Kurzel, Arianna Scarnecchi, Elisabetta Parisi, grazie a Ilaria Gaspari che settimanalmente è con noi. Scriveteci le vostre storie, proveremo a raccontarle, proveremo a trovare un significato collettivo a delle storie che sembrano piccole, personali, individuali, ma individuali non lo sono quasi mai. Scrivete a iltuffo@rai.it.
0: Ed è perciò che mi rivolgo a voi bambini, a nome di Pagnotte di Panini.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Dopo questo tuffo, quale consiglio di lettura possiamo dare? Ma forse rovesciando un po' la storia, non il riciclo di cibo, ma il reperimento di cibo di lusso. E stiamo pensando al pranzo di Babette. Pranzo di Babette, racconto di Karen Blixen, pubblicato con lo pseudonimo di Isaac Tinesen nel 1950, questa scrittrice danese che però scriveva in inglese, poi si traduceva in danese perlomeno buona parte della sua opera, anche questo Babette's Feast, che forse si tradurrebbe meglio il banchetto di Babette, la storia di questa donna fuggita dalla Comune di Parigi, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, dopo la strage della sua famiglia, che si rifugia in un villaggio norvegese presso le figlie di un decano protestante, dove trascorre lunghi anni e poi decide di, in qualche modo, ricevuto una grossa somma di denaro, di utilizzarla per un banchetto con un cibo, con cibi straordinari che vanno ben lontano rispetto alle tradizioni molto rigorose della famiglia che la ospita, e però questo meraviglioso banchetto servirà proprio a riconciliare gli abitanti del villaggio che erano agitati da tensioni varie. Non vi nascondo che il libro deve la sua fama in gran parte al film che ne trasse Gabriel Axel nel 1987. Gabriel Axel era lui stesso un regista danese, quasi settantenne, vissuto a lungo a Parigi, quindi forse riviveva un po' la sua storia con questo film che tra l'altro venne premiato con il premio Oscar per il miglior film straniero. Insomma, andare a rileggersi o leggersi Il pranzo di Babette è sempre un'ottima occasione, e poi perché no potete confrontarvi con il film. Era inserito nella raccolta Capricci del Destino, ma penso che si possa ora trovare anche separato dalle altre opere di Karen Blixen. Intanto è arrivato il momento di salutarvi, c'è qui pronta nello studio accanto a Via Asiago Paola De Angelis con i suoi 6 gradi. Un saluto da Tommaso Giartosio, Beatrice Palazzoni in regia, Fiore Liborio e ora Luca De Ioris alla console, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Laura Zanacchi, Marianna Soccodato, Giovanna Savignano e Mariangela Liardi. Fahrenheit torna naturalmente domani alle 15.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Sei gradi.
2: Buon pomeriggio da Paola De Angelis, ben ritrovati a 6 gradi, siete all'ascolto di Radio 3. Saremo insieme per i consueti 45 minuti in cui ascolteremo 7 brani, 6 agganci tra l'uno e l'altro, musiche varie per accompagnare i vostri viaggi di ritorno a casa dal lavoro o anche viaggi da fermi se volete. Con me ci sono Nicola Catalano in regia, che oggi ha scelto anche le musiche, Luigi Iavarone in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. E infine il numero per i vostri messaggi 335-5634-296. Oggi 6 gradi vi porta da Jérôme Bouve e Delphine Doran ai Pink Floyd.

Ehi, ma sono già i Pink Floyd? Ci chiede l'ascoltatore Massimo. Beh, quasi, però in Normandia. Dunque, abbiamo aperto quest'oggi subito con una novità: 20 d'etere, 20 d'été. Primo album nato dalla collaborazione tra Jérôme Bouve e Delphine Dorat. Sound artist il primo e compositrice performer la seconda. Sono sei brani, tutte improvvisazioni dal vivo, all'organo e all'armonium, e sono stati registrati in diverse chiese della penisola del Cotentin, che è in Normandia, una lingua di terra nella parte occidentale e della regione. E poi sono stati questi brani arricchiti con registrazioni sul campo. Alle composizioni però si aggiungono anche le storie degli strumenti e degli edifici che sono stati così importanti, determinanti per la loro nascita. Quindi da anni Jérôme Bouve voleva lavorare con gli organi e gli armonium nelle chiese e nelle cappelle della Val d'Isère, e quando ha conosciuto Delphine Dorat ha trovato la partner musicale perfetta per realizzare questo disco, lui dice, sul vento, il legno, le pietre della Val d'Isère. Hanno fatto questo breve viaggio nel settembre 2024 e hanno fatto tappa in diverse chiese e hanno registrato delle sessioni improvvisate. Il disco si apre con il brano che dà il titolo a tutto l'album e che dura 20 minuti e poi si chiude con il suono delle campane della chiesa verso la fine dell'ultimo pezzo. Noi abbiamo ascoltato Le Vaste 4. Un'apertura mistica quindi quest'oggi nelle chiese della Normandia, accarezzati da questi venti d'etere, e passiamo a un primo grado poetico che passa per Sylvia Plath, a cui Delphine Dorat ha dedicato un disco, Conversation Among the Ruins, quindi Conversazioni tra le rovine, nel 2013. Qualcosa di simile, con i versi di Sylvia Plath, ha fatto il compositore americano Ned Roreham in Ariel, Five Poems of Sylvia Plath, un'opera del 71 per soprano, clarinetto e pianoforte. Erano cinque poesie di Sylvia Plath. Ora, Ned Roreham è stato un compositore americano che ha vissuto praticamente un secolo di vita documentato nei suoi diari. Noi ascoltiamo un'opera della sua fase più tarda, il concerto per flauto del 2002. Ascoltiamo il quinto movimento, che è un falso valzer, e lo esegue al flauto Jeffrey Kanner, alla direzione d'orchestra c'è José Serebrier e l'orchestra è la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra.

Questa era una composizione di Ned Roream, che si è spento, è il caso proprio di dire così, a 99 anni, un mese dopo il suo ultimo compleanno nel 2022. Ma dal 2010 in poi aveva praticamente smesso di comporre, e lui stesso aveva detto: ho detto tutto quello che avevo da dire e l'ho fatto anche meglio di chiunque altro, parole sue. E quindi negli ultimi anni si è riposato, vissuto con la nipote, suonava il pianoforte, faceva i cruciverba e faceva anche delle belle passeggiate a Central Park. E poi un giorno non si è più risvegliato nella sua casa di Manhattan. Era il 18 novembre del 2022. Questo concerto per flauto era una commissione della Philadelphia Orchestra, composto il concerto tra l'agosto del 2001 e il maggio del 2002, e il protagonista della prima esecuzione era proprio Jeffrey Kanner, che adesso però abbiamo ascoltato con un'altra orchestra, la Filarmonica di Liverpool. Nella prima esecuzione invece la Philadelphia Orchestra era diretta da Roberto Abbado. Un'altra cosa che ha detto Ned Roream è che secondo lui i titoli, dare dei titoli ai movimenti non ha molto senso, perché diceva: non credo che la musica non vocale possa significare qualcosa di preciso come amore, morte, spavento, ancor meno giallo, martedì o lago, però a volte aiuta ed è anche divertente dargli dei titoli per indicare i vari movimenti. E quindi questo era un falso valzer, un brano vivace strutturato a piramide, da piano a forte e poi di nuovo a piano. Il secondo grado di stasera ci fa cambiare ritmo, perché le musiche di Roream sono state eseguite nell'ambito del New York Festival of Song, che nel 2001, in un evento intitolato At Harlem's Height, ha proprio dedicato una serata a quello che si chiama Harlem Renaissance, quindi i grandi compositori afroamericani, come per esempio Fats Waller, che adesso sentiamo con il classico Ain't Misbehaving.

Durante la prima metà del XX secolo, quando un brano vendeva molto in termini di spartiti, veniva registrato da un sacco di musicisti diversi. Nel 1929, l'anno della sua pubblicazione, ci furono sei versioni di Ain't Misbehaving di Fats Waller, tra cui quella di Louis Armstrong, che ebbe molto successo, arrivò al numero 7, anche se insomma, era stato superato da quella di Leo Reisman e della sua orchestra. Fats Waller anche la incise, ovviamente, poi la reincise di nuovo parecchi anni dopo, nel 1943, per il film Stormy Weather. Sul nostro brano d'apertura di Jérôme Bouvet e Delphine Dorat c'è qualcuno che ci scrive: mancava solo il flauto di Dave Lippmann e Miles Davis con la sua tromba effettata, e credo che il riferimento sia all'album On the Corner. Mamma mia, che flash! Grande, grande amore, è piaciuto molto questa apertura così eterea. E torniamo invece adesso al nostro terzo grado. Insomma, difficile però immaginare che di Ain't Misbehaving ne abbiano fatto una cover anche gli Ultravox dei primordi, quando in effetti ancora non si chiamavano Ultravox, ma Tiger Lily. Questo è il nostro terzo grado. In effetti, il gruppo si era formato nell'aprile del 74, avevano pubblicato questo singolo Ain't Misbehaving nel 75, che tra l'altro faceva parte della colonna sonora di un film soft porno. Poi anzi, i Tiger Lily avevano di nuovo cambiato nome parecchie volte, e alla fine si erano decisi per The Damned, e poi si erano accorti che il nome era già preso. Quindi quando firmano per la Island nel 76 ancora non avevano un nome, e quando avevano quasi completato il loro primo album trovano Ultravox con il punto esclamativo rubato un po' ai Noi, al gruppo tedesco. E all'inizio del 1977 la Island pubblica il loro album d'esordio, da cui noi ascoltiamo My Sex.

E quanti ricordi abbiamo suscitato nei nostri ascoltatori con questo ascolto 1977 My Sex dall'album d'esordio degli Ultravox, che è anche un album già di transizione tra punk, new wave e reggae. Un brano molto eniano, e sì, certamente perché c'era una collaborazione di Brian Eno in questo disco prodotto dagli Ultravox insieme a uno Steve Lillywhite proprio alle prime armi. E infatti la presenza di Brian Eno, secondo alcuni, lo faceva scrivere al genere del glam rock, ma forse più che altro per il brano di inizio, che era piuttosto pimpante, Saturday Night in the City of the Dead. Poi c'è qualcuno che li ha visti e sentiti al Tenax di Firenze nell'81, dove fecero una versione struggente dal vivo proprio di questo pezzo, My Sex. Io invece ho visto Midjour molti, molti, molti anni dopo, ai tempi di Breath, quindi era proprio tutta un'altra storia. Qui Midjour neanche c'era, perché alla voce, abbiamo sentito John Fox, Stevie Shears alla chitarra, Chris Cross al basso, Warren Cann alla batteria e al violino e tastiere Billy Carey. Dal punto di vista dei contenuti lirici, dei versi, il disco è molto ispirato alla vita a Londra in quegli anni, quindi la metà degli anni 70, e John Fox si dichiarava molto influenzato dal grandissimo James Graham Ballard. In particolare in questi versi, per esempio, di My Sex, dove diceva: "Il mio sesso è racchiuso nelle fotografie di periferia, nelle ombre dei grattacieli su un cavalcavia dove c'è un incidente stradale", e la parola crash immediatamente richiama Ballard. Quarto grado, drittissimo. I dischi usciti nel 1977, questo degli Ultravox. E adesso passiamo al jazz con un disco del batterista Louis Hayes, The Real Thing. Con lui ci sono Woody Shaw, tromba e flicorno, Slide Hampton al trombone, René McLean ai sax, Ronnie Matthews al pianoforte e al contrabbasso Stafford James, che è anche l'autore del brano che ascoltiamo, My Gift to You.

My Gift to You, una delle tracce di The Real Thing, album del 77 del batterista Louis Hayes, nato a Detroit nel 1937, cresciuto circondato dalla musica, ha cominciato con il pianoforte. In verità poi il padre a 10 anni gli ha regalato una batteria. A Detroit negli anni 50 ha suonato con Yusef Lateef, con Kenny Barrell, poi si è trasferito a New York nel 56 e lì è entrato nel quintetto di Horace Silver. Poi però ha suonato con Cannonball Adderley, con Oscar Peterson, John Coltrane, con Dexter Gordon, Freddie Hubbard, McCoy Tyner e altri ancora. Poi negli anni 70 ha formato il suo quintetto proprio con il trombettista Woody Shaw, che avete sentito anche in questo brano. Vi leggo un messaggio poetico prima di passare al quinto grado. John Fox, visioni di un futuro elettronico sotto le luci al neon degli anni 70, a commento di My Sex che abbiamo sentito. Il quinto grado sono le parentele, perché la madre di Louis Hayes era la zia di Prince e quindi erano cugini. Di suo cugino Louis Hayes ha detto: ha molto talento ma non ha scelto la stessa forma d'arte che ho scelto io. Era il figlio del fratello minore di sua madre. La mia famiglia è originaria di Cotton Valley in Louisiana, si è trasferita a Minneapolis nei primi anni 20. Mio cugino si chiama Prince perché si chiamava così proprio all'anagrafe, però all'epoca si usava il simbolo. E poi diceva Louis Hayes: il Prince è un ottimo musicista, è stato ben accolto nel genere della musica pop. Il pop è la musica che sentiva, quella è la direzione che ha preso. Io invece ascoltavo Charlie Parker, Thelonious Monk, Max Roach, mi hanno ispirato e quindi sono andato da un'altra parte. Ognuno per la sua strada, anche se poi definire pop la musica di Prince è un po' riduttivo. Adesso ascoltiamo quindi suo cugino, scomparso tragicamente 10 anni fa, nell'aprile del 2016. È una tristezza ogni volta che uno ci pensa, sapere che Prince non c'è più. Andiamo al 1980, album Dirty Mind, testi molto espliciti, immagine molto androgina, dal periodo in cui si vestiva con lo slippino e poco altro, e questa è When You Were Mine.

When You Were Mine, questo era Prince da Dirty Mind. Diciamo che questi suoni, questo è un disco dell'80, hanno già prima con gli Ultravox richiamato dei ricordi, per esempio sul Tenax di Firenze che abbiamo citato, un locale leggendario dove sono passati Cocteau Twins, Propaganda, Cult, quando ancora si chiamavano Death Cult. Questo ce lo scrive Alfonso, che tempi era punk. E poi c'è chi fa una pubblicità al suo canale YouTube che si chiama Sips 8, dove ha caricato un sacco di pezzi, tra cui anche altri brani come Hiroshima Mon Amour dal primo album degli Ultravox, e poi Ha Ha Ha e anche questa, la My Sex, che abbiamo sentito. E poi il genietto di Minnie è sempre cosa buona e giusta, anche se a me non piace usare questi diminutivi, solo magari per la statura di Prince, che era in realtà un gigante. 1980, abbiamo detto, un anno dopo era già uscito Controversy, e Prince aprì nell'autunno dell'81 per gli Stones. Era il tour di Dirty Mind. Fu un disastro, lui venne fischiato, bersagliato proprio da oggetti lanciati sul palco. All'epoca la sua immagine era molto provocatoria, molto androgena, molto ambigua, e ne scrive molto bene, racconta questa storia Ian Penman nel saggio dedicato a Prince, nella raccolta Mi porta a casa questa curva strada, in cui lui dice proprio che nell'81 l'ambiguo e invitante, provocante corpo di colore di Prince era l'ultima scomoda incarnazione della cultura a cui gli Stones, dagli occhi cerchiati di Cajal, si erano rifatti prima di trasformare il loro spettacolo in un carrozzone mondiale di celebrazione dei bei tempi andati. L'ennesimo innovatore nero che si fa avanti a dare supporto all'ennesima cricca di allegri menestrelli bianchi, e molti nel suo entourage videro nel concerto con gli Stones una svolta decisiva. Già si sapeva che Prince era un maniaco perfezionista, ma da quel momento in poi evitò di farsi mettere di nuovo in una posizione simile, né in scena, né sui giornali o in TV, né in studio di registrazione, né nelle sale dei consigli d'amministrazione. L'ultimo grado di stasera sono i collezionisti di automobili, e ne aveva tante, circa 18 Prince, compreso un grande autobus, quello super lussuoso con cui andava in tour, e in un garage segreto da qualche parte in Inghilterra c'è anche la straordinaria collezione di auto, molte d'epoca, di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd.

Si vola, ad ali spiegate, chi se ne frega dell'atterraggio, ci scrivete. I Pink Floyd chiudono la scaletta di oggi a 6 gradi qui a Radio 3. Una curiosità: l'ultima volta che questa canzone è stata eseguita in concerto con Roger Waters dovrebbe essere il 20 giugno del 71 al Palaeur di Roma come bis. Poi Nick Mason l'ha fatta nel suo Saucerful of Secrets e anche l'ha messa nel disco. Noi ci salutiamo qua, grazie a tutti voi per l'ascolto, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. Tra poco Giornale Radio, poi a seguire Hollywood Party. Buon proseguimento su Radio 3 da Paola De Angelis e a domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: La battaglia navale per Hormuz, botta e risposta tra Washington e Teheran sul controllo dello stretto, colpito in fiamme un cargo sudcoreano. Rubio, venerdì a Roma. Missione Energia, Giorgia Meloni a Baku, Azerbaigian, snodo fondamentale tra Europa ed Asia. Chiuso in Armenia il vertice della Comunità Europea, necessario anticipare le crisi e non solo reagire, ha detto la Premier. Garlasco, ultimo colpo di scena, domani interrogatorio a Pavia per le gemelle K. Mercoledì, oltre all'indagato, verrà ascoltato Marco Poggi, fratello della vittima, ancora in dubbio se Andrea Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Una buona serata da Maria Rosaria Viliva. Medio Oriente in primo piano, ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
3: Confusione e grande tensione nel Golfo Persico. I Pasdaran si dicono pronti a qualsiasi scenario e avvertono che attaccheranno qualunque nave da combattimento entri nelle acque iraniane. L'esercito ha dichiarato di aver lanciato colpi di avvertimento contro cacciatorpediniere degli Stati Uniti e l'agenzia di stampa Fars ha riferito che due missili avrebbero colpito una fregata americana vicino all'isola di Yask. Da Washington negano e il segretario al tesoro Bessent arriva a rivendicare il controllo assoluto da parte del Pentagono dello stretto di Hormuz che, secondo il comando centrale, sarebbe stato attraversato da due navi battenti bandiera americana. Gli iraniani smentiscono e si dicono invece impegnati con l'Oman a stilare un protocollo per il passaggio sicuro delle imbarcazioni. Ma intanto un incendio e un'esplosione si sono verificati a bordo di un cargo sudcoreano e le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno diramato un allarme missilistico per la prima volta da quando è iniziato il cessate il fuoco. La popolazione è stata invitata a cercare immediatamente riparo finché l'allarme è stato revocato. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
2: Ancora attacchi e vittime nel sud del Libano, mentre la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta dopo l'abbordaggio israeliano della Global Sumud Flottiglia. In diretta la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
4: I raid da giorni sono incessanti sul sud del Libano, oggi è stato il distretto della città di Tiro ad essere colpito, qui almeno due persone sono state uccise, in un altro attacco aereo è stato colpito un villaggio non lontano da quello di Jinbeil, la roccaforte di Hezbollah sgominata solo poco tempo fa. È una guerra che si combatte ormai villaggio per villaggio e con Israele che vuole eliminare qualsiasi presenza di Hezbollah, ma che così facendo colpisce anche i civili, perché da molti di questi villaggi i civili non sono andati via. Hezbollah dal canto suo usa sempre più droni difficili da intercettare, nel mirino sono soprattutto le truppe israeliane che quotidianamente entrano ed escono dal sud del paese. In Israele intanto stanno scontando il loro terzo giorno di detenzione i due attivisti della flottiglia sequestrati la scorsa settimana assieme ai loro compagni che però poi sono stati liberati sull'isola di Creta. Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma perché molti degli attivisti bloccati sono italiani. La linea Roma.
2: Grazie, intervento del Presidente della Repubblica al Quirinale in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto Mattarella, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
5: L'omaggio alle forze armate, ma anche la preoccupazione per quanto sta accadendo in Medio Oriente. Il presidente Mattarella esprime gratitudine all'esercito italiano per il suo impegno a favore della pace e in difesa dei diritti umani in ossequio ai valori dettati dalla Costituzione. E il pensiero corre al contingente che opera in Libano sotto l'egida dell'ONU.
6: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
5: E di crisi internazionali il capo dello Stato parla anche in un messaggio all'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Il diritto internazionale, osserva, è svilito dall'uso indiscriminato della forza. Di qui l'invito alla cooperazione tra i popoli perché, spiega, temi come gli stravolgimenti climatici, i conflitti e l'assenza di diritti non possono essere accantonati. Valentino Russo, GR3.
2: Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier: immigrazione, energia, crisi internazionali, rapporti con Trump. Sentiamo la nostra inviata.
0: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. Abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
7: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR3.
2: Chiudono in netto calo le borse europee, Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile, sui $105 il WTI. A Bruxelles la riunione dell'Eurogruppo, tra i temi la risposta europea ai nuovi dazi annunciati da Trump. Sentiamo l'inviato.
8: La crisi energetica più feroce degli ultimi decenni torna a spaccare il vecchio continente, tra falchi preoccupati per la tenuta dei conti e frugali, Italia in testa. Siamo di fronte a uno shock energetico, dice il ministro dell'economia Giorgetti, bisogna attivare la clausola di salvaguardia. Cerca una mediazione la Francia proponendo degli eurobond, un debito comune che servirebbe a finanziare non solo l'energia ma anche la difesa e l'intelligenza artificiale. La Germania torna a chiedere una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, iniziativa già proposta da 5 paesi, tra cui l'Italia. A preoccupare adesso sono anche i dazi al 25% sulle auto annunciati da Donald Trump. L'Europa resti sulle sue posizioni, chiede il ministro delle finanze tedesco, una linea che sarà ribadita domani a Parigi nell'incontro tra il commissario europeo al commercio Šefčovič e il rappresentante statunitense Greer, a margine del G7. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR3.
2: Due persone sono morte e due sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto si è lanciata contro la folla nel centro di Lipsia. Secondo il sindaco della città, il conducente dell'auto è stato arrestato e non sussiste più alcun pericolo. La cronaca con il delitto di Garlasco, arriva un altro colpo di scena. In attesa dell'interrogatorio il mercoledì dell'indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha deciso di sentire Marco Poggi, fratello della vittima, e le cugine, le gemelle K, il nostro inviato.
9: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania K saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco il 13 agosto 2007.
10: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
9: Claudio Vigolo, GR3.
2: Il caso della grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto mentre il compagno della donna dice su di noi tutte falsità. Il tutto mentre il giornalista Siffrido Ranucci chiede scusa al ministro Nordio per le sue affermazioni sulla possibile presenza del guardasigilli nel ranch della coppia in Uruguay. La più celebre scultura del mondo, il David di Michelangelo, sarà esposto nel paesaggio delle Alpi svizzere. Naturalmente si tratta di una copia, ma in grandezza naturale.
11: Questa copia sarà collocata proprio nel verde, nella natura libera. Vogliamo creare un nuovo contesto per questa scultura iconica.
12: Christian Bolt è uno scultore svizzero, ha studiato alle Belle Arti di Firenze ed è accademico corrispondente presso la Fiorentina Accademia delle Arti del Disegno, la più antica accademia d'arte d'Europa. Quella che lui porta tra le Alpi è precisamente a Klosters, Cantone dei Grigioni, dal 2 luglio, è una replica del David di Michelangelo a grandezza naturale in marmo di Carrara. come l'originale. Una statua colossale terminata nel 1504, che all'epoca fu deciso di collocare in Piazza della Signoria a Firenze, monumento simbolo della Repubblica Fiorentina.
11: Il Davide è un simbolo della liberazione, della indipendenza. Non è mai successo che il Davide è stato in Svizzera. Vogliamo approfondire il tema, che rapporto abbiamo noi con la nostra tradizione e come la vogliamo portare in avanti.
12: Federico Pietranera, GR3.
2: 3 giorni al cinema per rivedere l'ultimo film girato da Stanley Kubrick. Da oggi a mercoledì infatti torna sul grande schermo Eyes Wide Shut.
13: Perché questo gran mistero?
14: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
2: Il film, tratto da Doppio Sogno di Schnitzler, apre la mostra di Venezia del 1999, 5 mesi dopo la morte del regista, e fu accompagnato dalle 2 star interpreti all'epoca, anche coppia glamour del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman. Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra desideri inespressi e convenzioni sociali in una New York ricostruita in Gran Bretagna. Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio, in regia Andrea Di Marco e Giovanni Leporale. La linea ora va ad Hollywood Party, la prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6:45. A tutti voi l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:57 minuti sulla 1 la Firenze-Roma. Ci sono code per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Per le altre notizie spostiamoci al nord-ovest, sulla 10, code a tratti per lavori tra Spotorno e la 6, sulla 7 code per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predose e Tortona. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code a tratti tra Cascina, Morosina e Lecco, mentre sulla tangenziale di Mestre code a tratti per traffico intenso vengono segnalate tra Terraglio e la A27. Siamo al centro Italia, sul grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti per un incidente all'altezza dello svincolo con via Pontina. Sulla tangenziale est, strada chiusa per un grave incidente avvenuto tra via Tiburtina e via Batteria Nomentana. I veicoli coinvolti dal sinistro si trovano all'interno della galleria. E ancora sulla Roma-Napoli ci sono rallentamenti tra l'A3 e asse mediano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.
19: Salvo Sottile conduce Far West. Domani alle 21:20, Rai 3.
20: Rai, Radio 3.
21: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: E benvenga maggio, benvenga Hollywood Party Factory e tutto quello che ne consegue. Bentornato Steve Della Casa.
6: È una citazione gucciniana la tua,
5: anch'io,
6: in diretta, ma
5: molti hollywoodiani.
6: Sei gucciniana, ok. Chissà se sono gucciniani anche i nostri ospiti. Benvenuta Francesca Chibugi, ciao.
5: Forse
6: ciao.
5: Sì.
6: Sei gucciniana?
7: Di ferro.
6: Di ferro.
5: Citazione, poi lo diremo.
6: Giacomo Ghiazza, benvenuto. Sei gucciniano anche tu?
8: Cosa significa?
6: Tifoso di Guccini. Francesco Guccini, perché il nostro ospite Giacomo Ghiazza vive in America, quindi non può sapere forse che c'è un grande cantautore italiano.
8: Come? Certo, certo, me lo ricordo Guccini.
6: La locomotiva, certo, quelle, certo, canzoni. Certo. Perfetto, allora, siamo tutti e quattro gucciniani, su questo possiamo andare avanti in questa puntata di Hollywood Party Factory, che sarà travolgente a partire dalle scoppiettanti notizie che Rica Favero va per snocciolare.
5: Sì. Allora, snocciolo. Come prima cosa ricordiamo che entriamo nella settimana della campagna AIRC, a cui tutta la RAI pone sempre attenzione, quindi ricordiamo che domenica prossima in 3.900 piazze in tutta Italia ci sarà chi vende la Zalea della Ricerca, ci saranno i volontari e le volontarie per finanziare la ricerca contro il cancro, che è una malattia che diventa sempre più curabile anche proprio grazie al lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori. E poi diamo come si dice, non un benvenuto, ma
6: un augurio
5: al Moscerini Film Festival, che inizia proprio oggi, si tiene a Roma fino al 10 maggio. È un'iniziativa dedicata ai cortometraggi girati, diretti da giovani registi under 12.
6: Mamma mia.
5: E si tiene nei cinema del quartiere Pigneto, quindi Nuovo Cinema Aquila, Cinema Broadway, Largo Venue, e lo osserveremo attentamente, anche perché con Factory c'ha molto a che fare. E poi chiudo il mio piccolo spazio, poi ti lascio la parola Steve, perché sempre in queste sere a Napoli si può vedere Padrone e Sotto, che è il titolo di un documentario diretto da Roberto C, che è come si firma adesso un duo che in passato sono stati Chop e Cuff, dei due artisti che si occupavano di arte urbana sempre a Napoli. Sono tre storie di tre anime di un proletariato napoletano che cerca di resistere all'oppressione e allo sfruttamento. È stato presentato al Bergamo Film Meeting e in queste sere si potrà vedere a Casa Cinema a Napoli.
6: Invece io rimango a mia volta al Pigneto di Roma, quartiere romano, perché al Nuovo Cinema Aquila domani alle 18.30 si terrà l'evento Carcere Futuro, formazione e trasformazione creativa nell'esperienza carceraria. Lo organizzano Nuovo Cinema Aquila e Pigneto Film Festival col patrocinio del Municipio Quinto di Roma. La serata è organizzata da Women in Film, Television e Media con il Pigneto Film Festival e il Nuovo Cinema Aquila, per l'appunto. Sarà proiettato la Fanfara della Giudecca. Se i nostri ascoltatori sono attenti, si ricordano che ne abbiamo parlato a Venezia. È il film fatto da Rosalina Galantino e Luigi Giuliano Ceccarelli, con la nostra amica Ottavia Piccolo che fa la voce narrante, ed è un racconto appunto sul carcere femminile di Venezia, raccontato dalla viva voce di coloro che ci stanno dentro. È un film molto interessante che se siete a Roma domani sera alle 18.30 vi consiglio di andare a vedere al Cinema Aquila. Abbiamo dato le notizie, il numero di telefono è 335 5634 296 per raccontarci qualcosa oppure per fare delle domande a noi e ai nostri ospiti. 335 5634 296. Allora, Francesca Chibugi, non è Guccini, però è una canzone secondo me che ti piace questa.

0: La canzone l'aveva scritta Sergio Endrigo, fa parte del suo repertorio. Qui però l'abbiamo sentita, Caro amore lontanissimo, cantata da Marco Mengoni, e Francesca Chibugi conferma, le piace questa canzone, tant'è vero che l'ha messa in Colibrì, dico bene?
1: Sì, ma c'è una storia, nel senso che c'era due personaggi, padre e figlia, certo, si fischiavano, e questa canzone c'era il fischio di Sergio Endrigo, è costruita sul fischio di Sergio Endrigo,
0: certo.
1: E quindi poi Mengoni l'ha interpretata con questa passione, proprio per un omaggio
0: al grandissimo
1: Sergio Endrigo.
0: Allora, Francesca Chibugi è qui da noi a Hollywood Party perché giovedì esce Illusione, che è il suo nuovo film, un film con un cast veramente importante, un film che può essere definito un film drammatico oppure un thriller, può avere tante definizioni, perché diciamo che inizia col ritrovamento di una ragazza minorenne in fin di vita, praticamente picchiata a sangue, e si sviluppa poi la storia di come si è arrivati a questa situazione. Si parte da quando lei stava in Romania con sua madre, al fatto che clandestinamente è stata portata da un vicino di casa non animato da buone intenzioni qui nell'Europa occidentale, e lì è stata sottoposta a una serie di situazioni decisamente non piacevoli. Incontra però uno psicologo e una magistrata che vogliono andare fino in fondo a questa cosa che succede, mentre invece il commissario di polizia, interpretato da Filippo Timi, è meno interessato a portare a termine questa indagine. Va detto che questa ragazza è bellissima e che c'è anche qualche problema, insomma, vive in un mondo che è completamente suo e interagisce in maniera non ordinaria con le persone che lo circondano. È un film, come dicevamo, che ha un cast che è molto importante, ed è una storia che viene raccontata per segmenti e con un crescendo anche di tensione che si sviluppa man mano. Credo che sia un film al quale tu e i tuoi sceneggiatori, che sono appunto Francesco Piccolo e Laura Paolucci, tu abbia lavorato molto sia per costruire la storia, sia per realizzare questa scansione temporale non è lineare, insomma.
1: Beh sì, è un film che ha una struttura un po' complessa, però mi farebbe piacere che per lo spettatore fosse semplice.
0: Ah sì, sì, no, si segue tranquillamente. No?
1: Nel senso che appunto tante volte lavoriamo per cercare di semplificare ciò che ci viene in mente un po' di strutturalmente più complesso. Ma detto così potrebbe sembrare un film un po' sociologico, ecco, la storia della ragazza che viene dall'est e che finisce in mano dei cattivoni. Non è questa la storia. La storia è veramente le relazioni che si sviluppano fra tre personaggi, che sono lei, questa ragazzina che ha un modo tutto, ragazzina perché ha 16 anni, bellissima ma ha 16 anni, che ha un modo tutto suo di stare al mondo. La sostituta procuratrice, la PM Jasmine Trinca, che si chiama Cristina Camponeschi, che in realtà ha un'intuizione della giustizia, ha un'intuizione che quella ragazzina vestita di abiti costosissimi non è una normale prostituta della tratta, ma c'ha un mistero dietro. E poi il suo psicologo, che è una di ufficio, direi, cioè lo psicologo pubblico,
0: certo,
1: che in questi casi viene affiancato con psicoterapie a volte stanche, a volte un po' statali, che invece lui persegue perché viene anche lui catturato dal mistero di questa ragazzina. Non è proprio un mistero, è un enigma che piano piano viene disvelato. Quindi le indagini sono due. Da una parte, che cosa veramente le è successo, che cosa ha attraversato, perché ha attraversato delle cose veramente complicate e gigantesche, perché è una tratta della prostituzione che nasce all'interno del Parlamento europeo. Ma dall'altra è lo sviluppo di invece di relazioni e di cercare di capire chi è lei e come ha vissuto tutto questo, perché l'enigma è lì. E piano piano capiremo che lei è proprio un enigma psichiatrico, che il suo problema è un problema di senso della realtà. Quindi i piani si confondono.
2: Sì, anche chi guarda il film ha voglia di capire che peso si portano dentro questi personaggi, quale storia, quali misteri, ognuno nei vari campi, che siano le relazioni coniugali, le relazioni familiari, il rapporto con il lavoro. E c'è un grande lavoro anche di psicologia proprio dei personaggi. Li hai pensati prima e poi li hai inseriti in un mondo che si intrecciava, oppure?
1: Beh, diciamo che io avevo letto un trafiletto sul giornale, ma proprio un trafiletto piccolino, per dire nemmeno un articolo approfondito, che parlava di questo ritrovamento di una minorenne, forse slava, forse della tratta della prostituzione, che all'inizio era stata anche creduta morta. Questa cosa mi ha... anche il fatto che non era morta, mi ha in qualche modo mi è sembrato qualcosa di romanzesco subito quando ho letto questo trafiletto. E siccome non ho più trovato altre notizie, le ho cercate su internet, volevo sapere che fine aveva fatto questa ragazzina, e ho capito che proprio al mondo non gliene importava niente, allora ho detto importa a me, allora voglio inventare io la storia, me la voglio immaginare chi era e da dove veniva e che cosa le è successo.
0: E diciamo che l'hai immaginata bene. Allora ascoltiamo un brano da Illusione, il film di Francesca Chibugi, che da giovedì prossimo, dal 7 di maggio, è nelle sale italiane.
3: Stefano, ben trovato.
4: Come stai?
3: Mi accogli in pigiama, ma che ora è? Ehi, quello?
5: Che?
3: Pigiama. 10 euro,
6: 9,99. Nonna.
3: Ma io non vedo nonne, non ci sono nonne qua. C'è solo Flaminia. E non urlate per cortesia, perché mi sale il mal di testa. Ciao tesoro.
5: Ciao.
3: Porti i gemelli a dormire.
5: Ok.
4: Una tisana?
3: Dai. No, un bicchiere d'acqua. Oh. Ambiente.
4: A letto, dai.
5: Ma perché non mi hai avvertito? Se non c'eravamo?
3: Se non c'eravamo. A Perugia è mezzo la settimana. E poi dove cazzo andate con tutti questi bambini, sti pigiami?
5: Ma a dormi qua?
3: No. Sei pazza. Ho una stanza al Grand Hotel Subasio che è peggioratissimo.
4: Hanno fatto i lavori da poco.
3: Male. Mi hanno fatti male.
5: Ma che ci fai a Perugia?
3: Sto cominciando a chiedermelo anch'io. Diciamo che sono appresso a un lui che sta finendo una questione di lavoro.
5: Un lui chi?
3: Guarda, non vale la pena parlarne, sai quando gli uomini sono un po' duri? Ecco, questo è proprio ottuso.
7: Fermi tutti e due, vi ammazzo, eh?
5: Io una volta ero figlio unico.
3: Questo è un grande libro. Rosa Lazar, sembra inventato. Voglio chiamare il mio editore. Voglio farti avere un anticipo. Però tu, Stefano, devi metterti a scrivere seriamente. È importante, questo è un punto di svolta.
2: In questa clip siamo entrati nella casa del personaggio interpretato da Michele Riondino, il psicologo Stefano Mangiaboschi, in uno dei momenti in cui si sorride, anche perché abbiamo sentito Francesca Reggiani nei
0: la suocera.
2: La suocera di una nonna che non vuole essere chiamata nonna. E sentivamo appunto queste dinamiche, perché anche Stefano c'ha un passato con cui deve fare i conti. Ma ritornando alla storia di Rosa Lazar, che è la ragazza protagonista di questo delle indagini, come hai trovato l'attrice che la interpreta, che è Angelina Andrei? Come hai lavorato con lei?
1: Innanzitutto ho dei, come dire, qui in Italia dei collaboratori eccezionali che mi hanno trovato una eccezionale casting rumena. In Romania c'è un grande cinema, è un piccolo paese che ha un grandissimo cinema, non solo Cristian Mungiu, Palma d'Oro, ma ci sono tanti registi bravi, e quindi abbiamo trovato una casting director eccezionale che ha letto la sceneggiatura e si è messa a cercare come cerchiamo noi, cioè nelle scuole di danza, nei piccoli teatrini, e ha trovato questa innanzitutto ci ha mandato tantissime proposte, 200 provini self-tape. Poi io sono andata a Bucarest, ne ho viste 20-25, lei mi ha detto, però te l'ho trovata, mi ha detto, è la numero 11. Era la numero 11, quindi come dire, aveva letto la sceneggiatura e aveva capito che cosa cercavo. Poi l'angelo del regista è passato perché Angelina ha un grandissimo talento naturale, pur avendo veramente 16 anni, aveva fatto solo un cortometraggio dove poverina finiva in un cofano anche lì.
2: Speriamo
0: speriamo che le arrivi una parte più allegra prossimamente a questa ragazza. Senti, come dicevi prima, appunto, il film è sono due indagini, c'è un'indagine diciamo poliziesca, la parte thriller del film, e poi c'è l'indagine dentro i personaggi. I personaggi hanno tutti una complessità, noi abbiamo sentito in questa clip anche Claudia Pandolfi, no? Che è la moglie di Michele
1: Puccini.
0: Vittoria Puccini, scusami, che è la moglie di Michele Riondino. Abbiamo citato Francesca Reggiani. Credo che voi abbiate scritto molto di più di quello che si vede del film dei personaggi, no? Che abbiate fatto proprio una biografia, diciamo, in maniera tale che tutto quello che poi si scrive dentro la storia avesse un retroterra a monte, e questo è il metodo che avete usato per lavorare, per scrivere. Poi tu sei anche molto sceneggiatrice oltre che regista.
1: Mi fa piacere che ti sei accorto di questo, perché è un metodo, cioè quello di, cioè tu devi sapere tutto del tuo personaggio anche se nel film non ci va, ma come ben sappiamo, un uomo che porta i boxer è completamente diverso da uno che porta le mutande.
0: Certo.
1: Non le vedremo mai, però noi dobbiamo sapere se porta boxer o mutande. Noi
0: boxer.
1: Che scriviamo. Quindi c'è un lavoro gigantesco dietro i personaggi. Anche se, spero che certe cose si capiscano, ma lo spettatore le capisca con quel terzo occhio che abbiamo tutti, no? Che abbiamo perfettamente nella vita. Noi capiamo benissimo che è una persona quando entra in una porta, da come è vestita, da come si presenta, da come... Molto spesso andiamo al cinema e non capiamo niente dei personaggi, perché sono come passati, gli è passato sopra una stirella di vapore.
0: Senti, arrivano dei messaggi qui al 335-5634-296. Fiorenza da Torino dice: anni fa Gianni Ameglio faceva una rassegna a Torino che si chiamava Figli e Amanti, e vorrebbe sapere di quale film ti senti figlia e amante. Questo ci fa piacere, perché vorremmo anche che ci raccontassi un pochettino com'è che sei arrivata a fare il cinema, se subito volevi fare la regista, se volevi fare la sceneggiatrice. Raccontaci un po' come ti sei affacciata al magico mondo della celluloide.
1: Beh, è bella questa domanda del
0: Fiorenzo, si chiama,
1: di Fiorenzo, figli e amanti. Ci devo pensare, perché non è una domanda, soprattutto alla risposta amanti è più difficile.
2: Figli
1: è più facile. Comunque no, io diciamo sono cominciato il cinema veramente per caso, nel senso che avevo 16 anni, sono stata presa come prendo io i miei attori per strada per fare l'attrice per un film per la televisione molto bello, con un gruppo di lavoro fantastico. Il regista era Gianni Amico ed era un adattamento delle Affinità elettive di Goethe. E in quel film ho conosciuto il meglio del cinema italiano. L'aiuto di Gianni Amico era Claire Peplo e la moglie di Bernardo Bertolucci, che stava sempre sul set. C'era, i costumi li faceva Lina Taviani, che era la moglie di Paolo Taviani, che avevano appena vinto la Palma d'Oro. Cioè, vedevo passare questi grandiosi del cinema, e la cosa che mi ha del tutto stupito è come erano umani. Come non c'avevano niente di fanatico.
0: Quelli che hai citato tutti, effettivamente.
1: Sì. Però il lavoro che più mi ha sedotto era proprio il lavoro sul personaggio, sui personaggi. Infatti, siccome credo che fossi insopportabilmente, mi volevano tanto bene, non so come l'hanno fatto a sopportarmi, ero saccente. E ho detto, ah, ma questo lavoro è psichico. E l'hanno ripetuto per 3-4 mesi, tutte le riprese di questo lungo film, per prendermi per i fondelli.
0: Ah, quindi è incominciato così la tua, sì, la tua carriera cinematografica. Beh, è bello che lo ricordi in questa maniera. Però a questo punto è arrivata la domanda che mi aspettavo che arrivasse: ci spiegheresti gentilmente la differenza tra chi porta gli slip e chi porta i boxer? Forse lasciamo perdere.
1: Era come dire un'iperbole, certo, ma per spiegare in modo non pesante, non pesante.
0: Carriera cinematografica, beh, è bello che lo ricordi in questa maniera. Però a questo punto è arrivata la domanda che mi aspettavo che arrivasse: ci spiegheresti gentilmente la differenza tra chi porta gli slip e chi porta i boxer? Forse lasciamo perdere.
1: Era come dire un'iperbole, certo, ma per spiegare in modo non pesante, non pedante,
0: quanto è necessario approfondire il personaggio, anche se appare

0: Però possiamo anche ricordare la nascita di Mignon e Partita, comunque conferma il fatto che tu, Francesca Archibugi, hai avuto sempre un occhio attento nei confronti del mondo dell'infanzia, dell'adolescenza, raccontando, secondo me, i bambini e i ragazzi per quello che vedono, con uno sguardo alla loro altezza. Ho ritrovato un incontro in cui Ettore Scola parlava del tuo film e diceva: a me è piaciuto Mignon e Partita perché è stato un film politico, perché quando il privato diventa pubblico diventa politico. E che ricordi hai di quel set?
1: Diciamo che avevo già fatto 5 cortometraggi, quindi non mi sentivo poi così, di cui alcuni, il mio saggio di diploma che era andato molto bene del Centro Sperimentale di Cinematografia e uno prodotto da Ermanno Olmi a Ipotesi Cinema, e ho avuto il grande privilegio di stare in Moviola con Olmi, con Ermanno Olmi, e quindi sono arrivata su quel set e diciamo che le mie aspettative del cinema commerciale erano praticamente zero. Io speravo che quel film andava benino e poi riuscivo a fare magari un altro film e che magari... avevo tantissimi amici che facevano cinema, che oltre questi grandi come Bertolucci, e che facevano di vita il cineasta sfigato, che mi sembrava la vita più bella che si potesse fare, sempre combattere per trovare 4 soldi, per scrivere, piangere, e uscire, ubriacarsi. Quindi diciamo quello che mi ha sorpreso di Mignon e Partita è stato il fatto che di colpo mi sono trovata in un cinema che non aveva un cinema cosiddetto industriale, che usciva nelle sale vere e non nei cinema con le sedie sgangherate, e per questo non ero pronta. Ecco.
2: però è andato tutto bene. Allora, concludiamo leggendo un messaggio di Maria Teresa che scrive da Bari, dice: complimenti ad Archibugi, il film è bellissimo, l'ho visto al B-Fest, al Festival di Bari, dove infatti sei stata, hai partecipato. Allora, potete vederlo anche voi tra poco, a partire da giovedì, Illusione di Francesca Archibugi nelle sale italiane. Ti salutiamo, cara Francesca, con un'altra canzone che secondo me ti piace.

0: Allora, Francesca Chimusi, penso che questo Battiato, anche questo sia molto importante per te, no?
1: Bellissimo.
0: Bella canzone anche quella, sì, dentro il film che abbiamo citato prima. Sono arrivati un paio di messaggi che, ai quali vorrei rispondere. Allora, un'ascoltatrice, Patrizia dalla provincia di Venezia, super gucciniana da lunga pezza si definisce, si è persa il titolo del film sul carcere, si chiama Le farfalle della Giudecca e passa domani al nuovo cinema Aquila di Roma, quindi un po' distante da dove stai, però insomma magari ci saranno altre proiezioni altrove. E poi c'è il nostro ascoltatore fedele Enzo Cugusi che ci sposta in America, dove andremo anche noi tra poco, perché Visioni Sarde, la sua rassegna di cinema sarde, sarà a New York giovedì 14 maggio alla Town House, Prince Street, dalle 18 alle 20 sarà proposta una selezione di cortometraggi della rassegna Visioni Sarde, seguita da un rinfresco con prodotti tipici

0: Ci salvi. Wow. Fantastico. Allora, siamo in America.
1: Adesso siamo in America, siamo a Hollywood, perché è lì che Giacomo Ghiazza, il nostro ospite, lavora. E tu vieni da Asti, giusto? Ma poi a metà degli anni Ottanta ti sei trasferito e sei diventato un, potremmo dire, artista di storyboard, un responsabile di questo. Che cos'è lo storyboard, tanto per iniziare il nostro viaggio?
2: Lo storyboard assomiglia molto al fumetto, all'illustrazione di fumetto, è la visione del regista prima che il film sia girato, cioè specialmente in film d'azione, le scene d'azione sono non facili da girare, credo, quindi per avere una previsione di come saranno in quei film si fanno gli storyboard aiutato dallo stunt coordinator, che è quello che poi dirige quelle scene d'azione. Quindi insieme si fanno questi schizzi, questi storyboard, e poi col benestare del regista è quello che gireranno.
1: E tu?
2: Chiaramente anche il direttore della fotografia ha a che dire in quello, perché è responsabile dell'inquadratura, certo. Quindi una collaborazione, diciamo, tra il regista, il direttore della fotografia e anche un po' me.
0: E tu hai lavorato con grandi registi d'azione, uno tra i tanti John Woo, che
2: sì.
0: È uno dei maghi del,
2: come no, certo.
0: Da Hong Kong si è trasferito in America, ha cambiato il cinema. Che
2: sì.
0: Tipo era John
2: sì.
0: Woo?
2: Ma John Woo è un tipo dinamico, un tipo non so come dire, cioè
0: vulcanico, credo,
2: sì, no? Sì, sì, molto vulcanico, molto vulcanico, che quando prepara gli attori per una scena le fa lui, cioè così, un po' in cinese, un po' in inglese, so.
1: Sì, con lui hai lavorato a Face Off,
2: macchina, shooting, pa, quello è John Woo.
1: Con lui hai lavorato a Face Off, a Wind Talkers, a
2: sì,
1: Paycheck,
2: sì, sì.
1: Però poi tra i titoli a cui hai lavorato possiamo citare per esempio Hunger Games, Pirati dei Caraibi, mm-hmm. E, all'inizio, proprio appena arrivato negli Stati Uniti, hai fatto un'esperienza per la Lucasfilm.
2: Un'esperienza purtroppo finita male,
1: no.
2: Beh, sì, nel però... senso che, cioè, parlando, cioè mi ero buttato e pensavo che la cosa fosse più facile da fare, però mi sono trovato a cozzare contro la realtà. Prima di tutto, per lavorare devi avere i permessi di lavoro, che io non avevo. La cosiddetta green card, che non era verde, poi era carta bianca, però la chiamano green card. Ci sono arrivato ad avere un'intervista con la Lucasfilm, con l'art director, ho fatto vedere il mio portfolio, che era sì, tutto bene, vabbè, se abbiamo bisogno ti chiamiamo. Dicevo, beh, dicono tutti così, poi non ti chiamano mai. Allora, una settimana dopo mi squilla il telefono e la mia amica, che parlava inglese, io lo parlavo pochissimo ancora, prende il telefono: ah, Giacomo, è per te. Ed era Lucasfilm. Dice: ah, are you available? Sure, yes. Ma stiamo facendo il Star Trek 4, il numero 4. Sì. Se è disponibile, cioè abbiamo bisogno di illustratori. Può venire qua, possiamo farla lavorare. Mi precipito sull'autobus, che non avevo la macchina, e Lucasfilm è a San Rafael. San Rafael è un po' a nord di San Francisco, e niente, arrivo su, mi precipito dentro, ecco, vedi, lei può lavorare lì con la sedia, il tavolo, cosa. Poi arriva il tizio della produzione e dice: sa, hai i documenti?
1: Ops.
2: Aia. Che documenti? Ah, ma come, non ha permesso di lavoro, la green card? No. Ah, ma perché non ce l'ha detto prima? Perché non ce l'ha detto prima? Mi spiace, ma non possiamo assumerla, perché andremo nei guai con l'immigration.
1: Okay.
2: Cioè Lucasfilm non può permettersi di avere dei guai con l'immigration. Mi spiace, ma quando sarà legale, poi ritorni, cioè ne possiamo parlare più tardi.
1: Però una tua traccia è rimasta lo stesso.
0: Ha fatto il gesto del suicida.
2: A quel punto lì, diciamo, cioè, mi è mancato il terreno sotto i piedi, che dico, cioè, cosa faccio adesso? torno in Italia? No, non torno in Italia.
1: Hai continuato?
2: Ho continuato, sono diventato barista, ho imparato a fare il caffè espresso.
0: Che in America è utile, sì, sì, perché sennò fanno...
2: In quell'epoca abitavo a San Francisco, quindi c'era molto... ristoranti italiani, cioè... Quindi un caffè si chiamava il Caffè Trieste, i padroni erano di Trieste.
1: Poi,
2: l'ho guardato al Caffè Trieste e poi ho conosciuto Art Director, che lavoravano in due grosse agenzie di pubblicità, e mi ho cominciato a parlare di cinema, mi hanno dato qualche lavoro, e poi mi sono accorto che niente, non c'era più possibilità a San Francisco, a parte la Lucasfilm non c'era più, quindi ho fatto bagagli e sono andato a Los Angeles, sono venuto giù a Los Angeles, e a Los Angeles ho ricominciato da zero praticamente. Però a Los Angeles chiaramente, cioè, c'era molto, molto più lavoro. Conobbi un director un giorno che stava lavorando in un film per la televisione della Warner Brothers, e mi ha presentato lo scenografo, il quale, cioè, è stato gentilissimo, mi ha aiutato, mi ha addirittura offerto del lavoro, anche se ero illegale. Quindi ho trovato un agente che mi rappresentava, e tramite l'agente potevo lavorare legalmente. Cioè, l'agente mi procurava il lavoro, certo. Io lavoravo, venivo pagato, lui prendeva la percentuale, però il mio nome non compariva mai.
0: Okay. E poi c'è stato il passaggio.
2: Ho sposato la cognata dello scenografo. Ecco come è stato passato. Che era americana, quindi sposata. Mi si sono aperte le porte.
0: Certo, un matrimonio fondamentale.
2: Sì.
0: Ascoltiamo un brano da Face Off, appunto, uno dei film di cui hai curato lo storyboard, Giacomo Ghiazza, un film del grande John Woo.
3: So, once we kidnap Super Cop, then what?
4: Tiny surgery. I'd like to take his face off. Yes. If you excuse me, I have to use the little boy's wee-wee room.
3: Cass. You want to take his face?
4: Yes. His face... The eyes, nose, skin,
3: it's coming off. The face.
0: Messaggio al 335-5634-296. Che piacere sentire Giacomo Ghiazza a Hollywood Party. Avevo avuto il piacere di visitare una sua personale bellissima nella natia Asti qualche anno fa, e avevo acquistato una sua tavola originale del film Wind Talkers. Questo è un messaggio di Gualtiero. Sappi, quindi c'è uno che colleziona le cose. Che posso chiederti una cosa? Diciamo, lo storyboard li faceva già Hitchcock, no? Adesso con il digitale, è un lavoro che rimane, diciamo, integro come prima, o hai dovuto o dovete in qualche modo confrontarvi con una nuova situazione, per cui per esempio magari le scene d'azione non sono più gli stuntman, ma il computer che le fa?
2: No, sono sempre gli stuntman, per fortuna, certo. Ma il computer, cioè, è solo uno strumento. Sì, per cui disegni sulla tavoletta, sulla Cintiq, e cioè usando Photoshop, però è uguale, cioè il risultato è lo stesso, quindi è un po' meno artistico tra virgolette, però vuol dire
1: l'arte c'entra.
2: Sì.
1: E passiamo a un altro dei titoli a cui hai lavorato, Giacomo Ghiazza, La vita di Pai. Lì, quello deve essere stata un'esperienza indimenticabile. A che punto della lavorazione sei entrato? Come hai collaborato con Ang Lee?
2: Cioè, il storyboard si fa in pre-produzione, prima che inizino a girare il film.
1: Dopo la lettura della sceneggiatura,
2: certo,
1: da parte
2: certamente,
1: del regista.
2: Certamente. E Ang Lee è già uno dei miei registi preferiti. Aveva fatto Brokeback Mountains e altri film, quindi... cioè sognavo di conoscerlo, e come si è arrivato a lavorare con lui non so come.
1: E lo scambio com'è stato?
2: Ah, lo scambio è una persona eccezionale, Ang Lee, è una persona eccezionale come persona umana, assolutamente, quindi una persona molto... E niente, il film sono andati a girarlo in Taiwan, in una città in Taichung, che è una città taiwanese, e in quei tempi, cioè ho avuto la fortuna di andare anch'io là con loro, e quindi 2 mesi, cioè sono super fortunato.
0: E qual è il rapporto che un autore di storyboard ha con gli attori? Per esempio, prima in Face Off c'era un John Travolta, certo, straordinario. Anche loro hanno a che fare? No,
2: con gli attori, cioè si può dire che no, assolutamente nessun contatto. Cioè, perché gli attori sono in periodo di produzione, quindi certo. Io avendo lavorato prima nella pre-produzione, no. Succede a volte che anche dopo che è iniziato a girare il film, lavoro ancora con loro per poco, però di solito cioè see you next time, goodbye. Okay.
1: Una curiosità, consultando la tua pagina su quello che noi in Italia chiamiamo IMDb, spesso c'è scritto anche che hai lavorato ad un film ma non accreditato. Può succedere questo?
2: Può succedere, è molto raro, infatti. Quando vai alla premiere cerchi sempre, cioè aspetti la fine, speriamo, certo, che siano i nomi. Più delle volte c'era, davano
1: sì,
2: credito.
1: Infatti quasi tutti sei accreditato, però ci sono sì. Dei casi in cui si può non essere accreditato. E si lavora sempre singolarmente oppure
2: no.
1: Possono esserci più autori di storyboard?
2: Certamente, a seconda della produzione, dei tempi, di quanto possono spendere anche. E quindi ho lavorato con altri... Sono un paio di altre persone che così ognuno faceva una scena, quindi...
1: Anche perché serve molto ai registi per decidere le inquadrature.
2: E lo scopo principale dello storyboard è quello. Certo. Parlando chiaramente di film d'azione, film così, fantascienza, certo, quello è lo scopo dello storyboard.
0: Ma tu li conservi questi storyboard, li hai tutti? Perché credo che siano poi oggetti di collezione, mica da ridere.
2: Ne ho pochi. Sì, anni fa ho avuto la fortuna di venderne parecchi al Museo del Cinema di Torino.
1: Ah. C'è il fondo adesso. Sì.
2: Quindi, se no, non li conservo. Cioè, qualcuno sì, però pochi.
0: E lavori sul computer o su carta?
2: No, carta purtroppo è sparita, cioè la carta è defunta. Quindi si lavora tutti su Photoshop e sì. Così.
0: E un diciamo lo storyboard che ti ha dato più soddisfazione nella tua ampia carriera, quello che dici, dovessi salvarne uno, salverei quello?
2: Più di uno. Cioè adesso dovessi dirti i titoli, non saprei, però fin d'azione anche lì, cioè Face Off era uno, Wind Talker un altro, e anche Life of Pi. Quindi sono stato fortunato a lavorare in film così che...
0: E poi vabbè, non hai incontrato gli attori, però con i più grandi attori d'azione, da Schwarzi a...
2: Ah, Schwarzi, sì.
0: Appunto,
2: un episodio buffo da raccontare su Schwarzi. Schwarzi ha diretto
0: un minuto, ok.
2: Un film diretto, chiamato Christmas in Connecticut, che era un rifacimento di un vecchio film. Lui lo dirigeva, quindi era regista, e mi ha chiesto di fare gli storyboard, cioè un film che non aveva azione quasi, però altri gli storyboard. Una sera molto tardi mi squilla il telefono, rispondo: Giacomo, are you awake? Sì, sono sveglio, vieni, come to my office, there's a problem, I need you. Vado nel suo ufficio, dico: gli storyboard erano tutti sparpagliati sul pavimento. Tutti.
1: Paura.
2: Sì. Panico. Sul pavimento. Mi sono. I dropped the storyboard. Can you put them together again? Cioè, messo lì. Meno male che erano numerati, se no anch'io sarei stato in difficoltà. Quindi, una mezz'ora dopo sono riuscito a rimetterli.
0: Ma perché li ha messi sul pavimento? Non si sa.
2: No, Gli sono caduti.
0: Povero Schwarzi.
2: Povero Schwarzi, gli sono caduti, magari era lì che li stava curando, poi a un certo punto gli sono scappati di mano, caduti, e l'unico che poteva aiutarlo ero io, mi ha chiamato, ben certo. Volentieri.
0: Giacomo Ghiazza, grande nome della Hollywood d'azione, ma adesso ascoltiamo una canzone sempre cara a Francesca Archibugi che ci porta verso la fine di questa scoppiettante puntata.

0: E con la canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André ci salutiamo questa puntata di Hollywood Party Factory. Ci ha veramente portato dalla Perugia fredda e piovosa di illusione alla Hollywood dei film d'azione. Ringraziamo e salutiamo, facciamo i saluti di questa sera. Allora, grazie a Luca De Ioris alla console, alle nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi in regia, Francesca Archibaldi.
1: Ciao Francesca.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Buona illusione.
2: Grazie.
0: E grazie anche a Giacomo Ghiazza.
1: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: Grazie a Erika Favaro, che è stata fondamentale. Senza di lei questa trasmissione non avrebbe avuto senso.
0: E Steve della casa, grazie a tutti quanti. Allora,
1: sai cosa faccio adesso io?
0: Mi sa che facciamo la stessa cosa. Che facciamo?
1: Ascoltiamo Revolution, sempre su Radio 3.
0: Viva!

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Rai Radio 3.
2: Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: The Pope is not a political figure. I know he's covered like one, but they're not.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: La visita di Marco Rubio in Vaticano e in Italia può rappresentare un momento decisivo nella battaglia per la successione a Donald Trump e dunque per stabilire che traiettoria prenderanno gli Stati Uniti nei prossimi anni, forse già dopo le elezioni di midterm a novembre. Sulla carta Marco Rubio è la figura più potente dell'amministrazione dopo il presidente stesso. È segretario di Stato, ma accumula anche la carica di consigliere per la sicurezza nazionale dopo le dimissioni di Mike Waltz oltre un anno fa. Fino ad aprile Rubio si è occupato anche di smantellare la struttura di USAID, il braccio internazionale della cooperazione che gli Stati Uniti stanno abbandonando. Eppure Marco Rubio viene sempre trattato come se non fosse corresponsabile dei disastri dell'amministrazione Trump sul piano geopolitico, anche se ha dato sicuramente il suo contributo sia alla confusa strategia per la sicurezza nazionale presentata a novembre scorso, sia alla campagna di azioni internazionali che è iniziata con i bombardamenti sulla Nigeria a Natale, con il rapimento del presidente del Venezuela Nicolas Maduro e poi con la guerra in Iran. Rubio è anche il principale sostenitore della prossima mossa americana per destabilizzare l'ordine internazionale, cioè il cambio di regime a Cuba che gli Stati Uniti stanno perseguendo già adesso con un inasprimento di un blocco delle forniture energetiche che colpisce direttamente la popolazione civile e che quindi è illegale, come quasi tutto quello che l'America trumpiana sta facendo con il benestare di Rubio. Eppure il segretario di Stato beneficia di un credito personale che non viene intaccato dal sostegno alle mosse spericolate del suo capo, perché Rubio è considerato un po' il meno peggio, uno dei pochi adulti nella stanza del trumpismo, per usare un'espressione molto in voga. Il politologo Daniel Dresner sostiene che Rubio goda del beneficio del pessimo fidanzato. Quando hai un fidanzato o una fidanzata terribile, poi le aspettative su quello successivo o successiva si abbassano. E così, per chi è abituato a Trump, è quasi un sollievo la prospettiva che nel 2028 gli Stati Uniti potrebbero essere guidati da uno come Rubio, invece che magari dall'altro pretendente, il vicepresidente J.D. Vance, oppure da un Trump ancora più senile e ancora più fuori controllo che si prende con la forza un terzo mandato incostituzionale. Ecco, Rubio sembra l'opzione meno inquietante. Questo lo sanno anche la Casa Bianca ed è per questo che hanno chiesto e ottenuto per Rubio l'incontro previsto per giovedì con Papa Leone, dopo lo scontro frontale fra il pontefice e Trump nelle scorse settimane. In termini di protocollo non c'è niente di strano, è normale che i papi incontrino i segretari di Stato americani, da Mike Pompeo durante la prima amministrazione Trump a Anthony Blinken durante il mandato di Joe Biden. Ma ovviamente questa volta è diverso. Trump ha attaccato Papa Leone per la sua opposizione alla guerra in Iran, poi si è rappresentato sui social come un Gesù guaritore, mentre il vicepresidente Vance, convertitosi al cattolicesimo solo nel 2019, dava lezioni di teologia al pontefice. I have no fear, neither the Trump administration. Leone prima ha detto che lui non si fa intimidire dall'amministrazione Trump, poi è rimasto in silenzio dopo che un uomo armato ha cercato di raggiungere il presidente durante un evento a Washington. E nei prossimi giorni il Papa pubblicherà la sua prima enciclica sui temi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, che presenterà una visione del mondo antitetica rispetto a quella della Silicon Valley che oggi è trumpiana. Insomma, Rubio arriva in Vaticano nel momento più basso dei rapporti con gli Stati Uniti e i problemi non riguardano soltanto Trump. Il 15 maggio 2025, in una conferenza stampa in Turchia, Rubio era entrato subito in polemica con Papa Leone, eletto al soglio di Pietro appena una settimana prima.
2: The Pope is not a political figure. I know he's covered like one, but they're not. They're the earthly head of the Roman Catholic Church, and the Church has strong social doctrine teachings, and I think there is not incompatibility. We too are compassionate towards migrants.
1: Un giornalista gli aveva chiesto cosa pensasse di un pontefice che tanto spesso si era espresso a sostegno dei diritti dei migranti e Rubio aveva dato una risposta bizzarra per uno che si dice cattolico, visto che, negando un paio di millenni di storia cristiana, Rubio aveva osato sostenere che il Papa non è una figura politica. Per Rubio il problema sono i media che raccontano il Papa come un leader politico, ma il suo è un incarico spirituale e spiritual office. Inoltre, spiegava Rubio, non è compassionevole sostenere le migrazioni di massa, perché non c'è niente di compassionevole nei confini aperti che consentono alle persone di essere oggetto di traffico. Certo, negare che la Chiesa abbia esercitato per secoli un potere temporale è negare la realtà. Ma se il capo della diplomazia americana sostiene che un capo di Stato straniero, qual è il Papa, non è una figura politica e che non ha un potere reale, beh, qui c'è una spaccatura profonda, c'è un problema concreto e questo vale la pena ribadirlo. Succedeva a maggio 2025, un anno fa, 11 mesi prima degli attacchi di Trump a Leone. Quindi per il Vaticano esiste un problema Trump, ma esiste uno specifico problema Rubio. Il segretario di Stato è figlio di esuli cubani, è nato a Miami nel 1971, 12 anni dopo la rivoluzione di Fidel Castro sull'isola caraibica. Per uno con il nome e la storia di Marco Rubio, sostenere le politiche delle deportazioni di massa dell'amministrazione Trump è piuttosto complicato, specie visto che ha un elettorato di riferimento che non corrisponde a quel tipo antropologico del suprematista bianco che invece si entusiasma per le deportazioni di massa. Ma Rubio ha anche dovuto rivedere completamente le sue posizioni rispetto a quelle di qualche anno fa per abbracciare queste politiche. Però tutti sanno che Rubio ha visto nel trumpismo il binario più diretto per puntare alla Casa Bianca e quindi si è convertito al pieno sostegno di un presidente che durante le primarie del 2016 definiva un imbroglione.
3: Well, I don't know what you're talking about. I can just tell you that a con artist is about to take over the Republican Party and the conservative movement and we have to put a stop to it.
1: C'è poi un secondo problema politico specifico dalla prospettiva di Papa Leone per quanto riguarda Rubio. Il segretario di Stato americano è da sempre considerato un falco in politica estera, una versione aggiornata ai tempi trumpiani di quello che una volta si sarebbe chiamato un neoconservatore, cioè un difensore della necessità di intervenire all'estero. Non più per esportare la democrazia con la forza, ma per affermare l'interesse americano in un mondo dove prevale il più forte, secondo la dottrina implicita, ma anche formalizzata, del trumpismo. In un post recente sulla newsletter Substack del Dipartimento di Stato, Marco Rubio ha scritto che una volta la diplomazia americana sosteneva l'interesse nazionale, così gli Stati Uniti sono diventati una potenza globale, ma poi questa bussola dell'interesse nazionale si è persa e i diplomatici hanno esagerato nel concentrarsi sul multilateralismo e sulla governance globale. Per questo lui sta praticamente azzerando il Dipartimento di Stato, ha licenziato oltre 1300 persone e anche il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che una volta era un'istituzione cruciale del governo americano, guidata da figure come Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski, adesso è quasi una scatola vuota. Nel trumpismo non è di fatto necessario avere alcun pensiero strategico. E lo stesso documento che in teoria dovrebbe essere alla base della politica estera, la strategia per la sicurezza nazionale del 2025, non va preso sul serio. Il Venezuela non è mai menzionato, neanche Cuba, all'Iran si fanno solo un paio di cenni. Comunque questo tipo di politica estera, centrata tutta sull'interesse nazionale, sulla disponibilità all'uso della forza senza vincoli, è l'opposto di quello che il Vaticano considera legittimo. Proprio nei giorni dell'attacco di Trump a Leone è successa un'altra cosa passata un po' sotto silenzio. Il presidente della Commissione per la Dottrina della Conferenza Episcopale Americana, il vescovo James Massa, ha pubblicato una nota che in altri tempi sarebbe suonata come la scomunica dell'imperatore impegnato in una battaglia esecrabile. Quella nota, molto breve, si legge che per oltre 1000 anni la Chiesa Cattolica ha insegnato la teoria della guerra giusta. Ed è a questa lunga tradizione che il Santo Padre fa accuratamente riferimento nei suoi commenti sulla guerra. Un principio costante di questa tradizione millenaria è che una nazione può legittimamente impugnare la spada soltanto per legittima difesa, una volta che tutti gli sforzi di pace siano falliti. Vale a dire, perché una guerra sia giusta, deve essere una difesa contro qualcun altro che muove attivamente guerra. Ed è proprio ciò che il Santo Padre ha effettivamente detto quando, con parole che non sono piaciute a Trump, Leone ha appunto detto egli, cioè Dio, non ascolta le preghiere di coloro che fanno la guerra, cioè Trump. Dunque i vescovi americani usano la dottrina della guerra giusta per contestare Trump, che spesso ha arruolato Dio al suo fianco, un po' come faceva anche Adolf Hitler e tanti altri. Questo è importante perché mentre Papa Francesco praticava un pacifismo integrale, non particolarmente elaborato, che considerava ogni violenza criticabile di per sé, Leone recupera la teoria della guerra giusta, che definisce un quadro di legittimità all'uso della forza, ma solo in limitate occasioni, praticamente solo a scopo difensivo. Questo rende ingiuste le guerre di Stati Uniti e Israele, rende giusta la difesa dell'Ucraina, rende perfino giusta la difesa degli iraniani, ma non i loro attacchi ai paesi del Golfo non belligeranti. Poi quella nota del vescovo James Massa precisava anche che quando Papa Leone parla di queste cose come pastore supremo della Chiesa Universale, non sta semplicemente esprimendo opinioni sulla teologia, cosa che gli contesta J.D. Vance, sta predicando il Vangelo ed esercitando il suo ministero come vicario di Cristo. Insomma, la posizione del Papa non ha legittimità solo perché arriva da una figura influente, e Leone non si appella neppure al dogma dell'infallibilità papale, che ormai è passato di moda, ma si appella al Vangelo. Chi pratica guerre ingiuste, quindi, non è solo contro il Papa, è contro Cristo, è contro il Vangelo. E poiché il teorico, diciamo così, degli interventi all'estero dell'amministrazione Trump è Marco Rubio, è abbastanza chiaro che fosse diretto un messaggio che sicuramente era troppo sofisticato per il presidente americano. Marco Rubio è un cattolico che sostiene guerre che il Vaticano considera guerre ingiuste. Insomma, l'incontro del segretario di Stato con il pontefice ben difficilmente sanerà una spaccatura fra Vaticano e Stati Uniti trampiani che è verbale, culturale, politica e forse perfino antropologica.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

Una buona serata da Radio 3 Suite. Si inizia con il pianoforte del Novecento di Svetlana Andreeva. Conosceremo poi due gemelle nate e cresciute in Palestina, scopriremo la linea russa del duo Gazzana e infine la presenza del mito nel teatro del nostro tempo. Questo è il percorso, in breve, in due parole, di Radio 3 Suite, la serata di Radio 3 che inizia esattamente in questo momento, 19:58 e 33 secondi, con Giorgio Spolverini in regia, Andrea Perrone alla console e Guido Barbieri qui invece al microfono. 335-56-34-296, il numero di telefono che già avrete registrato nei vostri telefonini, ne sono sicuro, per parlare un po' con noi. Io sono molto felice di ritrovarvi per trascorrere insieme un altro mese. E allora, però, cerco di raccontarvi con qualche dettaglio in più, non troppi, il percorso della nostra serata. Alle 20:30 il cartellone, come sempre, che è curato da Giorgio Marino, e ci fa conoscere per l'appunto una pianista ucraina, si chiama Svetlana Andreeva, è nata in un piccolo villaggio della Crimea e poi diplomata nel 2012 al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca, che ci offre per il Festival Traiettorie, Casa della Musica, Parma, 8 ottobre 2025, un recital dedicato al pianoforte del Novecento. Ravel, Prokofiev, Scriabin, Galina, Svolskaya, Tsimanovsky e ancora Ravel per concludere. Poi vi racconterò meglio naturalmente i brani che sono in programma e che ascolteremo. E poi, appunto, come vi dicevo, incontreremo due gemelle, Sara e Sara. Sara senza H e Sara con l'acqua. Con l'H, non con l'acqua. Ma l'acqua, in effetti, c'era un retropensiero preciso dentro di me, a volte l'inconscio parla senza che uno lo voglia, perché le incontreremo in una comunità beduina vicino a Hebron, in una comunità circondata dal deserto dove l'acqua non c'è, per l'appunto, ed è il soggetto di una mostra molto molto interessante, Il Capitale che cresce, 11 fotografie di Monica Biancardi, che è aperta al MAN di Nuoro fino al 14 giugno e che racconta per l'appunto due gemelle che vengono seguite nell'arco di un lungo periodo di tempo, dal 2009 al 2023, seguendo la loro crescita, i mutamenti, le trasformazioni di loro stesse e della comunità in cui vivono ancora oggi. Ne parleremo proprio con Monica Biancardi, l'autrice di questo ciclo fotografico, e con Chiara Gatti, che è invece la curatrice della mostra. E poi apriremo le pagine di un disco nuovo, recentissimo, inciso dal duo Gazzana, due celebri musiciste che abbiamo ospitato tante volte, Natasha Gazzana al violino e Raffaella Gazzana al pianoforte. È un disco invece tutto russo, appunto una linea russa, dedicato a Prokofiev, Pert e Schnittke. Parlo di Russia come entità geopolitica generale, non naturalmente dei singoli paesi. E poi infine, come accade ogni lunedì, verrà qui accanto a me in studio Katia Ippaso per i nostri TIP, ovvero sia teatri in prosa, e appunto si parlerà di due spettacoli che vengono direttamente dal Focus Inda dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, L'Alcesti per la regia di Filippo Dini e L'Antigone diretta invece da Robert Carsen. Come vedete, per l'appunto, la presenza del mito nel teatro del nostro tempo è ancora molto forte e molto evidente. Ma noi risaliamo come sempre velocemente la nostra scaletta, e troviamo in testa la copertina con la quale iniziamo il primo suono della serata, che è dedicato a Franz Schubert, Antigone und Oedipo.

0: Distruzione mi urla. Da ogni lato devi prepararti a morire. Il tuo compito terreno è finito. Questi sono gli ultimi tragici versi di questo Lied di Franz Schubert su testi di Johann Mayrhofer, che racconta l'esilio di Edipo accompagnato da sua figlia Antigone, e che si conclude appunto con questo presagio evidente di morte. Un Lied questo scritto nel 1817, nel marzo di quell'anno esattamente, e abbiamo ascoltato dalla voce di Janet Baker e dalla voce inconfondibile di Dietrich Fischer-Dieskau nel ruolo di Edipo, quindi un Lied un po' insolito, atipico, un Lied dialogico, come usa dire, accompagnato al pianoforte da Gerald Moore. Questo per sottolineare la presenza di Antigone un po' nella nostra serata. Arriveremo appunto ai Teatri in Prova con Katia Ipaso per parlare dell'Antigone con la regia di Robert Carson Linda di Siracusa, e anche un po' per riflettere sul rapporto tra mito e spettacolo. In particolare viene proprio a puntino, come si dice, uno spettacolo che va in scena domani e del quale ci fa molto piacere parlare. Si intitola per l'appunto Amazzoni, andrà in scena domani sera 5 maggio 2026 alle Fonderie Limone di Moncalieri, ed è una prima assoluta e l'ultima creazione di Silvia Gribaudi, che è al telefono con noi. Buonasera, benvenuta.
1: Grazie, buonasera.
0: Eccoci. Buonasera. Ecco, le chiedo subito una cosa, Silvia Gribaudi, poi entriamo anche magari nel dettaglio dello spettacolo, ma come dice lei stessa, ho letto appunto in una nota di introduzione allo spettacolo, Ippolita, Pentesilea, Antiope e le altre amazzoni sono tornate. Il che echeggia un po' forse da lontano un vecchio slogan femminista, no? Tremate, tremate, le streghe sono tornate, ma in realtà non so se ci sia stato anche questo intento un po' così di citazionistico, ma in realtà poi testimonia del fatto che il mito, in particolare il mito dell'Amazzoni, ma non soltanto, ha ancora molte cose da dire, è una fonte di ispirazione ancora per il teatro, nel suo caso anche per la danza. E allora che cosa ha trovato ancora di fervido, di fertile, di ispirativo, diciamo, nel mito delle Amazzoni?
1: Beh, una continua scoperta, infatti grazie per parlarne insieme, perché è veramente uno spettacolo dove stiamo continuamente scoprendo che cosa vuol dire oggi essere un'Amazzone che abbiamo cercato di indagare soprattutto attraverso un disarmo, più che, e quindi è una battaglia verso un disarmo dei corpi, di ritornare ai corpi, di ritornare al corpo come punto principale per trovare un'umanità che si guarda negli occhi. Quindi ecco, grazie alle Amazzoni cerchiamo una relazione con il pubblico, con la spettatrice, lo spettatore, ma soprattutto una relazione che vada a risvegliare questa umanità per guardarci e decidere in quale direzione andare. Ecco.
0: Oh, di questo spettacolo lei firma, oltre al concept naturalmente, la regia e la coreografia, però vedo scritto Amazzoni creato in dialogo con le danzatrici Marta Olivieri, Martina La Ragione, Sara Sguotti, Suzanne Hieme e Victoria Caneva. Ecco, questo accento che lei mette in dialogo, no? Che cosa significa nella realtà scenica di questo spettacolo?
1: Ma guarda, anche questa domanda meravigliosa, perché raramente ci chiedono che cosa vuol dire stare insieme, costruire insieme. E questo, ormai diciamo, tutta la coreografia contemporanea spesso si crea insieme alle interpreti che poi sono in scena, in un dialogo reale, un dialogo che porta anche a sentire il proprio corpo dove può portare e guidarsi. Quindi in qualche modo è sì, c'è un coreografo, una coreografa esterna, ma in questo dialogo è stato veramente comprendere dov'è il gruppo, come costruire le azioni di gruppo e come far emergere la singolarità, e la singolarità è la propria dinamicità dei corpi. Qui vediamo cinque interpreti molto differenti che portano anche la loro autorialità in scena. C'è stato un grandissimo lavoro insieme di sentire dov'era il nostro incontro, e quindi non una coreografia che crea delle partiture rigide sui corpi, ma anzi un dialogo continuo per destrutturare anche questi
0: Ho
1: codici.
0: capito. Senta, che spazio è questo delle fonderie di limone? Perché fa immaginare uno spazio teatrale non convenzionale, diciamo, non un palcoscenico e una platea, insomma.
1: Sì, è un teatro meraviglioso, sempre collegato al Teatro Stabile di Torino,
0: Certo.
1: in cui sono artista
0: Sì.
1: associata e quindi è un luogo dedicato alla danza, da Torino Danza Festival. È un luogo non convenzionale, ma in realtà una platea europea, che ti permette veramente di entrare nel vivo. Quasi lo spettatore e la spettatrice si sentono dentro la scena, proprio perché, c'è questa possibilità di una relazione diretta con gli artisti e le
0: Ecco, ma la
1: artiste.
0: scena è data dallo spazio, diciamo, o c'è anche un disegno scenografico in qualche modo? La scenografia è lo spazio.
1: È lo spazio, ma soprattutto il disegno luci creato da Luca Serafini, che mette ancora di più in evidenza la carne, i corpi che sono in scena. Quindi la danza sicuramente e la fisicità delle performer sono la presenza principale nella scena,
0: Ecco.
1: ma anche le luci che l'accompagnano.
0: Perché leggo appunto che le luci di Luca Serafin disegnano
1: Sì.
0: territori mobili, attraversamenti e zone di potere e di intimità. Come stanno insieme il potere, cioè la dimensione pubblica, no? Del potere, pervasiva, spesso opprimente del potere, e invece l'intimità dei personaggi?
1: Penso che in questo caso passano attraverso il continuo rapporto tra lo sguardo e il corpo. Spesso parliamo di questo dentro e fuori, come guardiamo, come ci guardiamo, e il potere passa attraverso anche i nostri sguardi. Quindi uno sguardo di potere arriva solo da un corpo, arriva da un potere disarmato, arriva da un corpo che è affaticato, ma nella fatica trova sempre questa gioia perché sta lavorando. Quindi questa è la danza, il piacere di trovare una libertà nei corpi e potere anche libertà. Certo è un potere trasformato, un potere che passa da uno sguardo che non opprime, non ingabbia, ma apre i corpi, apre la possibilità di vivere, di decidere di vivere, di decidere di vivere insieme in una comunità che decide di fare qualcosa insieme per stare bene insieme, quindi una comunità danzante.
0: Molto bello, comunità danzante, mi piace molto. In questa comunità però avvengono molti incontri, molte relazioni. Leggo ancora da una nota che lei ha scritto, la loro battaglia è una pratica, un allenamento costante a stare al mondo con il proprio corpo intero. Ed è qui che mi piace, unite e complici combattono senza nemico. Ecco, che tipo di relazione c'è allora tra i corpi?
1: Questa è proprio una postura che decidiamo durante lo spettacolo di portare, che è proprio non è una definizione, ma è uno stato di continua trasformazione. Quindi è lo stare in questo tempo che si trasforma in continuazione, e noi possiamo vivere veramente in questo flusso.
0: Arrivo all'ultimo capitolo di questa nostra breve, ahimè, conversazione, ma poi invitiamo naturalmente gli spettatori perché ci sono poi due repliche, mercoledì 6 e giovedì 7, però poi vedo che nel corso di quest'anno lo spettacolo Amazzoni, ve lo ricordo il titolo, andrà in tournée in Italia e all'estero fino al 10 di ottobre, quindi ci saranno tante occasioni per vederlo. E dicevo, l'ultimo capitolo è dedicato ovviamente alla drammaturgia musicale, no? Che è firmata da Matteo Franceschini, un compositore che ben conosciamo e spesso ospitiamo. Come avete lavorato insieme? Perché immagino che la drammaturgia musicale sia strettamente intrecciata con quella teatrale e coreografica.
1: Sì, assolutamente. Con Matteo abbiamo creato diversi spettacoli, quindi è già da qualche anno che lavoriamo insieme e ci interroghiamo sempre di come le partiture musicali agiscono sulla danza, sul movimento, ma soprattutto anche sul carattere delle interpreti che scegliamo e che, durante lo che insomma, attraversano lo spazio durante lo spettacolo. Quindi in questa partitura abbiamo deciso di partire da delle voci che Franceschini, che Matteo ha creato in maniera originale. Quindi la partitura è di circa 50 minuti, quindi è un'ora di
0: Caspita.
1: musica,
0: Voci femminili,
1: sì.
0: immagino.
1: Voci che
0: Voci.
1: poi trasformate con ovviamente l'originalità poetica di Matteo Franceschini dentro a delle polifonie, e
0: Ho capito.
1: quindi si passa veramente da delle sonorità, attraversiamo diversi mondi fino ad arrivare quasi a un rito sciamanico,
0: Ecco.
1: che però è sempre, ci accompagna anche nel gesto, direi, del quotidiano. Quindi c'è questo mistico e terreno che sono sempre insieme. Quindi c'è una grande anche componente, io dico sempre che è molto rock, ma non so se lui è contento, cioè non lo
0: Ma
1: so.
0: secondo me,
1: Ecco, per
0: conoscendolo un
1: me
0: po', secondo me lui è abbastanza contento. Sì,
1: è vero, infatti,
0: sì. Non si
1: infatti.
0: offenderà di sicuro, anzi, anzi.
1: Esatto.
0: Va bene. La danza, la coreografia non la possiamo vedere alla radio, ma possiamo ascoltare invece il suono e abbiamo la fortuna di poter avere un frammento, quantomeno, della drammaturgia musicale di Matteo Franceschini. Quindi l'ascoltiamo tra un minuto. E intanto io la saluto, la ringrazio e in bocca al lupo ovviamente per lo spettacolo di domani. Lo ricordo, Amazzoni di Silvia Gribaudi, Fonderie Limone di Moncalieri, 5 maggio, domani alle ore 20:45. Grazie infinite, buona serata.
1: Grazie, buona serata,
0: A lei.
1: buonasera.

0: Un frammento dunque delle musiche di Sceno, della drammaturgia musicale di Matteo Franceschini per Amazzoni di Silvia Gribaudi, lo spettacolo di cui abbiamo appena parlato proprio insieme al regista e coreografo che va in scena domani alle Fonderie Limone di Moncalieri. Continuiamo, sono le 20:20 qui dalle nostre parti, continuiamo il nostro viaggio in Italia, il nostro panorama, come lo chiamiamo, prima di iniziare il cartellone, e il nostro viaggio ci porta a Roma, esattamente al teatro di Villa Lazzaroni, dove giovedì 7 maggio, quindi tra qualche giorno, alle 18:30 accadrà qualcosa che non accade affatto di frequente sulla scena musicale italiana, ovvero sia l'esecuzione integrale in un solo arco di tempo dei 24 capricci per violino solo di Niccolò Paganini, e diciamo l'autore di questa sfida è Vincenzo Bolognese, che ha avuto la gentilezza di venire al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccoci, benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, Vincenzo
1: Buonasera
0: Bolognese,
1: a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Vincenzo Bolognese è un nome che conosciamo e conoscerete. Adesso non voglio recitare tutta la biografia, insomma, perché sarebbe cosa lunga, però dico soltanto e lo ricordo che Vincenzo Bolognese, no, per molti anni è stato violino di spalla all'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e oggi occupa la stessa posizione al Teatro dell'Opera di Roma, e quindi nelle nostre dirette lo avete sentito un'infinità di volte, anche senza magari essere nominato, no? Perché poi così accade, no? Il violino di spalla di solito, di non essere sempre nominato, ma c'è, è presente. Però questa volta, certo, Vincenzo Bolognese, lei appunto si misura con una sfida che non è da tutti, diciamo così, e quindi l'esecuzione appunto dei 24 capricci di Paganini. È la prima volta che lo fa nella sua carriera? Lo ha già fatto,
1: no,
0: ha già sperimentato?
1: No. L'ho fatto tante volte.
0: Tante volte?
1: Ma, sì,

0: tecnico, è un impegno molto gravoso per la concentrazione e anche per il fisico, perché bisogna dosare le forze. Dura circa 1 ora e 20
1: Eh sì.
0: l'esecuzione, oltre a essere notoriamente, insomma, impegnativi dal punto di vista tecnico, sono dei capolavori assoluti. Dal punto di vista musicale, sono delle piccole miniature e ognuno di loro ha delle caratteristiche peculiari. Se pensiamo che quando sono stati dati alle stampe hanno influenzato tutti i compositori che sono arrivati dopo Paganini, come Schumann, Brahms, Liszt, Chopin, proprio non la produzione di Paganini, ma in particolare i capricci. Quindi oltre a cercare di saperli suonare dal punto di vista tecnico, bisogna differenziarne le varie peculiarità
1: Certo.
0: musicali, insomma.
1: Una natura dei capricci che non sempre è evidente, non sempre è chiara anche agli ascoltatori, a volte anche agli interpreti, è in fondo la loro qualità, la loro essenza di studi in un certo senso, no? Si possono anche apparentare agli studi di Chopin, per esempio, e anche gli studi di Chopin hanno avuto una lunga storia e molto raramente sono stati eseguiti, oggi un po' meno naturalmente, tutti insieme nell'arco di un'unica serata, no? Ecco, la prima è
0: Lo scopo
1: stata.
0: dei capricci, sì, lo scopo dei capricci è quello che dice lei, è essenzialmente didattico, ma all'indirizzo appunto dei dedicatari. Lui sul frontespizio la dedica è agli artisti, quindi
1: Eh sì.
0: ai violinisti che studiandoli e impegnandosi a studiarli avevano come obiettivo l'elevarsi dalla propria statura tecnica e, come dicevo prima, anche musicale. Non risulta dai documenti d'archivio che Paganini ne abbia mai eseguito nemmeno uno in pubblico dei
1: Eh
0: propri
1: già,
0: capricci.
1: questo è uno dei dati storici, no? Che ci hanno sempre impressionato
0: Assoluto, sì.
1: e che è anche difficile da credere, ma sicuramente così è stato. Come si coniuga invece il rapporto tra il carattere di studio e quindi l'individuazione dei caratteri, no? Di ciascun capriccio, uno diverso dall'altro, con una categoria che inevitabilmente, quasi automaticamente viene evocata quando si pronuncia la parola capricci e Paganini? Accanto la dimensione del virtuosismo, no? Come lo interpreta, come lo intende lei questa categoria quasi dello spirito che è il virtuosismo?
0: Guardi, il virtuosismo è una cosa. I capricci di Paganini hanno insito un tipo di virtuosismo speciale, perché, come le dicevo prima, sono anche dal punto di vista musicale estremamente eterogenei. E se lei, io ho avuto la fortuna, mio padre è violinista,
1: Eh sì.
0: nel 1982 ricordi stampò una tiratura limitata di copie anastatiche dei capricci, per cui io le ebbi nell'82, ho cominciato a studiare negli anni successivi e su ciascun capriccio Paganini mette delle indicazioni che possono aiutare a eseguirli secondo i suoi dettami. Per esempio, ci sono sia delle cose tecniche, come per esempio per quanto riguarda il numero 11 c'è scritto contro, che significa che va eseguito contrarco, oppure c'è scritto posato sul 15, sono indicazioni non solo di tempo, ma anche di carattere. Per esempio il numero 2 viene, siccome ci sono i punti, è una sorta di paradosso in musica perché è puntato, staccato, ma lui sotto scrive in corsivo dolce. Quindi lui stesso ci dà indicazione per ciascun capriccio di qual è il carattere, qual è la musica, com'è la musica che lui vuole esca fuori. Le faccio un altro esempio tecnico che però è esaustivo. Nel numero 5, che è in forma tripartita, ci sono una serie di arpeggi e scale all'inizio e alla fine, in La minore all'inizio e in La maggiore alla fine, all'interno del quale la parte è una specie di moto perpetuo. Lui indica, ed è sempre omesso nelle esecuzioni perché è molto difficoltoso dal punto di vista sia tecnico sia fisico perché il braccio si stanca, ci sono dei passi di semicrome e lui indica un colpo d'arco particolare, 3 note gettate in giù e una in su. Viene sempre omesso questo colpo d'arco, ma è obbligatorio perché

0: secondo me, perché lui scrive sotto questo colpo d'arco agitato.
1: Il
0: Cioè è
1: difficile è
0: il colpo,
1: farlo, è difficile essere
0: è
1: rispettosi
0: difficile, però è
1: di
0: il
1: questa
0: carattere
1: indicazione.
0: stesso, è il colpo d'arco
1: Certo.
0: che diciamo ti aiuta, ti obbliga a eseguirlo in modo agitato, perché ne insita una irregolarità.
1: E certo.
0: Fare quel colpo d'arco automaticamente dà una irregolarità di tempo e di accentuazione, e per cui lo rende
1: Eh
0: agitato.
1: sì, lo rende agitato e anche pieno di interesse dal punto di vista
0: Esatto, sì. Io
1: strettamente
0: infatti
1: musicale.
0: cerco di farlo così come è scritto, così come il numero uno che viene sempre eseguito in modo molto virtuosistico e veloce, ma lui scrive andante.
1: Eh sì.
0: Quindi
1: Bene, allora sarà veramente.
0: ci sono tante cose,
1: Eh
0: sì,
1: sì,
0: interessanti.
1: l'occasione di riscoprire anche la lettera, oltre che lo spirito dei 24 capricci di Paganini. Basta andare al teatro di Villa Lazzaroni tra qualche giorno, quindi avete qualche giorno di tempo per preparare la vostra serata, anzi il vostro pomeriggio, giovedì 7 maggio ore 18:30 a Roma, Teatro di Villa Lazzaroni, Vincenzo Bolognese e i 24 capricci per violino solo di Niccolò Paganini. Grazie infinite, a presto maestro.
0: Grazie a
1: Buona
0: lei,
1: serata.
0: buonasera, arrivederci.

0: Ebbene, nonostante Vincenzo Bolognese abbia eseguito dal vivo, come ci raccontava poco fa, una ventina di volte più i 24 capricci di Paganini, non abbiamo modo di farveli ascoltare, ma lo potete fare dal vivo andando al Teatro di Villa Lazzaroni qui a Roma giovedì prossimo, 7 maggio alle 18:30. Allora, volevo comunque farvi ascoltare un saggio dell'Ars violinistica di Vincenzo Bolognese. E quello che abbiamo ascoltato era un rigodon, vale a dire una delle celebri trascrizioni di Jascha Heifetz, il grande violinista russo che ha trascritto per il proprio strumento tantissime composizioni di una pletora di compositori, da Gershwin sino a Prokofiev, a Schumann, a Castelnuovo Tedesco, eccetera. Questa invece è una trascrizione da Jean-Philippe Rameau e l'abbiamo ascoltato Vincenzo Bolognese accompagnato al pianoforte da Luisa Prat. E vedrete che questo accenno alla musica francese antica ci riuscirà utile per andare verso il nostro cartellone che si apre tra pochissimi istanti, perché prima facciamo una breve pausa.
1: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Eccoci di nuovo qui, pronti ad aprire le pagine del nostro cartellone, del concerto principale di serata. Il cartellone è curato, come sapete, ormai da Giorgio Marino, che oggi ci porta a Parma. Parma, dove si svolge da diversi anni uno dei festival di musica nuova, di musica del nostro tempo, più apprezzati e più intelligenti, curato da sempre, dalla nascita, da Martino Traversa. E l'8 ottobre del 2025, alla Casa della Musica, Martino Traversa ha invitato Svetlana Andrieva, una pianista ucraina nata in un piccolo villaggio della Crimea, che poi ha studiato al liceo di Rostov a 11 anni, però si è iscritta al Conservatorio di Mosca. Nel 2012 si è diplomata e dal 2014 poi ha lasciato la Russia per andare a vivere in Germania e insegna alla Hans Eisler di Berlino. Quindi è una delle voci pianistiche più interessanti della sua generazione e l'ascoltiamo questa sera in un recital dedicato esclusivamente alla musica del nostro tempo. Maurice Ravel, Sergei Prokofiev, Alexander Scriabin, Galina Usvolskaya, Karol Szymanowski e ancora Ravel, per chiudere questo il percorso in sintesi, percorso che inizia, ecco perché vi dicevo che questo accenno a Rameau ci è utile per iniziare l'ascolto di questo recital, recital che inizia appunto con Le Tombeau des Couperins di Maurice Ravel. Questa è la prima pagina in programma e lo sapete probabilmente, ve l'abbiamo raccontato un sacco di volte, questa suite di brani pianistici è musica di guerra, musica nata durante la guerra. Infatti è stata scritta tra il luglio del 1914 e il novembre del 1917 ed è una suite di brani molto speciali e particolari, perché si tratta di un omaggio a due voci, diciamo così, un omaggio che va in due direzioni differenti. Da una parte lo storico interesse di Ravel per la musica francese antica, proprio per Rameau, di cui abbiamo ascoltato una versione violinistica del Rigodon, e anche di Couperin, una delle forse anche delle ossessioni, se vogliamo, di Ravel, era proprio il ritornare continuamente alle radici della musica nazionale francese, in particolare della musica cembalistica francese, dei vecchi maestri, appunto da Rameau a Couperin. Dall'altra parte però si tratta anche di un omaggio alle vittime della guerra e a amici di Ravel e della sua famiglia che sono scomparsi durante il primo conflitto mondiale. Noi ascolteremo la versione originale, quella pianistica, poi Ravel, come forse saprete, ne ha tratto anche una versione strumentale, una versione orchestrale, mettendo in partitura quattro di queste danze, chiamiamole così, perché poi alla fin fine danze sono: il prelude, la Forlan, il Menuet e appunto il Rigodon. Questa suite per pianoforte invece non ha alcuna intenzione, diciamo così, di carattere eclettico, anzi, il rigore di scrittura di Ravel è sempre molto sorvegliato, è musica di grande chiarezza, di grande clarté, come si dice proprio in francese, di grande rigore formale, e non nasconde mai comunque Ravel, come ha sempre fatto, anche il suo interesse proprio per la musica nazionale francese. diciamo che anche dal punto di vista armonico è una suite che si muove in un ambito molto ristretto, le tonalità sono tutte vicine, 4 di queste danze sono in mi minore, le altre 2 sono in do maggiore e in sol minore, tutte tonalità vicine e naturalmente, come succede nelle suite, è d'obbligo l'alternanza tra momenti veloci e momenti moderati, anche se mai proprio lenti nel senso canonico del termine. Allora ascoltiamo dal pianoforte di Svetlana Andrieva il prelude, che è alla memoria del luogotenente Jacques Charlot, poi il secondo brano è una fuga alla memoria del sottotenente Jean Crupy, poi ancora la Forlan alla memoria del luogotenente Gabriel Deluc, ancora il Rigaudon alla memoria di Pierre e Pascal Gaudin, il Menuet alla memoria di Jean Dreyfus e infine l'ultimo movimento, la Toccata, che è alla memoria del capitano Joseph de Marliave, che altri non era se non il marito di Marguerite Long, grande pianista francese, che ebbe l'occasione di eseguire per la prima volta la suite pianistica esattamente l'11 di aprile del 1919 alla Salle Gaveau di Parigi, che allora era la sede della Société de Musique Indépendante, e in questa musique indépendante c'è molto anche dell'estetica e del pensiero anche estetico, per l'appunto, di Maurice Ravel. L'ascoltiamo dunque, la suite dura circa 26 minuti. A più tardi.

Beh, possiamo immaginare quanto difficile sia stato per Marguerite Long eseguire l'11 aprile del 1919 alla Salle Gaveau di Parigi questa toccata che Maurice Ravel dedica al capitano Joseph de Marliave, che altri non era se non il marito della stessa Marguerite Long. Ed è questa comunque la toccata che chiude Le Tombeau de Couperin, la suite di sei brani per pianoforte solo che Ravel compone tra il 1914 e il 1917, dedicando ognuno di questi pezzi a un amico scomparso, a un soldato ucciso durante la Grande Guerra. Gli altri brani che compongono il Tombeau sono il Prelude, la Fugue, Forlan, Rigaudon il Minuet, il penultimo brano, e la toccata finale, che forse è il brano diciamo che meno si ispira all'idea del Tombeau, no? Del Planctus, della cerimonia funebre in un certo modo, con questa vitalità energetica, con questo virtuosismo sempre martellante, con il pianoforte usato spesso e volentieri in funzione percussiva. Sembra di riascoltare un po', lo ricorderete, no? I suoni, i ritmi, i timbri di Scarbot, del Gaspard de la Nuit, ad esempio. Ma proprio nell'intento di Ravel c'era probabilmente quello di trasfigurare la memoria dei soldati morti durante la Grande Guerra in un brano che invece li ricorda, ma in senso quasi allusivo, nel senso di ricordarne la lontananza e la presenza al tempo stesso. Abbiamo ascoltato il Tombeau dal pianoforte di Svetlana Andreeva durante la serata del 8 ottobre 25 alla Casa della Musica di Parma per l'edizione, la 35esima edizione del Festival Traiettoria diretto da Martino Traversa.

Forte opera 17 composti in un arco di tempo vicino al Tombeau di Ravel 1912-1914 e qui quel tratto percussivo bartocchiano frenetico e virtuosistico che troviamo nella toccata arriva alla sua massima espansione possibile e lo sentirete perché siamo proprio nel territorio del Prokofiev più sarcastico per l'appunto irriverente che usa il pianoforte quasi come uno strumento a percussione. C'è anche un piccolo programma descrittivo che riguarda per la verità soltanto il quinto di questi brani intitolato Precipitosissimo in italiano perché ci aiuta un po' Prokofiev a capire il senso anche del titolo di sarcasmo. Scrive proprio in partitura ci capita a volte di ridere crudelmente di qualcuno, di qualcosa, ma quando ci avviciniamo, lo guardiamo da più vicino, vediamo quanto sia pietoso e sfortunato la cosa di cui abbiamo riso. E allora cominciamo a sentirci a disagio e il ridere, il riso risuona ancora nelle nostre orecchie, ma è di noi stessi che invece adesso ridiamo. E questo è il piccolo programma descrittivo che possiamo tenere a mente ascoltando l'ultimo di questi 5 brani, che poi magari vi descriverò un po' meglio. Gli ascoltiamo allora il Sarcasmo, opera 17 di Sergei Prokofiev, tempestoso, allegro rubato, allegro precipitato, smanioso e per l'appunto precipitosissimo. E ancora Svetlana Andrieva al pianoforte.

Beh, è da intendersi quasi in antifrasi, diciamo, il titolo di quest'ultimo brano di Sarcasma per 17 di Sergei Prokofiev, ultimo brano che si intitola Precipitosissimo, ma di precipitoso ha soltanto le primissime misure in realtà. Con questo primo tema, l'avete sentito, è un pezzo nettamente diviso in tre parti, ve le descrivo perché lo abbiamo ancora in una memoria giovane, diciamo così, da questa prima parte appunto con questi accordi martellati con le due mani, con effetti anche di sovrapposizione tonale, quindi di politonalismo. Poi c'è subito, però, dopo pochissime misure, la parte centrale molto estesa, che è un andantino, avete sentito, con quelle note in staccato che appena appena si riescono ad ascoltare, e si scopre poi che questo ostinato non è altro che la figura di accompagnamento di una serie di arabeschi della mano destra, invece, che disegnano quasi delle un clima evanescente, trasparente. Poi c'è l'ultima sezione, l'ostinato, e c'è un ostinato effettivamente nella regione grave del pianoforte, no? I tasti molto molto bassi, e poi ancora con delle figure arpeggiate di tre note, ma il finale, l'avete sentito, è fatto soltanto di suoni isolati, sempre nella regione grave del pianoforte, in modo molto tenebroso. Quindi è un precipitosissimo che in realtà non precipita affatto. Comunque, abbiamo ascoltato i cinque Sarcasma, opera 17 di Sergei Prokofiev, per l'appunto: tempestoso, allegro rubato, allegro precipitato, smanioso, e quest'ultimo precipitosissimo, ancora nell'esecuzione della pianista ucraina Svetlana Andrieva, ospite del concerto che si è tenuto l'8 ottobre dello scorso anno a Parma alla Casa della Musica. In una indagine sul diabolico e il grottesco nella musica pianistica del primo Novecento, non poteva mancare l'approdo al pianismo di Alexander Scriabin, inevitabilmente, e in particolare alla sua sonata numero 9.

1913. Questa sonata reca un sottotitolo spurio che non è di Prokofiev, di Scriabin, scusate, che è quello di Messa Nera, Messe Noire in francese. In realtà sembra che Scriabin l'abbia sottotitolata Poème Satanique, il che non cambia molto le cose, ma insomma il clima è esattamente questo. In effetti questa sonata, una sonata molto breve, dura poco meno di 9 minuti, è divisa apparentemente in 3 movimenti che recano i titoli in italiano consueti: moderato quasi andante, più vivo e allegro molto, ma in realtà è continuamente attraversata da un rigoglio tematico, da una pletora di temi che, come sempre fa o quasi sempre fa Scriabin, sono tutti molto ravvicinati tra di loro, sono esposti, brevissimi, quasi sarcastici in un certo senso, e poi elaborati lungamente e lentamente nel corso poi delle sezioni successive. Io vi segnalo soltanto, altrimenti poi la memoria si perde, i primi 5 temi, i 5 temi che in realtà costituiscono l'ossatura tematica di questa sonata. Ascolteremo subito il primo tema, Scriabin dice légendaire, ve lo dico in francese perché lui lo scrive in francese, quindi leggendario, che è un tema molto semplice, simmetrico, con un grande potere di evocazione. Ma subito dopo, fateci caso, dopo 5 misure appena, c'è un secondo tema che è quasi un contrappunto del precedente, con un frammento di scala ascendente abbastanza facilmente percepibile. E poi subito dopo c'è il terzo tema. Scriabin scrive mysterieusement murmuré, quindi misteriosamente mormorato, tutto fatto di terze minori, e qui l'intonazione satanica, diciamo così, si fa particolarmente evidente. Poi il quarto elemento tematico, che in realtà non è di tipo tematico melodico, ma è di tipo solo timbrico e sonoro, con timbri e colori che si staccano proprio dall'insieme della sonata, proprio per la loro capacità evocativa. E poi infine l'ultimo tema, sempre Scriabin scrive avec une langueur naissante, cioè con un languore nascente, una serie di sospiri molto sensuali che ci riportano in qualche modo all'armonia tonale. Politonalità, tonalità sono sempre gli estremi tra i quali si muove Scriabin. Allora la ascoltiamo la sonata, mi fermo qui con la descrizione anche perché poi sarebbe troppo lungo anche memorizzare tutte queste informazioni, e allora l'ascoltiamo, dura, vi dicevo, poco meno di 9 minuti, sonata numero 9, opera 68, chiamiamola come voleva Scriabin, Poème Satanique, ancora nell'esecuzione di Svetlana Andrieva.

una nota grave, bassa, profondissima, un fa sotto il rigo in particolare, preceduto da questi ondeggiamenti di terze, quindi tonalmente indefinibili e indefinite. Questo è il finale della travolgente, in realtà, e febbrile coda della sonata numero 9, opera 68, poema Satanic di Alexander Scriabin, che abbiamo ascoltato ancora una volta da Svetlana Andreeva. E questo ultimo episodio, che Scriabin intitola Alla marcia, prende tutto lo slancio dei temi e dei tempi precedenti, e vengono riproposti quei cinque temi che ho cercato di descrivervi prima, che vengono esposti molto rapidamente all'inizio della sonata, con qualche apparizione di elementi tematici anche isolati, come i trilli, come degli arpeggi, come dei martellamenti di accordi, e poi appunto questa conclusione con la coda, che in realtà ci porta in un altro regno, in un altro universo di carattere espressivo. È una magnifica sonata, questa di Scriabin, visionaria, inquieta come sempre, e anche voi state seguendo questo concerto con un certo interesse. Bellissimo concerto ed esecuzione, grazie, dice Amelia. Che belli e dinamici questi ritratti musicali, c'è la magia di Ravel, ardito Prokofiev, la pianista è molto brava, scrive Maria Grazia, di Lodi, e esecuzione asciutta ed elegante, invece, dice un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si firma. Il recital continua e approda adesso al penultimo brano in programma, vale a dire la sonata numero 6 di Galina Usvolskaya. È una compositrice, e la meno conosciuta sicuramente tra gli autori di questo recital, compositrice russa, nata nel 1919, scomparsa nel 2006 alla bella età di 87 anni, che ha vissuto una vita strana in realtà, perché nei suoi anni giovanili è entrata sotto l'ala protettrice di Dmitri Shostakovich, che più volte l'ha difesa, come dicono le biografie, dagli attacchi abbastanza virulenti dell'Unione dei compositori sovietici, che gradivano poco il suo stile estremamente sperimentale, che poi diciamo così ha subito una sorta di processo quasi di obnubilamento negli anni successivi alla morte di Shostakovich. È stata sostanzialmente dimenticata, pochissimo eseguita, fino a quando è stata in qualche modo riscoperta, però soltanto negli anni 90, quindi aveva ancora, ha forse goduto un po' di questa riscoperta, che Galina Usvolskaya, che l'ha riportata alla posizione che merita nel pianismo novecentesco. Noi ascolteremo una dimostrazione molto esplicita di questa posizione, perché Svetlana Andreeva ha scelto giustamente la sua ultima sonata, l'ultima delle sei sonate per pianoforte che Galina Usvolskaya ha scritto nella sua vita. È del 1988, è un'opera molto violenta, il cui tratto dominante è il cluster, cioè quelle note vicine, premute violentemente dal pianoforte con una grande energia. Sono cluster che recano la bellezza di 5 F, quindi un più che fortissimo, e lo sentirete, quindi una certa violenza di esecuzione. L'indicazione di tempo è espressivissimo, quasi un po' come il prestissimissimo della sonata di Prokofiev. Da Prokofiev qualcosa sicuramente Svolskaya trae nello studio del timbro, nello studio delle dinamiche, quindi attraversata questa sonata da una corona di dissonanze, che però, lo sentirete, poco prima del finale si acquieta. Ci sono i sei ultimi accordi che vengono suonati, come dice lo spartito, il più dolcemente e coralmente possibile, quindi con una sonata che finisce con un momento di quiete. L'ascoltiamo, dura molto poco, dura meno di 8 minuti, ancora Svetlana Andreeva al pianoforte.

Beh, magnifica, sorprendente questa sonata numero 6 per pianoforte solo di Galina Usvolskaya, anno di nascita 1988 la sonata. Naturalmente avete sentito quei sei accordi di cui vi parlavo prima, che interrompono il corso febbrile, dissonante, martellante dei cluster. Viene ad interrompere con un'oasi di rarefazione questa corsa agitata verso il finale, preceduti da un silenzio quasi insostenibile, lunghissimo, sembra che la sonata sia finita. Ci sono questi sei accordi e poi riprende il corso agitato dei cluster violenti, con queste dissonanze conclusive che trasmettono questo clima agitato e febbrile. Questa dunque la sonata di Galina Usvolskaya, ancora Svetlana Andreeva, dal vivo alla Casa della Musica di Parma, 8 ottobre 2025, ultimo brano in programma, Karol Szymanowski, Mask o Maschi, opera 34. Torniamo agli anni prevalenti di questo recitativo.

tal, ovvero sia i primi 10-15 anni del secolo. Questo Maschere è un brano scritto da Szymanowski, compositore polacco, vissuto tra il 1882 e il 1937. Dicevo, è una, in realtà una sorta di sonata divisa in tre movimenti: il primo movimento lento, il secondo e il terzo veloce, però con delle indicazioni programmatiche molto molto precise. Queste maschere sono in realtà la maschera di Scheherazade, e il debito che paga Szymanowski è ovviamente alla suite di Rimsky-Korsakov, ma anche al brano di Maurice Ravel. Il secondo brano si intitola Tintri le Buffon, sempre in francese. Qui Szymanowski si ispira a un racconto abbastanza curioso di uno scrittore tedesco, Ernest Hard, che è una specie di parodia di Tristano, con Tristano che si sveste da giullare e si fa accogliere dalla corte di Remark ed è un pretesto per poter avere la visione di una sua Isolde. Poi una serenade di Don Juan, una serenata a Don Giovanni, in cui Szymanowski fa imitare al pianoforte le sonorità cascanti, arpeggianti e anche ritmicamente irregolari della chitarra, come se il pianoforte si trasformasse insomma in una grande chitarra. Allora l'ascoltiamo, le maschere di Szymanowski, la durata di circa 20 minuti, ultimo brano di questo recital di Svetlana Andreeva.

0: Si conclude con un sorriso un po' beffardo, un po' grottesco, questa serenade di Don Juan, ovvero sia il terzo quadro di Maschi o Mask, opera 34 di Karol Szymanowski, che è il brano che conclude in stile, ci voleva una risata un po' sardonica e sarcastica per questa indagine sul diabolico, sul grottesco nella musica pianistica del primo Novecento che ha compiuto Svetlana Andreeva, pianista ucraina, che è stata ospite l'8 ottobre dell'anno scorso a Parma della Casa della Musica per uno dei concerti dell'edizione 2025 di Traiettorie, il festival della Fondazione Prometeo che è stato fondato ed è tuttora diretto da Martino Traversa. Grazie a Radio 3 che ci fa godere una serata di musica meravigliosa, dice Gloria. Assolutamente sorprendente la sonata di Ustovskaja, scrive Giovanni, sono perfettamente d'accordo, e bellissimi ritratti di Maschi di Szymanowski, un compositore che andrebbe rivalutato, anche se Giovanni trova che il tratto del pianista sia un po' secco, con tratti di durezza e poca varietà di colori, questo per dire della varietà di giudizi. Resta comunque un recital di grande intelligenza e costruito con grande rigore concettuale e musicale. 22, 11 minuti e 40 secondi, siamo pronti, anzi siamo anche un po' in ritardo, per saltare nella seconda metà di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Eccoci al di là dello steccato, oltre il cartellone, ci incamminiamo lungo le prossime due ore circa scarse di Radio 3 Suite. Visiteremo una mostra di fotografia che è aperta sino al 14 giugno al MAN di Nuoro. Sfoglieremo le pagine di un disco nuovo uscito proprio nel 2026 del duo Gazzana, dedicato a Prokofiev, ancora Arvo Pärt e Alfred Schnittke, e poi approderemo alle 11 ai nostri teatri in prova con Katia Ippaso. Allora, cominciamo con questa visita ad una mostra di fotografia che in realtà nasconde un itinerario di vita, un percorso esistenziale e anche in un certo senso politico, se me lo posso permettere, perché andiamo a visitare appunto Il capitale che cresce. Questo è il titolo di una mostra di fotografia realizzata da Monica Biancardi con la cura di Chiara Gatti. È una mostra di fotografia apparentemente molto essenziale e lineare. Sono 11 fotografie principalmente, poi ci sono delle altre immagini che vengono esposte, che documentano un viaggio a più riprese effettuato da Monica Biancardi in Cisgiordania, in particolare in una comunità beduina vicino a Hebron. E durante questi viaggi che si sono rincorsi nel tempo, succeduti nel tempo, Monica Biancardi ha fotografato due gemelle appartenenti alla comunità beduina del villaggio e le ha seguite in un arco di 13 anni che va tra il 2009 e il 2023, documentando con il suo sguardo fotografico l'evoluzione di queste due gemelle, Sara e Sara con l'H finale, ma anche l'evoluzione poi del contesto dentro il quale queste due gemelle sono vissute e soprattutto cresciute. E allora ne parliamo, perché è una mostra che veramente ha una trama concettuale visiva molto intensa. Ne parliamo proprio con Monica Biancardi. Buonasera a lei.
1: Buonasera a chi ci ascolta.
0: E benvenuta. E Chiara Gatti, che è la curatrice invece della mostra. Buonasera anche lei, Chiara.
2: Grazie, buonasera.
0: Eccoci. Allora, inizierei con Monica Biancardi per farci raccontare meglio di quanto abbia fatto io nell'introduzione, ovviamente, il suo percorso di avvicinamento a queste due figure, a queste due persone che lei ritrae in quest'arco di tempo tra il 2009 e il 2023, perché appunto questa mostra è anche, mi sembra di poter dire, insomma, il risultato di un itinerario, di un percorso di vita che l'ha portata più volte in Cisgiordania, in quella zona della Palestina, ancor prima, mi sembra di aver capito, di iniziare questo percorso fotografico, quindi con un percorso di avvicinamento che è stato lento e profondo, soprattutto come si deve fare quando ci si avvicina, io credo, no, ad esperienze diverse dalla nostra. Ce lo racconta?
1: Sì. Grazie, sì, esatto. Vado in Palestina dal 2005, sì. Grazie appunto, come lei diceva, a diversi lavori commissionati, che mi sono stati commissionati sulla disabilità infantile. E la prima volta, lo ripeto sempre, giurai a me stessa che non avrei mai più rimesso piedi in quel territorio per tutto quello che subì all'aeroporto di Ben Gurion. Ma alla fine, per una serie di motivi, sono sempre tornata. E poi accadde che nel luglio del 2009, durante un lavoro che svolgevo nei campi beduini, lì dove rimasi sola, donna sola perché le donne scapparono, insomma rimasi da sola con questa Hasselblad al collo, che è la macchina di medio formato, a un certo punto, dopo due ore di silenzio, lì dove c'era una serie di uomini che non mi guardavano mai, uno di essi mi mostrò le due piccole bimbe, mettendomele proprio davanti la macchina, ed era un chiaro invito a fotografarle, e feci questo scatto in questo netto controluce, il primo appunto nel 2009.
0: Quanti anni avevano Sara e Sara nel 2009?
1: Due anni. Sì. E poi è accaduto che tre anni dopo, nel dicembre del 2012, di ritorno dalla Giordania, appunto era inverno, gli israeliani avevano chiuso una serie di varchi, insomma di villaggio in villaggio era faticoso ritornare, e per una serie di i checkpoint gratuiti che avevano messo. A un certo punto, insomma, ripercorremmo gli stessi villaggi e io scorsi questi occhi. E infatti era la comunità, era il papà delle bimbe che non mi aveva riconosciuto. Tanto è vero che poi dovetti correre in macchina a prendere un'altra macchina che intanto utilizzavo, che era la Rolleiflex, sempre una medio formato, e rifeci il secondo scatto. Quindi dopo 3 anni ho fatto il secondo ritratto.
0: Macchine analogiche, vero,
1: Sì,
0: Bonica? Non
1: sì.
0: digitali.
1: No, no, no, no, non cambia il senso delle cose, però
0: No, no, ma
1: sì,
0: è un
1: è
0: dettaglio
1: un
0: che
1: lavoro.
0: sembra secondario, ma non lo è, in realtà.
1: No, no, è un lavoro in pellicola, fra l'altro bianco-nero,
0: Eh sì.
1: quindi perché la prima volta avevo caricato in macchina un rullo 120 bianco-nero e quindi volli rifare. E poi la storia è stata che ho deciso, così riflettendo su quello strano caso del ritrovamento di questa comunità beduina che è abbastanza improbabile. Io ogni anno che sono andata senza mai avvisarli, li ho sempre trovati lì, per cui è abbastanza inverosimile trovare, come dire, persone lì dove le lasciate l'anno prima senza darti un appuntamento e per lo più pensare che sono nomadi, nomadi divenuti stanziali.
0: Certo. E senta, geograficamente il villaggio di Sara e Sara è vicino a Hebron, no? Grosso modo.
1: Sì, esatto, è a sud, verso est, quindi in oriente, non lontano dal Mar Morto, ma siamo in una zona desertica dove appunto non c'è proprio nulla. Questo, è meglio che chi ci ascolta lo sa, non c'è acqua, non c'è. C'è una bellissima luce, ma non c'è niente. E l'ultima volta che ci sono stata, ho trovato delle case nuove con tanto filo spinato,
0: Non dei beduini,
1: non dei beduini,
0: bensì.
1: purtroppo no, ma dei coloni, perché ormai insomma. Come dire, la crescita israeliana che avviene attraverso la colonizzazione di un territorio che altera la geografia e tutto ciò che è attorno. E lì, anche dove non c'è acqua, è distopico trovare delle case nuove di zecca col filo spinato.
0: Perché siamo nel cuore della Cisgiordania, quindi
1: Sì.
0: nel cuore anche della progressiva occupazione dei coloni israeliani nei territori palestinesi, insediamenti che sono notoriamente illegali e che continuano in realtà a svilupparsi. Però è molto significativo, mi sembra, Monica, di poter dire che il fatto che il primo incontro, cioè quello del 2012, 3 anni dopo il 2009, sia stato un incontro fortuito, in fondo casuale, no? Poi invece tutti gli altri incontri che sono documentati nelle fotografie, quindi il 2013, poi il 2014,
1: Sì.
0: il 2015, invece sono il risultato di un progetto ben preciso che lei aveva in mente.
1: Allora, all'inizio non avevo non sapevo dove sarei andata a parare, diciamo così, ma volevo assolutamente seguire la crescita di queste due bambine che, fra l'altro, dico sempre, erano bellissime e sono diventate le bellissime donne, e non sapendo dove mi avrebbe portato. Ma volevo, per tutti i problemi che poi ho sempre avuto e la paura dei controlli che avevo all'aeroporto di Ben Gurion, sia in ingresso che all'uscita, e all'interno anche della stessa Cisgiordania, perché molte volte ho avuto dei controlli, mi hanno preso il passaporto, facendo sempre questa propaganda negativa nei confronti dei palestinesi. Tipo passare tra Gerusalemme e Betlemme, già c'è il primo check, eccetera, eccetera. Quindi,
0: Il tormento dei checkpoint che chiunque percorra quelle strade ha senz'altro sperimentato. Ora, adesso entriamo un po' più nel dettaglio degli singoli scatti. fatti compiuti negli anni fino al 2023, no? L'ultima di queste 11 fotografie. Però volevo chiedere a Chiara Gatti e coinvolgerla un po' in questo racconto che facciamo, per capire innanzitutto che cos'è il MAN, che abbiamo visitato in altre occasioni a Nuoro, e come è nata poi l'idea di accogliere, no? Di acquisire queste 11 fotografie di Monica Biancardi, e chiederle anche in che modo è stato creato l'allestimento di questo percorso.
2: Sì, certamente il MAN è il Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Nuoro ed è un punto di riferimento anche per la ricerca artistica in Sardegna, e si occupa da anni insomma anche di linguaggi del contemporaneo, per cui quando ho incontrato Monica ormai 3 o 4 anni fa e lei mi ha presentato il progetto, tra l'altro alla vigilia insomma del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Nuoro ed è un punto di riferimento anche per la ricerca artistica in Sardegna, e si occupa da anni insomma anche di linguaggi del contemporaneo, per cui quando ho incontrato Monica ormai 3 o 4 anni fa e lei mi ha presentato il progetto, tra l'altro alla vigilia insomma dell'ultimo dramma di questa tragedia umana che poi è seguita, abbiamo capito in

0: che era un progetto importante, un progetto politico, insomma, arte politica che il museo abbraccia, diciamo, anche nella sua missione. Per cui abbiamo partecipato al bando PAC del Ministero, il Piano per l'Arte Contemporanea, quello promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero, e lo abbiamo vinto, siamo arrivati, insomma, al terzo posto sul podio e siamo, insomma, stati molto contenti di poter realizzare, grazie
1: Certo.
0: appunto all'appoggio del Ministero, questa acquisizione, perché poi è l'acquisizione da parte del museo delle 11 fotografie in bianco e nero che documentano appunto il suo viaggio dal 2009-2023. Insieme alle fotografie abbiamo potuto realizzare sia la mostra che un bellissimo libro con una grafica splendida di Leonardo Sonnoli e la mostra contempla chiaramente il nucleo principale delle 11 fotografie. Però poi si allarga anche a una serie di altri elementi. C'è un video che, come dice Monica, non ha una pretesa artistica, ma invece lo è perché è un video di avvicinamento al suo percorso attraverso i territori per arrivare fino al villaggio. Per cui è un video che proprio racconta questo suo viaggio silenzioso attraverso la terra, attraverso il deserto. E poi ci sono i disegni dei bambini, della famiglia, gli altri fratelli di Sara e di sua sorella, per cui questi bambini che hanno disegnato il mare, poi magari Monica racconterà perché lei ha chiesto a questi bimbi di disegnare il mare, e poi c'è una serie anche di mappe, di geografie che Monica ha inciso su delle lastre di vetro e che raffigurano nel tempo la decrescita del territorio della Palestina, mentre le sorelle crescono, il territorio si
1: Decresce, si
0: rimpicciolisce.
1: rimpicciolisce per i motivi che conosciamo, insomma, che abbiamo descritto più volte. Le volevo chiedere ancora, Monica Biancardi, quando ci si avvicina a una comunità, anche coesa, no? Come quella dei beduini di questo villaggio, noi che veniamo da altre culture, da altre modalità di sguardo, dobbiamo avere un grande rispetto, no? Una grande cautela nell'avvicinarsi. Ecco, lei come ha sentito questo percorso di progressivo avvicinamento nei confronti delle due gemelle e anche poi della sua famiglia? Perché guardando le foto, appunto, sono sempre foto frontali che mettono, no? Le due ragazze, prima bambine, poi giovani adolescenti, poi ragazze di fronte all'obiettivo, loro guardano in macchina quasi sempre, anzi sempre direi. Ecco, no? E quindi qual è stato questo percorso di progressivo avvicinamento alla comunità e a queste due ragazze?
2: Allora, per quanto riguarda l'avvicinamento alla famiglia, è stato appunto come lei dice, lento, nel senso che la madre Heger dopo tipo 4 anni si è lasciata fotografare così con il resto della sua famiglia. Per quanto riguarda invece le protagoniste, le gemelle, io penso di essere stata molto molto fortunata perché mi sono trovata di fronte a due esseri piccoli e poi adolescenti e poi grandi che sembravano facessero le modelle di professione. Io non ho mai chiesto loro di posare in un certo qual modo, io non ho mai detto di cambiarsi d'abito. Il mio era uno scatto performativo lì dove arrivavo, dopo aver fatto il solito rito del tè, due chiacchiere con loro, grazie a Marlena che con me parla ovviamente l'inglese, con loro l'arabo. Beh, insomma, sono stata con loro senza mai chiedere e i ritratti dove loro mi fissano in macchina mi sono sembrate delle passeggiate. Per quanto riguarda invece l'avvicinamento a tutto il resto, è stato frutto di un lavoro, di una confidenza che mi è stata subito data, devo dire, da parte di questo papà, cioè, che non capiva. Lui però non capiva perché io
1: Perché?
2: fossi così, diciamo, mi interessassi alle femmine.
1: Ciclicamente poi, no? Nell'arco di un lungo tempo.
2: Esatto.
1: E
2: E
1: che
2: quindi
1: risposta ha dato
2: abbiamo.
1: lei? L'ha dato una risposta?
2: Sì, abbiamo spiegato al papà beduino che la condizione della donna in altri luoghi del mondo, di donna che riescono appunto a vivere anche da sole, vedevi a volte i suoi occhi sgranare, però Ma tutto questo

0: questo purtroppo è cambiato incredibilmente dopo il Covid, perché sono purtroppo mancata un paio d'anni, ho trovato una situazione completamente mutata, per cui nella lettura degli 11 ritratti tu hai un percorso, seppur breve, anche proprio di costume, di libertà, di sogno, mettono il jeans a un certo punto e poi c'è, hai di fronte due signore vestite con questi vestiti, con dei buchi, insomma come la mamma, è come se la rassegnazione abbia preso il
1: Sì, del
0: posto del sogno.
1: sogno. Cioè, le chiedo un'ultima cosa prima di lasciarci, perché c'è una fotografia in particolare, quella del 2018, in cui
0: Sì.
1: per la prima volta, mi sembra, se non sbaglio almeno, perché ho una
0: Sì.
1: raccolta un po' disordinata, al posto di uno sfondo che evoca un interno, l'interno di una, no? di una capanna o di un luogo insomma abitato, dietro questa foto, dietro le due bambine che hanno ormai insomma nel 2018 sono adolescenti, c'è il deserto, no? Sono all'aperto. Ecco, come mai questo passaggio interno-esterno è accaduto?
0: Il suo è un occhio molto attento perché succede che tutte le volte che metto piede nel villaggio, grazie appunto a questa confidenza, ormai a questo affetto che mi viene dimostrato, viene urlato il mio nome da parte dei bimbi che mi vengono a recuperare in massa in macchina. E quindi lì, in quel momento, le due gemelle, ormai più che adolescenti, ebbero il tempo di andarsi a pettinare, a farsi le code di cavallo, a mettersi il vestito buono della domenica, che è un vestito che, come lei ha notato, ha queste stampe davanti a forma di casette nord-europee con i tetti spioventi. Quindi allora io decisi in quel momento di ecco, cambiare registro, farle uscire dall'interno della loro abitazione e far sì che la scenografia alle loro spalle fosse il deserto. Quindi vedi questi vestitini con questi tetti spioventi che non servono
1: Un
0: nel
1: po'
0: deserto, i tetti
1: incongrui,
0: spioventi.
1: diciamo, sì.
0: Sì. Con questo sfondo
1: Sì,
0: luminosissimo che è il
1: certo.
0: deserto.
1: Bene, un'ultima cosa, Chiara Gatti, prima di lasciarci, la mostra è aperta fino al 14 giugno. Che tipo di allestimento avete creato? Cioè il visitatore che arriva al MAN, che cosa trova, concretamente, materialmente? Insomma, come è organizzato proprio, come è organizzato lo spazio espositivo?
2: È un percorso che parte proprio dalle mappe di cui si diceva prima, per cui quelle incise su Plexiglas, che raccontano appunto la progressiva frammentazione del territorio palestinese a partire dal 1917 in avanti, per cui si inizia con la storia della Palestina e poi si affonda, si arriva al cuore della mostra, passando anche attraverso i disegni dei bambini e questo film di avvicinamento al territorio del deserto, insomma, e si arriva poi alle fotografie che sono diciamo, proprio il cuore dell'esposizione, in un viaggio che penetra poi appunto dall'universale al particolare, che ricorda un po', se vogliamo, le microstorie di Ginsburg, per cui l'idea di arrivare al particolare di una vicenda intima e privata, che è quella delle due gemelle, che poi però sono lo specchio di una situazione
1: Sì,
2: universale.
1: certamente, il caso in cui si inscrivono le storie private nella storia pubblica, quindi è un criterio,
2: Certo.
1: un percorso di avvicinamento, no? Molto, molto giusto, tra l'altro, no? Per il tipo di contesto storico che appunto la Cisgiordania e la Palestina, ahimè, stanno vivendo sotto il regime dell'occupazione israeliana. Bene, e allora io ricordo Monica Biancardi, Il capitale che cresce, a cura di Chiara Gatti, Nuoro al MAN fino al 14 di giugno. Io vi ringrazio di cuore, soprattutto ringrazio Monica Biancardi per quello che ha fatto in questi anni e
2: Grazie.
1: per quello che ci ha donato con questi ritratti e grazie a Chiara Gatti per aver accolto questo progetto. Buona serata ad entrambe.
2: Grazie,
1: Grazie.
2: buonasera.
1: Buonasera.

0: un frammento di una canzone della cantante palestinese Rim Banna, tratta da un disco, The Mirrors of My Soul, lo specchio della mia anima, e come dice la didascalia che apre il disco, questo album è dedicato a tutti i palestinesi e gli arabi detenuti nelle prigioni israeliane per onorare la loro lotta per la libertà e per l'indipendenza. E questo mi sembrava il pendant sonoro migliore per parlare della mostra di cui abbiamo appena discusso insieme alle protagoniste. Allora, 22:35 minuti e una cinquantina di secondi, come vi avevo promesso, sfogliamo adesso le pagine di un disco nuovo, nuovissimo, uscito nel 2026, che documenta l'ultimo esperimento discografico di un duo di musicisti alle quali siamo molto legati e affezionati, che abbiamo ospitato tante volte qui dalle nostre parti, vale a dire Natasha Gazzana e Raffaella Gazzana, insomma il duo Gazzana, che ha inciso appunto questo nuovo disco per la ECM dedicato a Prokofiev, Arvo Pärt e Alfred Schnittke, quindi una linea russa che attraversa, decisamente russa come entità geopolitica generale, che attraversa questo disco. E io sono felice di dare il benvenuto a Natasha Gazzana. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera,
0: eccoci.
1: Salve.
0: Salve di nuovo. Allora, tra l'altro so che voi siete in partenza, no? Domani credo che andiate in Kosovo, perché c'è un concerto che farete a Pristina, se non sbaglio, durante, nel corso di un festival, no? Che si fa in quel luogo,
1: sì,
0: del mondo.
1: Sì. Sì, è la prima volta che ci rechiamo in questo paese e siamo molto molto contente, perché ci piace scoprire nuove realtà. E il 7 quindi suoneremo a Pristina e il 9 a Varsavia, un altro posto dove ancora non abbiamo mai suonato, quindi insomma siamo molto contenti di partire.
0: Benissimo, benissimo. E cosa porterete in questo tour invece?
1: Beh, anche parte dell'album
0: del
1: che è appena uscito, sì, sì, siamo molto contenti di presentarlo al pubblico, per cui abbiamo scelto, oltre al repertorio consueto che presentiamo, anche parti di questo nuovo CD.
0: Bene, la linea appunto che avete scelto, Prokofiev occupa la posizione centrale con la sonata per pianoforte pianoforte numero 1 in fa minore, l'opera 80, e con le 5 melodie dell'opera 35. E poi ci sono, come dire, due derivazioni: da una parte Arvo Pärt con un brano molto conosciuto e famoso, Spiegel im Spiegel, e poi con un brano invece molto meno conosciuto di Alfred Schnittke. I vostri dischi sono sempre delle composizioni, non sono mai dei semplici accostamenti di brani più o meno favoriti, no? Hanno sempre una logica concettuale molto precisa e molto stretta, quindi è come comporre un disco, è come scrivere un brano in un certo modo, no? E voi lo fate costantemente. Allora, qual è la ratio, diciamo, di questo nuovo album?
1: Dunque, ci abbiamo pensato molto, infatti sono passati più di 4 anni dall'ultimo CD e tra l'altro queste opere sono a noi molto care, per cui volevamo già registrare l'altra volta, nell'ultima occasione che abbiamo avuto con l'ECM, però abbiamo preferito rimandare perché non ci sentivamo ancora pronte. In realtà non si è mai pronti per delle grandi opere certo, come quelle che abbiamo registrato, però ci siamo sentite di voler dire la nostra. E forse in questo momento c'è anche più urgenza di presentare delle opere del genere, perché come lei diceva sono tutte opere appartenenti ad un paese ben preciso, che in realtà più che la Russia era l'Unione Sovietica,
0: certo.
1: Per cui questi tre grandi giganti in realtà si sono espressi in un modo eccelso, affrontando delle difficoltà incredibili. Tutti sottoposti a censura, tutti hanno risentito anche con la salute e con la propria vita di questo modo di vivere. Però quello che ci ha colpito e che continua a colpirci dei grandi artisti è proprio il fatto di liberarsi della contingenza e di esprimersi con libertà, una libertà che non ha niente a che vedere con la geopolitica, ma proprio con il proprio modo di essere, di superare tutte queste difficoltà ed esprimersi liberamente.
0: Oh, sì, no, volevo appunto citare un brano, l'inizio, insomma, delle note del disco che sono firmate dal nostro, se mi posso permettere, Stefano Catucci, che dice giustamente come, nonostante le loro diversità, no, i tre compositori che avete scelto, Prokofiev, Schnittke e Pärt, hanno dovuto tutti misurarsi con crudeltà, abitudini e memorie sedimentate, che hanno preso la forma dell'ideologia più dogmatica, trasformandosi in strumenti di pressione e di controllo. E per ciascuno di loro la musica è stato un esercizio di resistenza e una ricerca d'anima. Ecco, no? Resistenza
1: proprio
0: e
1: così,
0: ricerca.
1: Proprio così, perché tra l'altro con le leggi di Zhdanov del 47 questi compositori furono sottoposti ad un torchio vero e proprio, cioè c'erano, cioè, come succede spesso, insomma, la loro musica veniva messa al bando, e quindi sopportare tutto questo e nonostante tutto riuscire a regalare delle opere immortali che non hanno tempo è forse la cosa più grande che sono riusciti a darci.
0: Questa è anche una delle ragioni dell'accostamento di questi tre compositori, insomma.
1: Beh sì, forse sì. Mm. Perché ognuno in epoche diverse, anche Arvo Pärt ha lasciato l'Estonia e per la Germania alla fine degli anni 70, dopo tra l'altro aver affrontato una grandissima crisi spirituale che lo poi portò a questo nuovo stile che si esprime.
0: No?
1: Sì,
0: come
1: esattamente.
0: Lui ha sempre detto, certo.
1: Certo, sì, che richiama anche il suono delle campane, al canto gregoriano, e quello che è stato definito anche minimalismo sacro, cioè liberarsi di tutto, arrivare ad una luce bianca attraverso la musica, che però filtra in sé tutta, poi in realtà, tutte le emozioni,
0: certo,
1: che caratterizzano le grandi opere.
0: Ho sempre visto con un certo sospetto questa definizione di minimalismo, perché ci riporta a, diciamo, sì, esercizi compositivi di carattere molto diverso in realtà, no? Da quelli che in realtà la musica di
1: Arvo
0: Pärt.
1: Sì, in realtà minimalismo è inteso nel senso di liberarsi di ogni sovrastruttura,
0: ecco, sì, la musica,
1: perché lui è
0: spogliarsi,
1: passato,
0: no? Andare all'essenziale,
1: sì,
0: ecco.
1: All'essenziale, esattamente, tornare al gregoriano, ai canti della Chiesa ortodossa e ritrovare se stessi dopo aver attraversato la fase dodecafonica, che ormai per parte era diventato un vicolo cieco.
0: Certo.
1: E questo è stato, tra l'altro, alla fine ha trovato la sua via proprio grazie all'incontro con Schnittke, che lo incoraggiò moltissimo, quindi ancora un motivo in più che lega questi due grandi compositori.
0: Allora iniziamo ad ascoltare almeno un brano, due credo riusciremo a fare dato il tempo che abbiamo contenuto in questo disco. Iniziamo con un brano breve che è l'ultima delle cinque melodie dell'opera 35A di Sergei Prokofiev, vale dire Andante non troppo. Naturalmente Natascia Gazzana, violino, Raffaella Gazzana, pianoforte.

0: Andante non troppo, questa è l'indicazione agogica dell'ultima delle cinque melodie opere 35A di Sergei Prokofiev, il tutto tratto da questo recentissimo disco pubblicato da ECM, l'ultima realizzazione discografica del duo Gazzana, Natasha Gazzana e Raffaella Gazzana, violino e pianoforte. E continuiamo la nostra breve conversazione con Natasha Gazzana, in procinto di partire, dicevamo, per il Kosovo, per un concerto che si svolge tra qualche giorno, per tornare a indagare un po' la musica di Prokofiev che avete inciso, Natasha, perché vorrei tornare alla sonata, alla sonata per violino e pianoforte numero 1 in fa minore, l'opera 80 di Prokofiev, perché è una sonata molto speciale, molto particolare anche per il contesto in cui è nata, no? È una sonata iniziata nel 1938 che poi Prokofiev ha interrotto durante la guerra, l'ha poi ripresa nel 1946, proprio in piena epoca zdanoviana, no? Quando il Soviet Supremo aveva lanciato la sua politica culturale. E c'è una frase che riporta ancora Stefano Catucci nelle note di presentazione, molto forte, molto dura anche ed esplicativa, perché dice appunto Catucci che David Oistrakh, che è stato il primo interprete, no? della sonata, ha rivelato che Prokofiev gli consigliò di far sentire, citazione, il suono come se fosse quello del vento che soffia su un cimitero. Quindi un vento gelido, un vento scuro, un vento brutale. Ecco, da questo punto di vista, ed è particolarmente evidente questo nel primo movimento che ascolteremo tra poco, l'andante assai. Ecco, per un interprete, per due interpreti come voi, cosa significa tenere conto di un'indicazione di questo genere, no? Vi condiziona, influisce sul vostro modo di affrontare l'esecuzione proprio materiale dei suoni?
1: Beh, direi proprio di sì. È un'immagine ben precisa che dal compositore, tra l'altro un grandissimo interprete come Oistrakh, per cui le referenze mi sembrano assolutamente comunque è la verità, perché non a caso quando Prokofiev morì nel 1953 venne eseguito il primo movimento di questa sonata, proprio a ribadire il carattere anche mesto, luttuoso, di sofferenza, di mistero che c'è nel primo movimento. E in effetti, secondo me, tra l'altro, queste scale che appunto evocano questo vento gelido ritornano anche nell'ultimo movimento, a conclusione della sonata, quasi a ribadire un ciclo, una ciclicità appunto della stessa sonata in sé. E quello che mi fa pensare appunto questa sonata è mi fa pensare a un grande romanzo, è come iniziare appunto il primo movimento ha effettivamente questo carattere, però negli altri troviamo di tutto, cioè troviamo la natura, la spavalderia, la guerra, la sensazione della natura, il ricordo, la pace, cioè è un grandissimo romanzo del Novecento e penso che valga la pena leggerlo tutto. Comunque giustamente quello che diceva del primo movimento, insomma, lo possiamo ascoltare,
0: esatto,
1: molto evidente,
0: con grande evidenza, e poi la sonata comunque si conclude in un clima che in realtà è un po' un ritorno a questa cupezza gelida dell'inizio, ed è effettivamente una sonata che non lascia aperti molti varchi di luce, no? Anzi, la luce si richiude.
1: Guardi, l'ultima frase di questa sonata, nel momento in cui l'abbiamo iniziata a studiare, mi aveva molto colpito, e al maestro di allora, che era Piera Moial, chiesi: ma cosa significa questa cosa, questa frase finale? Lui mi disse: la vita è così, cioè in realtà è una sonata che passa attraverso tutti gli stadi, dalla sofferenza all'allegria, al ricordo, però cioè non si può fare granché, nel senso mostra quello che è nella realtà la vita, quindi in tutte le sue sfaccettature.
0: È la spiegazione più disarmante, forse, no? Più semplice e disarmante, ma anche efficace. Allora, l'ascoltiamo, questo andante assai, della sonata per violino e pianoforte numero 1 in fa minore, opera 80 di Prokofiev, sempre naturalmente con Natasha Gazzana violino e Raffaella Gazzana pianoforte, e poi Natasha ci salutiamo alla fine.

0: Carsene, cioè che tipo di relazione instaura con gli attori, quali sono le priorità, come si arriva alla definizione del personaggio nel contesto di un lavoro così corale, no? Dove nel caso specifico che richiede anche una profonda e precisa consapevolezza dello spazio scenico, sappiamo quanto Carsene, in accordo con il suo scenografo Rado Boruzescu, sia molto attento anche a rendere plasticamente, no, le scene in cui voi mi dovete poi muovere e recitare, Paolo Mazzarelli.
1: Ma la grandezza di un regista e di una personalità come Robert Carsen, diciamo, si sviluppa su diverse e molte qualità. Lui unisce una squadra artistica che nel caso del lavoro al Teatro Greco è stata sempre la stessa per i tre spettacoli, di assoluto rilievo, un grande lavoro estetico, un grande lavoro sul coro, un grande lavoro sulla musica, un grande suo lavoro, ovviamente enorme, di regista, ma forse la cosa che più mi colpisce, insomma, che più mi ha colpito nei 3 anni di lavoro con lui è una incredibile, straordinaria sensibilità umana che lui riesce a stabilire con l'attore, proprio uno a uno. Ti guarda in faccia e ti riesce sempre a toccare delle corde attraverso una sua sensibilità umana che va al di là della sua grandezza registica, che è immensa, ma che proprio ha a che fare con la persona che lui è, con la sua capacità di sentire che cosa ti sta succedendo e di toccare quelle corde che è giusto toccare in quel momento. E poi dico quello che ci dice spesso lui, che è la base, secondo me, comunque del suo lavoro, che tutto parte dal testo. Cioè è un regista che lui ha cominciato come attore, è una cosa che ricorda spesso e quindi mi sento di citarla, tra l'altro interpretando proprio Creonte nell'Edipo Re quando ancora era studente. E poi ha deciso di passare alla regia, ma è uno di quei registi che dichiara sempre di mettersi sotto al testo in qualche modo, di lavorare al servizio del testo e non al di sopra o per reinterpretarlo, chissà che per riscriverlo, chissà che cosa. E in questo approccio, insomma, sta, io credo, parte della sua grandezza.
0: Ecco, prima di soffermarci proprio sul lavoro fatto sul personaggio di Creonte, facciamo ascoltare un momento dalle scene dell'Antigone di Sofocle, regia di Robert Carsen.
2: Lo spinge nel fuoco e lo brucia. C'è un detto antico che è pieno di famosa saggezza: se l'uomo scambia il male col bene, è perché un dio lo trascina verso il disastro. Gli resta un istante. Ancora uno soltanto e poi la sua vita è rovina.

0: cittadini. Gli dèi hanno squassato la nostra città con onde tremende, ma ora l'hanno messa al sicuro, hanno rattrizzato la rotta. Vi ho fatti venire qui voi tra tutti perché so che siete stati sempre fedeli, prima al trono e al governo di Laio, poi a Edipo quando regnò su questa terra. E quando lui è morto con lealtà siete rimasti vicini ai suoi figli. E adesso loro, in un solo giorno, hanno avuto un destino doppio, reciproco. Essere uccisori e uccisi, cadere insieme nella macchia sacrilega del fratricidio. E così, ora, il trono e il governo toccano a me, che per parentela sono il più vicino ai defunti.
1: Ecco, era un momento dalle prove dell'Antigone di Sofocle, regia di Robert Carsen, che sta per debuttare, per aprire la 61esima stagione di spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa. Ne stiamo parlando con Paolo Mazzarelli, che interpreta ancora una volta, per la terza volta, il ruolo

Dal North Carolina la musica espansa, fluttuante dei Setting, trio composto da Jaime Fennelly, attivo anche con l'alter ego Mind Over Mirrors e in passato con i PSI. Con lui ci sono Nathan Bowles, componente di varie formazioni tra cui i Pelt, e Joe Westerland, anche lui attivo con diverse collaborazioni e anche parte della live band dei Califon. Si tratta del secondo album in studio omonimo per i Setting, uscito ad aprile per Trill Jockey. Il brano che abbiamo ascoltato era Gun Bump, un disco nato principalmente dall'improvvisazione libera fra i tre musicisti che troviamo a vari strumenti: Nathan Bowles a tastiere, banjo, nastri e percussioni, Jaime Fennelly ai sintetizzatori e Joe Westerland a percussioni, batteria, metallofoni e zither. Un ascolto che dagli Stati Uniti, con la prossima novità discografica che ascoltiamo questa settimana, ci porta in Sudafrica e in particolare nella regione del Limpopo. È qui che nasce il Mapanta, una forma di musica elettronica radicata nella tradizione contadina di questa terra e in particolare del popolo Bapedi. Il Mapanta, diversamente dall'Amapiano e dal Com, forme di musica elettronica contemporanea che arrivano sempre dal Sudafrica, il Mapanta non nasce come musica da club, come musica da ballare. Diciamo che nella sua versione originaria era un'espressione musicale che fungeva da colonna sonora sociale, più puramente comunitaria, suonata in occasione di matrimoni, di feste tradizionali e di raduni giovanili. Diciamo una pratica, come spesso accade per la musica, che era soprattutto una sorta di collante per le cerimonie e anche a volte una sorta di sfogo collettivo. Al centro della rinascita contemporanea del Mapanta, che appunto poi negli ultimi anni ha cominciato a popolare anche i club, c'è Serocolo Number 7, produttore DJ 27enne, che da diversi anni ha recuperato in chiave contemporanea questa musica, collegando in qualche modo generazioni diverse tra produzione elettronica, rituali un po' più antichi e registrazioni sul campo. L'album di Serocolo Number 7 è uscito per Niege Niege Tapes a fine aprile, si intitola Maranfa Music Pro e lo cominciamo ad ascoltare con il brano Bonkoko Bagana.

La vocalità possente di Abdullah Minyawi in questo Danza del Ventre, tratto da Peacock Dreams, disco di qualche tempo fa che il cantante ha realizzato con una formazione molto interessante per voce e due tromboni, e sarà questa formazione che porta in scena a Roma l'8 maggio. In questo caso i due trombonisti saranno Filippo Vignato e Andrea Andreoli. Primo appuntamento del mese per la rassegna Flaming Creatures, rassegna itinerante sul territorio romano, ideata e curata da Giuseppe Armogida, a volte creando delle sinergie insieme a altre realtà culturali. Flaming Creatures, che sta portando a Roma negli ultimi mesi molti nomi davvero interessanti. Allora, il 10 maggio sarà la volta di Fred Frith, sia in solo sia in trio con Marco Colonna e Fabrizio Spera, concerto realizzato in collaborazione con Blutopia. L'11 maggio Eugene Chadbourne e Everloving, che suonano la musica di Henry Flint, questo in collaborazione con Complus Events. Poi il 14 maggio sarà la volta del bassista Shahzad Ismaili in solo e poi in duo con la vocalist Costanza Aleggiani. Il 20 maggio Elliot Sharp alla chitarra darà la sua versione molto particolare delle composizioni di Thelonious Monk. E infine il mese si chiude in bellezza con un concerto realizzato in collaborazione con Il Manifesto e Zen Arcade, un concerto di Lucrezia Dalt. Per conoscere tutti i luoghi dove di volta in volta si svolgono i concerti di Flaming Creatures, vi consigliamo naturalmente di andare in rete, trovate facilmente l'agenda della rassegna. Sempre a Roma, il 6 maggio ha inizio un mini tour italiano del quartetto Tel Kugira, quartetto cameristico aperto e capace di attraversare e indagare suoni e linguaggi differenti. Saranno in concerto il 6 maggio a Roma al 30 Formiche, l'8 maggio a Perugia al Listening Room 23 e infine il 9 maggio a Russi in provincia di Ravenna al Longoma Rifugio Creativo. Francesco Diodati, chitarra ed effetti, Francesco Guerri, violoncello, Stefano Calderano, chitarra ed effetti e Agnese Amico al violino. Sarà questa la formazione che suonerà dal vivo in queste date di maggio. Agnese Amico, che ha sostituito Ambra Chiara Michelangeli, che invece si ascolta alla viola nel nuovo disco che sta per uscire a fine mese a nome di Tel Kugira per Super Pang, registrato durante una residenza artistica all'IRCAM di Parigi nel novembre del 2023, e si intitola La Lucia è un poema collettivo, e noi vi proponiamo un estratto dal singolo già uscito che si intitola Walking on the Beach, What to Love and Fight For.

0: soffi al di là del muro.
1: Non svegliarlo. Non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la riserva.
0: Lo penso e tra le foglie ci canso le piace camminare sul primo. La notte gli velasta.
1: Le loro braccia.
0: Chiudere una
1: fiesta. Non sussurrarlo.
0: Le loro mani.
1: Mi piace
0: camminare sul desiderio.
1: Non sussurrarlo.
0: Non rivelarlo.
1: Sussurrarlo.
0: Al di là del mese di vita. Essere
1: le una finestra sopolare,
0: cominciare,
1: stanno
0: mai, non
1: spiegare,
0: non sfiare,
1: cominciare
0: una finestra superiore, una
1: volta
0: l'onda alta del mondo,
1: sulle spalle,
0: non soffiarle,
1: cercare il
0: avere 16 anni,
1: 14,
0: 15,
1: 40,
0: 100.

Emil Mark è un giovane compositore danese che durante i suoi studi alla Danish National Academy of Music è letteralmente, diciamo, inciampato in tre organi lasciati nelle piccole sale prove posizionate nei seminterrati della sua scuola, e questo incontro ha, diciamo, solleticato la sua creatività. Le notti passate a sperimentare in solitaria su quegli strumenti hanno dato vita a Melemtid, EP di debutto di Emil Mark, uscito a fine marzo per la Tonal Union, e che raccoglie cinque tracce in cui i suoni degli organi vengono processati e campionati, anche ispirati grazie ai suoi studi e a uno specifico professore ai minimalisti newyorkesi degli anni 60, da Steve Reich a Philip Glass. E il brano che abbiamo ascoltato è il primo ad essere stato composto, è ispirato da un dipinto di Agnes Martin, mentre Razor, che ascoltiamo ora, ed è il brano che chiude l'EP, è la traccia che Emil Mark considera un po' come la sua hit dance. Emil Mark si definisce un compositore, un multistrumentista, non aveva mai toccato un organo prima di questa fase creativa della sua vita, ma al momento dice di volersi concentrare su altri strumenti e di voler cambiare, insomma, mezzi per esplorare altre possibilità, altre strade e altri suoni in futuro. Quindi ascoltiamo ancora un brano di Emil Mark come organista prima di incontrarlo su altre frequenze.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Sesta puntata.

Monologo su un paesaggio lunare. A un tratto ho cominciato ad avere dei dubbi. Cos'era meglio? Ricordare o dimenticare? Ho sottoposto la questione ai miei conoscenti. Alcuni hanno dimenticato, altri non vogliono ricordare, perché tanto non possiamo cambiare niente. Addirittura non possiamo neanche andarcene da qui. Quel che ricordo, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, dalle biblioteche sono spariti libri sulle radiazioni, su Hiroshima e Nagasaki e perfino sui Rotgen. Circolava la voce che fosse un ordine delle autorità per evitare il panico. Comunque sia, sono mancate completamente sia le indicazioni mediche che l'informazione in generale. Chi poteva acquistava delle pastiglie di ioduro di potassio. Nelle farmacie della nostra città non erano in vendita e per procurarsene ci volevano le conoscenze giuste. Capitava che qualcuno inghiottisse un pugno di queste pastiglie accompagnandole con un bicchiere di alcol puro. Accorreva l'ambulanza e lo rianimavano in extremis. Poi si è individuato un segno indicatore e tutti hanno cominciato a prestarci attenzione. Finché in città o nel villaggio c'erano passeri o colombi, ci poteva vivere anche l'uomo. Ricordo la perplessità di un conducente di taxi. Non riusciva a capire perché gli uccelli, come ciechi, si buttassero contro il suo parabrezza, ammazzandosi, come impazziti. Era qualcosa che somigliava a un suicidio. Un'altra cosa che ricordo è il mio viaggio di ritorno da quei luoghi. Un vero paesaggio lunare. Da una parte e dall'altra della strada si stendevano, fino all'orizzonte, i campi coperti di dolomite bianca. Lo strato superficiale contaminato del suolo era stato asportato e interrato altrove, e al suo posto era stato sparso un uniforme strato di sabbia di dolomite. Non sembrava più la nostra terra. E questa visione mi ha tormentato per molto tempo. Ho perfino tentato di trarne un racconto. Vi immaginavo ciò che sarebbe successo tra 100 anni. Un uomo, o quel che è diventato, stando a 4 zampe, avanza a grandi balzi slanciando all'indietro le lunghe gambe posteriori con le ginocchia voltate. È notte, ma vede tutto distintamente col suo terzo occhio e il suo unico orecchio sulla nuca sente perfino l'andirivieni di una formica. Sono rimaste solo le formiche. Tutti gli altri esseri che popolavano la terra e il cielo sono morti. Ho mandato il racconto a una rivista. Mi hanno risposto che la mia non era un'opera letteraria, ma l'esposizione di un incubo notturno. Naturalmente è anche questione di scarso talento, ma secondo me c'è dell'altro. E ho cominciato a chiedermi come mai Chernobyl interessi così poco i nostri scrittori, i quali continuano a scrivere sulla guerra, i lager, ma di questo tacciono. Pensate che sia un caso? Se noi avessimo vinto Chernobyl, se ne parlerebbe e scriverebbe di più, o se l'avessimo almeno compreso. E invece non sappiamo che senso trarre da tutto questo orrore. Non ne siamo capaci, perché non è commisurabile né alla nostra esperienza di uomini né al nostro tempo umano. E allora cos'è meglio? Ricordare o dimenticare? Evgeny Aleksandrovich Brovkin, docente dell'Università Statale di Gomel. Monologo di un testimone al quale facevano male i denti quando aveva visto Cristo cadere e gridare. Allora, io pensavo a tutt'altro. Le potrà sembrare strano, ma proprio in quel periodo stavo divorziando da mia moglie. Improvvisamente si presentano da me, mi consegnano la convocazione e mi dicono che sotto casa c'è già un automezzo che mi aspetta. Una specie di piccolo furgone speciale, come cellulari, i famosi corvi dell'anno 37. Anche allora prendevano la gente nottetempo, tirandola giù dal letto. Ma per tornare al presente, la tattica non ha funzionato a lungo. Le mogli non aprivano più la porta o dicevano che il marito non c'era, inventandosi che era in trasferta di lavoro o in villeggiatura o in campagna dai genitori. Gli altri tentavano di consegnare la convocazione alla moglie, ma lei si rifiutava. Allora hanno cambiato metodo, cercando di prendere la gente sul posto di lavoro, per strada, durante la pausa pranzo, nelle mense della fabbrica, come nel 37. Ma io in quel periodo ero sull'orlo della pazzia. Mia moglie mi aveva tradito e tutto il resto non aveva più importanza. Così sono salito su quel corvo. Mi ci avevano accompagnato i due tizi venuti a prelevarmi, in abiti civili ma dal portamento chiaramente militare, che mi stava nei lati come per impedirmi qualsiasi tentativo di fuga.
Salendo sul furgone, mi è venuto da pensare, per chissà quale motivo, ai cosmonauti americani che erano andati sulla Luna, uno dei quali, pare, si era poi fatto prete, mentre l'altro aveva finito con l'impazzire. Ho letto da qualche parte che era loro sembrato di vedere delle città, delle orme umane. Mi balenano nella memoria articoli di giornali. Le nostre centrali nucleari sono assolutamente sicure. Se ne potrebbe tranquillamente costruire una sulla Piazza Rossa. Presentano meno rischi di un samovar. E ancora, le nostre centrali sono come stelle e noi ne cospargeremo tutta la Terra. Ma mia moglie mi aveva lasciato e io non riuscivo a pensare ad altro. Ho tentato diverse volte il suicidio. Abbiamo frequentato lo stesso asilo, abbiamo studiato nella stessa scuola, nello stesso istituto. Io l'avevo avvertita. Niente di eroico, niente di adatto alla penna di uno scrittore. Mi veniva anche da pensare che in fondo non eravamo in tempo di guerra. E perché allora dovevo affrontare dei rischi mentre qualcun altro dormiva con mia moglie? Perché di nuovo io e non lui? Francamente, di eroi laggiù non ne ho visti. Ho visto solo dei pazzi che se ne fregavano della propria vita e certe prudezze irresponsabili, delle quali non se ne sentiva il bisogno. Ho ricevuto anch'io i miei bravi diplomi d'onore e attestati di benemerenza, ma è stato perché non avevo paura di morire. Io me ne fregavo. Anzi, era anche una soluzione. Mi avrebbero seppellito con gli onori, a spese dello Stato. Laggiù venivi catapultato in un universo fantastico, nel quale si univano gli estremi della fine del mondo e dell'età della pietra. E per giunta io sentivo tutto questo molto acuito, messo a nudo. Vivevamo nella foresta, intende, a 20 chilometri dal reattore. Facevamo i partigiani, così venivano chiamati i riservisti come me, richiamati per delle esercitazioni speciali. L'età era tra i 25 e i 40 anni, il grado di istruzione è per lo più superiore, in molti casi di tipo tecnico. Io, a proposito, sono insegnante di storia. Invece dei mitra, ci hanno messo in mano dei badili. Rivoltavamo le discariche, gli orti. Nei villaggi le donne ci guardavano e si facevano il segno della croce. Portavamo guanti, respiratori, vesti mimetiche. Il sole picchiava e noi comparivamo nei loro orti come diavoli. Non capivano il motivo per il quale buttavamo all'aria le loro aiuole, sradicavamo il loro aglio, i loro cavoli, quando l'aglio era il solito aglio e i cavoli quelli di sempre. Le vecchie si segnano e gridano: «Soldatini, che succede? La fine del mondo!» Nella casa la stufa è accesa e il lardo sfrigola sul fuoco. Accosti il dosimetro. Non è una stufa, è un piccolo reattore. «Sedetevi, ragazzi, a tavola!» ci invitano. Vogliono che ci sentiamo come a casa nostra. Rifiutiamo. Insistono. Vi troveremo della vodka, sedetevi, raccontateci. Ma che cosa potevamo raccontare? Sul tetto del reattore i pompieri camminavano sul combustibile vischioso e lucente e neanche sapevano cos'era. E allora cosa possiamo saperne noi? Uscivamo con tutta la squadra. Per tutti un solo dosimetro. A seconda dei luoghi però il livello della radiazione variava. Uno di noi lavorava magari dove c'erano due Rotgen, un altro lì vicino invece già ne riceveva 10. Da un lato regnava l'arbitrio, come per i detenuti nei campi di prigionia, dall'altro la paura. Ma io di paura non ne avevo. Consideravo ogni cosa come se non mi riguardasse. Un giorno arriva in elicottero un gruppo di scienziati. Indossano delle speciali tute di gomma, stivali alti, occhiali protettivi, come sulla Luna. Una vecchia si avvicina a uno di loro. «E tu chi saresti?» «Io sono uno scienziato.» «Hai capito, lo scienziato? Guardatelo un po' come si è agghindato. Che mascheratura!» «E noi?» «E lo fa correre con un bastone.» Ogni tanto mi baluggina nella mente che prima o poi si finirà per dar la caccia agli scienziati, come quando nel Medioevo prendevano i medici e li annegavano. Ho visto un uomo la cui casa veniva interrata sotto i suoi occhi. Abbiamo interrato case, pozzi, alberi. Abbiamo interrato la terra. La si asportava a strati, la si arrotolava come un tappeto. Io l'avevo avvisata. Niente di eroico.

Rientriamo la sera tardi perché lavoriamo 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, riposiamo solo la notte. Stiamo tornando sul nostro veicolo blindato. In un villaggio abbandonato scorgiamo un uomo. Ci avviciniamo. È un giovane con un tappeto in spalla. Rallentiamo. Lì vicino è parcheggiata una Gigulì. E il bagagliaio pieno di televisori e apparecchi telefonici. Il blindato sterza e tampona la Gigulì schiacciando la fisarmonica come un barattolo di conserva. E il tutto senza che nessuno proferisca una parola. Sotterravamo la foresta. Segavamo gli alberi in pezzi da un metro e mezzo, li impacchettavamo in fogli di plastica e li seppellivamo in fosse. Di notte non riuscivo a dormire. Chiudo gli occhi, vedo qualcosa di nero che si muove e gira su se stesso. Qualcosa di vivo. Strati viventi di terra, con scarabei, ragni, vermi. Io non sapevo niente, neanche come si chiamavano. Per me erano solo scarabei, ragni, formiche. Insetti grandi e piccoli, gialli e neri, anche multicolori. Un poeta ha detto che gli animali costituiscono un popolo a sé. Ne ho ammazzati a decine, centinaia, migliaia, senza neanche sapere i loro nomi. Ho distrutto le loro case, i loro segreti. E li ho seppelliti. Interrati. C'è una parabola dello scrittore Leonid Andreev, che io amo molto, su Lazzaro, il quale aveva guardato al di là della linea proibita. Anche se Cristo l'aveva risuscitato, era ormai un estraneo in mezzo ai suoi. Può bastare, non crede? Capisco che siano molte le cose che la incuriosiscono, è lo stesso per tutti quelli che non sono stati laggiù. Ma anche là il mondo era quello solito degli uomini. Non si può vivere continuamente nella paura, è impossibile. Passa un po' di tempo e ricomincia la vita di sempre. Gli uomini bevevano vodka, giocavano a carte, corteggiavano le donne, concepivano figli. Parlavano molto di soldi, ma in genere non era per i soldi che lavoravano laggiù. Erano pochi quelli che lo facevano esclusivamente per quel motivo. Lavoravano perché si doveva. Così gli avevano detto e così facevano, senza porre domande. Ma sognavano anche delle promozioni, imbrogliavano, rubavano perfino. E contavano sui privilegi che gli erano stati promessi. Qualcuno l'assegnazione di un appartamento, senza aspettare il proprio turno, che gli avrebbe consentito di lasciare la baracca in cui viveva, altri l'accettazione del bambino all'asilo, la possibilità di acquistare un'automobile. Da noi soltanto uno era bloccato dalla paura, al punto che non osava più mettere il naso fuori dalla tenda e non si toglieva la tuta di gomma neanche per dormire. Un vero fifone. L'avevano espulso dal partito. Lui gridava «Voglio vivere!». C'era di tutto. Alla rinfusa. Ho visto molte donne che arrivavano fin laggiù di propria iniziativa. Volevano assolutamente fare qualcosa. Avevano già cercato di dissuaderle, spiegando loro che c'era bisogno di autisti, meccanici, pompieri, ma loro erano accorse lo stesso. C'era di tutto, alla rinfusa. Migliaia di volontari e nonostante ciò si dava anche la caccia ai riservisti con tanto di furgone speciale modello 37. Gruppi studenteschi, versamenti al fondo per le vittime, centinaia di persone che si offrivano di donare il proprio sangue e il midollo osseo. E al tempo stesso, con una bottiglia di vodka si poteva acquistare qualsiasi cosa. Un diploma d'onore, una licenza speciale. Così il presidente di un kolkhoz aveva portato una cassa di bottiglie di vodka al reparto dosimetristi per ottenere che il suo villaggio non venisse inserito nell'elenco delle località da evacuare. Mentre un suo collega aveva portato una cassa identica ma per propiziare il risultato opposto, l'evacuazione del proprio kolkhoz. Gli avevano già promesso un trilocale a Minsk. Nessuno controllava le rilevazioni della radioattività, l'abituale caos russo. È così che viviamo. Dagli elenchi veniva depennato questo e quello, venduto. Da un lato è disgustoso, dall'altro viene voglia di dire «Mandate un po' tutti quanti al diavolo». Ci hanno mandato gli studenti. Nei campi, a raccogliere il bietolone, a rastrellare il fieno. E c'erano tra loro anche alcune coppie giovanissime, marito e moglie, che camminavano tenendosi ancora per mano. Era difficile da sopportare. E quei luoghi così belli, un tale splendore. L'orrore era ancora più spaventoso sullo sfondo di tanta bellezza. Perché l'uomo doveva andarsene, fuggire come un malfattore, un criminale. Tutti i giorni ci portavano i giornali. Io leggevo solo i titoli. Chernobyl, luogo di eroiche imprese. Il reattore è stato vinto.
ma la vita continua. Avevamo i nostri commissari politici che organizzavano riunioni per aggiornarci sulla situazione. Ci dicevano che dovevamo vincere. Ma vincere cosa? L'atomo? La fisica? Il cosmo? Da noi la vittoria non è un evento, ma un processo. La vita è una lotta, un superamento. È da qui che viene tutto il nostro amore per le inondazioni, gli incendi, le forze della natura. Quel che ci serve è un adeguato campo d'azione sul quale dar prova di coraggio ed eroismo e dove poter piantare una bandiera. Il commissario politico ci leggeva degli articoli di giornale che parlavano di elevata coscienza e buona organizzazione, nonché del fatto che a distanza di pochi giorni dalla catastrofe, sopra il reattore numero 4 già sventolava la bandiera rossa, fiammeggiante. Di lì a un mese era stata divorata dalla radiazione. Ne è stata issata un'altra, e dopo un mese un'altra ancora. Ho cercato di raffigurarmi mentalmente quei soldati mentre si arrampicavano sul tetto. Dei condannati a morte. Mi direte, paganesimo sovietico, con tanto di vittime rituali. Fatto sta che se allora mi avessero messo tra le mani una bandiera, sarei andato là sopra anch'io. Perché? Non lo so spiegare. Però la morte non mi faceva nessuna paura. Mia moglie non mi ha mai scritto. In 6 mesi, nemmeno una lettera. La vuole sentire una storiella? Un detenuto scappa di prigione. Si nasconde nella zona dei 30 chilometri intorno a Chernobyl. Lo prendono. Lo controllano col contatore. Brilla a tal punto che è impossibile rimetterlo in prigione o mandarlo in ospedale. Però non si può neanche farlo tornare tra la gente. Come mai non ride? Sono arrivato laggiù quando gli uccelli covavano nei loro nidi. Quando sono ripartito le mele giacevano nella neve. Non abbiamo potuto sotterrare proprio tutto. Abbiamo sepolto sottoterra la terra, con tutti i suoi coleotteri, ragni, larve, con questo popolo a parte, tutto un mondo di creature. La più forte impressione che ho riportato da laggiù, loro. In pratica non le ho raccontato niente, solo ricordi slegati. Sempre di Leonid Andreev c'è un altro racconto. Sulla via del Calvario, Cristo passa accanto alla casa di un abitante di Gerusalemme, il quale vede e sente ogni cosa, ma quel giorno ha un terribile mal di denti. Davanti ai suoi occhi Cristo cade sotto il peso della croce, cade e comincia a gridare. Lui vede tutto, ma il mal di denti è troppo forte e lui non corre fuori. 2 giorni dopo, quando il dolore è passato, gli raccontano che Cristo è risorto e lui pensa: non fosse stato per quel mal di denti, avrei potuto testimoniare tutto questo. Possibile che sia sempre così? Mio padre ha difeso Mosca nel 42, ma ha capito di aver partecipato a un grande evento solo decenni dopo. L'ha capito dai libri, dai film. I suoi ricordi invece sono: ero in trincea, sparavo, sono stato seppellito da un'esplosione, gli infermieri mi hanno tirato fuori mezzo morto. Ed è tutto. A me invece è capitata la faccenda di mia moglie che mi ha piantato. Arkady Filin, liquidatore.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Paolo Supriani. Toccata quinta a violoncello solo con la sua diminuzione. Gaetano Nasillo, violoncello.

0: Di Francesco Paolo Supriani abbiamo ascoltato la toccata quinta a violoncello solo con la sua diminuzione. Gaetano Nasillo, violoncello.
1: Germain Taillefer, arabesque per clarinetto e pianoforte. Davide Bandieri, clarinetto. Guillaume Hersperger, pianoforte.

0: Di Germain Taillefer abbiamo ascoltato Arabesque per clarinetto e pianoforte, Davide Bandieri clarinetto, Guillaume Hersperger pianoforte.
1: Karl Czerny, andante polacca mi maggiore per corno e pianoforte opera postuma. Barry Tuckwell corno, Daniel Blumenthal pianoforte.